0: Nel testo di un messaggio WhatsApp che figura nel fascicolo dell'istruttoria penale e di cui i colleghi romandi di RTS sono venuti a conoscenza, il titolare del Constellation rimproverava a un cameriere di aver lasciato una candelina scintillante in mano a un cliente. Governo ticinese di nuovo al completo con il democentrista Piero Marchesi entrato ufficialmente in carica. A lui è andato il Dipartimento del Territorio, finora diretto dall'uscente leghista Claudio Zali. Il consigliere di Stato Norman Gobbi riprende invece la responsabilità di magistratura e polizia cantonale. Delusa la Lega dei ticinesi che sperava di mantenere il territorio con Gobbi. Sempre a Bellinzona si è aperto al Tribunale Penale Federale il processo a un cittadino turco di 45 anni accusato di spionaggio politico. Secondo la Procura Federale, l'uomo, pizzaiolo a Bien, avrebbe inviato ai servizi segreti di Ankara informazioni su persone legate al Partito dei Lavoratori del Kurdistan. L'imputato nega e la sua difesa contesta le prove ricavate dal cellulare che gli era stato sottratto con la forza. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa. Si è spenta in ospedale a Madrid, dove era ricoverata dal 23 settembre, dopo essere stata espulsa in barella e in diretta TV dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia della morte dell'anziana, che per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto, è stata diffusa dal sindacato degli inquilini che l'aveva affiancata nella lotta. Ramon Vega, ex difensore della nazionale svizzera, del Cagliari e del Tottenham, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA in programma l'anno prossimo. È il primo a sfidare il presidente uscente Gianni Infantino. Dal suo ritiro dal calcio nel 2004, Vega lavora nel settore finanziario. Si candida, ha fatto sapere, per ripristinare stabilità e credibilità e per ricostruire la fiducia di cui il calcio ha urgente bisogno. Sport hockey, prima vittoria in trasferta della stagione per il Lugano, che ha sconfitto il Losanna per 5-2 e dal 13° posto in classifica sale al 9° con 11 punti. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 8 ottobre. In tutto il paese molto nuvoloso, con precipitazioni frequenti e temperature comprese tra 10 e 18 gradi.
1: Rete 1.

0: prostilabili.
1: Il regista giapponese Hayao Miyazaki è uno dei grandi maestri dell'animazione mondiale. Con i suoi film ha proposto un modo di raccontare diverso da quello dell'animazione americana più tradizionale. Storie dai ritmi contemplativi, personaggi complessi e temi profondi come il rapporto con la natura, la guerra e la crescita. Un cinema capace di incantare e far riflettere, conquistando generazioni di spettatori. Magari qualcuno di voi si ricorda la serie animata di Heidi del 1974, ambientata sulle montagne svizzere. Beh, quella è stata disegnata da un giovanissimo Miyazaki, per dire. Lui oggi ha 85 anni ed è noto per aver annunciato più volte il suo ritiro. E questo ci dice qualcosa anche della sua eredità. Ed è proprio da qui, quasi dalla fine, per dire, che vogliamo far partire il nostro ciclo con Andrea Fontana, critico cinematografico, sceneggiatore di fumetti e coautore del saggio per B&T Edizioni Studio Ghibli.
2: Secondo me è un argomento molto complesso che ha a che fare proprio con il percorso stesso di Miyazaki, perché dietro i suoi ritiri sicuramente c'è una parte dovuta alla vecchiaia, alla stanchezza fisica. I suoi film prevedono una lavorazione molto, molto difficile, dove appunto lo stress generato non solo suo ma a tutto il gruppo di lavoro è enorme, e questo lui l'ha sempre detto. Dopo Principessa Mononoke lui aveva dichiarato di volersi ritirare perché sembrava fosse arrivato il momento per lasciare lo studio Ghibli ai potenziali eredi, e nello specifico a Kondo, che era un bravissimo animatore e è stato anche un regista, ha diretto I sospiri del mio cuore, ma che subito dopo l'uscita di Principessa Mononoke è morto improvvisamente. Io credo che questa sua esigenza di dover ritirarsi e poi ritornare abbia a che fare con due aspetti del Miyazaki, animatore, regista, autore, lavoratore. Uno ha a che fare con la sua ossessione proprio verso il suo cinema, verso il gesto artistico che rappresenta il suo cinema. Lui non riesce a smettere perché quello che fa gli piace, cioè lui ha un'esigenza fisica, fisiologica di disegnare, di animare, di raccontare storie. È come se avesse bisogno di quel gesto per poter vivere proprio. Quindi senza quell'attività Miyazaki morirebbe. E questa è una cosa che è evidente, ok? Cioè, ancora adesso, alla sua età, Toshio Suzuki dice che è lì che sta lavorando e probabilmente sta lavorando a un nuovo film, non si sa, non si ferma. Miyazaki è proprio un lavoratore stacanovista, e per noi, per fortuna, aggiungo. Però c'è un altro aspetto che invece ha a che fare con la sua eredità. Hayao Miyazaki è stato un grande accentratore, cioè è stato uno che sin dall'inizio della sua carriera voleva che le cose fossero fatte esattamente come voleva lui, voleva che le cose rispettassero la sua visione, ed è giusto che sia così, perché è un grande artista, è un grande poeta, è un grande autore, e quindi quello che noi abbiamo visto di Hayao Miyazaki è effettivamente l'espressione della sua volontà artistica. Però questo ha fatto sì che all'interno dello studio Ghibli, che era uno studio che raggruppava anche altre personalità e che teoricamente avrebbe dovuto continuare al di là di Isao Takahata e Hayao Miyazaki, non ci sia stata la possibilità di creare degli eredi. Ci sono state delle figure giovani che avevano la possibilità di accedere, di portare avanti quel tipo di discorso. Ma, ripeto, la personalità di Miyazaki era talmente ingombrante, la sua visione del mondo e del cinema era talmente grande da aver fagocitato tutto e anche tutti. Non a caso un regista che si chiama Mamoru Hosoda, che è un regista molto famoso, ha fatto dei film bellissimi, lui doveva lavorare a Il castello errante di Howl, e ovviamente cercava di farlo nel modo in cui voleva lui. E questa cosa a Miyazaki non andava bene, è stato defenestrato proprio Hosoda, e adesso è un autore affermato, per dire che appunto all'interno della galassia dello studio Ghibli la visione di Miyazaki era talmente estrema da non aver dato possibilità di proseguire quel tipo di esperienza. Ed è per questo che Miyazaki in qualche modo ritorna sempre. E poi mi viene da pensare, soprattutto con gli ultimi suoi due film, Si alza il vento e Il ragazzo d'airone, sono due film molto personali. È come se Miyazaki avesse sentito l'esigenza di dover tornare a se stesso per raccontare qualcosa che era in qualche modo rimasto irrisolto, ecco.
1: Andrea, ma secondo te cosa accadrà allo studio Ghibli il giorno che Miyazaki si ritirerà davvero?
2: Questa è una bella domanda. Io ho una mia idea, e cioè che di fatto l'esperienza allo studio Ghibli sia stata in qualche modo legata a quella dei due fondatori, cioè Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Esaurite le esistenze di queste due figure così fondamentali per l'animazione giapponese, si esaurirà il senso stesso dello studio Ghibli per come lo conosciamo. Però c'è da dire che alla fine lo studio Ghibli è stato venduto, quindi è stato venduto a uno studio che proseguirà, non si sa come, esisterà come nome, come studio di produzione animata probabilmente, certamente non sarà lo studio Ghibli che abbiamo conosciuto fino a questo momento, sarà qualcosa di diverso.
0: Ciclo Stilabili.
3: Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: Piccolo di statura, con i suoi occhiali e i suoi capelli bianchi spettinati, Miyazaki ha oggi l'aspetto del nonno saggio che continua a raccontare e immaginare mondi fantastici. Mondi che parlano però anche di questioni molto reali, tra queste la guerra, osservata e raccontata con uno sguardo profondamente pacifista, come ci conferma Andrea Fontana, critico cinematografico, sceneggiatore di fumetti e coautore assieme ad Enrico Azzani del saggio Studio Ghibli.
3: Miyazaki è stato un pacifista da sempre, è uno che durante gli anni 60, quindi durante il periodo più caldo delle contestazioni a livello globale, anche in Giappone, era in prima fila per protestare, è sempre stato contro la guerra. Questo aspetto pacifista è qualcosa che lui poi ha portato nelle sue opere e ha a che fare con due aspetti. Il primo è quello biografico. Miyazaki è nato nel 41, quindi aveva 4 anni nel momento in cui è finita la seconda guerra mondiale, nel momento in cui sono state sganciate le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, e quindi ha vissuto, fortunatamente a differenza di Takahata, solo marginalmente i veri orrori della guerra. Takahata ha avuto delle esperienze più dirette, però il trauma giapponese della bomba atomica, degli orrori della guerra e di quello che c'è stato subito dopo la guerra è qualcosa che è rimasto sotto traccia per tutti gli autori di quella generazione. Miyazaki ovviamente non è da meno, e quindi quell'esigenza di raccontare un mondo pacifico e quindi andare contro quelle idee che hanno portato a momenti così drammatici e orrori così drammatici è qualcosa che lui ha sentito il bisogno di dover raccontare nei suoi film, anche per arrivare alle nuove generazioni, in modo tale che questi errori non si ripetessero poi nel tempo. C'è poi il rapporto che lo stesso Miyazaki in qualche modo aveva con suo padre, perché il padre di Miyazaki produceva i timoni per gli aerei Zero Mitsubishi, che sono stati anche usati dai famosi kamikaze durante la guerra, quindi come strumenti di morte, di suicidio / omicidio. In questo poi magari ne parleremo meglio dopo, però poi si ricollega all'ossessione di Miyazaki per tutti quegli aspetti più tecnici e ingegneristici che sta dietro appunto questo diciamo discorso.
2: Sì, dedicheremo una puntata proprio a questo aspetto.
3: Io una cosa che ho sempre apprezzato di Miyazaki è che il suo pacifismo non è mai stato proposto in una forma didascalica o banale, è sempre riuscito a incastrarlo all'interno delle sue storie in una maniera sempre funzionale e sorprendente, mai in maniera forzata, ed è credibile perché sono credibili i suoi personaggi che portano avanti queste istanze pacifiste. È molto affascinante ed è una cosa che lo contraddistingue molto nel panorama dell'animazione giapponese.
2: Sì, e poi trovo sempre molto interessante osservare come i suoi personaggi non siano mai del tutto buoni o del tutto cattivi. E così la guerra, non ce n'è mai una migliore delle altre, sono tutte sbagliate.
3: Sì, è vero, questo ha a che fare con la sua capacità di regalare tridimensionalità ai suoi personaggi, che non sono appunto mai bianco-nero, cattivo-buono, non sono così piatti, ma hanno delle sfumature molto più complesse, come sono in effetti gli esseri umani. E devo dire che con la vecchiaia queste sue posizioni nei confronti della guerra e del pacifismo si sono in qualche modo radicalizzate e talvolta sono anche diventate più amare, perché se penso all'idea di pacifismo proposta in opere come Conan il ragazzo del futuro, che è stata la serie che lui aveva diretto nel 1978, oppure Laputa Castello nel cielo, dove c'è comunque una critica al militarismo, c'era un pacifismo proposto in un certo modo. Poi però si alza il vento e il ragazzo Lairone rappresentano questa forma di pacifismo in un modo molto più netto, molto più diretto e anche crudo talvolta. Quella crudezza che ho visto soltanto durante la prima parte della carriera di Miyazaki in un film che è appunto Nausicaa, la Valle del Vento, dove effettivamente attraverso il filtro dell'allegoria fantastica però proponeva un'idea di guerra molto cruda anche per il pubblico di riferimento di allora.
2: E questo secondo te è legato all'età o al mondo che cambia?
3: E io credo a entrambe le cose, perché sicuramente nel tempo Miyazaki ha assunto delle posizioni più amare nei confronti di se stesso e della vita in generale. Però credo che anche la sua disillusione si sia fatta sempre più evidente man mano che le cose intorno a lui cambiavano. Quindi quando ti avvicini a, diciamo, speriamo, auguriamoci che sia il più in là possibile, però quando ti avvicini alla fine e fai i conti con il mondo che in qualche modo hai cercato di plasmare, influenzare con la tua arte, e vedi che quel mondo è peggiorato drasticamente, probabilmente due domande te le fai e sì, credo che sia quello che sia successo a Miyazaki.
1: Ciclo stilabili.
0: Rete

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Fabiano Rizzi. 6 anni prima dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, il titolare del disco bar Constellation scrisse ai suoi dipendenti che le candeline scintillanti avrebbero potuto incendiare il locale. Un messaggio in base al quale, secondo gli avvocati delle vittime, Jacques Moretti andrebbe incriminato per omicidio con dolo eventuale. Nel testo di un messaggio WhatsApp che figura nel fascicolo dell'istruttoria penale e di cui i colleghi romandi di RTS sono venuti a conoscenza, il

0: Il titolare del Constellation rimproverava a un cameriere di aver lasciato una candelina scintillante in mano a un cliente. La polizia zurighese ha comunicato l'arresto di due uomini e il sequestro di 12 kg di cocaina avvenuti martedì. I due, un 32enne svizzero e un 35enne serbo, sono stati visti scambiarsi un sacco sospetto a Kloten, in prossimità dell'aeroporto. Gli agenti intervenuti hanno rinvenuto 4 kg di cocaina sul posto e altri 8 kg dello stupefacente, oltre ad altre sostanze, a casa del 35enne. Governo ticinese di nuovo al completo, con il democentrista Piero Marchesi entrato ufficialmente in carica. A lui è andato il Dipartimento del Territorio, finora diretto dall'uscente leghista Claudio Zali. Il consigliere di Stato Norman Gobbi riprende invece la responsabilità di magistratura e polizia cantonale, delusa la Lega dei Ticinesi che sperava di mantenere il territorio con Gobbi. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, l'87enne è diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa che hanno contribuito alla crisi di governo e alle conseguenti elezioni anticipate indette per fine novembre. Ne ha dato notizia il sindacato degli inquilini che per 7 anni ha affiancato la donna nella lotta contro lo sfratto. L'anziana si è spenta in ospedale a Madrid, dove era stata ricoverata il 23 settembre dopo essere stata espulsa in barella e in diretta TV dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La Francia ha annunciato il rilascio di 10 milioni di barili di gasolio sull'arco di 3 mesi per contenere l'aumento del costo dei carburanti. Lo ha annunciato il primo ministro Le Cornu, precisando che il quantitativo prelevato dalle riserve strategiche porterà a un calo del prezzo del gasolio compreso tra 10 e 18 centesimi al litro. Ramon Vega, ex difensore della nazionale svizzera del Cagliari del Tottenham, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA in programma l'anno prossimo. È il primo a sfidare il presidente uscente Gianni Infantino. Dal suo ritiro dal calcio nel 2004, Vega lavora nel settore finanziario. Si candida, ha fatto sapere, per ripristinare stabilità e credibilità e per ricostruire la fiducia di cui il calcio ha urgente bisogno. Sport hockey, prima vittoria in trasferta della stagione per il Lugano, che ha sconfitto il Losanna per 5-2 e dal 13° posto in classifica sale al 9° con 11 punti. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, giovedì 8 ottobre. In tutto il paese sarà molto nuvoloso con precipitazioni frequenti e temperature comprese tra 10 e 18 gradi.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: In occasione dell'uscita ad agosto 2026 in Italia dell'attesa autobiografia di Hayao Miyazaki, stiamo scoprendo alcuni degli aspetti che caratterizzano il suo lavoro. Miyazaki è uno dei più grandi maestri dell'animazione mondiale e cofondatore nel 1985 del leggendario Studio Ghibli, una delle realtà più influenti nella storia del cinema d'animazione. Miyazaki ha dato vita ad alcune delle storie più amate del cinema contemporaneo, spesso affidandole a protagoniste femminili indimenticabili. Ne parliamo con il critico cinematografico e sceneggiatore di fumetti Andrea Fontana, coautore con Enrico Azzano del saggio Studio Ghibli.
3: Sì, sono d'accordo. Miyazaki è anticipato questo tema tantissimo rispetto a molti suoi colleghi. Cioè, il tema del femminismo, per dire, oggi è un tema molto sdoganato, fortunatamente, ma all'epoca non lo era. E diciamo che la figura femminile nel cinema di Miyazaki è effettivamente una figura centrale, fondamentale. Lo è nella misura in cui rappresenta una sorta di rottura rispetto allo schema classico proposto dall'animazione per eccellenza mondiale, che è quella disneyana, no? Dove appunto la figura femminile rispecchiava delle caratteristiche tipiche, no? La classica principessa, il principe azzurro.
2: Figure femminili che dipendono proprio dalla figura maschile.
3: Dall'uomo, assolutamente, sì. Diciamo che io adesso dovrei fare un attimo mente locale, però Disney ha cominciato a cambiare approccio con Mulan, no? Dove presentava appunto una figura femminile forte che si voleva sganciare dagli stereotipi della donna e che però per farlo, e quella era l'assurdità dell'epoca, doveva prima trasformarsi in uomo, no? Queste cose Miyazaki le racconta molto prima, cioè, ripeto, già in Conan o banalmente in Nausicaa, no? Pensa a Nausicaa, la protagonista di Nausicaa, la Valle del Vento, una figura molto forte, una figura che è protagonista della sua vita, che porta avanti la sua ideologia, anche a rischio della morte. E questa è una cosa che ha caratterizzato tutto il cinema di Miyazaki. E la cosa interessante di Miyazaki, questo vale anche per le figure tra virgolette negative, cioè pensa a Lady Eboshi di Principessa Mononoke, che è una figura cruciale, non è la protagonista del film, però è una figura cruciale, una figura femminile negativa, ma con delle sfumature molto interessanti e una sua evoluzione interna. Cioè, io credo che la bellezza delle figure femminili in Miyazaki stia proprio nella loro credibilità, ecco, ma anche nel loro essere modello, cioè di riferimento per tante ragazze dell'epoca. Non dimentichiamo che Miyazaki ha cominciato a fare film lungometraggi dall'inizio degli anni Ottanta, ma lavorava nel settore già da molto tempo prima, e questa cosa è assolutamente apprezzabile.
2: Ma in questo senso ti sembra che la sua idea di figura femminile nel tempo sia cambiata?
3: Allora, è strano, perché in realtà se tu analizzi gli ultimi due film di Miyazaki hanno per protagonisti un uomo, che è chiaramente il riflesso di Miyazaki stesso, e che però non smette di rapportarsi alla figura femminile, perché Si alza il vento racconta di un uomo innamorato di una donna che diventa fondamentale nella sua vita e nel suo percorso anche tortuoso, e la stessa cosa succede per il protagonista del Ragazzo d'Airone, nella misura in cui ha un rapporto particolare con una donna che non esiste più e che è sua madre. Quindi effettivamente mi pare di, se dovessi fare così una riflessione su due piedi, mi pare di poter affermare che Miyazaki abbia a un certo punto esaurito quel tipo di argomento, che nella parte finale della sua esistenza, accartocciandosi, passami il termine bruttissimo, su se stesso, quindi piegando il suo cinema per fare una riflessione su di sé, non ha abbandonato del tutto le istanze femministe e femminili, ma le ha cambiate cercando di mettere al centro invece se stesso anziché la figura femminile vera e propria. cioè, non è che manchino le figure maschili nel cinema di Miyazaki, però non sono mai state cruciali, diciamo, non sono mai state affascinanti come quelle femminili, se non appunto nella parte finale della sua carriera. E tra l'altro sono figure maschili molto travagliate, cioè non sono risolute e risolte come invece certe protagoniste di altri film, e questa è un'altra cosa su cui bisognerebbe riflettere, in effetti.
2: Un aspetto anche interessante, proprio pensando alla tradizione giapponese, è che le protagoniste dei suoi film d'animazione tendono a risolvere i conflitti anche in maniera aperta, cosa che non è proprio tipica della tradizione giapponese.
3: Sì, è vero, hai ragione. Allora, mi sento di dire qualcosa, spero di non far arrabbiare gli amanti, diciamo, del Giappone, che io adoro naturalmente, però la società giapponese è una società abbastanza maschilista, ok? Quindi credo che anche in funzione di questo Miyazaki abbia voluto scuotere, diciamo, la sua società per cercare di far sì che la donna in Giappone cambiasse, cioè avesse un ruolo differente.
0: Ciclo stilabili.
1: Rete 1.

Daniele Oldani, dalla radio al romanzo. Il suo Abbracciami anche per finta è un racconto divertente, sorprendente e pieno di umanità. Una vincita milionaria piomba all'improvviso in un piccolo paese e cominciano i sogni, le invidie, i progetti e i conti fatti senza un oste che non ci vuole stare. Una storia sulla fortuna, sul destino, sulla libertà di scegliere e su ciò che conta davvero quando tutto sembra finalmente possibile. Gli incontri di Rete 1, Daniele Oldani, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. 6 anni prima dell'incendio di Capodanno a Crans Montanat, il titolare del disco bar Constellation scrisse ai suoi dipendenti che le candeline scintillanti avrebbero potuto incendiare il locale. Un messaggio in base al quale, secondo gli avvocati delle vittime, Jacques Moretti andrebbe incriminato per omicidio con dolo eventuale. Nel testo di un messaggio WhatsApp che figura nel fascicolo dell'istruttoria penale e di cui i colleghi di RTS sono venuti a conoscere, il titolare del Constellation rimproverava a un cameriere di aver lasciato una candelina scintillante in mano a un cliente che per disattenzione avrebbe potuto farla cadere e provocare così un incendio. Governo ticinese di nuovo al completo, con l'UDC Piero Marchesi entrato ieri ufficialmente in carica. A lui è andato il Dipartimento del Territorio, in precedenza diretto dall'uscente leghista Claudio Zali. Gli altri dipartimenti continueranno a essere condotti dai precedenti responsabili, con il consigliere di Stato Norman Gobbi, al quale ritornano magistratura e polizia cantonale. Delusa la Lega dei ticinesi che, come ammesso dal coordinatore Piccaluga, sperava di mantenere la guida del Dipartimento del Territorio. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne, diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa.

0: che hanno contribuito alla crisi di governo e alle conseguenti elezioni anticipate indette per fine novembre. Ne ha dato notizia il sindacato degli inquilini che per 7 anni ha affiancato la donna nella lotta contro lo sfratto. L'anziana si è spenta in ospedale a Madrid, dove era stata ricoverata il 23 settembre, dopo essere stata espulsa in barella e in diretta TV dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. La Francia ha annunciato il rilascio di 10 milioni di barili di gasolio sull'arco di 3 mesi per contenere l'aumento del costo dei carburanti. Lo ha annunciato il primo ministro Le Cornu, precisando che il quantitativo prelevato dalle riserve strategiche porterà a un calo del prezzo del gasolio compreso tra i 10 e i 18 centesimi al litro. La Colombia riaprirà ufficialmente la propria ambasciata a Gerusalemme, lo ha confermato l'ambasciatrice israeliana in Colombia. La riapertura della sede diplomatica rientra nel processo di ristabilimento delle relazioni tra Bogotà e Israele, interrotte nel 2024 e ripristinate dal nuovo presidente Abelardo de la Espriella. Ramon Vega, ex difensore della nazionale svizzera, del Cagliari e del Tottenham, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA, in programma l'anno prossimo. È il primo a sfidare il presidente uscente Gianni Infantino. Dal suo ritiro dal calcio nel 2004, Vega lavora nel settore finanziario, si candida, ha fatto sapere, per ripristinare stabilità e credibilità e per ricostruire la fiducia di cui il calcio ha urgente bisogno. Sport hockey, prima vittoria in trasferta della stagione per il Lugano, che ha sconfitto il Losanna per 5-2 e che dal 13° posto in classifica sale al 9° con 11 punti. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, giovedì 8 ottobre. In tutto il paese molto nuvoloso, con precipitazioni frequenti e temperature comprese tra 10 e 18 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: accumulabili.
1: Nel cinema di Miyazaki convivono due passioni solo apparentemente opposte: l'amore per la natura e il fascino per la tecnologia. Una tensione che attraversa molte delle sue opere più celebri. Ne parliamo sempre con il nostro ospite, il critico cinematografico, sceneggiatore di fumetti Andrea Fontana, coautore con Enrico Azzano del saggio Studio Ghibli, pubblicato da BET.
2: Sì, questo è un aspetto molto interessante di cui si parla poco, devo dirti la verità. Allora, se tu guardi, no, con attenzione tutti i film di Miyazaki, o torno su Conan e il ragazzo del futuro, perché credo che quella serie sia la chiave per interpretare l'intero cinema di Miyazaki. Però se tu guardi nella sua interezza, no, il cinema di Miyazaki, ti accorgerai una evidente fascinazione di Miyazaki verso i dettagli tecnologici, cioè le macchine, tutti i meccanismi, gli aerei, qualsiasi elemento tecnico, proprio fisico, ha una fascinazione incredibile che poi Miyazaki rende attraverso il disegno, cioè il suo tratto tipico. Tra l'altro lui in quel tipo di lavorazione era in prima fila, cioè era lui stesso che disegnava quei meccanismi, perché aveva una fascinazione probabilmente derivata dal padre, che appunto faceva quel tipo di lavoro lì. Però quel tipo di fascinazione va un po' in contrasto con quel pacifismo di cui abbiamo parlato, perché spesso la tecnologia, ok, racchiudiamo tutta questa cosa all'interno della parola tecnologia, ha un aspetto un po' ambivalente in Miyazaki, così come oggi in generale. Perché se da una parte Miyazaki è affascinato dagli aspetti puramente ingegneristici di quelle macchine, dall'altra si rende conto che quelle macchine spesso sono utilizzate per uccidere le persone, cioè hanno finalità di morte, no? È il cruccio che logora il protagonista di Si alza il vento, alla fine. È per quello che dico che Si alza il vento è molto autobiografico. È interessante perché, tra l'altro, traslato su un piano più contemporaneo, poi ha a che fare con l'idea stessa che Miyazaki ha nei confronti della tecnologia applicata all'animazione. Miyazaki è sempre stato legato a un'animazione tradizionale, quindi in 2D, poi ovviamente si è adeguato alle evoluzioni del settore, quindi ovviamente ci sono state delle introduzioni anche minimaliste di animazione fatta col computer. Mi viene in mente la famosa sequenza della Città Incantata in cui Chihiro corre, piange, è circondata dalle ortensie, mi pare che fossero, realizzate col computer, quindi è sempre un'integrazione minimale. Però il rapporto che Miyazaki ha con la tecnologia ha la stessa ambivalenza di cui parlavo prima per quanto riguarda quelle macchine che poi sono destinate a finire magari in un processo bellico. Se ci pensi, ha fatto anche delle dichiarazioni legate all'intelligenza artificiale, che adesso sarà utilizzata sempre di più nell'ambito del processo creativo legato all'animazione, nei confronti della quale lui ha una grande diffidenza. È un artista quasi artigiano, Miyazaki, e qui secondo me rientra coerentemente con quello che dicevo all'inizio. L'intelligenza artificiale, cioè, non possiamo escludere ormai dalle nostre vite, cioè, e dovremmo farci conti. L'importante è che sia antropocentrica. Lui però è un po' più estremo da questo punto di vista, perché in un'intervista ha detto che l'intelligenza artificiale usata in quel modo è un affronto alla vita stessa, quindi è stato molto estremo nelle sue dichiarazioni, ma credo che abbia a che fare anche con il modo in cui lui concepisce il gesto artistico e creativo. Ripeto, Miyazaki lo concepisce in una forma molto artigianale, di disegno, di applicazione fisica, biologica proprio, no? L'arte animata per Miyazaki è qualcosa che deve coinvolgere il corpo stesso.
1: Tutte queste sue passioni e contraddizioni le troviamo ovviamente nei suoi film, ma anche nella sua autobiografia Punto di partenza 1979-1996, questo titolo rappresenta un arco di tempo davvero denso, 20 anni nei quali Miyazaki ha consolidato la sua identità artistica. Andrea, in chiusura quindi ti chiedo che cosa puoi dirci di questo libro che hai sicuramente letto.
2: Allora, io in realtà avevo letto la versione inglese, perché era uscita già parecchio tempo fa, quindi sì. Anche per il mio libro ovviamente era un obbligatorio riferimento bibliografico. È un libro essenziale perché raccoglie interviste, dichiarazioni, tantissime cose che compongono la galassia Miyazaki, quindi restituiscono vagamente la complessità della sua idea di mondo e quindi anche di cinema, di animazione. È un libro che naturalmente consiglio a tutti gli appassionati, ma in generale a chi si occupa di arte, perché poi è quello, cioè racconta anche del processo creativo, di alcuni momenti che sono avvenuti nel corso della sua carriera, quindi anche retroscena un po' più personali. È uno strumento che aiuta a ricostruire quello che sta dietro ciò che già conosciamo, cioè i suoi film.
0: Ciclostilabili.

moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. 6 anni prima dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, il titolare del disco bar Constellation scrisse ai suoi dipendenti che le candeline scintillanti avrebbero potuto incendiare il locale. Un messaggio in base al quale, secondo gli avvocati delle vittime, Jacques Moretti andrebbe incriminato per omicidio con dolo eventuale. Nel testo di un messaggio WhatsApp che figura nel fascicolo dell'istruttoria penale e di cui i colleghi di RTS sono venuti a conoscenza, il titolare del Constellation rimproverava a un cameriere di aver lasciato una candelina scintillante in mano a un cliente che per disattenzione avrebbe potuto farla cadere e provocare un incendio. Dal 1970 le popolazioni di fauna selvatica sono diminuite in media del 73%, lo dice il rapporto sullo stato del pianeta che il WWF pubblica ogni 2 anni, a causare il declino, inquinamento, agricoltura intensiva, ma anche la finanza che investe su industrie dannose per l'ambiente. Il rapporto dell'ONG ecologista evidenzia anche tendenze positive, come l'aumento di tigri, tonni rossi e tartarughe verdi, grazie a misure mirate di conservazione. In Svizzera è minacciato d'estinzione un terzo di tutte le specie animali e vegetali, una quota superiore a quella dei paesi confinanti, ma anche nel nostro paese non mancano gli esempi incoraggianti, come il ritorno della cicogna, della lontra e della trota di lago, a riprova del fatto che le misure di protezione della fauna funzionano. Governo ticinese di nuovo al completo con l'UDC. Piero Marchesi è entrato ieri ufficialmente in carica. A lui è andato il Dipartimento del Territorio, in precedenza diretto dall'uscente leghista Claudio Zali. Gli altri dipartimenti continueranno a essere condotti dai precedenti responsabili, con il consigliere di Stato Norman Gobbi, al quale ritornano

0: magistratura e polizia cantonale. Delusa la Lega dei Ticinesi che, come ammesso dal coordinatore Piccaluga, sperava di mantenere la guida del Dipartimento del Territorio. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa, che hanno contribuito alla crisi di governo e alle conseguenti elezioni anticipate indette per fine novembre. Ne ha dato notizia il sindacato degli inquilini che per 7 anni ha affiancato la donna nella lotta contro lo sfratto. L'anziana si è spenta in ospedale a Madrid, dove era stata ricoverata il 23 settembre, dopo essere stata espulsa in barella e in diretta TV dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Sarà assegnato oggi a Stoccolma il premio Nobel per la letteratura, segretissima come sempre la lista dei candidati. I bookmaker inglesi danno per favorita la scrittrice cinese Kan Shui, autrice di Dialoghi in cielo e della Strada di fango giallo, tallonata dall'eterno candidato Haruki Murakami, autore giapponese di bestseller quali Norwegian Wood, Kafka sulla spiaggia, 1Q84. Sport hockey, prima vittoria in trasferta della stagione per il Lugano che ha sconfitto il Losanna per 5-2 e che dal 13° posto in classifica sale al 9° con 11 punti. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi. Giovedì 8 ottobre, in tutto il paese sarà molto nuvoloso con precipitazioni frequenti e con temperature comprese tra 10 e 18 gradi.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: Nel campo dell'animazione, Miyazaki è uno degli autori più influenti. Le sue opere hanno attraversato generazioni, continenti e culture, parlando a bambini e adulti con la stessa intensità. Ed ecco che in questa ultima puntata parliamo di infanzia. Nel cinema di Miyazaki sono spesso i bambini a insegnarci che crescere significa affrontare l'ignoto senza smettere di meravigliarsi. Tra i capolavori che raccontano proprio l'infanzia c'è il film Il mio vicino Totoro del 1988. Ancora Andrea Fontana, critico cinematografico, sceneggiatore di fumetti e coautore con Enrico Azzano del saggio Studio Ghibli.
3: Per me Totoro è un capolavoro assoluto, cioè è uno dei miei film preferiti dello studio Ghibli, perché si lega al discorso appunto del modo in cui Miyazaki è stato in grado di raccontare l'infanzia come nessun altro. Parlo di Totoro perché secondo me è l'esempio più eclatante, il primo esempio più eclatante. La bellezza di Totoro, che è un film narrativamente comunque semplice, tecnicamente mastodontico, è la capacità di posizionare lo sguardo sul piano dell'infante, diciamo, dell'infanzia, con un rispetto e una delicatezza che veramente non mi viene in mente nessun altro film con quelle caratteristiche. Tutto il film di Totoro adotta veramente il punto di vista del bambino, come è davvero, cioè la stessa contaminazione della realtà con elementi di fantasia sono raccontati, cioè quella contaminazione è parte integrante della narrazione ed è lì secondo me che sta la grandezza del film in sé e di Miyazaki nel poter raccontare l'infanzia in quel modo. Come Miyazaki l'infanzia nessuno, cioè sinceramente devo essere sincero.
2: E poi va detto che Miyazaki rappresenta i bambini in maniera complessa, insomma, sono bambini chiamati ad affrontare responsabilità, perdite, trasformazioni, ma senza perdere la meraviglia, l'ingenuità e guadagnandosi in tutto questo una certa indipendenza anche.
3: Esatto, esattamente, proprio quello secondo me è l'aspetto più affascinante, anche perché non è, come dire, non propone un'idea di infanzia piatta, cioè è anche lì un'idea molto stratificata, dove appunto il bambino sbaglia, il bambino è egoista, ok? Per esempio la Chihiro della Città Incantata è una figura meravigliosa perché racconta la crescita, quindi racconta come dall'infanzia e anche da quel modo di essere egoisti, diciamo, tipico dei bambini, Chihiro diventa adulta e per diventare adulta fa un percorso che è raccontato poi nel film e lo stesso vale per Kiki Consegna a Domicilio, è lo stesso discorso applicato anni prima di appunto crescita, di superamento di quello che Conrad, no, definiva la linea d'ombra.
2: E a proposito di infanzia e di crescita, non possiamo non citare la serie che Miyazaki ha disegnato ben prima di fondare lo studio Ghibli, e sto parlando di Heidi, un cartone animato che ha segnato l'infanzia sicuramente di molti ascoltatori, la mia compresa.
3: Sì, è vero, anche se c'è da dire che c'è un grande fraintendimento dietro a appunto questo titolo che è Heidi, e cioè che non è un titolo di Miyazaki, è diretto da Isao Takahata. Quello era un periodo ancora in cui Miyazaki era davvero l'alunno di Takahata, ha curato i layout, il design, ha dato quell'impronta estetica riconoscibilissima, però di fatto Heidi è una creatura di Takahata. C'è da dire che Miyazaki ha appunto avuto un ruolo fondamentale perché era venuto in Svizzera per studiare i colori, la luce, per studiare i paesaggi che poi avrebbe messo in scena, e questo è stato un approccio che ha utilizzato poi anche negli anni successivi e devo dire che in Heidi è bellissimo perché non c'è soltanto l'aspetto estetico che è molto particolare, c'è anche tutto un discorso legato alla contrapposizione fra natura e città che poi diventerà centrale nell'opera poi successiva di Miyazaki, ecco.
2: Poi sì, e anche qui parlando di crescita, insomma, Heidi continua a parlare anche alle generazioni di oggi.
3: Sì, ancora oggi riesce a toccare dei temi con una delicatezza, una profondità incredibili, ed è incredibile come una bambina di quegli anni, traslata in quel contesto narrativo, riesca a essere in qualche modo la paladina o il simbolo dell'infanzia to cure.
2: Andrea, secondo te il Miyazaki, ormai 85enne, di quale grande tema potrebbe ancora parlare in un suo futuro film?
3: Allora, io nel cinema di Miyazaki ci vedo una grande compattezza tematica, quindi avendoci scritto appunto un libro, mi sono reso conto di come i temi tipici del suo cinema fossero delle coordinate che tornavano costantemente in film anche completamente diversi tra loro. Mi viene più da pensare che se dovesse mai fare un nuovo film sarebbe bello, almeno io mi aspetterei una bellissima e grande riflessione sulla vecchiaia. Sarebbe molto interessante vedere come, dopo aver raccontato l'infanzia, lui racconti la vecchiaia, quindi l'ultima parte della vita e il rapporto con la morte. È una cosa che mi auguro più che altro, ecco, che succeda e che possa fare un film su questo tema qua.
0: Ciclostilabili.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre la RSI è al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
1: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico e in Piazza Governo.
0: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
1: Domenica in diretta con L'Ora della Terra e la Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
0: Sabato e domenica
1: ci vediamo al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
0: I premi da vincere alla postazione RSI, L'Ora della Terra e la Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Alba Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Tutto pronto?
2: Mi raccomando, parola d'ordine di oggi, giovenerdì 8 ottobre, ombrello. No, perché qui la meteo oggi è molto chiara. Sarà una giornata piovosa.
3: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
2: Il maestro Pavarotti.
3: Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
2: L'ufficio spinte.
3: E al mio

0: In altre parole, comincia qui l'avventura di Alba Chiara, edizione di giovenerdì 8 di ottobre, come vi dicevo, 5:31 minuti, siamo perfettamente puntuali. E vi confermo questa previsione di cui già parlavamo nei giorni scorsi, un giovedì di pioggia, sicuramente sì, Meteo Svizzera non ha dubbi da questo punto di vista, perché se guardate il sito di Meteo Svizzera questa mattina, a nord, a sud, al centro, all'ovest, ovunque un po' in tutto il paese si presenta una situazione di giornata molto nuvolosa con piogge intense, temperature che toccheranno i 16-18 gradi, e questo vale un po' per tutto il paese. Diciamo che le minime sono un po' più basse nella Svizzera tedesca, nella Svizzera romanda, ma anche su delle Alpi tocchiamo i 14. Ecco, domani calano un po' le minime, vedo arrivare a 8 gradi a nord, e poi anche sabato ci sarà una giornata piovosa, almeno a nord è previsto questo. Domenica invece dovrebbe tornare il sole e poi per diversi giorni non vedo pioggia. Sono Daniele Oldani, è un piacere questa mattina. Lo so, Lorenzo, lo so che quando arriva la pioggia hai sempre qualcosa da dire. Vabbè, dillo tu, dai. Com'è la giornata oggi?
1: Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene.
0: L'ho detto io, cioè
1: piove,
0: non è che
1: senti come piove. Madonna,
0: non è che aggiungi qualcosa al bel discorso che ho fatto io in apertura. Vabbè, cosa volete che vi dica? È così, un po' protagonista lui, quindi. Apriamo le danze. Iniziamo questa giornata con un po' di ottimismo, stamattina, perché comunque questo giorno non si chiama giovenerdì a caso. C'è un motivo.

Lo sapete, questo è un programma di incontro, lo so, ci si può incontrare alle 4 del pomeriggio o anche alle 8 di sera, noi ci incontriamo tra le 5 e mezza e le 7 ogni mattina e ci piace così, ci piace iniziare la giornata con un certo ritmo, con una certa energia, con la spinta giusta, quella di Alba Chiara, ed è un piacere anche questa mattina fare un po' di strada insieme a voi, insieme ad Emilio che ci ascolta da Brissago, Fabio da Manno, Valeria che ci manda i suoi saluti da San Gallo e lei saluta in particolare Fabrizio che è l'uomo della sua vita. Che belle quelle frasi, no? L'uomo della mia vita, la donna della mia vita, sono quelle cose belle. Oggi è il giorno numero 281 di questo 2026, mancano 77 giorni a Natale e i miei saluti puntuali non li voglio perdere. Questa mattina ci portano a Grancia, a Lucerna, nel canton Lucerna, buongiorno, e grazie all'app Player SI, lo sapete, si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Slovacchia. Anche lì potete tranquillamente ascoltare la nostra radio, senza problemi, basta un click, basta veramente un piccolo click. Primo saluto, compleanno del giorno, Carmela che a fine ottobre va in pensione, ma che meraviglia, 65 anni oggi e le auguri arrivano da Angela, la sorella, per cui tanti auguri Carmela, facci sapere com'è poi novembre, come inizia questo mese di novembre, dove non c'è la sveglia, dove tutto si tranquillizza, dove non devi rispondere a quello là che ti chiede, hai fatto quella pratica? No, guarda, non c'ho tempo adesso, lasciami stare. 1906, un inventore tedesco presenta in un salone di Londra il primo metodo di ondulazione permanente dei capelli, la mitica permanente. Le signore, soprattutto all'ascolto, ne sanno qualcosa. Pensate che all'inizio l'acconciatura, mi rivolgo ai parrucchieri e alle parrucchiere all'ascolto, l'acconciatura prevedeva 5 ore di messa in piega, una cosa, uno sfinimento, con una dozzina di pesanti bigodini. Storicamente le prime acconciature e tinture per capelli peraltro vennero utilizzati dagli uomini, ma eravamo nel 1906. I primi grandi parrucchieri della storia addirittura furono gli Assiri, che dicevano: ma è indegno che questo soldato combatta con la pettinatura in disordine. Anche gli uomini greci avevano la necessità di gestire i capelli in un certo modo. Per i greci i capelli giusti dovevano essere lunghi, ricci, chiari, anche perché i barbari avevano i capelli corti e scuri, quindi per distinguerli. E nel caso un greco avesse avuto dei capelli scuri, beh, dovevano tingerli e decorarli con saponi adatti. Anche i romani si tingevano i capelli di nero, le chiome che cominciavano a ingrigirsi, perché anche i tempi si invecchiava, e solo verso la fine del XX secolo hanno cominciato a diffondersi maggiormente le tinture per le donne. Abbiamo fatto una piccola cronistoria del mondo dei parrucchieri, che è sempre nei nostri cuori, perché non c'è come andare dal parrucchiere per rilassarsi un attimo, per fare due chiacchierate e per capire cosa succede intorno, perché spesso i parrucchieri hanno, e le parrucchiere sanno tutto, c'è una specie di, come fanno a saperlo? Lo sanno che quella lì è andata là, è tornata, eccetera. Staglia olio, sì, perché oggi 99 anni fa usciva il film I due galeotti, un film muto, pensate l'abilità anche di un tempo, non c'erano parole, ed è la prima pellicola che vedeva ufficialmente insieme due personaggi che abbiamo tutti molto amato, Stan Laurel e Oliver Hardy. Duo artistico, avevano già lavorato insieme in altri due film, ma questa è la prima pellicola che vede ufficialmente la creazione di questa coppia meravigliosa. Stanlio! Che meraviglia, sono quei ricordi, no, che ti toccano veramente dentro. Spero che anche la nostra musica questa mattina possa toccarvi e darvi la giusta spinta, quella necessaria per dire dai, dai che è giovedì, dai forza.

Malika Ayan. Per il vostro risveglio questa mattina la canzone si chiama Tre cose, è di una decina, quindicina d'anni fa. È il tempo vola. Buongiorno a Marilena, che giustamente dice che meraviglia la pioggia, fa tanto bene alla natura, fa tanto bene anche a noi, soprattutto riflettendo su questa lunga estate che ci ha abbandonato ormai da pochi giorni, ma insomma l'abbiamo tutti ancora nella memoria. Saluto anche chi ci manda altri saluti, Caterina per esempio, e che torna sull'argomento di ieri. Ieri poi ho visto la prima vetrina dedicata ai panettoni e ai pandori, per cui ci siamo, tutto è scattato. E poi ieri mi hanno scritto diverse persone sul mio sito, sulle mie, insomma, e vari social, eccetera. E se è vero, anch'io le ho visti i panettoni, ci sono già le offerte. Ecco, molti negozi ormai hanno deciso che è il momento giusto. Insomma, siamo d'altronde al 10 di ottobre, l'8 di ottobre, scusate, e quindi è il momento di cominciare a parlare di Natale. E allora, siccome a Natale siamo tutti più buoni, io una storia di bontà ce l'ho. E arriva dagli Stati Uniti, dal Texas. Ora immaginate la scena: voi andate ad un bancomat per prelevare i vostri soldini, 100 franchi, 200 franchi, quello che vi serve, e trovate proprio sulla zona del bancomat $128.514. In più 19 assegni, tutto lì lasciato su questo bancomat della Bank of America. E questo signore, che peraltro nella vita fa il barbiere, quindi stamattina è tutto un gioco di parrucchieri, barbieri, eccetera, eccetera, che cosa ha pensato? Ha deciso che quei soldi non erano suoi, giustamente, e quindi ha chiamato la polizia dicendo: scusate, sono venuto per ritirare $200, ce ne sono 128.000, cosa faccio? L'intera somma è stata recuperata e questo barbiere dice: io il primo istinto è stato quello di trovare il legittimo proprietario, di non scappare con i soldi, anche perché sarebbe stata una brutta idea, perché è pieno di telecamere, cioè ti beccano, capito? Non è che adesso, al di là di tutto, non voglio mettere il pensiero, però sei in un luogo tipo un distributore di denaro, ecco. Comunque il gesto è stato molto bello da parte sua. Tra l'altro non ha chiesto nulla, ha detto: guardate, l'ho trovato, vi cercate il proprietario. Ecco, il proprietario, anche lì, io ho detto molte volte che la distrazione è il vero problema della nostra società. Un tecnico incaricato della manutenzione del bancomat avrebbe dovuto prelevare il denaro, ma lo ha lasciato lì perché era distratto, stava guardando Instagram, stava cercando di rispondere alla moglie che gli diceva: allora, quando arrivi, se fai sempre tardi. Il bambino che diceva: papà, non sto bene, mi porti tu? No, non ho voglia di andare a scuola. Ecco, cioè tutti i pensieri che ci distraggono la vita, alla fine lui ha lasciato lì quel po' di roba, assegni, cose, e quindi dice: vabbè, tutto a posto, adesso arrivo, dai, butta giù la pasta. Ecco, la polizia tra l'altro ha deciso di dare un riconoscimento comunque a questo barbiere per il suo bel gesto. Ecco, ve lo dico, ogni tanto accade. 8 ottobre, altre cose accadute quest'oggi: primo volo sperimentale del primo elicottero moderno. Sembrano cose da poco, ma insomma sono passati 96 anni. E sempre oggi veniva impiantato il primo stimolatore cardiaco, dispositivo elettrico che regolarizza il battito del cuore, chiamato per gli amici pacemaker. Ecco, accadde 68 anni fa. Due eventi musicali importanti, perché ci permettono di ricordare due personaggi che hanno davvero segnato la storia della musica in maniera diversa. Da una parte John Lennon, che oggi pubblicava l'album Imagine. E ogni tanto è bello ripensare, no, a questo signore che ha immaginato un mondo particolare dove non ci sono paesi, dove non è difficile, tutto questo non è difficile da fare, non c'è niente per cui uccidere o morire, nemmeno la religione. Immagina tutta la gente vivere la vita in pace. È una canzone che ancora oggi risuona forte e chiara.

tra l'altro lui stesso nella canzone lo dice, no? Tu potresti dire che io sono un sognatore, però questo è quello che auspico per gli altri esseri umani come me. Un mondo in pace, un mondo dove alla fine non ti devo picchiare. Perché ti devo picchiare? No, tu vivi, io vivo, tutti viviamo serenamente. Questo è un po' il messaggio, no, che arriva da John Lennon. L'altro personaggio che voglio ricordare con voi questa mattina è Freddie Mercury, che oggi, nel lontano 1988, si esibisce per l'ultima volta e sceglie di farlo a Barcellona, cantando con Montserrat Caballé.

C'è un'ascoltatrice che si chiama Grazia e ci segue da Soletta, ogni tanto ci manda i suoi messaggi e dice: oggi merito gli applausi perché compio la veneranda età di 50 anni. Grazia, a 50 anni non è un'età veneranda, però gli applausi te li do lo stesso. Sei una ragazzina, oh Grazia, da Soletta, ma che dici? Auguri a Bruno Mars, anche lui compie gli anni quest'oggi, non sono 50 ma sono 41.

Oggi abbiamo iniziato dal più giovane, Bruno Mars, compie 41 anni. Tornando a John Lennon, giustamente qualcuno mi fa notare, ma domani è il suo compleanno. È vero, ne parleremo domani mattina, perché è nato proprio il 9 di ottobre di molti e molti anni fa. Allora, altri auguri, in questo caso a Elisa di Somazzo. Questa mattina ci occupiamo di te, perché so che oggi compi 51 anni, un'altra bambina praticamente. Tanti auguri Elisa, da parte nostra, da parte della sorella Irene, che ha spifferato tutto. Tra l'altro Irene mi ha già detto quale sarà il tuo regalo di compleanno, non te lo posso dire, ma non poteva scegliere di meglio, posso assicurartelo. Non posso entrare nei dettagli, non lo posso fare, comunque grazie. Allora, la lotteria. Oggi, nel 1988, a Madrid si svolgeva l'estrazione della prima lotteria europea. Prima estrazione, quindi europea vuol dire che sono stati coinvolti molti paesi europei, tra cui la Svizzera, rappresentata dalla lotteria Romanda. La prima lotteria segnalata in Europa arriva dal 1445, ma è molto affascinante questa idea della lotteria, perché in realtà è una storia ancora più antica. Pensate che le prime forme di lotteria risalgono addirittura alla Cina di oltre 2000 anni fa. Si ritiene che fossero utilizzate per raccogliere fondi destinati a opere pubbliche, forse persino la costruzione di alcune fortificazioni. Magari la muraglia cinese è nata dalle lotterie, chi può dirlo? Anche gli antichi romani amavano le estrazioni a sorte. Durante i banchetti più ricchi venivano distribuiti biglietti che potevano regalare premi di ogni genere, dagli oggetti preziosi agli animali. La lotteria moderna però nasce appunto in Europa tra il 400 e il 500, e anche in questo caso estrazioni pubbliche servivano a finanziare ponti, strade, ospedali e altre opere utili. E poi le lotterie sono diventate fenomeni globali con cifre impressionanti. Si possono vivere centinaia di milioni di franchi, di euro, di dollari, insomma è davvero un fenomeno che non conosce fine da questo punto di vista. Abbiamo parlato anche della lotteria stamattina. Compleanni del giorno, allora abbiamo citato già Bruno Mars, anche l'attore Matt Damon oggi compie gli anni, l'abbiamo visto nell'Odissea, no? Ultimamente sul grande schermo, oggi compie 56 anni, ne compie 77 un'altra attrice, Sigourney Weaver, nata nel 1949, e abbiamo due personaggi del mondo della musica da ricordare. Il primo non è più con noi, è scomparso proprio quest'anno, nel 2026, e oggi avrebbe festeggiato 79 anni. Tony Wilson, la voce degli Hot Chocolate. Cioccolato alle 6 del mattino. Con le nocciole, che buono. Avrebbe festeggiato 79 anni, ne festeggia invece 76 la voce e uno dei leader, anzi l'unico sopravvissuto all'epopea dei Kool & The Gang. Oggi compie 76 anni Robert Bell. E senti qui, senti come suonavano, mamma mia, che meraviglia.

Questa si chiamava Ladies Night. È la vostra Rete 1. Buongiorno, ben svegliati. Francesca Michelin ci porta all'informazione delle 6. E poi Alba Chiara ha molto da raccontarvi, anche perché oggi

finalmente fresco, anzi pioggia e frescolino, mi scrive Luisella. Termine perfetto. Sono le 6, è il momento dell'informazione. Ci sentiamo subito dopo.

0: studio Fabiano Rizzi. 6 anni prima dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, il titolare del disco bar Constellation scrisse ai suoi dipendenti che le candeline scintillanti avrebbero potuto incendiare il locale, un messaggio in base al quale, secondo gli avvocati delle vittime, Jacques Moretti andrebbe incriminato per omicidio con dolo eventuale. Nel testo di un messaggio WhatsApp che figura nel fascicolo dell'istruttoria penale e di cui i colleghi di RTS sono venuti a conoscenza, il titolare del Constellation rimproverava a un cameriere di aver lasciato una candelina scintillante in mano a un cliente che per distrazione avrebbe potuto farla cadere e provocare appunto un incendio. Dal 1970 le popolazioni di fauna selvatica sono diminuite in media del 73%, lo dice il rapporto sullo stato del pianeta che il WWF pubblica ogni 2 anni. A causare il declino, inquinamento, agricoltura intensiva, ma anche la finanza che investe su industrie dannose per l'ambiente. Il rapporto dell'ONG ecologista evidenzia anche tendenze positive, come l'aumento di tigri, tonni rossi e tartarughe verdi, grazie a misure mirate di conservazione. In Svizzera è minacciato d'estinzione un terzo di tutte le specie, animali e vegetali, una quota superiore a quella dei paesi confinanti. Ma anche nel nostro paese non mancano gli esempi incoraggianti, come il ritorno della cicogna, della lontra e della trota di lago, a riprova del fatto che le misure di protezione della fauna funzionano. È morta Maria Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Si è spenta ieri sera in ospedale a Madrid, dove era ricoverata da 2 settimane. Il suo sfratto, avvenuto in diretta TV, aveva infiammato gli animi dando il via a grandi manifestazioni contro la speculazione immobiliare e indirettamente è stato anche all'origine della fine del governo Sánchez. La corrispondenza di Giulia Danieli.
1: Rimarrà per sempre impressa nella memoria degli spagnoli l'immagine di Mari Carmen Abascal, la signora 87enne che, circondata da poliziotti lo scorso settembre, usciva in barella dalla sua casa di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Il suo sfratto aveva dato il via alla lotta per il diritto alla casa nella capitale, dove migliaia di persone avevano manifestato contro i fondi immobiliari speculativi che acquistano interi edifici nelle grandi città per destinarli ad uso turistico, sfrattandogli in

0: Nei giorni seguenti le proteste si erano estese in tutta la nazione e ancora oggi continuano. La notizia della morte di Mari Carmen, annunciata dal sindacato degli inquilini, che per 7 anni ha affiancato l'anziana nella sua battaglia, ha suscitato grande sgomento. Il sindacato ha ricordato che l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che avrebbe permesso alla signora di ritornare a casa fra pochi giorni, è arrivato troppo tardi, ma la sua morte rimane come eredità, un esempio per tutti di lotta e coraggio. Immediate le reazioni e i messaggi di cordoglio del mondo politico progressista. L'ex premier Pedro Sanchez ha dichiarato di sentire questa perdita come una perdita per tutti. Subito dopo la notizia, centinaia di madrileni hanno sfilato nelle strade, attorno all'accampamento di tende che da 2 settimane occupa Puerta del Sol, in segno di protesta, e hanno vegliato tutta la notte nella piazza illuminata da candele.
1: Nella notte la Russia ha sferrato un altro attacco con droni contro Kiev, colpendo un condominio di 12 piani e ferendo 4 persone, tra cui alcuni bambini. Ne danno notizia le autorità della capitale ucraina. L'attacco ha fatto seguito all'offensiva su larga scala della notte scorsa, che ha causato una trentina di vittime in tutto il paese. Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'ennesimo lancio di un missile sull'aeroporto della capitale saudita Riyadh, preso di mira oramai quotidianamente. I ribelli yemeniti hanno dichiarato che continueranno a colpire l'Arabia Saudita, a eccezione delle città sacre dell'Islam, la Mecca e Medina. Sarà assegnato oggi a Stoccolma il premio Nobel per la letteratura, segretissima come sempre la lista dei candidati. I bookmaker inglesi danno per favorita la scrittrice cinese Kan Shui, autrice di Dialoghi in cielo e della strada di fango giallo, tallonata dall'eterno candidato Haruki Murakami, autore giapponese di bestseller quali Norwegian Wood, Kafka sulla spiaggia e 1Q84. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 8 ottobre, in tutto il paese sarà molto nuvoloso con precipitazioni frequenti e temperature massime di 18 gradi. Spazio ora alla pagina sportiva curata da David Conti.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati, il Lugano ha conquistato i primi punti lontano dal Ticino, i bianconeri hanno vinto 5-2 a Losanna grazie alle reti di Innala, doppietta, Zanetti, Morini e Tanner. In classifica la formazione di Mittel sale al 9° posto a quota 11 punti. Questa sera alle 20 il Friburgo ospita la Joie. Nel ciclismo ricordo la medaglia d'oro agli europei di Marlene Reusser, la più veloce del cronometro, in campo maschile 5° posto per Stefan Küng a oltre 30 secondi da Primož Roglič. Infine nello sci alpino, nella lista statunitense per la prossima Coppa del Mondo figura anche Lindsey Vonn, infortunatasi in occasione dell'Olimpiade di Milano Cortina.
4: Si fa così. Il numero della polizia è 117 117. Quando chiedi aiuto e chiami la polizia, non perdere tempo. Di subito chi sei, cosa è successo, dove è successo. Il numero della polizia è 117 117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
5: Arrivano i saluti da Giorgio di Neuchâtel, ma anche di Monica da Muzzano. Buongiorno, la famiglia è riunita anche questa mattina. Siamo arrivati a giovenerdì, sono Daniele Oldani e l'8 di ottobre le cose importanti diciamo che le abbiamo dette, ma adesso c'è il caffè, ovviamente. Ma prima del caffè voglio ricordare insieme a voi un evento musicale bello, importante, perché oggi, l'8 di ottobre del 1957, vi faccio tornare un po' indietro negli anni, un certo signor Jerry Lee Lewis registra a Memphis The Great Balls of Fire, il suo più grande successo discografico, che poi è diventato anche un film e tante altre cose. Insomma, la canzone ancora oggi suona in maniera divina.

Come spesso dico, tutta questa bellezza senza intelligenza artificiale. Ma come avranno fatto, dico io? Come avranno fatto? Quando c'è un ritorno improvviso, spesso indesiderato, di idee, di emozioni, di sostanze, quale parola vi viene in mente? Provate a concentrarvi. So che sono le 6 del mattino. Ritorno improvviso e spesso indesiderato di sostanze, di emozioni o di idee. È una parola che inizia con la lettera R, di ramarro. Il rrr. Questo è il caffè di Rete 1, tutto per voi. E sentite cosa arriva adesso.

Qualcuno scrive reminiscenza, no, non è la parola che cerco. Revival, no, no, è proprio una parola in italiano. E qualcuno indovina, ritornello, ritorno improvviso spesso indesiderato di sostanze, emozioni e idee. No, no, non mi torna ritornello, è un'altra parola, poi ve lo dico, ma qualcuno l'ha già indovinato, per esempio Giorgio, devo dire, non ne sbaglia una, deve avere un vocabolario in testa bello preciso. Saluto anche Riccardo che ci manda i suoi cordiali saluti. Qualcuno scrive rimembrare, no, è un'altra parola ancora. E considerate anche il fatto che possono tornare indietro delle sostanze, questo per me è un elemento importante. Comunque, volevo dirvi, voi sapete che stiamo parlando anche di animali in queste settimane, almeno fino a Natale porteremo questo piccolo momento verso le 6.35 in cui parliamo degli animali del giorno, della loro vita amorosa, ma uno studio recentissimo della California Berkeley University ci racconta che per gli scimpanzé l'amicizia è molto importante e l'amicizia ha delle regole precise e di fiducia anche tra gli scimpanzé, che come ben sapete sono parenti, no? Prossimi degli esseri umani. Una di queste è molto chiara: non si ruba il cibo a un amico. Cioè, questa analisi, questa ricerca, questo studio ha dimostrato come gli scimpanzé tendono a sottrarre meno cibo agli individui con cui hanno un legame sociale più stretto e naturalmente si aspettano che questo trattamento di favore venga ricambiato. Tuttavia non accade sempre, e quando il furto avviene tra due amici hanno notato che lo scimpanzé derubato ci rimane molto male, poi però gli passa, e quindi quantomeno è un dolore relativo, non è una cosa che gli distrugge la vita. Dopo le 6:30 invece troveremo questo animale, vi faccio già sentire il suono. Torniamo nel mondo degli animali che hanno la fortuna di volare, ed è un animale, ve lo dico già, molto elegante, molto bello, è proprio un simbolo della bellezza. Ma ne parliamo dopo le 6:30. Anche perché adesso sapete che alle 6:15 abbiamo l'appuntamento con i quotidiani freschi freschi appena stampati, e quindi la Regione e il Corriere del Ticino. Il promosso è Marchesi scatta dal territorio, questi le due titoli, i due titoli dei due giornali, vi ho letto in ordine il Corriere e la Regione. È chiaro che si parla di Consiglio di Stato, si parla del democentrista che nel segno della continuità si è visto attribuire dal governo il tanto ambito Dipartimento del Territorio soffiato ai cugini leghisti. C'è una dichiarazione di Piccaluga, chiara volontà di non darlo a Gobbi. Piero Marchesi dunque è ufficialmente consigliere di Stato della Repubblica Cantone Ticino. Dopo la cerimonia nella sua prima seduta con la nuova composizione, il governo è subito entrato nel vivo con l'attribuzione dei dipartimenti e non è mancato lo scossone. Nonostante le ambizioni pubbliche della Lega di Norman Gobbi di guidare il tanto ambito Dipartimento del Territorio, come vi dicevo nel titolo, il Consiglio di Stato ha preferito affidarlo all'ultimo arrivato, ripristinando la situazione prima dell'arrocchino per garantire stabilità alle istituzioni. E il commento di Daniele Piccaluga della Lega di Via Montebolla è quello che vi ho appunto riferito. Non siamo soddisfatti, e dopo aprile sarà nostra premura fare in modo che il territorio torni ad essere gestito dalla Lega. Così l'apertura del Corriere del Ticino. Marchesi scatta dal territorio, lo dicevamo, è l'apertura invece della Regione, all'esponente UDC, il dipartimento che era di Zali e dunque della Lega. Vediamo all'interno quali sono gli argomenti. Chiaramente ci sono molte pagine, o comunque molti spazi, molti articoli per approfondire questo che è il tema del giorno. La voglia di stabilità porta Marchesi al territorio e all'interno della Regione, ma la Regione parla anche d'altro, parla anche di notizie internazionali. Ad esempio dalla Francia: il governo tende la mano agli studenti, c'è questo titolo, vi ascoltiamo, prime prove di dialogo. In Medio Oriente, Israele ricorda il 7 ottobre tra lacrime, accuse e divisioni, parenti delle vittime contro l'arroganza di Netanyahu. E ancora a livello internazionale, tensioni con gli Stati Uniti, dalla Russia per l'allarme peste, poi magari ne parliamo, c'è un articolo anche sul Corriere del Ticino di questa malattia che torna in auge. Quanto è complicato dire o non dire addio? Questo invece è un articolo che parla di sport e che riguarda gli addii famosi, celebri, quelli dei
vari personaggi che magari finiscono una carriera e però rimangono nel cuore di molti. Sto parlando di Messi, sto parlando di Ronaldo. Dall'ultima passerella di Messi con la maglia della nazionale argentina al mesto viale del tramonto di Ronaldo con quella della selezione portoghese. È un articolo, se amate questo tema, è di Fabrizio Gabrielli, che potrà sicuramente darvi qualche stimolo interessante. Dal Corriere del Ticino, di nuovo il riferimento al Consiglio di Stato, all'insediamento di Piero Marchesi. Per la stabilità uno sgarbo a Lega e Gobbi, questo è il titolo all'interno. Si parla anche degli occhiali smart che vanno a ruba, ma c'è chi vuole vederci chiaro. Galaxus registra un vero e proprio boom di vendita: nell'87% dei casi i dispositivi sono acquistati da uomini e quindi ci sono stati molti ordini, articoli che vanno a ruba, peraltro dotati di telecamera, microfono, e insomma qualcuno sospetta che con gli occhiali possano essere utilizzati per filmare di nascosto o esporre a molestie donne e bambini. Così c'è un'analisi all'interno di questo articolo. C'è un problema sui treni svizzeri, scrive il Corriere del Ticino. Un'inchiesta nella Confederazione sui mezzi di trasporto delle ferrovie: si registrano in media ogni giorno almeno 10 aggressioni contro il personale, siano esse fisiche o verbali. Numeri elevati, anzi spaventosamente elevati, viene definito così, ma stabili. Adottate anche in Ticino misure per garantire la sicurezza dei lavoratori. Michele Montanari racconta questa notizia. Ti ammazzo, non farti più vedere, la violenza dilaga sui treni svizzeri. Vi parlavo della peste, la peste polmonare in Siberia. L'Unione Europea vuole sapere la verità. La portavoce per la salute della Commissione Europea, Eva Cirova, ha confermato la richiesta di trasparenza su quanto accaduto. Lo ricorderete, una tecnica di laboratorio è morta appunto a causa, in realtà a causa ancora da chiarire, ma si vuole sapere di più di quanto sia accaduto in Siberia. I russi replicano parlando di false informazioni. Un'ultima notizia ci permette di parlare di hockey, con l'Hockey Club Lugano che ha vinto a Losanna 5-2, e questa è una buona notizia. In tanti mettono lo zampino nella prima vittoria in trasferta a Losanna. I bianconeri prendono subito il comando, non si distraggono, segnando anche con i gregari. Giovanni Morini ha firmato il prezioso 3-0 in inferiorità numerica. Prestazione solida anche in box play. Buona lettura col vostro quotidiano preferito. Vi ricordo che il sole sorgerà alle 7:32 nel nostro paese, tramonterà alle 18:50. Ciò vuol dire che abbiamo 11 ore 18 minuti di luce di cui fare buon uso.

0: chiama Ugo questa mattina, un nome brevissimo. Ugo, Ugo, fa in tempo a scappare. Ugo, Pelagia e Felice sono i nomi del giorno. La parola del giorno invece è... il ritorno improvviso, spesso indesiderato, di sostanze, emozioni o idee. La parola corretta è rigurgito. Rigurgito. Avete presente quando si dice che un argomento torna a galla all'improvviso? Ecco, la parola rigurgito fa qualcosa di molto simile. Nasce dal latino regurgitare, composto da re, che significa indietro, e gurges, che vuol dire gorgo, vortice d'acqua. In sostanza, in origine indicava il riflusso di liquidi, qualcosa che torna indietro invece di proseguire nel proprio percorso. Nel linguaggio medico, il rigurgito è il ritorno involontario di materiale dallo stomaco o da altri organi, e non è una cosa bella da dire e neanche da vivere. Ma questa parola ha conquistato anche il linguaggio figurato. Oggi, per esempio, si parla di rigurgiti di violenza, di intolleranza, di nostalgia del passato, fenomeni che sembravano scomparsi che invece riaffiorano improvvisamente. È una parola molto visiva. Rigurgito contiene l'idea di qualcosa che risale con forza, quasi contro natura. Non a caso viene usata dalla stampa, dagli scrittori, quando vogliono descrivere il ritorno inatteso di emozioni, di idee, di comportamenti che si sperava fossero ormai, come dire, superati. Curiosamente il termine è imparentato con parole che evocano il movimento delle acque turbolente, quindi il rigurgito ha tutta questa forza. Suggerire che certe cose, proprio come le correnti marine, possono scomparire alla vista ma continuare a rigurgitare sotto la superficie. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di un rigurgito, ricordate che non si tratta semplicemente di un ritorno. È qualcosa che ritorna, certo, ma con impeto riaffiora in modo inatteso, ricordandoci che il passato e le emozioni e perfino certe idee non sempre restano dove pensavamo di averle lasciate. Vi chiama il vostro ex dopo 10 anni. È un rigurgito.
1: Fuego!
0: E quindi poi decidete voi, non è che posso darvi io la soluzione al fatto che il vostro ex o la vostra ex si faccia viva di nuovo. Il rigurgito, la parola del giorno.

0: Torna Igor Meroni, è il 39esimo incontro di questo viaggio iniziato, come sapete, appena dopo Natale dello scorso anno. Fa impressione dire Natale, ma siamo all'8 di ottobre, quindi ci può stare. Ma cambiamo argomento, Veronica Lippi mi ha raggiunto dalla redazione dell'informazione alle 7 come sempre in Radio Giornale e come sempre a quest'ora qualche anticipazione. Buongiorno.
1: Buongiorno, in apertura del Radio Giornale avremo una doppia pagina dedicata alla prima riunione ieri del governo con il nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi. Ne è uscito un governo in cui si è deciso di puntare sulla stabilità, quindi dando appunto a Marchesi il dipartimento che era dell'uscente Zali, quindi il dipartimento del territorio. Sembrava che dietro ci fossero un po' di manovre, che questo dipartimento facesse gola a tanti, invece appunto si è scelta questa linea, quindi soddisfatto l'UDC perché il dipartimento del territorio è un dipartimento importante, prestigioso, certo, in cui si può fare tanto, c'è tanto margine di manovra. Delusa la Lega, che lo voleva per il suo esponente Norman Gobbi, ma noi abbiamo sentito anche il presidente del centro Fiorenzo D'Addo, perché si pensava facesse gola anche appunto al centro e al consigliere di Stato del centro Raffaele De Rosa, che peraltro tutto rimandato comunque ad aprile dopo le elezioni cantonali, Raffaele De Rosa che non ha ancora sciolto le riserve, non ha ancora detto se si ricandiderà, quindi insomma avremo un'apertura dedicata a tutto quanto giostra intorno al Consiglio di Stato. Poi ci occuperemo della notizia che è arrivata da Madrid ieri sera in tarda serata, perché è morta Mari Carmen, l'anziana simbolo della lotta alla crisi dell'alloggio in Spagna. Era stata sfrattata dal suo appartamento, lo ricordiamo tra l'altro, immagini in diretta TV, le aveva portato avanti una lotta di anni per poter continuare a abitare nel suo alloggio, nel suo appartamento in cui stava da 70 anni. Probabilmente ecco questa situazione l'ha portata poi a dare tutte le sue energie in questa battaglia e non è riuscita a tornare a casa nel suo appartamento. Per lo sport, ieri sera finalmente il Lugano ha portato a casa i primi punti stagionali in trasferta, è andato a vincere 5-2 a Losanna, bella vittoria, convincente, ci voleva per i bianconeri che insomma cominciavano un po' a dubitare.
0: Alle 7, questo e molto altro naturalmente nel Radio Giornale. Buon lavoro Veronica, a te alla redazione. E adesso le notizie per chi viaggia con noi. Sulla 2, rallentamenti da Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Buon viaggio.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
3: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Poco dopo le 6:30, lo sapete, vi diamo aggiornamenti per quanto riguarda questo viaggio iniziato appena dopo Natale del 2025, quindi sono passati diversi mesi. Igor Meroni continua il suo viaggio, l'abbiamo lasciato in Gabon la settimana scorsa, lo ritroviamo qui. Buongiorno, ben svegliato, buongiorno a te.
4: Buongiorno a tutti.
0: Sempre in Gabon, sei già lì da qualche giorno, giusto?
4: Sì, sono ormai qui da, adesso non ho calcolato, ma penso quasi 2 settimane. Sono ormai, fra 2 giorni dovrei entrare in Congo, quindi sono veramente al sud. Ci sono rimasto anche più tempo perché ho avuto questo problema tecnico con la bicicletta, quindi sono dovuto andare a Libreville a cercare dei pezzi di qualità. Libreville, che è una città che mi ha stupito veramente, estremamente moderna, e devo dire il Gabon in generale, comunque comparato agli altri paesi che ho attraversato finora, mi sembra sempre con gli standard di qua, ma molto più ordinato, molto più pulito a livello di villaggi. Vedo che la gente ha molto più attenzione, fa molta più attenzione anche a dove butta la spazzatura, ecco, quindi c'è molta più attenzione. Devo dire che ho delle bellissime discussioni con la gente in generale.
0: Cogliamo sempre l'occasione, il pubblico ovviamente sa che c'è una linea diretta con noi, no? Quindi ha la possibilità di mandarci delle domande e alcune sono proprio rivolte a te. Allora cominciamo con questa che mi sembra interessante, perché magari qualcuno in cuore ha l'idea di fare un'esperienza come le tue. C'è una domanda molto tecnica, per cui c'è Simona che scrive: se nella tua analisi dei costi hai azzeccato le previsioni oppure hai sbagliato clamorosamente in qualcosa, cioè rispetto al budget che avevi previsto. Dopo 10 mesi di viaggio, ci sei stato dentro? Qual è la situazione? Fai una specie di revisione dei conti.
4: Allora, devo dire che questo viaggio, essendo che ho un anno sabbatico e avevo un po' di soldi da parte, l'aspetto viaggio, l'aspetto budget è stato relativamente tranquillo. Te lo dico, mi sembra che avevo un budget di addirittura 40 franchi al giorno potenzialmente, cosa che in determinati paesi è impossibile spendere. È una bici molto semplice, quindi a livello di budget è vero che ho speso poco in questa bici, però c'è anche l'avvantaggio di avere una bici semplice, vuol dire che anche nei piccoli villaggi si possono trovare dei pezzi di ricambio, e quindi a livello di spese prima del viaggio ne ho avute poche. La grossa spesa sono i visti. Adesso non ho ancora terminato, ma se non sbaglio sono attorno ai 1500 franchi solo di visti, e quella è grandissima spesa per entrare nei vari paesi. Poi quello che è il budget giornaliero sono sui, secondo me, non ho mai fatto il calcolo, ma non arrivo a 10 franchi al giorno. Poi dopo dipende molto, quello che fa la grandissima differenza sarà dormire in tenda o non dormire in tenda. Chiaro. Io sono dentro largo perché ho la possibilità di farlo, e poi anche perché mi piace dormire in tenda, dormo in tenda, ma però potenzialmente avrei anche il budget per poter dormire quasi sempre in ogni notte in una stanza, perché per 15 franchi, che qua è relativamente caro, comunque si trova nelle stanze.
0: E che tipo di stanze si trovano? Lì dipende da paese a paese, immagino.
4: Esatto, cambia molto. Adesso ti faccio un esempio, mi ricordo a Liberia estremamente caro, dove ci trovavano stanze da 40 franchi di qualità non molto buona, e invece hai altri paesi come la Nigeria estremamente economici, stanze estremamente economiche ma di una qualità ottima. Quindi ecco, devo dire che cambia da paese in paese. Quale stanze che costano poco hanno il servizio base, hanno un letto, hanno un bagno, hanno magari il 90% delle volte elettricità che però può saltare, ecco. Però devo dire che appena si vuole un po' alzare gli standard e spendere un pochino di più, ecco, non penso che ne valga la pena rispetto a quello che paghi e quello che guadagni, perché non è comparabile agli hotel di ottima qualità in Europa.
0: Hai già in qualche modo accennato al Gabon come un paese verde, con tanti animali, ti ha colpito la capitale. Mi dai un'altra immagine e un suono che in qualche modo ti è rimasto da questi giorni, anche molto impegnativi per la questione bicicletta, eccetera. Però respirando e vivendo questo paese per diversi giorni, puoi condividere un'immagine e un suono?
4: Ma allora, devo dire che forse il suono della musica mi sta sorprendendo qua un pochino di più, soprattutto nelle città. Ti parlo ancora di Libreville, dove ho sentito una città viva con tanta musica rispetto agli altri paesi che ho attraversato. Però quello rimane per le città. Anche nei villaggi invece trovo che la musica sia quasi inesistente, ed è quella la cosa strana, questo contrasto che ho notato. Appena pedalo, e quindi il 90% delle volte sono o in mezzo alla natura, quindi suoni della natura, o tra i villaggi c'è una calma che non ho visto finora. Anche appunto la gente molto discreta, non mi grida così tanto dietro per avere la mia attenzione come succedeva magari negli altri paesi, e questo devo dire che è una cosa che mi sta sorprendendo tanto.
0: Ci sentiamo giovedì, buona continuazione, immagino sarà in Congo, per cui avremo un altro paese da raccontare. Buona giornata Igor, grazie.
4: Buona giornata, ciao ciao.
0: Lasciamo Igor Meroni anche perché, come sentite, c'è questo gruppo di animali che chiede la parola. E allora, di chi ci occupiamo e di quale animale ci occupiamo questa mattina? La prima immagine che vi verrà in mente pensando al fenicottero è l'eleganza. È indubbiamente un animale elegante, lunghissime zampe, collo sinuoso e quel colore rosa che sembra uscito dalla tavolozza di un pittore, no? Un po' eccentrico. È uno degli animali più riconoscibili del pianeta. Ci sono 6 specie di fenicotteri distribuiti tra l'Africa, l'Europa, l'Asia e le Americhe. Dalle nostre parti il più comune è il fenicottero maggiore, che può superare il metro e mezzo di altezza. Tra l'altro, prima curiosità, visto che tra poco parleremo dell'amore nel mondo dei fenicotteri, i piccoli non nascono rosa, ma vengono al mondo più, diciamo, grigio-biancastro, con le piume grigie-biancastre. La colorazione arriva poi col tempo grazie all'alimentazione, che spesso è ricca di pigmenti presenti nelle alghe e nei piccoli crostacei. Sono animali sociali, vivono in gruppo, in colonie, si possono contare anche migliaia, a volte decine di migliaia di individui. Non vi dico il rumore, vi ho dato un'idea, ma insomma immaginate tutto questo moltiplicato in eccesso. E tra l'altro sul tema dei suoni c'è una curiosità molto interessante. Quando arriva la stagione degli amori, i fenicotteri, i maschietti dei fenicotteri, diventano dei ballerini professionisti. Cioè, potete immaginare, il corteggiamento è uno degli spettacoli più affascinanti del mondo. Centinaia di individui che ballano la salsa, il merengue, la lambada, come se non ci fosse un domani, e si muovono all'unisono e allungano il collo e girano la testa e aprono le ali e mostrano il contrasto tra il rosa e il nero delle piume e marciano insieme come una gigantesca compagnia di danza. Questi rituali servono alle femmine per capire qual è quello giusto. Quindi in realtà non si innamorano di un fenicottero, ma di un John Travolta, di un ballerino fondamentalmente. Una volta formata la coppia, i due costruiscono un nido che è molto particolare, è una specie di monticello di fango alto fino a 40 centimetri che protegge l'uovo dall'acqua e dal calore del terreno. In genere è un solo uovo e mamma e papà si alternano. Lui smette di ballare, quindi dice: ma adesso basta, ho capito tutto, va bene, mettiti qua, ti siedi, covi e mi aiuti ad allevare questo cucciolo. Tra l'altro, nei primi giorni di vita i cuccioli vengono nutriti con una sostanza che si chiama latte di gozzo, e non è vero latte, anche perché è prodotta anche dal maschio. Dopo qualche settimana i piccoli vengono riuniti in enormi gruppi che si chiamano asili o creche, e centinaia di giovani fenicotteri restano insieme sotto la sorveglianza di adulti, come se fosse una specie di asilo. Ma la cosa molto particolare è che i genitori continuano comunque a riconoscere il figlio tra centinaia di altri semplicemente grazie alla voce. Cioè, questa è veramente una cosa incredibile. L'ho letta due volte perché non ci credevo. Hanno la capacità di riconoscere quel suono lì che è diverso da quell'altro e da quell'altro ancora. Per cui, ecco, vi sfido naturalmente a distinguere suoni diversi. Nel mondo ci sono diversi, per fortuna, milioni di fenicotteri distribuiti nelle varie specie. E una curiosità finale, questa è una cosa anche abbastanza nota, lo sapete, i fenicotteri dormono su una gamba sola. Gli scienziati hanno spiegato questa cosa. Praticamente questo comportamento aiuta a conservare energia e calore corporeo, e quindi a loro piace dormire così. Io ho pensato ad una canzone che parla di fenicotteri. Mi è venuto in mente un artista che ha da sempre una connessione profonda con i fenicotteri. A quanto pare non c'è una relazione seria, cioè tutto è abbastanza casuale, perché in sostanza Christopher Cross ha notato un quadro appeso in una sala prove quasi per caso, e questo fenicottero finì sulla prima copertina del suo primo album, e poi ha detto: vabbè, dai, è bello avere dei fenicotteri sulla copertina, ed è diventato il simbolo di Christopher Cross. E se in questo momento è presto, non vi viene in mente chi è Christopher Cross, ma io l'ho già sentito, è lui!

Quindi tutto è nato da un caso, però in effetti questo abbinamento tra Christopher Cross e i Fenicotteri, andate a vedere le copertine dei suoi album, ecco, non manca mai. Peraltro, grande voce. Qualcuno mi dice che anche i pinguini riconoscono le voci in mezzo a migliaia, ecco, evidentemente sono quelle cose che per noi potrebbe essere molto più difficile. Mettete 1000 bambini con gli occhi chiusi, come fai a riconoscerlo? Ecco, lo riconosci magari dal viso e da altre cose. Va bene, è il momento di giocare, se ne avete voglia. Saluto Gudia o Gugia, non so come si dice, da Montagnola, che ieri è stata estratta, così come Gisella da Losone. A loro sono andate le due matite firmate Rete 1. Anche oggi abbiamo due matite infinite per voi. Chiaramente ci vuole un pizzico di fortuna, quello sicuramente. Il gioco è molto semplice: 3 canzoni, l'invito a dirci quali sono gli artisti che cantano queste canzoni molto popolari, famose, alcune molto, alcune meno, ma insomma la prima canzone è quella che forse vi darà qualche difficoltà, ma è talmente bello tornare agli anni 60 che io lo faccio quasi tutti i giorni. 1964, ottimo anno, va detto, ma per mille ragioni. La canzone si intitola Stasera no, no, no. È proprio una cosa riaffermata con grande determinazione. Stasera no, no, no. Ma chi la canta?

0: hanno davvero qualcosa di incredibile, i brani degli anni 60. Un'allegria, no? Una leggerezza. Allora, qualche idea. Adriano Celentano, no. Ricky Gianco, no. Dunque, pensate a un paese che confina con la Svizzera ed è piuttosto a nord, anzi decisamente a nord. Ecco, lo mettete al plurale ed è fatta.
1: Stasera no, no, no, no, non puoi dirmi di no.
0: La Germania. Sì, quindi? Quindi? Remo Germani. Bravi, bravi. Molti ci sono arrivati. Stefano, Mauro, Franco, anche Patrizia non sbaglia. Remo Germani è il primo artista, un po' dimenticato, lo capisco. Non è facile, ma questo non è, voglio dire, un po' di sforzo ci vuole ogni mattina, così serve, e i neuroni ci ringrazieranno. Seconda canzone, questa è molto più facile, credo che tutti voi avrete sentito almeno una volta questo brano, anche perché è stato presentato a Sanremo nel 94, quindi sono passati un po' di anni, dagli anni 60 agli anni, scusate, 80, no, 94, sì, giusto, 94. La canzone è questa e voi mi direte sicuramente in tempo rapido chi la cantava.

0: Faccio finta di guardare i vostri neuroni che cominciano ad agitarsi. Qualcuno mi scrive Boldi. Attenzione, perché Boldi è un comico. Ma forse ho capito cosa volete dire. Albi, tu che sei un saggio, un uomo saggio, chi ti ricorda questa voce? Vediamo.
1: Alejandro Baldi.
0: Ma bravo, essere. Vedi che bravo, passa dai Saxon ad Alejandro Baldi con una facilità meravigliosa. Gli Iron Maiden e Alejandro Baldi. Grande Albi, mi hai sorpreso stamattina. Alejandro Baldi passerà la canzone del 94 e la terza, credo che non ci siano grossi problemi, è una canzone molto recente, torniamo indietro davvero di un paio d'anni. Chi cantava questa canzone? Giusto un paio d'anni fa.

0: Questo è facile, questo è facile. E in effetti, una valanga di messaggi: Fernanda, Patrizia, Franca, Gabriele, Doris, Silvia, Marcella, anche René, Maurizio, Luana, Marisa, li leggo tutti stamattina. Ludovica, Angela. Angela scrive: oggi non ci siamo, riprovo domani. Marcella è preoccupata perché mi vede ballare, dice: guarda che ti si blocca la schiena. No, tranquilla, siamo attivi stamattina. The Colors, la risposta è esatta. The Colors con la canzone Un ragazzo, una ragazza. Prima c'era Alejandro Baldi con Passerà, prima ancora Stasera. No, no, no, la canzone di Remo Germani. Applausi, applausi. E il gioco senza premi torna domani, stessa ora. Ma adesso cerchiamo di capire come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico. Ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti. Questa mattina ci aiuta a capire qualcosa di più in questa giornata di pioggia Cecilia Moretti, che è già collegata con noi. Cecilia, buongiorno, ti ascoltiamo.
1: Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo una perturbazione che si avvicina dalla Francia e sarà in transito sopra le nostre regioni nella giornata di oggi. Questa mattina sulle regioni nord-orientali abbiamo le ultime schiarite, altrimenti in tutto il paese la giornata sarà molto nuvolosa con delle ripetute precipitazioni che soprattutto sul versante nord-alpino localmente potranno essere abbondanti. Abbiamo un limite delle nevicate inizialmente attorno ai 2600 metri di quota, che nel corso della giornata sarà in calo fin verso i 1800 metri, e in pianura oggi potremmo avere del vento a tratti moderato da sud-ovest, che poi soprattutto al sud sarà in rotazione e avremo appunto l'arrivo del favogno. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi al sud i valori saranno attorno ai 17 gradi, mentre al nord le temperature saranno comprese tra gli 11 e i 16 gradi, con a 2000 metri di quota una temperatura che inizialmente sarà attorno ai 7 gradi, poi nel corso della giornata sarà in calo fin verso i 2. Oggi il vento in montagna soffierà con intensità moderata o forte da sud-ovest e verso sera appunto ruoterà a nord, con appunto il favogno che si farà sentire inizialmente nelle vallate del sud delle Alpi e poi a tratti potrà spingersi anche fin verso il Ticino centro-meridionale.
0: Grazie Cecilia Moretti per queste informazioni, ti ritroviamo naturalmente alle 7:20. Lo sentite questo suono? Questo suono è il Guglielmo Tell, richiesto questa mattina da Isabella, che anche con un po' di timidezza dice: ma l'ufficio spinte fino a che ora è aperto? È sempre aperto l'ufficio spinte. Oggi è una giornata di lavoro piuttosto pesante. Serve Guglielmo Tell, eccolo!

Molto bene. Andiamo con Mina? Dai. Non da sola. Mina Celentano. Isabella, va meglio? Lo so che la giornata deve ancora iniziare, ma vedrai che funziona. Guglielmo Tell ha una potenza di fuoco. Mina Celentano, vi dicevo.

0: sempre bello ritrovare questo brano, Brivido Felino. Noi ci sentiamo domani, giusto? È venerdì domani.
1: Alba Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: È stato bello svegliarmi con voi anche questa mattina, vi lascio in buone mani l'informazione delle 7, poi Francesca e Marcello prontissimi per una nuova edizione di 7:20, il resto dei programmi che ormai ben conoscete. È stata una mattinata anche piena di animali simpatici, mi sono arrivati anche delle fotografie di chi ha avuto la fortuna di vedere dei fenicotteri all'aria aperta, nella natura. Adesso non so bene in quale zona del mondo siano state scattate, ma come dicevo è un animale che vive davvero in diversi continenti, quindi si trova in Europa ma anche in Africa, in Asia e anche nelle Americhe, il fenicottero. Ma ci sarà un altro animale domani. Vi lascio con tutto quello che vi ho detto, ma c'era qualcos'altro che dovevo dirvi e non mi ricordo mai. A quest'ora c'ho questo vuoto di memoria, cos'è che dovevo dire?
2: Casomai non vi rivedessi.
0: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Chiudiamo con un'altra bella canzone. Continuiamo a cantare in italiano per i prossimi 3 minuti. Per colpa di chi? Da Daniele Oldani un caro saluto. State con Rete 1. E con chi se no? Quello è il dubbio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Il Dipartimento del Territorio fa gola a tanti. Il governo ticinese sceglie la stabilità e lo attribuisce al nuovo arrivato Marchesi. Soddisfatta l'UDC, delusa la Lega. Frustrate anche le ambizioni del centro e di De Rosa, che ancora però non ha comunicato se si ricandida. Mari Carmen non è riuscita a tornare a casa. È morta l'anziana di Madrid, sfrattata dal suo appartamento e diventata il simbolo della crisi dell'alloggio in Spagna. Lo zoo di Zurigo non ospiterà più cammelli né foche. La priorità d'ora in avanti alla preservazione delle specie a rischio. Per l'hockey, i primi punti stagionali del Lugano in trasferta, convincente vittoria dei bianconeri per 5-2 a Losanna con doppietta di Innala. In apertura torniamo sul governo ticinese che, dopo l'entrata in carica dell'UDC Piero Marchesi, ha optato per la stabilità. I dipartimenti tornano ad essere quelli che erano originariamente, ovvero Marchesi dirigerà il territorio, lasciato libero da Claudio Zali, mentre il leghista Norman Gobbi resta alla guida delle istituzioni. La vera partita si giocherà dopo le elezioni di aprile, ma intanto, come sentiamo con Romina Lara, la grande scontenta di ieri è proprio la Lega.
2: Mi dispiace perché si invoca spesso il cambiamento, ma ancora una volta questo governo ha dimostrato di non avere coraggio.
3: Il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, esprime un chiaro malcontento. Norman Gobbi resta alle istituzioni, la Lega ha incassato la perdita di una delle sue roccaforti, il territorio.
2: Non siamo contenti. Auspicavamo che da parte del governo anche l'aspetto della prima possibilità di parola, quindi dell'anzianità di servizio di Norman Gobbi, venisse presa in considerazione. Prendiamo atto che il governo ha voluto agire in maniera diversa.
3: Perfino Marco Chiesa, presidente ad interim dell'UDC cantonale, si dice un po' sorpreso, pur essendo ben felice dell'esito.
4: A domanda personale dico che sono abbastanza sorpreso. Avrei immaginato un'altra costellazione.
3: Questa è una decisione interna al governo, dice Chiesa. Lo sguardo è già però rivolto al futuro. In aprile ci sono le elezioni. L'UDC, entrando in governo, si è preso un dipartimento ambito, considerato acchiappavoti. Ora bisogna gettare le basi per la prossima legislatura.
4: È quello che getta le basi oggi, però anche delle prospettive future. E Piero Marchesi, come sindaco di un comune molto vicino al territorio, presente sul territorio, rappresenta al meglio il Consiglio di Stato di questo dipartimento.
3: Territorio al quale anche Gobbi resta interessato in ottica 2027. La Lega, assicura Piccaluga, si impegnerà affinché venga rieletto e lo terrà ben presente.
2: Il Dipartimento del Territorio è qualcosa che per il momento, permettetemi il termine, va bene che sia parcheggiato da un'altra parte, ma sarà assolutamente volontà della Lega dei Ticinesi tornare ad occuparsi di territorio.
1: Insomma, la partita di andata l'ha vinta l'UDC, ma dopo le elezioni la Lega tornerà alla carica. Bisognerà però anche capire se il confronto si limiterà

0: a questi due partiti il Dipartimento del Territorio interessa anche al centro, e allora sentiamo il presidente del centro Fiorenzo Dadò, raggiunto al telefono sempre da Romina Lara.
1: Fiorenzo Dadò, c'è chi ha già detto tra due litiganti il terzo gode, come si suol dire, insomma che Piero Marchesi ha ricevuto il territorio anche per questo motivo.
2: Io non ero presente alla riunione del Consiglio di Stato, non lo so, ma non credo che le cose siano andate così. Credo piuttosto che è prevalsa l'idea che non è opportuno in questo momento fare degli arrocchi o dei cambi di dipartimento a 6 mesi dalle elezioni. È giusto che questo dipartimento sia stato dato alla direzione di Piero Marchesi, al quale formuliamo i nostri auguri, e adesso bisogna lasciarlo lavorare. Poi nella prossima legislatura semmai si potrà ridiscutere se ci sarà un cambio di dipartimenti o addirittura una riforma generale.
1: Il Dipartimento del Territorio al centro interessa in ottica 2027?
2: Il centro è sicuramente disponibile ad assumere la direzione di un dipartimento importante come quello del territorio, ma sarà una discussione che avverrà dopo le elezioni del 2027.
1: La domanda diretta, Raffaele De Rosa ha risposto che scioglierà le riserve solo fra 2 settimane. Ci si poteva aspettare che magari questa decisione arrivasse adesso?
2: Raffaele De Rosa ha detto anche a noi che entro la fine di ottobre farà sapere se sarà ancora della partita o se farà altre scelte.
0: E questo tema, la prima riunione del Consiglio di Stato con il nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi, anche al centro della puntata odierna di Modem, lo ricordo, alle 8.30 su Rete 1. Andiamo a Basilea Campania, dove c'è stato un sequestro record. La polizia cantonale ha infatti confiscato 3.200 fiale di peptidi importate illegalmente. Sotto inchiesta 2 persone originarie del Kosovo. L'azione è collegata ad un'operazione congiunta condotta anche da Swiss Medic. Ma cosa sono questi peptidi? Beh, ce lo spiega Paola Latorre.
3: A finire sotto inchiesta una donna di 38 anni e un uomo di 34, entrambi originari del Kosovo. I due sono sospettati di violazione della legge sulla promozione dello sport e della legge sui medicamenti, si legge in un comunicato. A settembre la polizia di Basilea Campania ha effettuato una perquisizione nell'abitazione privata della coppia a Pratteln, dove sono state scoperte e sequestrate 3.200 fiale per iniezione contenenti peptidi, importate illegalmente. Un sequestro record per la Svizzera. Confiscati anche una grande quantità di accessori come siringhe, materiale di imballaggio, etichette, eccetera. Il procedimento penale è collegato a un'operazione congiunta condotta da Swiss Medic, l'autorità che controlla i medicamenti in Svizzera, dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere e da Swiss Sport Integrity, fondazione che tra le altre cose lotta contro il doping. In giugno è stato effettuato un controllo mirato e sono state individuate 46 spedizioni di preparati contenenti peptidi di dubbia provenienza. I peptidi sono piccole molecole proteiche coinvolte in vari processi biologici. Chi ordina dei preparati contenenti peptidi, si legge in una nota di Swiss Sport Integrity, è spesso alla ricerca di soluzioni rapide: più massa muscolare, meno grasso, rigenerazione più rapida, aumento della libido o prestazioni fisiche e mentali migliori. Non essendoci informazioni chiare sulla composizione, il loro consumo comporta notevoli rischi per la salute. L'importazione e il commercio sono vietati.
0: A soli 4 mesi dai mondiali di sci a Cramontana in Vallese, il comitato organizzativo perde il suo presidente. Per una questione giudiziaria privata, estranea all'evento, dovrà difendersi in tribunale dalle accuse di frode e amministrazione infedele. Si è dimesso poche ore dopo essere stato sospeso dalla Federazione Svizzera di Sci. Come procede ora l'organizzazione dei mondiali? Lo sentiamo nel contributo di Alan Crameri.
4: Non ho nulla da rimproverarmi, dimostrerò la mia innocenza, ma mi dimetto per fare chiarezza in vista dei mondiali. Si può riassumere così il comunicato di Claude Alain Schmidhalter, che lascia la vicepresidenza della Federazione Svizzera di Sci, Swiss Ski, e soprattutto la presidenza del comitato d'organizzazione dei campionati mondiali di sci alpino di Cramontana, previsti nella prima metà del febbraio 2027. I mondiali ora saranno gestiti da altre persone. Ci sono già 2 supplenti pronti, ha assicurato il presidente di Swiss Ski, Peter Barandun. È sicuro che non ci saranno intoppi. I mondiali di Tramontana, tra l'altro a poco più di un anno dal tragico incendio del Constellation, vogliono essere di più dell'apice della stagione agonistica sciistica, ambiscono ad essere una vera festa popolare sportiva. Intanto però ci sono questi problemi interni, col comitato d'organizzazione che sembra aver spinto il proprio presidente alle dimissioni, sospendendolo prima ancora di un'eventuale condanna. Barandun nega, anzi rimpiange la sua partenza, ma dice per mantenere l'integrità dell'organizzazione era inevitabile sospenderlo, non farlo sarebbe stato poco professionale. L'oramai ex presidente del comitato dei mondiali Schmidhalter è accusato di aver truffato il proprio socio in affari nella gestione di una società di ingegneria, causandogli un danno di oltre 300.000 franchi. Vale la presunzione di innocenza. Schmidhalter si difenderà presto in tribunale, senza più incarichi ai vertici dello sci svizzero.
0: L'attualità è straora. Nella notte la Russia ha sferrato un altro attacco con droni contro Kiev, colpendo un condominio di 12 piani e ferendo 4 persone, tra cui alcuni bambini. Ne danno notizia le autorità proprio della capitale ucraina. Questo attacco segue l'offensiva su larga scala di ieri, che ha causato invece una trentina di morti in tutto il paese. 19 persone sono state uccise nel sonno in un condominio a Priluki, ad est della capitale. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta ieri sera in ospedale a Madrid, dove era ricoverata da 2 settimane. Il suo sfratto, avvenuto in diretta TV, aveva infiammato gli animi e causato anche indirettamente la fine del governo Sanchez. La corrispondenza è di Giulia Danieli.
5: Rimarrà per sempre impressa nella memoria degli spagnoli l'immagine di Mari Carmen Abascal, la signora 87enne che, circondata da poliziotti lo scorso settembre, usciva in barella dalla sua casa di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Il suo sfratto aveva dato il via alla lotta per il diritto alla casa nella capitale, dove migliaia di persone avevano manifestato contro i fondi immobiliari speculativi che acquistano interi edifici nelle grandi città per destinarli ad uso turistico, sfrattando gli inquilini. Nei giorni seguenti le proteste si erano estese in tutta la nazione e ancora oggi continuano. La notizia della morte di Mari Carmen, annunciata dal sindacato degli inquilini, che per 7 anni ha affiancato l'anziana nella sua battaglia, ha suscitato grande sgomento. Il sindacato ha ricordato che l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che avrebbe permesso alla signora di ritornare a casa fra pochi giorni, è arrivato troppo tardi, ma la sua morte rimane come eredità, un esempio per tutti di lotta e coraggio. Immediate le reazioni e i messaggi di cordoglio del mondo politico progressista. L'ex premier Pedro Sanchez ha dichiarato di sentire questa perdita come una perdita per tutti. Subito dopo la notizia, centinaia di madrileni hanno sfilato nelle strade, attorno all'accampamento di tende che da 2 settimane occupa Puerta del Sol, in segno di protesta, e hanno vegliato tutta la notte nella piazza illuminata da candele.
0: Arrabbiata e confusa. Sono queste le emozioni espresse da Krista Pike, la donna condannata a morte negli Stati Uniti, in Tennessee, e sopravvissuta a 2 tentativi di iniezione letale. Pike è ricoverata in ospedale, dove ha ripreso conoscenza e ha parlato con i suoi avvocati. Non pensava di sopravvivere, hanno detto i legali, ed è molto scossa. Lunedì, peraltro, era anche stata dichiarata cerebralmente morta. Le autorità avevano ordinato che venisse staccata dalle macchine, ma martedì si è sorprendentemente ripresa, anche se resta in gravi condizioni. Bruxelles vuole che la Cina diminuisca le sue esportazioni verso l'Unione Europea e parallelamente che acquisti più prodotti europei. Vuole insomma convincere Pechino a ridurre il suo avanzo commerciale nei confronti dell'UE. E questa la Mission Impossible affidata al commissario europeo Maroš Šefčovič, che incontra il suo omologo cinese, il ministro del commercio Wang Wentao. Ci aggiorna il corrispondente Andrea Ostinelli.
6: 1 miliardo di euro al giorno, a tanto ormai ammonta il deficit commerciale dell'Unione Europea rispetto alla Cina. La situazione è insostenibile e i 27 sembrano decisi come non mai a porre fine a questo salasso cronico che sta portando allo sfinimento settori interi dell'industria europea. A Bruxelles tutti ne sono consapevoli e si lavora a una posizione comune, più forte, se necessario ultimativa, nei confronti di Pechino. Negli ultimi giorni pure la Germania, storicamente reticente un approccio frontale con la Cina nella speranza di preservare l'export della sua industria automobilistica in un mercato tanto vasto, ha cambiato idea e ha presentato una posizione insieme alla Francia per andare alla resa dei conti. Gli europei desiderano che Pechino apra maggiormente il suo mercato alle loro imprese, riduca le distorsioni della concorrenza, leggi gli aiuti di Stato e fissi dei tetti ad alcune delle sue esportazioni. Di queste, un quarto circa cresce a tassi preoccupanti, secondo Šefčovič, con impennate anormali nei macchinari, i tessili, i metalli di base e i prodotti chimici. I 27 capi di Stato e di Governo dovranno prendere una decisione sul da fare al prossimo vertice europeo, fra una settimana. Nel frattempo, il commissario Šefčovič vola a Pechino per un ultimo tentativo di mediazione. Pechino, che finora si è approfittata senza remore della sua posizione di forza, basti pensare al quasi monopolio di cui gode sui minerali rari e su varie tecnologie di punta, sempre rinviando a momenti ulteriori l'attuazione delle buone intenzioni nei confronti del vecchio continente.
0: E per chiudere, torniamo in Svizzera, via i cammelli e le foche dallo zoo di Zurigo. È la conseguenza della nuova strategia dello zoo che appunto punta a dar priorità alle specie minacciate. E così sulla collina dello Zuriberg arriveranno nuovi animali, tra cui il tacchin dorato, che per intenderci non c'entra nulla con il pollame, ma è un bovide cinese. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
7: Quattro cammelli vivono attualmente allo zoo di Zurigo e danno sfoggio delle loro gobbe ogni anno al corteo del Sechseleuten. Entro due settimane dovranno andarsene, spiega il direttore Severin Dressen. Si tratta di una razza di cammelli domestici, non sono presenti in natura. Il loro spazio è sfruttato meglio se serve a ospitare una specie minacciata, ha detto Dressen a Radio SRF. Così prevede la nuova strategia dello zoo, dare priorità alla preservazione delle specie. Al posto dei cammelli arriveranno i tacchin dorati. Un animale molto interessante, ma anche seriamente minacciato dall'Himalaya, spiega Dressen. A prima vista una via di mezzo tra un bovino e uno stambecco, dal folto pelo dorato. Non sono nei primi né gli ultimi cambiamenti allo zoo. Se ne sono già andati da anni gli orsi polari, gli scimpanzé. Presto dovranno andarsene anche le foche. Dove rimane ancora da capire. Già certo invece è che i cammelli troveranno compagnia alla fattoria dei cammelli di Olmersville, nel canton Turgovia, salvato così anche il loro galoppo al Sechseleuten al servizio della Corporazione del Cammello.
0: Chiudiamo qui il radiogiornale. A tutte voi, a tutti voi, buona giornata.
8: Lo sport
9: con Progel. Software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
10: Un minuto al termine, Lugano avanti di due reti. Sulla linea blu a Simic, poi l'errore. E allora Lugano fa 5-2 con la doppietta di Innala.
11: Eccola la prima vittoria in trasferta del Lugano, buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. In questo inizio di stagione non era ancora successo, il Lugano a Losanna ieri ha trovato i suoi primi tre punti fuori casa battendo 5-2 Losanna grazie ai gol, come abbiamo sentito, di Innala, poi Zanetti, Morini e Tanner. In classifica la formazione di Mittelle sale al nono posto a quota 11 punti, sentiamo il commento di Omar Meschal.
12: Benedetta costanza sui 60 minuti. In questo inizio stagione pareva una sorta di mantra irraggiungibile per il Lugano di Mittel, che al netto di un'altra pioggia di penalità non esattamente necessarie, ha messo la museruola ad un Losanna certo ridotto a quattro stranieri, ma appunto superato con merito. Dopo un primo tempo chiuso con la miseria di tre tiri, ma due gol, ecco un periodo centrale dominato, nonostante tre penalità da superare, e dove il punto esclamativo del confronto è stata la rete, rivelatasi e decisiva, ancora che rocambolesca, ma stracolma di tutta la volontà di Morini al primo squillo stagionale in short end, per chiudere con un terzo periodo finalmente senza cedimenti, sinonimo di primo successo in trasferta in questa stagione. Sentiamo Marco Zanetti.
13: Penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione su tutti i 60 minuti, abbiamo davvero giocato bene. Abbiamo lottato sono i disco, siamo entrati davvero umili nella partita, abbiamo lottato e siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti.
12: In un match sufficiente, da 4 ma poco più, Zanetti ha provato con fatica a surrogare l'infortunato Canonica. Schlegel finalmente ha superato il 90% di parate, ma l'accento lo mettiamo su Innala, che oramai non si ferma più, e con la doppietta di ieri fanno 4 partite consecutivamente a segno e casco giallo domani di fronte allo Zurigo. Ma contro le migliori power play del torneo andranno imperativamente evitate le troppe penalità. Anche ieri tallone d'Achille bianconero.
11: E oggi il Friburgo ospita la Juan, è l'unica partita in programma in questo giovedì di campionato. Per il ciclismo ricordiamo la medaglia d'oro agli europei di Marlene Reusser, impostasi ieri a cronometro tra gli uomini, sempre ieri quinto posto di Stefan Küng, oltre 30 secondi dal vincitore Primož Roglič. Infine lo sci e la lista statunitense per la prossima Coppa del Mondo, in cui figura anche il nome di Lindsay Vonn, infortunatasi nella discesa di Milano Cortina e sempre alle prese con il lungo recupero dopo la sua terribile caduta ai giochi. Tutto, buona giornata.

0: Buongiorno Svizzera, sono le 7:19 minuti, comincia con pochi secondi di anticipo, 7:20. Buongiorno Marcello Fusetti.
1: Francesca Margiotta, buongiorno. La fattoria del cammello nel Canton Turgovia. Ignoravo l'esistenza, ho sentito nel pezzo di Gianluca Olgiati che i cammelli domestici che dallo zoo di Zurigo se ne andranno. Domestici, per quello se ne vanno, perché sono domestici, andranno nella fattoria del cammello nel Canton Turgovia, dove già sono andato a controllare.
0: Sì, un sito,
1: ce ne sono già 15. Alcuni anzianotti, perché è il luogo dove vengono accolti.
0: È un santuario di cammelli.
1: Sì, dopo puoi fare le passeggiate sulle colline di Turgovia, a dorso
0: sulle
1: di cammello.
0: Colline del cammello.
1: Ci sono anche degli alpaca. Questa è da Svizzera sconosciuta.
0: Cameli.
1: A me.
0: Tra l'altro, sempre la solita cosa: il cammello due gobbe, dromedario una.
1: Passeggiata con cammello 80 franchi l'ora.
0: Adesso c'è il catà, posso fare la ricorrenza?
1: 70 minuti però.
0: Ok, poi li mungeranno anche perché mi dicono che il latte di cammello sia il nuovo trend, che fa comunque, ha dei poteri antinfiammatori.
1: C'è anche l'incontro privato con i cammelli.
0: Puoi
1: 30 minuti, 100 franchi.
0: Incontro privato
1: con i cammelli. Ma cosa dice un cammello per 30 minuti?
0: Vabbè, ma lo accarezzi, lui poi ha questi occhioni, queste labbra a cuoricino, cioè rischia che ti invaghisci un po'. Stamattina volevo celebrare, ma adesso mi hai tolto completamente, buttato via la poesia, anche se il cammello ha la sua poesia perché ha questo volto molto carino, però questa mattina volevo celebrare i progressi della medicina nelle patologie cardiache, perché esattamente l'8 ottobre del 1958 a Stoccolma un uomo di 43 anni riceve il primo pacemaker completamente impiantabile della storia, perché prima esisteva un pacemaker esterno troppo ingombrante e poco funzionale. Invece nel 1958, come oggi, funziona. Il primo dispositivo che impiantarono sul signor Arne Larsson dura 3 ore. Il giorno dopo gliene impiantano un altro. Lui nel corso della sua vita ne riceve 21, quindi ci dice questa storia che funzionarono, perché lui visse fino a 86 anni e morì per cause non legate al dispositivo. Tutto era iniziato nel 1926 col primo pacemaker, appunto quello esterno, e poi funzionò che con questo 1958 si aprì la strada a una rivoluzione: pacemaker sempre più piccoli, batterie a litro, elettrodi inseriti attraverso le vene, dispositivi bicamerali, e dal 2016 pacemaker senza fili. Oggi milioni di persone vivono grazie a quell'idea nata a Stoccolma, e dunque l'8 ottobre è il giorno in cui celebriamo il cuore che inizia a battere, si può dire, al ritmo della tecnologia che salva le vite.
1: Sì, lui è il primo.
0: Sì.
1: È il primo. Non è stato l'unico.
0: No.
1: C'è un altro signore, si chiama Wilson Greatbatch, americano, che è alla base dei pacemaker che usiamo oggi, che vengono utilizzati oggi, e lo costruì. Lui era un tecnico, non era un medico, sbagliando una resistenza. Dalla scatola ha preso la resistenza da mettere in un circuito 10 volte più potente di quella che avrebbe dovuto mettere, e lui aveva la passione del cuore, gli piacevano le onde che faceva il battito del cuore, e mettendo quella resistenza il suo circuito dava degli impulsi che a lui hanno ricordato il cuore. Ha messo assieme l'errore e questa sua passione per arrivare poi a fare il pacemaker, dopo ovviamente lo svedesone di cui hai parlato tu.
0: Bene, e dunque è il momento di andare a scoprire il tempo che farà.
1: Cecilia Moretti, buongiorno.
0: Usciamo da qui, andiamo a Locarno Monti.
2: Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia che transiterà sopra le nostre regioni nel corso della giornata. Sulle regioni nord-orientali del paese oggi abbiamo le ultime brevi schiarite, altrimenti in tutta la Svizzera la giornata sarà molto nuvolosa con delle frequenti precipitazioni che sul versante nord-alpino localmente potranno essere abbondanti. Il limite delle nevicate sarà inizialmente a 2600 metri e calerà nel corso della giornata fino a 1800 metri. Con un vento che in pianura soffierà a tratti con moderata intensità da sud-ovest, questo soprattutto per quello che riguarda le pianure nord-alpine. Le temperature massime oggi al sud saranno attorno ai 17 gradi, mentre al nord i valori saranno compresi tra 11 e 16, con la temperatura a 2000 metri che sarà in calo da 7 a 2 gradi. Per quanto riguarda il vento in montagna, oggi soffierà con intensità moderata o forte da sud-ovest, e in serata ruoterà da nord con anche il favonio che si farà notare inizialmente nelle vallate superiori del versante sud alpino e poi a tratti potrà spingersi anche fino al Ticino centro-meridionale.
1: Cecilia Moretti, grazie, buon lavoro.
2: Altrettanto, buona giornata a tutti.
1: A bien, Diana Gatto.
3: Sulla A2 forti rallentamenti tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, così come su più tratti tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: dobbiamo dire un paio di cose su questa canzone, che in questa versione non è esattamente ciò di cui vorremmo parlare, ma Buon Tempo di Ivano Fossati è anche un disco registrato dal vivo in un teatro di Cremona.
1: Sì.
0: È un teatro bellissimo, molto suggestivo, soprattutto perché ha una bella acustica, ed è un disco meraviglioso, un live nel quale c'erano tantissimi strumenti particolari. E poi noi abbiamo una chicchettina.
1: Sì, sai quando si dice tre persone ti portano un personaggio famoso?
0: Sì.
1: A noi ne basta una, che esatto. È Pippo, cioè Marco Pollina, il nostro tecnico, colui che ci manda in onda, che ha partecipato
0: sì. A
1: questa registrazione.
0: Vuoi dire qualcosa?
2: Ma niente, è stata un'esperienza bellissima, appunto, come hai detto tu, l'acustica del Ponchielli è spettacolare, quindi andate a comprare il disco live.
0: Sì,
2: mi ricordo appunto grandi nomi come Lucio Fabbri al flauto e altri pezzi da 90.
0: Sì. Voilà.
1: E tu eri lì?
2: Sì, io ero come tecnico, appunto, abbiamo registrato con un grosso carro enorme musicale che poi lui ha trasformato in questo disco live.
0: E poi tra l'altro
1: nei credits ci sarai.
0: Ci sei tu da qualche parte nel disco?
2: Questo non lo
0: sei
2: so.
0: Mai andato a leggerti nel
2: sì,
0: librettino?
2: Sì, ce l'ho, però non ho mai. No, ho visto che c'è scritto il veicolo che si chiamava White Mobile, carro bianco, che era a quei tempi era un mezzo enorme, ecco.
0: Tra l'altro era coinvolta nelle registrazioni video una ditta che non esiste più del Ticino, che era la Polivideo, perché molti la ricorderanno perché aveva prodotto moltissime cose, anche molto in collaborazione con la allora RTSI.
1: Allora, detto che il disco di Fossati adesso andrà a ruba dopo i consigli
0: sì.
1: di Pippo, c'è una storia carina che arriva dal Brasile, dove il libro più venduto su Amazon
0: sì.
1: nelle ultime settimane e il più ricercato in Google dai brasiliani è La morte di Ivan Ilitch.
0: Amorci di Ivan Ilitch
1: di Tolstoi.
0: Però è
1: la storia
0: retro.
1: Di questo giudice borghese che vive una storia borghese molto finta, fatta di rapporti finti, poi cambia casa, cade, piccola ferita che si trasforma nella ferita che lo farà morire, e avvicinandosi alla morte viene abbandonato da tutti i borghesi del
0: suo entourage
1: e trova consolazione solo e confronto solo nel giovane servo aiutante. Quindi una critica sociale feroce
0: sì.
1: alla vita borghese. Tolstoi, perché è il libro più ricercato in Brasile
0: domanda.
1: E più venduto in Brasile? Si deve al Pippo brasiliano che si chiama Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa è un centrocampista brasiliano dell'Atlético Mineiro. Noi non lo conosciamo assolutamente, ma in Brasile lo conoscono, è un buon giocatore e ha un buon seguito, un po' come Pippo. Sui social, lui ha 32 anni, 1,5 milioni di follower su Instagram e 280.000 iscritti al suo canale YouTube. È un giocatore di pallone e ha cominciato a fare delle piccole recensioni molto spontanee dei libri che legge lui.
0: È già una bella cosa,
1: sì,
0: però.
1: Lui ha iniziato nel 2018 a leggere. Fate i conti, a 32 anni. Ha iniziato nel 2018 a leggere il primo libro sulla vita di Steve Jobs. Ma ci ha preso gusto, ci ha preso passione e ha fatto la sua recensione di questo capolavoro della letteratura mondiale che sta andando letteralmente a ruba.
0: Quindi ogni tanto una cosa virale porta a una cosa buona come la lettura.
1: Una cosa estremamente buona, perché poi sono nati dei club di lettura legati proprio all'Atlético Mineiro, si trovano fuori dallo stadio e hanno cominciato per 3 settimane a leggere
0: pagina dopo pagina.
1: Pagina dopo pagina. Altri club, vuoi essere da meno? Cioè
0: no.
1: Questi leggono Tolstoi, noi dobbiamo rispondere
0: di più.
1: Di più. E quindi stanno nascendo dei club di lettura legati
0: alle squadre di calcio.
1: Alle squadre di calcio. E sembra che nello spogliatoio dell'Atletico Mineiro si scambino i libri.
0: No, ma è fantastico.
1: Cioè cade il,
0: lo stereotipo del giocatore di calcio che non sa
1: leggere. Gioca bene la partita.
0: Sì.
1: Qui entriamo nella letteratura. Questi sono follower di un giocatore di calcio che vanno a leggere Tolstoi.
0: Bisognerà
1: quindi
0: poi
1: non
0: scrivere un libro su questa cosa, almeno, perché questo è già una cosa, è già un plot per
1: lui
0: un libro.
1: Lui è definito
0: questa
1: il
0: storia.
1: Ministro dell'istruzione dell'Atletico Mineiro.
0: Ah, ma fantastico, è una bellissima cosa. Se poi porta appunto alla lettura e alla conoscenza, all'apertura, perché poi leggere non è solo confrontarsi con una storia che poi magari ti piace o non ti piace, ma è proprio aprire la testa, no? E quindi rendere possibile ad altri pensieri di entrare.
1: Adesso lui inizia a collaborare con un'app app brasiliana che si occupa di letteratura e ha già annunciato, e lì finiranno quelli che lo seguono, che il prossimo libro è Guerra e Pace.
0: Però pesantone.
1: Io che avrei cambiato autore.
0: Anch'io, io avrei alleggerito un po', però vabbè. Però sai, a volte il mattonazzo paga. Chi lo sa? Comunque mi hai fatto venire in mente una cosa, la dico veloce. Noi al liceo, lo so che non si fa, perché bisognerebbe stare attenti in classe, ma noi al liceo, quando c'era qualche lezione che un po' ci annoiava, avevamo questa cosa di leggere, prendere un libro e leggerlo 10 pagine a testa. Avevamo i banchi attaccati e 10 pagine le leggevo io, poi 10 pagine le leggeva quella accanto, quella accanto qua. Ognuno leggeva il suo ritmo.
1: Nel silenzio.
0: Però così abbiamo accumulato un po' di libri durante l'anno, letti proprio durante le lezioni.
1: Ma poi nella pausa vi dicevate cosa avevate letto.
0: Leggevamo tutte lo stesso libro.
1: Sì, però tu leggevi le prime 10 pagine.
0: Sì, l'altro leggeva
1: dall'undicesima.
0: No, non hai capito.
1: Prima.
0: Ognuno leggeva le prime 10 pagine, poi le seconde 10. Sì, sì, ognuno leggeva il suo pezzettino, ma proprio dall'inizio alla fine ognuno.
1: E non eravate nemmeno dei centrocampisti
0: no,
1: dell'atletica.
0: Avevamo dei polpacci così, però.

cosa succede intorno a noi? Torniamo al presente, alle cose concrete, anche se i libri ci piacevano molto. Siamo circondati dalla plastica, ci lamentiamo sempre degli imballaggi, qualcuno si attiva per vivere una vita cercando di evitarli, qualcun altro si rassegna, ci sono. Sono destinati a diventare, sicuramente in Germania, più costosi e quindi meno attraenti a quanto pare, perché secondo quello che riportano i media di Welt nello specifico, i partiti della coalizione CDU, CSU e SPD starebbero progettando una nuova tassa. La tassa nasce per le ditte, le aziende che producono cose con la plastica, un'imposta di 550 euro per tonnellata di plastica che si applicherà agli imballaggi e materiali compositi se il contenuto di plastica supera il 5%. Quindi ci sono dentro le pellicole, le chiusure, coperchi, capsule di plastica, sacchi, eccetera. La coalizione prevede entrate annuali di quasi 1,5 miliardi di euro derivate dagli imballaggi. Naturalmente si capisce già che i costi sui consumatori, certo. L'obiettivo è quello di incentivare una riduzione della quantità di plastica usata negli imballaggi, quindi che sia la ditta o il consumatore alla fine a rinunciare, l'obiettivo però è abbastanza chiaro: toglierci di torno un po' di plastica. Intanto l'Unione Europea, torniamo a insomma a parlare del mondo che sta intorno a noi, prende un po' più sul serio la tutela della salute dei lavoratori e lo fa perché i lavoratori, soprattutto dell'industria siderurgica e delle batterie, sono ancora spesso esposti a sostanze estremamente dannose, cancerogene. Per proteggerli meglio, il Parlamento europeo ha votato limiti più severi per alcune sostanze chimiche pericolose, non ve le dico tutte, però per esempio il cobalto, usato per produrre le batterie delle auto elettriche, in alcuni casi è cancerogeno, in altri addirittura può danneggiare il DNA. Dunque, sono fissati dei limiti che indicano le quantità massime dei vari composti che creano problemi, possono creare problemi di salute e ai quali un lavoratore può essere esposto durante un turno di 8 ore. Secondo le stime, le norme potrebbero nei prossimi 40 anni salvare, proteggere, diciamo non salvare, proteggere 100.000 lavoratori. Quindi notizie interessanti, se non altro.

0: Nel frattempo sono arrivati in studio con noi Laura Dick e Giordano De Lucia per Rassegna Stampa e Sport. Ben arrivati e buongiorno anche a voi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Allora Laura, cominciamo da te con dopo le casse malati è uno dei temi ricorrenti in questa stagione, lo leggiamo tutti gli anni e tutti gli anni la notizia non è buona.
2: Esatto, e penso sia sempre il Blick che magari fa questa classifica sul fatto che costa sempre di più andare a sciare. Il giornale ha confrontato i prezzi dello ski pass in 27 destinazioni principali in Svizzera, molte appunto hanno aumentato i prezzi di qualche franco, e però c'è anche chi punta sempre di più a questo modello dinamico, quindi che abbassano o alzano i prezzi a seconda dell'affluenza.
0: E poi ci sono gli abbonamenti multistazione. Esistono anche in Ticino.
2: E ci sono anche delle cose interessanti, come ad esempio leggevo le condizioni meteo e la mancanza di neve, è sempre stato un argomento negli ultimi tempi, e in Vallese ad esempio Sasfee, Grund e Zermatt c'è adesso un'assicurazione inclusa nel biglietto, gli ospiti ricevono un rimborso in caso di incidente, malattia o condizioni meteo estreme. Dicevo appunto prima del modello anche dinamico dei prezzi, ci sono il Blick fa degli esempi, ad esempio a Rosalenzerheide per i maggiori di 27 anni può arrivare fino a 89 franchi al giorno, ma può anche essere 26 franchi al giorno a seconda appunto della frequentazione
0: della...
2: Sì. E la criticità però di questi modelli è sollevata dall'Associazione dei Consumatori, ad esempio gli impianti di risalita possono ridurre il numero di questi biglietti più economici, quindi ridurre il numero dei biglietti e quindi ci
0: come
2: sarebbero dei margini nascosti.
3: Ci sarà la pista 7 dopo binario 7,
2: esatto.
3: La pista 7, se vai a sciare di notte paghi meno.
0: È vero, ogni anno se ne parla di questa cosa del rincaro. Ogni anno sembra che siano più cari, tra un po' si porta il lingotto d'oro direttamente, però è vero che ci sono un sacco di pensate per agevolare. Vabbè. Parliamo di altri sport che non siano lo sci, non è ancora tempo.
1: No, però è tempo di hockey. Ieri c'è stata la partita del Lugano che si è un po' rifatto dopo un inizio stentato di campionato, è arrivata a Losanna la prima vittoria in trasferta 5-2 della stagione. Peraltro i bianconeri erano reduci da due partite perse quando erano avanti di 3 reti, insomma è una vittoria corroborante, si dice così, in questo
0: tonifica.
1: Lugano che ha schierato Schlegel in porta al posto di Van Pottelberg. Lugano che ha preso subito mano una partita appunto 3-0, poi non c'è stato il braccino come nelle precedenti occasioni, anzi ha messo di altre reti, 5-2 il risultato finale. Insomma Lugano protagonista di una prestazione convincente e ora salito non a posto in classifica con 11 punti. Venerdì a Lugano arriva lo Zurigo che a caccia di record 23 punti in 8 partite, è una schiacciasassi questa formazione. Allora migliore occasione per davvero dare una svolta a questo campionato per i bianconeri, e non c'è, contro quella squadra appunto che punta al record di vittorie consecutive, lo Zurigo, record che ha 10 partite giocate inizio in campionato senza sconfitte.
3: Laura, per il Ticino ovviamente è la notizia di oggi, ne parleranno anche i colleghi di Modena alle 8:30, Piero Marchesi è diventato consigliere di Stato. Cosa dice la stampa d'Oltralpe?
2: Sì, ho trovato questo articolo sulla Neuer Zürcher Zeitung, il titolo: per la prima volta in 99 anni un politico dell'UDC entra a far parte del governo ticinese, e poi ancora l'UDC diventa sempre più forte al sud della Svizzera. Per Marchesi, dice il giornale, l'ingresso nell'esecutivo rappresenta un grande successo personale, cito, il coronamento della sua carriera politica, poiché questo incarico conta di più nell'opinione pubblica ticinese di un mandato parlamentare nella lontana Berna. E poi parla appunto ovviamente del successo del partito, perché ricorda 99 anni fa con Raimondo Rossi, nominato per l'ultima volta come consigliere di Stato, all'epoca era per il Partito Agrario Ticinese, si era conclusa lì la storia di questo partito. Il cambio di nome poi è avvenuto nel 71, è diventato UDC, e determinante fu nel 98 l'abbandono dell'orientamento agricolo e l'allineamento delle posizioni con la figura di spicco Christoph Blocher. Da lì la Neuer Zürcher Tung dice c'è stato un lento ritorno al successo in Ticino e ricorda l'aumento ad esempio dei parlamentari in Gran Consiglio ticinese, ma anche l'arrivo dei rappresentanti ticinesi UDC a Berna.
0: Prima abbiamo parlato di sci, abbiamo detto che è un po' presto per parlare di competizioni, ma insomma mica troppo, si comincia anche a parlare di protagonisti.
1: Sì, almeno è un po' presto per sapere se Lindsey Vonn tornerà in Coppa del Mondo a sciare. Comunque, e quello che è la notizia di ieri, nella lista statunitense per la prossima stagione di Coppa del Mondo figura proprio il nome di Lindsey Vonn, che il 18 ottobre, se non sbaglio, farà 42 anni.
0: Lei è inossidabile.
1: Però va detto che non è sicuro che possa partecipare alla prossima stagione di Coppa del Mondo, perché ancora le prese con la riabilitazione e il recupero dopo quel terribile incidente che abbiamo seguito alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ricordiamo, è pronto via nella discesa dopo
0: sì, lei era scesa nonostante gliel'avessero sconsigliato perché già si era fatta male
1: con una protesi al ginocchio e che ogni medico e ogni accademico, comunque specialista, aveva sconsigliato questa ripresa dell'attività, eppure lei
0: Si è
1: veramente buttata a capofitto in questa avventura, dimostrando la sua passione, dimostrando la voglia di continuare. Quell'infortunio sembrava avere davvero chiuso la sua carriera sciistica, però
0: non vuole visto, finire
1: ieri,
0: con quel
1: ieri è arrivata
0: lì.
1: Questa notizia, la nazione statunitense l'ha inserita nella squadra di Coppa del Mondo per la prossima stagione, come detto, e ancora le prese con il recupero, 42 anni.
0: Però.
3: Laura, chiudiamo questa rassegna con sempre il dramma di Cramontana, se ne torna a parlare dopo lavori fatti dai colleghi dell'RTS.
2: Sì, esatto, l'ho trovata anche sul 24 Heures questa notizia, vari fronti con i quali si può affrontare la questione, ma il tema qui è quanto sapevano i proprietari del bar Le Constellation del rischio della schiuma fonoassorbente di incendiarsi, e almeno in due occasioni leggiamo negli ultimi 7 anni i proprietari avevano avvertito il personale del rischio di incendio legato all'utilizzo appunto di queste candele pirotecniche sulle bottiglie. C'è un messaggio WhatsApp del 2019 del proprietario e qualche mese più tardi anche un messaggio da parte della moglie, l'altra proprietaria, che dimostrerebbe appunto queste informazioni. Non parlano della schiuma in particolare, ma del suolo, dei divani, eccetera. E questi messaggi sono stati mostrati durante le audizioni davanti alle procuratrici che sono state fatte negli ultimi mesi, ma le interpretazioni di queste prove divergono. Per gli avvocati della difesa mostrano la prudenza dei proprietari, mentre l'accusa dice ecco, erano ben coscienti del rischio. E il giornale ricorda inoltre che la procura vallesana ha affidato una perizia a due esperti dell'Istituto Forense di Zurigo per ricostruire una simulazione dell'incendio, e questa ricostruzione dovrebbe essere pubblicata al più tardi per fine gennaio, quindi si saprà un po' di più su quanto accaduto.
3: Laura.
0: Giordano, grazie.
3: Noi torniamo a Bien per dare uno sguardo alla situazione viaria a livello nazionale. Diana Gatto.
4: Sulle autostrade svizzere segnaliamo code e forti rallentamenti sui seguenti tratti: nel Canton Soletta sulla A1 tra Erkingen e Lutherbach in direzione di Berna, nel Canton Berna sulla A16 a partire da Sonsbo in direzione di Bien, nel Canton Vaud sulla A1 tra Yverdon e La Sarra in direzione di Losanna, e infine nel Canton Ginevra sulla A1 tra Bardonnay e Vernier a causa di un incidente in direzione di Losanna. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Questa è la mamma di un'estate fa, nel senso che poi dopo ci hanno fatto altre canzoni sul modello di questa belle histoire.
1: Belle histoire come quella di Gustavo Scarpa, centrocampista dell'Atletico Mineiro, che sta facendo vendere Tolstoi, sì, in Brasile.
0: Che non, purtroppo non, per motivi anagrafici non può più ringraziarlo di persona.
1: No, assolutamente, però quella è una bella storia di un uomo che ha tanti follower, un calciatore, sì, che sta facendo vendere dei capolavori della letteratura e la gente li legge. Di influencer parliamo spesso e chiudiamo questa prima parte di programma con la storia dell'influencer cinese Wan Wan San.
0: Come lo dici bene?
1: Lei ha 30 anni, ha 500.000 di persone che la seguono su Red Note.
0: Per essere in Cina sono pochi comunque.
1: Comunque lei non vive solo in Cina, ha appena partecipato alla maratona di Berlino, tutta agghindata da maratoneta ovviamente, e ha fatto un tempo molto interessante, meno di 5 ore, e sui social ovviamente ha celebrato il suo record personale a Maratona di Berlino, meno di 5
0: sono
1: ore,
0: 42
1: e fa niente se ho fatto un pezzo in bicicletta seduta dietro uno che mi ha portato, fa niente, tanto non se ne accorge nessuno, se ne sono accorti perché
0: 500...
1: hanno guardato la media oraria, erano gli ultimi chilometri e questa andava come...
0: andava 20 all'ora.
1: E andava molto veloce e quindi... l'hanno controllata,
0: Salamina,
1: l'hanno sgamata, ci sono le fotografie, lei ha chiesto scusa, però non basta chiedere scusa perché lo sponsor, perché questi hanno degli sponsor,
0: sì,
1: lo sponsor gli ha detto comportamento antisportivo.
0: Che brutta
1: ciao
0: figura.
1: Ciao, one, one, one.
0: Ciao.
1: Perché lei ha nascosto volontariamente questo imbroglio, ha detto ero stanca, avevo...
0: Ti fermi,
1: c'è il camion della scopa,
0: esatto,
1: e ti portano via.
0: Ero stanca, che è una cosa da molto da maratonetti,
1: sì,
0: no, dirla. Io lo dico dopo 200 metri, forse anche 50, per cui non mi metto a fare 42 chilometri.
1: Tra il 35esimo e il 40esimo chilometro ha fatto i 5 chilometri più veloci. Infatti
0: sì,
1: la vedi, è seduta, poi non è proprio a cavalcioni sulla bicicletta, è seduta come si sedevano le signore
0: alla
1: una volta.
0: Alla mazzone si dice.
1: No,
0: laterale.
1: Alla mazzone. È seduta alla mazzone, quindi una bella immagine.
0: Sì.
1: Anche, sì. Intanto
0: che...
1: guarda il telefonino.
0: Ah, mamma mia, che brutta figura.
1: Sì,
0: brutta, davanti ad almeno 500.000 di follower.
1: One, one, son.
0: Ciao, ciao, son.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Oggi in tutto il paese è molto nuvoloso, con precipitazioni frequenti e temperature massime sui 18 gradi.
2: Rete 1.
1: Sono le 8.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Il Dipartimento del Territorio fa gola a tanti. Il governo ticinese sceglie la stabilità e lo attribuisce al nuovo arrivato Marchesi. Frustrate le ambizioni della Lega del Centro, De Rosa dovrebbe comunicare a breve se si ricandida. Mari Carmen non è riuscita a tornare a casa. È morta l'anziana, sfrattata dal suo appartamento di Madrid e diventata il simbolo della crisi dell'alloggio in Spagna. Arrabbiata e confusa perché pensava di morire. Si è risvegliata e ha parlato con i suoi avvocati. Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Allora, in apertura torniamo sul governo ticinese che, dopo l'entrata in carica dell'UDC Piero Marchesi, ha scelto la stabilità. I dipartimenti tornano ad essere quelli che erano originariamente. Marchesi dirigerà il territorio, lasciato libero da Zali, mentre il leghista Gobbi resta alla guida delle istituzioni. La vera partita dunque si giocherà dopo le elezioni di aprile. Intanto, come sentiamo da Romina Lara, la grande scontenta di ieri è proprio la Lega.
4: Mi dispiace perché si invoca spesso il cambiamento, ma ancora una volta questo governo ha dimostrato di non avere coraggio.
5: Il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, esprime un chiaro malcontento. Norman Gobbi resta alle istituzioni, la Lega ha incassato la perdita di una delle sue roccaforti, il territorio.
4: Non siamo contenti. Auspicavamo che da parte del governo anche l'aspetto della prima possibilità di parola, quindi dell'anzianità di servizio di Norman Gobbi, venisse presa in considerazione. Prendiamo atto che il governo ha voluto agire in maniera diversa.
5: Perfino Marco Chiesa, presidente ad interim dell'UDC cantonale, si dice un po' sorpreso, pur essendo ben felice dell'esito.
6: A domanda personale le dico che sono abbastanza sorpreso. Avrei immaginato un'altra costellazione.
5: Questa è una decisione interna al governo, dice Chiesa. Lo sguardo è già però rivolto al futuro. In aprile ci sono le elezioni. L'UDC, entrando in governo, si è preso un dipartimento ambito, considerato acchiappavoti. Ora bisogna gettare le basi per la prossima legislatura.
6: È quello che getta le basi oggi, però anche delle prospettive future. E Piero Marchesi, come sindaco di un comune molto vicino al territorio, presente sul territorio, rappresenta al meglio il Consiglio di Stato di questo Dipartimento.
5: Territorio al quale anche Gobbi resta interessato in ottica 2027. La Lega, assicura Piccaluga, si impegnerà affinché venga rieletto e lo terrà ben presente.
4: Il Dipartimento del Territorio è qualcosa che per il momento, permettetemi il termine, va bene che sia parcheggiato da un'altra parte, ma sarà assolutamente volontà della Lega dei Ticinesi tornare ad occuparsi di territorio.
3: Insomma, la partita di andata l'ha vinta l'UDC, ma dopo le elezioni la Lega tornerà alla carica. Bisognerà però poi anche capire se il confronto si limiterà a questi due partiti. Il Dipartimento del Territorio interessa infatti anche al centro. Sentiamo il presidente del centro, Fiorenzo Dadò.
7: Il centro è sicuramente disponibile ad assumere la direzione di un dipartimento importante come quello del territorio, ma sarà una discussione che avverrà dopo le elezioni del 2027.
5: La domanda diretta, Raffaele De Rosa ha risposto che scioglierà le riserve solo fra 2 settimane. Ci si poteva aspettare che magari questa decisione arrivasse adesso.

0: adesso.
1: Raffaele De Rosa ha detto anche a noi che entro la fine di ottobre farà sapere se sarà ancora della partita o se farà altre scelte.
0: E dei nuovi equilibri in Consiglio di Stato si occuperà anche Modem, lo ricordo, alle 8.30 su Rete 1. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna, appunto, è deceduta ieri sera in ospedale a Madrid, dove era ricoverata da 2 settimane. Il suo sfratto, avvenuto in diretta TV, aveva infiammato gli animi e causato indirettamente anche la fine del governo Sanchez. La corrispondenza di Giulia Danieli.
2: Rimarrà per sempre impressa nella memoria degli spagnoli l'immagine di Mari Carmen Abascal, la signora 87enne che, circondata da poliziotti lo scorso settembre, usciva in barella dalla sua casa di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Il suo sfratto aveva dato il via alla lotta per il diritto alla casa nella capitale, dove migliaia di persone avevano manifestato contro i fondi immobiliari speculativi che acquistano interi edifici nelle grandi città per destinarli ad uso turistico, sfrattando gli inquilini. Nei giorni seguenti le proteste si erano estese in tutta la nazione e ancora oggi continuano. La notizia della morte di Mari Carmen, annunciata dal sindacato degli inquilini, che per 7 anni ha affiancato l'anziana nella sua battaglia, ha suscitato grande sgomento. Il sindacato ha ricordato che l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che avrebbe permesso alla signora di ritornare a casa fra pochi giorni, è arrivato troppo tardi, ma la sua morte rimane come eredità, un esempio per tutti di lotta e coraggio. Immediate le reazioni e i messaggi di cordoglio del mondo politico progressista. L'ex premier Pedro Sanchez ha dichiarato di sentire questa perdita come una perdita per tutti. Subito dopo la notizia, centinaia di madrileni hanno sfilato nelle strade, attorno all'accampamento di tende che da 2 settimane occupa Puerta del Sol, in segno di protesta, e hanno vegliato tutta la notte nella piazza illuminata da candele.
0: Krista Pike, la detenuta sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, si è svegliata in ospedale. Secondo i suoi avvocati è arrabbiata e confusa. Le condizioni di salute della donna restano gravi. Pike era stata condannata a morte per un delitto commesso nel 1995, quando aveva 18 anni. Insieme all'allora fidanzato aveva ucciso un'altra ragazza. Il servizio è di Sofia Struppini.
3: The first thing she said was, "Where am I and who are you?"
4: Dove sono? Sono state le prime parole di Krista Pike, che il 30 settembre era convinta di morire. Non solo il fatto che sia sopravvissuta, ma anche la sua apparente ripresa è un caso senza precedenti, anche se non si sa ancora che effetto avrà sulla sua salute la tentata esecuzione. Ammanettata mani e piedi al letto di ospedale, Pike rimane in gravi condizioni. È rimasta incosciente per giorni, fino a essere dichiarata cerebralmente morta. Sembrava imminente il momento in cui l'avrebbero staccata dai macchinari che la mantenevano in vita.
5: But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team, and including the medical team, Krista woke up and began talking.
4: E invece, con grande sorpresa di tutti, come riferisce il suo avvocato, si è svegliata e ha iniziato a parlare. Il suo team di legali chiede ora che non si riprogrammi una nuova esecuzione e la commutazione della pena all'ergastolo. Per il momento il governatore del Tennessee ha ordinato la sospensione di tutte le esecuzioni previste entro i confini dello Stato da qui alla fine dell'anno. Ciò non vale per il Texas, dove è stata portata a termine la prima esecuzione negli Stati Uniti da quella tentata nei confronti di Krista Pike, nonostante i tentativi degli avvocati di chiederne la sospensione.
0: Chiudiamo con l'hockey. Ieri sera il Lugano ha guadagnato i suoi primi punti stagionali in trasferta. I bianconeri, con una prova solida e costante, hanno vinto a Losanna 5-2 con doppietta di Innala e gol di Zanetti, Morini e Tanner. Tornano in pista venerdì alla Corner Arena contro lo Zurigo. Per il momento è tutto, buona giornata.
6: Via Radio con l'Arancione, il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
7: Sulla A2, forti rallentamenti tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, su più tratti tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e a partire da Gravesano nella direzione opposta. Ricordiamo infine che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa oggi fino alle 18. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
9: Sono le 8:09 e questo è ancora 7:20 con Marcello Fusetti
10: e Francesca Margiotta.
9: Fammi fare un piccolo pensiero serio a un anniversario importante. Poi chi conosce qualcuno, anche lì l'intervallo di persone che si possono conoscere appunto tra noi e le persone colpite da questo disastro è abbastanza, può essere piccolo perché non è lontano da noi. 25 anni fa esatti succedeva il disastro di Linate, l'incidente aereo senza che nessuno volasse, perché se ricordate la compagnia di Scandinava o Scandinava SAS partiva diretta a Copenaghen da Linate con 110 persone a bordo. Nello stesso momento un Cessna, un piccolo aereo privato, per errore finiva su quella pista di decollo e quindi ci fu questo catastrofico scontro a causa di una serie di errori umani, carenze dell'aeroporto, segnaletica non a norma, radar di terra spenti, sistemi di sicurezza disattivati. Veramente un paciugo piuttosto importante e un disastro, perché da questo scontro ci fu un impatto violentissimo, il piccolo aereo si disintegra, l'aereo più grande perde il motore, il carrello, ricade dopo essersi sollevato, finisce contro un hangar. Insomma, alla fine ci sono 118 morti e ricorderete il solo sopravvissuto, che era stato quell'uomo che poi aveva portato sul suo corpo le piaghe di queste ustioni gigantesche per tutta la vita. E nel corso di pochi mesi si è formato un gruppo di persone che sono le persone, i familiari delle vittime, e hanno fatto appunto il comitato 8 di ottobre, che ancora adesso esiste e tra l'altro non solo combatte per la giustizia, per non dimenticare e capire alla perfezione la dinamica di questo incidente, ma si è dato anche a una divulgazione, a borse di studio eccetera, quindi è anche operativo in senso positivo. Io ho un amico che ha perso il papà su quel volo lì e quindi lo ricordo ogni anno con particolare emozione, perché è un amico che da giovane ha perso il suo papà per questo incidente. Ma comunque 25 anni fa sono tanti, sono passati.

0: Sono le 8 e 15 minuti, anzi, sì, no, e 15 minuti. Sì, parliamo di questa cosa, sì. Quello che vuoi.
1: Ah, ok, una notizia che ci arriva dal mondo variegato dell'archeologia. Un piccolo villaggio nei Vosgi francesi si chiama Gron. È un piccolo villaggio oggi perché ha pochi.
0: Si chiama Gron, grande.
1: ha pochi abitanti oggi, ma in epoca romana era una cittadina. Una città molto importante, molto estesa, molto frequentata da pellegrini, da commercianti, da viaggiatori. Aveva un anfiteatro che poteva accogliere 17.000 persone,
0: però,
1: che oggi non lo riempi con gli abitanti. Era estremamente grande. Stanno facendo degli scavi, visto che era una città con un teatro importante, con tutto quello che c'era in una città romana all'epoca. Stanno facendo degli scavi e hanno trovato in un luogo vicino al Tempio di Apollo circa 1.000 dadi. Dadi, erano dediti al gioco? Erano. I romani giocavano molto ai dadi. Usavano i dadi per interrogare gli dèi. Ovviamente, come si fa? Ogni tanto se mi viene 6, sì, mi andrà bene l'esame, quelle cose che facciamo ancora oggi.
0: No? Avevano, diciamo, un culto un po' più serio, sì, di quello che era la ruspico e tutti quelli che dovevano predire il futuro.
1: Allora, questi 1.000 dadi sono tutti nella stessa zona. Ovviamente la prima ipotesi, il primo gioco che fai è pensare alla Las Vegas dell'Impero Romano, perché 1.000 dadi non è che li perdi casualmente, 1.000 dadi
0: non stanno in tasca.
1: Doveva essere un grande casino, giocavano molto, erano regolati i giochi coi dadi, non potevi puntare troppo, c'erano delle regole molto rigorose. Però avendone trovati così tanti dadi come i nostri, le due facce assieme opposte fanno sempre 7, facevano già 7, allora fanno 7 anche oggi. Probabilmente era una fabbrica.
0: Una fabbrica di dadi. Non giocavano, ma fabbricavano.
1: Ne hanno trovati talmente tanti che non è che uno lasciava lì i dadi tutte le volte da trovare.
0: Hanno trovato delle slot machine di pietra.
1: Ossa di animale, ovviamente, per fare il dado, e hanno notato che quelli più ricchi di dadi avevano i numeri incisi ovviamente nell'osso e riempiti di cera, in modo da rendere il pallino, i due pallini, 3, 4, 5, 6 pallini, maggiormente visibili. Quindi era proprio un grande lusso. E quindi una cittadina che oggi ha 300 abitanti, che aveva un teatro da 17.000 e una fabbrica in cui si costruivano i dadi.
0: È così, come dicono adesso, no? La provincia si spopola a vantaggio della grande città.
1: E non ci sono più le stagioni di una volta.
0: Esatto, si stava meglio quando si stava peggio.

0: MIT, Massachusetts Institute of Technology, il Poli del Massachusetts, che è quell'istituto dal quale arrivano un sacco di ricerche, di progressi tecnologici.
1: Sono i migliori nelle classifiche mondiali.
0: E adesso hanno inventato, gli scienziati che vivono lì, una batteria che si può mangiare. Non è uno scherzo, è una batteria a base di materiali che possono essere ingeriti, progettata per alimentare dispositivi medici ingeribili o impiantati nel corpo. Abbiamo esordito parlando di quel 1958 in cui per la prima volta veniva impiantato un pacemaker in un uomo a Stoccolma, e adesso parliamo del futuro, perché il segreto è in materiali che i metalli, anche ed elettrodi, che il nostro organismo tollera in piccola quantità. In più c'è il catodo, che è fatto di carta, la membrana esterna, che è fatta di cera naturale, quindi tu lo ingerisci questa specie di pastigliona e arriva nello stomaco e lì si scioglie e fa il suo lavoro.
1: Sì, diciamo che se ci sono dei dispositivi medici che sono ingeribili,
0: sì,
1: che possono essere dei misuratori, che possono essere dei registratori di dati, sono degli apparecchietti ipertecnologici che per funzionare hanno bisogno di batterie.
0: Certo.
1: Quindi facendo questa batteria biodegradabile
0: riesce a funzionare
1: anche alcuni giorni,
0: sì.
1: non sono
0: adesso, per adesso l'hanno provata sui maiali, non ancora sull'uomo.
1: Sui maiali.
0: Ed è importante perché appunto ci sono tanti sensori ingeribili, tante cose potenzialmente impiantabili nel nostro corpo, che però per funzionare hanno bisogno di energia.
1: Sì, e soprattutto
0: adesso,
1: questi li devi ingerire, ma la loro fine è quella dell'espulsione.
0: Sì, naturale.
1: Quindi se una parte del dispositivo si biodegrada, devi espellere meno, e c'è meno rischio che restino bloccati da qualche parte che poi devi intervenire.
0: Cosa
1: a livello,
0: che è successa, infatti, che ogni tanto è successa. Ma parliamo dell'uomo che sta dietro questa scoperta.
1: Io sono andato a vedere chi c'è dietro questa scoperta. C'è un signore che ha 49 anni, si chiama Giovanni Traverso. Lui è il responsabile dell'ospedale di Boston e lavora ovviamente anche al MIT. È nato a Cambridge, in Inghilterra, quindi è cresciuto in Perù. Poi sono scappati dal Perù quando c'erano le turbulenze politiche, è andato in Canada, poi è tornato in Inghilterra, poi ancora negli Stati Uniti. Ha girato il mondo, un migrante emigrante, che oggi sotto di lui al MIT ha 100 ingegneri e bioingegneri.
0: La ricerca è
1: 49
0: una
1: anni.
0: Sì, 49 anni, una vita di qua e di là per il mondo.
1: E sta facendo delle cose utili all'umanità.
0: Sì. D'altra parte, centraline energetiche commestibili a servizio della medicina sono una gran bella notizia.

0: salutiamo con un po' d'anticipo perché Modem sarà una puntata estremamente ricca di ospiti.
1: Sì, Dario Lanfranconi, parlerà di quanto dopo il giuramento di ieri, sì, di Piero Marchese, quindi il governo ticinese è tornato a essere al gang completo, i cinque rappresentanti dei partiti di governo, sì, saranno ospiti di Modem per discutere di questa nuova situazione, di questo nuovo assetto in vista anche dei prossimi 6 mesi di governo. Quindi noi vi salutiamo, permettiamo agli ospiti di Modem di sedere in questo studio, noi torniamo domattina alle 7:20.
0: Buona giornata.

0: Modem.
1: Lo dichiaro.
2: Noi eletto consigliere di Stato Pierre Marchesi subentrerà alla conduzione del Dipartimento del Territorio, mentre le competenze sugli altri dipartimenti rimarranno invariate. È stata una decisione presa dal governo all'insegna della responsabilità collettiva e volta a garantire la massima stabilità.
3: Assumo questo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità. Sono contento e felice di poter dare il mio contributo dall'interno, dunque la direzione del Dipartimento, assieme alla collega e ai colleghi. Il mio obiettivo è quello di essere operativo da subito. Certamente cercherò di essere coerente con i miei principi, cercando di portare queste mie sensibilità all'interno del Dipartimento, all'interno del Consiglio di Stato, ricordando che poi le decisioni importanti devono essere prese di comune d'accordo e nel Consiglio di Stato.
4: Chiaramente avevo un interesse a un cambiamento, ma nell'ambito della ponderazione il Consiglio di Stato ha deciso per la soluzione che garantisse la maggior stabilità. Chiaramente l'interesse di uno o dell'altro su un dipartimento rimarranno e poi si deciderà una volta che il popolo avrà deciso che ricomporrà il Consiglio di Stato nell'aprile 2026.
5: Non mi sembra mai di aver vincolato la mia decisione di un'eventuale mia ricandidatura alla conduzione del Dipartimento del Territorio o altre riflessioni di questo tipo. Sto facendo le mie valutazioni e dentro la fine del mese di ottobre scioglierò le mie riserve.
6: Le voci della Presidente del Governo Marina Carobbio Guscetti, di Norman Gobbi, di Raffaele De Rosa e soprattutto del neo consigliere di Stato Piero Marchesi nella nostra copertina. Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Amanda Pfendler in regia e Marco Polina che garantisce la messa in onda. Io sono Dario Lanfranconi. Da ieri quindi il governo ticinese è tornato al completo. Piero Marchesi ha giurato e l'UDC entra in Consiglio di Stato per la prima volta da quasi un secolo. Ma lo fa senza passare dalle urne, a sei mesi dalle elezioni e prendendo in mano il Dipartimento del Territorio, quello del dimissionario Claudio Zali, travolto dagli scandali estivi. Norman Gobbi resta alle istituzioni e ritrova Polizia e Giustizia, ma appare come lo sconfitto di giornata, lui che puntava dichiaratamente proprio al territorio. Fine della girandola dunque, ma sul tavolo resta una domanda. Sei mesi, quelli che ci separano dalle elezioni, per fare cosa? Per concretizzare una legislatura che quasi tutti giudicano inconcludente o più che altro per cominciare la campagna in vista di aprile? Ne parliamo oggi con gli ormai cinque partiti di governo, con cinque rappresentanti che siedono in Parlamento, il nostro criterio principale, considerato che è poi il legislativo che deve confrontarsi con l'esecutivo. Con noi ci sono i tre capigruppo in Parlamento, Alan Bühler per l'UDC, Maurizio Augustoni per il Centro e Ivo Duric per il PS e poi anche il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga e il presidente del PLR Alessandro Speziali. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Mi permetto solo un avviso iniziale. Siete in cinque e mezz'ora passa in fretta. Vi invito quindi a puntare su risposte concrete ed efficaci anche a beneficio di chi ci ascolta. Ecco, Alan Bühler, iniziamo da lei, anche perché d'altronde la vera grande novità di ieri è certamente l'entrata in governo di Piero Marchesi dopo l'unico precedente di Raimondo Rossi. Lo ricordo che un secolo fa, tra il 1922 e il 1927, rappresentò in governo l'allora partito agrario. Il governo che ratifica invece di decidere, ma anche il governo del Mulino Bianco, sono critiche e definizioni che Marchesi esprime da anni. Ora che dentro, cosa cambierà secondo lei concretamente nel metodo di lavoro del Consiglio di Stato? E penso anche in particolare ai temi citati ieri da Marchesi. In questo senso, insomma, cosa si aspetta l'elettorato UDC e cosa può cambiare un solo ministro su cinque?
7: Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. Voglio solo fare una precisazione, anche se a distanza di tre anni Piero è stato comunque eletto ed è arrivato terzo sulla lista Lega UDC, quindi se oggi entra in governo è comunque un'espressione della volontà popolare dell'elettorato ticinese.
6: Corretto.
7: Secondariamente invece il cambio, se volete, all'interno del governo, al di là del fatto che adesso quelli che possono essere le idee e i progetti dell'UDC entrano nella stanza del Collegio Governativo, del Consiglio di Stato, quindi entrano in discussione, ovvio, dopo ovviamente la discussione del governo viene fatta a cinque, viene formulata una posizione concordata, quindi secondo la concordanza, la collegialità, e tale è quella che viene poi espressa all'elettorato e ovviamente i consiglieri di Stato sono chiamati a difenderla. Però per noi questo è un cambiamento perché finalmente le idee anche dell'UDC entrano in quella stanza durante le discussioni su quelle che sono ovviamente le decisioni che il governo deve prendere. Questo per quanto concerne l'entrata in governo di Piero. Sostanzialmente per noi in Parlamento non cambia granché, anche perché il ruolo del Parlamento, l'ho sempre detto anche in queste settimane, non è quello di essere un semplice passacarte del proprio consigliere di Stato, quindi anche quando Piero sarà chiamato a difendere dei progetti governativi proprio nello spirito di collegialità, noi come gruppo ci riserviamo sempre il diritto di analizzarli in modo critico e anche di criticare determinate scelte che Piero dovrà gioco forza difendere.
6: Sì, un po' la tattica bernese che l'UDC applica anche appunto alle Camere federali. Ecco, Daniele
7: Ma è questo il compito sostanzialmente del Parlamento, non prendere tutto quello che il governo propone come qualcosa, certo, da approvare.
6: Daniele Piccaluga, senza entrare ancora nel merito della ripartizione dei dipartimenti, ma proprio a livello anche simbolico, la Lega ieri ha ceduto un seggio proprio al partito che quest'estate inizialmente gli aveva chiuso la porta in faccia, la porta che poi si è riaperta, questo va detto, però così è anche archiviata la maggioranza relativo in governo. Le chiedo proprio anche a livello di sensazioni, che effetto fa e che tipo di collega pensa che sarà Marchesi per Gobbi?
0: Ma anche da parte mia buongiorno a tutti. Beh, è chiaro che per noi non è stata ieri la data cardine o la data da segnare sul calendario quale è la fine della maggioranza leghista. Lo è negli effetti, ma per noi con le dimissioni di Claudio Zalli già diverse settimane fa, e lì è stato lì il momento in cui la Lega ha davvero dovuto dare una svolta alla propria storia. Dopodiché io credo che Marchesi di sicuro avrà delle sensibilità anche vicine alla Lega, non tutte, perché è giusto ricordare che siamo cugini, come ci siamo sempre stati etichettati, però è chiaro che UDC e Lega camminano insieme, ma hanno comunque dei profili diversi. Spero, ma sono assolutamente convinto però che Piero Marchesi assieme a Norman Gobbi potranno dare un input importante all'interno del governo.
6: Ecco, passo ad Alessandro Speziali e gli chiedo proprio come vede l'entrata in governo di Marchesi, anche perché tendenzialmente l'area di centrodestra in governo resta numericamente la stessa, certo con un UDC invece di un leghista. Ecco, per il vostro partito, per il PLR, l'UDC è più un alleato o un concorrente? Penso in particolare anche al terreno della destra economica.
8: Ah, penso che sarebbe sbagliato in un momento di cambio all'interno del governo metterla subito sul confronto partitico. Secondo me in questo momento il governo, indipendentemente dai nuovi entrati, ha bisogno non solo di stabilità, che ieri è stata più volte ripetuta, che dopo rischia quasi di assomigliare a una certa staticità, ma ci vuole comunque un cambio di passo. Per noi è importante che al D non ci sia un'inerzia, ed è importante, come diciamo da tempo, che al DT ci sia un cambio di passo su alcuni temi. Penso alla rigidità burocratica a livello edilizio pianificatorio, penso anche al tema del lupo e penso anche agli aggravi per famiglie e imprese per alcune misure concernenti l'ecologia. Quindi ecco, sono su questi piani che noi ci aspettiamo nei prossimi mesi dei risultati concreti. Non ci possiamo permettere 6 mesi di stallo.
6: Vedevo Ivo Duric qui in studio con me scuotere la testa. Ivo Duric, l'UDC è, per così dire, probabilmente il partito più distante dalla sinistra a livello di idee, di programmi, e adesso è in governo, appunto, sì, passando dalle urne, ma come subentrante, per di più in un dipartimento molto importante, foriero anche di scelte ambientali importanti, tanto che i Verdi ieri hanno già parlato di volpe nel pollaio con un comunicato facendo il parallelismo federale con Albert Rösti a Berna. Ma in sostanza cosa cambia per la sinistra, anche e soprattutto quella di governo?
9: Ma diciamo che per la sinistra, direi, per chi ha a cuore l'ambiente e la tutela del territorio, adesso non necessariamente Piero Marchesi seguirà, o voglio dire che seguirà, delle strade, delle piste che diciamo per noi sono problematiche. È anche vero che è un cambio di passo, perché non è un mistero dire che il precedente direttore del dipartimento, Claudio Zalli, aveva una spiccata sensibilità ambientale e faceva delle cose importanti contro i cambiamenti climatici. Ecco, adesso sentire il presidente del Partito Liberale parlare di burocrazia, quando parlare di burocrazia troppo forte vuol dire laissez-faire, laissez-passer, in modo che i comuni possano fare quello che vogliono con le domande di costruzione, cosa che è problematica, e con i piani regolatori, cosa che è altrettanto problematica, ecco, mi preoccupa molto. O le restrizioni in ambito ambientale per il risanamento degli edifici. Ecco, è già stato in Parlamento ridotto ai minimi termini il piano energetico cantonale, adesso si vorrà probabilmente andare ancora oltre, evitando degli obblighi di transizione ecologica, climatica. Ecco, queste cose le pagheremo in futuro. Ecco, può essere bello dire lasciamo la libertà ai cittadini completa, sono responsabili, in realtà stiamo vivendo un periodo diciamo cruciale per il nostro pianeta, e sentire queste parole mi preoccupa molto. Ecco, io spero che Piero Marchesi, con tutti i dossier importanti che ci sono, ricordo l'iniziativa Spazi Verdi, il PUC Valera, i nuovi PUC, la scheda R6, per sì, non parlare di Polume, della 2 a 13, ecco, diciamo, sono dossier fondamentali per il futuro di questo cantone, che non devono svoltare in una direzione non a tutela del territorio.
10: Maurizio Agustoni, ecco, facendo la domanda pensavo anche un po' alla collegialità. Piero Marchesi ha già detto che non si farà tanti problemi ad affermare pubblicamente il suo dissenso. Ecco, come crede che impatterà la sua entrata in governo proprio sulla collegialità e sul lavoro collegiale del governo?
11: Buongiorno a chi ci ascolta. Piero Marchesi ha svolto in questi anni l'attività di sindaco del comune, prima di Monteggio e poi di Tresa, quindi penso che abbia bene in chiaro come funziona un organo di governo collegiale. Io spero che il Consiglio di Stato, con l'entrata di un profilo politico sicuramente più accentuato di quello di Claudio Zali, che ha più una funzione anche per il suo trascorso da giudice istituzionale che non politica, aiuti il Consiglio di Stato a discutere di più, a discutere anche in modo acceso sui temi e a poi trovare una sintesi che sia sufficientemente poi difesa da tutto il collegio governativo nei confronti da prima del Gran Consiglio e poi, se si dovesse andare davanti al popolo, anche della popolazione. Io sono convinto che Piero Marchesi non farà troppi strappi alla collegialità, non è nell'interesse del Consiglio di Stato, non è del resto neanche nell'interesse della sua credibilità. Se mi permette, rispetto a quando diceva prima Ivo Duric, non è che passiamo dal paradiso all'inferno, non si aprono scenari apocalittici. Del resto il capogruppo dei Verdi, Matteo Buzzi, non ha dato un giudizio così lusinghiero dell'operato di Claudio Zali al Dipartimento del Territorio, per cui non passiamo dall'integralismo ecologico a qualcuno che vuole lastricare le bolle di Magadino. E su un aspetto molto puntuale, che è la scheda R6, penso che le cittadine e cittadini che ci ascoltano, che hanno avuto la sventura di finire in questo meccanismo perverso che fa perdere valore ai terreni, fa perdere valore ai risparmi di una vita, ben si rendono conto che magari un approccio più aperto anche al buon senso, alla ragionevolezza, e non a tutti i costi voler ridurre le possibilità di costruire e di far fruttare anche i risparmi di una vita, non possa che essere benvenuta, e auspico che Piero Marchesi porti questa sensibilità nel Consiglio di Stato.
10: Scheda R6, che comunque ricordo deriva da una legge federale.
11: Sì, ma ci sono cantoni che la applicano con buon senso e ci sono cantoni che la applicano in modo particolarmente restrittivo, cioè, come il nostro. Ci sono,
9: non è vero, non è assolutamente vero. Adesso non vorrei fare questa discussione qua.
10: Facciamo la discussione sulla scheda R6.
11: No, ma cerchiamo di calmarci. Ci sono alcuni comuni che hanno bloccato tutte le loro zone edificabili, come se in quei comuni si potesse,
10: perché la scheda R6 magari dopo.
9: Adesso non è legge federale, ha votato il popolo nel 2013.
11: Non ha votato questa cosa.
10: Va bene, però passeremo forse dopo a questo contenuto.
11: Adesso va bene. Questa differenza tra un Consiglio di Stato e un Gran Consiglio ci si può.
10: Va bene, però adesso vorrei tornare, diciamo, abbiamo fatto l'entrata in materia, abbiamo già capito che l'ambiente si è scaldato, ma questa era l'entrata in materia, ma su Marchesi, appunto, lasciamo lì almeno il dubbio dell'azione, cioè come direbbe qualcuno, lasciamolo lavorare. E andiamo invece sul valzer mancato e sullo stato quo di ieri, con Marchesi appunto che si è preso il territorio e Gobbi che resta, o forse sarebbe meglio dire torna, alle istituzioni. Daniele Piccaluga, Gobbi sceglieva teoricamente per primo e si diceva che il territorio lo attirasse, fatto confermato anche da lei come coordinatore, e già ieri a 6 di sera abbiamo sentito tutta la sua delusione. Sulla regione stamattina il collega Scarinci parla di volontà degli altri partiti di punire la Lega, di far pagare il conto alla Lega. Concorda? Insomma, cos'è che è andato storto ieri? Tra l'altro ormai siamo di fronte alla morte definitiva della vostra idea di arrocco.
0: Ma adesso in merito all'arrocco penso che sta diventando la scusante facile per giustificare i propri ministri da parte dei colleghi che ho sentito anche in interviste ieri. È chiaro, come leggere la decisione del governo? Con una chiarissima volontà di non dare il territorio a Norman Gobbi e quindi alla Lega dei Ticinesi, e ancora una volta con una grandissima mancanza di coraggio, perché si è invocato tantissime volte la volontà di cambiamento, questo è un governo al mulino bianco, questo è un governo che non ha il coraggio di cambiare rotta, il popolo ticinese è stufo. Queste sono parole che non vengono dalla mia bocca, ma escono da esponenti di tutti i partiti, presidenti, capigruppo e tutti quanti. E poi però, una volta che si può davvero chinarsi su una possibilità di cambiamento, guai, alto là, alzo le mani, perché il rischio qual era? Accontentare qualcuno, scontentare qualcun altro, e allora mettiamoci tutti insieme in cerchio, diamoci la manina e andiamo avanti dicendo in coro: non cambiamo niente, aspettiamo 6 mesi e vedremo poi cosa succederà ad aprile. Quindi, vabbè, come leggerla? Una chiara volontà di non dare a Norman Gobbi, che con gli anni di servizio aveva acquisito anche un diritto di esprimersi per primo e quindi di desiderata, che chiaramente so che è avvenuta, ma anche qui il risultato mi porta a dire non è stata accontentata. E dopodiché niente, abbiamo ancora visto una volta per tutte il coraggio di questo governo.
10: Alain Bühler, lo ricordo, capogruppo UDC in Parlamento, l'UDC si è prestata allo sgambetto alla Lega, a Norman Gobbi?
7: Allora, quello che è successo ieri è un voto espresso da un governo collegiale, al di là che ha sorpreso tutti voi, noi, me compreso, nel senso che fino al primo pomeriggio io ero indirizzato verso un Piero Marchesi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni.
10: Lo eravamo un po' tutti.
7: Al di là di questo io non vorrei continuare a prestare la politica su una discussione per quella che è una conformazione che vale fino ad aprile, perché poi ovviamente dopo le elezioni, qualsiasi sia il risultato, il governo dovrà decidere. Anzi, in un certo senso posso dire che sostengo anche quanto per esempio espresso dal presidente del centro, nel quale auspica, e lo auspichiamo anche noi da tempo, che ci sia una riorganizzazione dei dipartimenti con la prossima legislatura. Noi per esempio, come sostengono anche altri partiti, vediamo meglio la formazione e l'economia in un'unica entità dipartimentale. Quindi secondo me, al di là di questo, i cittadini oggi e i radioascoltatori probabilmente lo confermeranno, quello che è la polemica attuale non interessa. Abbiamo bisogno di un governo che adesso inizi a lavorare per quest'ultimo semestre di legislatura, e poi con il prossimo aprile noi auspichiamo una discussione strutturale dei dipartimenti e vedremo quello che deciderà il governo.
10: Maurizio Agustoni, De Rosa ha guidato il territorio adesso, recentemente, fino a ieri, ad interim, in una fase abbastanza delicata, e non è un mistero, emerso a più riprese, queste voci insistenti anche sul suo interessamento per il dipartimento. C'è addirittura chi ha ipotizzato la sua regia dietro le regioni, le decisioni governative di ieri. De Rosa, che tra l'altro non ha ancora sciolto le riserve sulla candidatura. Il centro ha una strategia che punta a contendere il territorio, visto che sembra così ambito questo dipartimento?
11: Io personalmente sono abbastanza indifferente a queste questioni, anche perché mi sembra un approccio un po' proprietario rispetto ai dipartimenti. Il governo deve avere una sua politica collegiale, poi ci sono dei capi dipartimenti, perché devono ripartirsi in qualche modo il lavoro, ma mi sembra veramente un modo di approcciare il problema che non, prima di tutto non interessa i cittadini, e secondo dà veramente l'impressione di persone che si incapricciscono per delle posizioni, che piagnucolano perché poi certi dipartimenti non sono stati affidati alla loro persona, come se fosse un diritto divino, e come se la loro presenza alla testa di quei dipartimenti fosse l'unico modo per far uscire il cantone dalle sue difficoltà. Ci sono persone che per il loro profilo, per la loro storia professionale, hanno probabilmente più familiarità con un dipartimento rispetto a un altro. E qui il tema era abbastanza semplice: Claudio Zali ha dato le dimissioni e ha lasciato libero il Dipartimento del Territorio, entra un nuovo consigliere di Stato, a 6 mesi dal voto sarebbe stato secondo me deleterio, avrebbe lasciato un messaggio anche poco comprensibile alla popolazione, cominciare a fare cambiamenti di dipartimento. Ci sarà sicuramente un consigliere di Stato che non sarà più ad aprile, Cristian Vita, perché non, certo, si ricandiderà, il nuovo governo, anche sulla base di chi sarà stato eletto, delle competenze e le sensibilità di ciascuno, farà una sua riflessione, perché no, come ha detto Fiorenzo Dadò e come ha detto anche oggi Alain Bühler, riflettendo se l'attuale composizione dei dipartimenti è quella che permette di meglio affrontare i problemi. Però adesso non starei qui a discutere ulteriormente su queste cose.
10: La stabilità evocata da ieri, Ivo Duriš, il dipartimento più carico di dossier, potremmo dire, va a chi ha 6 mesi per imparare il mestiere, mentre la polizia cambia per l'ennesima volta referente politico. Questa ripartizione garantisce davvero questa stabilità evocata anche da Gustoni, da Marina Carobbio ieri, o è l'ennesimo giro di giostra, in questo caso forse anche un po' attendista?
9: Ma forse era la modalità migliore per dare una continuità. È chiaro che c'è una continuità che è stata interrotta dall'Arrocchino, per cui Gobbi si ritrova a dirigere un dipartimento che per metà aveva in qualche modo abbandonato. Oltretutto un dipartimento che ha dei dossier molto importanti che Zali voleva portare a termine entro fine legislatura. Parlo delle autorità di protezione, parlo della procedura di nomina dei magistrati, parlo magari anche dell'autonomia amministrativa e finanziaria della giustizia. Ecco, adesso tocca di nuovo Gobbi prendere in mano questi dossier che verosimilmente già conosceva, che però non erano sfociati in nessun messaggio. Adesso a 6 mesi, chiaro, si diceva ieri sera 6 mesi sono pochi, sì, però almeno, ecco, far vedere in maniera chiara che li riprende in mano, anche il Palazzo della Giustizia deve trovare una collocazione. Ecco, questi 6 mesi qua non possono venire buttati via, per cui è fondamentale che anche Gobbi si rimbocchi le maniche in quelli che erano i suoi dossier e mostri ai cittadini che questi 6 mesi valgono una rielezione.
10: Alessandro Speziali, lei invece come legge le mosse del governo e la ripartizione dei dipartimenti all'insegna di questa cosiddetta stabilità?
8: Ma le logiche che hanno prevalso ieri evidentemente non le conosco e penso che in fondo non mi interessano nemmeno, altrimenti continuiamo ad andare avanti col retrovisore e sinceramente vuol dire rimanere fermi. Secondo me la cosa più importante è che in questi 6 mesi si dimostri che quanto deciso ieri dal governo sia una decisione giusta. Altrimenti, se ci sono ancora problematiche, penso ai casi ancora aperti dove c'è il consigliere di Stato Gobbi a capo della giustizia, eccetera, eccetera, se lì dovessero esserci di nuovo dei problemi, ecco che la decisione di ieri non è stata delle più probabilmente sagge. Però il compito del Parlamento in questo momento non è tanto fare la chirurgia delle decisioni del Consiglio di Stato, è quello di marciare su delle priorità che ci aspettano. Sappiamo che ci sono dei cantieri aperti, come se pensiamo a quello della scuola media, se pensiamo a quelli per esempio della famosa scheda R6, dove i comuni cercano di non soffocare. E io penso che in questi 6 mesi dobbiamo dare prova di una capacità politica di portare avanti dei temi concreti, perché altrimenti saremmo complici di un altro stallo e la famosa credibilità che dobbiamo ricucire sarà nuovamente ferita e non possiamo permettercelo.
10: Ecco, ci avviamo verso la conclusione, mancano 5 minuti, vorrei ancora fare un giro d'orizzonte con tutti i 5, guardando, rivolgendo lo sguardo verso aprile, vi chiedo quindi veramente di essere brevi nelle risposte. E Alessandro Speziali, resto con lei, e proprio guardando ad aprile, facendole una domanda molto semplice: ci credete ancora davvero al raddoppio che avete dichiarato come obiettivo, o è diventato invece un obiettivo di facciata vista la rinnovata alleanza Lega UDC?
8: No, ci crediamo perché abbiamo persone capaci di parlare e affrontare tutti i temi dei 5 dipartimenti, abbiamo persone che hanno voglia di impegnarsi, abbiamo soprattutto voglia di un governo che sia credibile, che sia coraggioso e che sappia essere anche innovativo, perché questo è quello che la politica ticinese ha bisogno.
10: Alain Bühler, Marchesi si presenterà da membro uscente del governo alla guida di un dipartimento molto, anche molto visibile. Quanto vale secondo lei in termini elettorali questo vantaggio, ricordando che nel 2023 comunque Marchesi era arrivato staccato di quasi 20.000 voti da Gobbi? Alain Bühler non lo sentiamo, passo allora a Daniele.
7: La questione di essere sicuramente un candidato uscente anche alla direzione del Dipartimento del Territorio rappresenta sicuramente un vantaggio, ma questo non ci permette di dire che abbiamo il gatto nel sacco. Sostanzialmente adesso si tratta di lavorare in questi 6 mesi sia per Piero sia anche per noi, mantenere quindi la barra dritta su quelli che sono i nostri progetti, le nostre idee che finora ci hanno permesso di rafforzarci in queste tornate elettorali degli ultimi anni rispetto all'elettorato ticinese, e quindi sarà il cittadino ticinese a decidere ad aprile cosa fare con l'UDC e cosa fare con Piero sostanzialmente.
10: Sì, ecco, passo proprio alla Lega, Daniele Piccaluga, in riferimento all'alleanza, la vostra assemblea comunque un buon 30% ha votato contro l'alleanza con l'UDC. La Lega ha sempre rivendicato anche un'anima sociale che la differenzia dall'Unione Democratica di Centro. Come crede che reagirà l'elettorato leghista anche alla luce delle tante schermaglie precedenti, del caso Zali, della ricocitura con l'UDC? Siete tranquilli per la rielezione di Gobbi?
0: Ma io dico sempre che, come qualcuno ha detto prima di me, se non ero Alain Bühler, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, quindi la tranquillità l'avremo lavorando sul campo. Norman Gobbi di sicuro tornerà adesso a dirigere totalmente il Dipartimento delle Istituzioni, sicuramente sarà carico, prontissimo a portare a termine alcuni, perché chiaramente 6 mesi sono 6 mesi, ma alcuni dei dossier sono assolutamente convinto che Norman Gobbi li riporterà e li tematizzerà anche in tempi brevi. Dopodiché, per quanto riguarda l'elezione, sì, è vero, il 30% dell'assemblea ha esposto magari un concetto più critico, d'altronde siamo due entità diverse, ma non per questo non vi è la volontà, e infatti comunque il 70% e più ha comunque dato un segnale chiaro di quello di andare a correre assieme all'UDC. E sono convinto però che Norman Gobbi sarà la nostra punta di diamante anche per la prossima tornata elettorale, e dimostrerà ancora in questi 6 mesi, perché non è che un'attribuzione di dipartimenti ieri non data, come diceva prima Gustoni, personalismi non personalismi, vi erano semplicemente magari degli aspetti di diritti che però, ripeto, non sono stati ascoltati. Ma andiamo oltre, guardiamo oltre con Norman Gobbi e il suo lavoro, sicuramente la Lega avrà ancora tanto spazio e darà ben chiara a tutti la propria presenza.
10: Insomma, tutto rimandato ad aprile. Ivo Duris, anche voi avete dichiarato di puntare al raddoppio, anche se per vostra stessa missione è un obiettivo non facile. Il seggio da conquistare qual è? Il secondo eventuale sarebbe quello del centro, del PLR o della destra?
9: Ma mi permetta di terminare in un altro modo, nel

0: cammino.
1: Ecco, Maurizio Gustoni in 30 secondi, destra unita, sinistra unita, PLR attacco del raddoppio, il centro che potrebbe addirittura essere orfano di De Rosa se non dovesse ricandidarsi, non si è ancora capito, lo sapremo a fine ottobre. È il partito, il centro è il partito più esposto a rischi ad aprile o rimanete fiduciosi?
2: Vabbè, mi sembra che per conseguire un seggio in Consiglio di Stato con una certa sicurezza bisogna fare il 12%, noi eravamo al 17-18, quindi adesso non bisogna adesso dar tutto troppo per scontato, ma mi sembra che una nostra presenza in governo sia nell'ordine delle cose. Ma al di là della ripartizione dei seggi e dei nomi di chi comporrà il Consiglio di Stato, penso che i cittadini interessano soprattutto le soluzioni, interessa soprattutto come i partiti intendono porsi diverso a tanti problemi. Noi abbiamo lanciato delle iniziative popolari, tasse di circolazione, ne lanceremo una prossimamente, perché credo che è soprattutto questo che deve interessare ai cittadini. E poi i Voduri, diciamo così, lamenta una certa difficoltà legata alla vigilanza, effettivamente da un dibattito sempre più legnoso, crea delle tensioni. È anche vero che se ci sono degli aspetti su cui vigilare, il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato non possono tirarsi indietro, per cui certo. Dovremo fare il nostro compito, ciò che non impedisce di affrontare anche gli altri temi, e lo faremo già dalle prossime sedute di Gran Consiglio.
1: Grazie, abbiamo veramente finito il nostro tempo, diciamo che tutto è rimandato ad aprile, la campagna sarà ancora lunga, vediamo cosa ci aspetta. Io intanto ringrazio i miei ospiti e auguro una buona giornata a chi ci ascolta. Modem torna domani.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Arrabbiata e confusa perché pensava di morire, si è risvegliata e ha parlato con i suoi avvocati. Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Mary Carmen non è riuscita a tornare a casa, è morta l'anziana di Madrid, sfrattata dal suo appartamento, è diventata il simbolo della crisi dell'alloggio in Spagna. Lo zoo di Zurigo non ospiterà più né cammelli né foche, la priorità andrà d'ora in avanti alla preservazione delle specie a rischio. Per l'hockey, i primi punti stagionali del Lugano fuori casa, prova convincente e senza cali, i bianconeri devono ancora lavorare però per ridurre le penalità. Krista Pike, la detenuta sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee, si è svegliata in ospedale ed è arrabbiata e confusa, secondo i suoi avvocati. Le condizioni di salute della donna restano gravi. Pike era stata condannata a morte per un delitto commesso nel 95, quando aveva 18 anni, insieme all'allora fidanzato aveva ucciso un'altra ragazza. Il servizio è di Sofia Stroppini.
5: The first thing she said was, "Where am I and who are you?"
6: Dove sono? Sono state le prime parole di Krista Pike, che il 30 settembre era convinta di morire. Non solo il fatto che sia sopravvissuta, ma anche la sua apparente ripresa è un caso senza precedenti, anche se non si sa ancora che effetto avrà sulla sua salute la tentata esecuzione. Ammanettata mani e piedi al letto di ospedale, Pike rimane in gravi condizioni. È rimasta incosciente per giorni, fino a essere dichiarata cerebralmente morta. Sembrava imminente il momento in cui l'avrebbero staccata dai macchinari che la mantenevano in vita.
5: But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team, and including the medical team, Krista woke up and began talking.
6: E invece, con grande sorpresa di tutti, come riferisce il suo avvocato, si è svegliata e ha iniziato a parlare. Il suo team di legali chiede ora che non si riprogrammi una nuova esecuzione e la commutazione della pena all'ergastolo. Per il momento il governatore del Tennessee ha ordinato la sospensione di tutte le esecuzioni previste entro i confini dello Stato da qui alla fine dell'anno. Ciò non vale per il Texas, dove è stata portata a termine la prima esecuzione negli Stati Uniti da quella tentata nei confronti di Krista Pike, nonostante i tentativi degli avvocati di chiederne la sospensione.
4: È morta Mary Carmen Abascal, l'87enne, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta ieri sera in ospedale a Madrid, dove era ricoverata da 2 settimane. Il suo sfratto, avvenuto in diretta TV, aveva infiammato gli animi e indirettamente è stato anche all'origine della fine del governo Sanchez. La corrispondenza è di Giulia Danieli.
7: Rimarrà per sempre impressa nella memoria degli spagnoli l'immagine di Mary Carmen Abascal, la signora 87enne che, circondata da poliziotti lo scorso settembre, usciva in barella dalla sua casa di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Il suo sfratto aveva dato il via alla lotta per il diritto alla casa nella capitale.

0: capitale, dove migliaia di persone avevano manifestato contro i fondi immobiliari speculativi che acquistano interi edifici nelle grandi città per destinarli ad uso turistico, sfrattando gli inquilini. Nei giorni seguenti le proteste si erano estese in tutta la nazione e ancora oggi continuano. La notizia della morte di Mari Carmen, annunciata dal sindacato degli inquilini, che per 7 anni ha affiancato l'anziana nella sua battaglia, ha suscitato grande sgomento. Il sindacato ha ricordato che l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che avrebbe permesso alla signora di ritornare a casa fra pochi giorni, è arrivato troppo tardi, ma la sua morte rimane come eredità, un esempio per tutti di lotta e coraggio. Subito dopo la notizia, centinaia di madrileni hanno sfilato nelle strade, attorno all'accampamento di tende che da 2 settimane occupa Puerta del Sol, in segno di protesta, e hanno vegliato tutta la notte nella piazza illuminata da candele.
1: C'è stato un attacco informatico contro un fornitore esterno di software della Cassa Pensioni della Confederazione Pubblica, che è una delle più grandi in Svizzera. Il furto informatico è avvenuto alla fine di settembre, non è ancora chiaro quali dati siano stati davvero rubati. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha avviato un'indagine. Pubblica ha nel frattempo informato le persone assicurate sulla fuga dei dati, sulle possibili conseguenze e sulle misure adottate. A Basilea Campagna c'è stato un sequestro di droga record. La polizia cantonale ha infatti confiscato ben 3.200 fiali di peptidi importati illegalmente. Sotto inchiesta due persone originarie del Kosovo e l'azione è collegata ad un'operazione congiunta condotta anche con Swiss Medic. Ma cosa sono i peptidi? Ce lo dice Paola Latorre.
2: A finire sotto inchiesta una donna di 38 anni e un uomo di 34, entrambi originari del Kosovo. I due sono sospettati di violazione della legge sulla promozione dello sport e della legge sui medicamenti, si legge in un comunicato. A settembre la polizia di Basilea Campagna ha effettuato una perquisizione nell'abitazione privata della coppia a Pratteln, dove sono state scoperte e sequestrate 3.200 fiale per iniezione contenenti peptidi, importate illegalmente. Un sequestro record per la Svizzera. Confiscati anche una grande quantità di accessori come siringhe, materiale di imballaggio, etichette, eccetera. Il procedimento penale è collegato a un'operazione congiunta condotta da Swiss Medic, l'autorità che controlla i medicamenti in Svizzera, dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere e da Swiss Sport Integrity, fondazione che tra le altre cose lotta contro il doping. In giugno è stato effettuato un controllo mirato e sono state individuate 46 spedizioni di preparati contenenti peptidi di dubbia provenienza. I peptidi sono piccole molecole proteiche coinvolte in vari processi biologici. Chi ordina dei preparati contenenti peptidi, si legge in una nota di Swiss Sport Integrity, è spesso alla ricerca di soluzioni rapide, più massa muscolare, meno grasso, rigenerazione più rapida, aumento della libido o prestazioni fisiche e mentali migliori. Non essendoci informazioni chiare sulla composizione, il loro consumo comporta notevoli rischi per la salute. L'importazione e il commercio sono vietati.
1: Via i cammelli e le foche dallo zoo di Zurigo. È la conseguenza della nuova strategia dello zoo che punta a dare priorità alle specie minacciate. E così sulla collina dello Zürichberg arrivano nuovi animali, tra cui il tacchin dorato, che per intenderci non c'entra niente con il pollame, ma è un bovide cinese. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
3: 4 cammelli vivono attualmente allo zoo di Zurigo e danno sfoggio delle loro gobbe ogni anno al corteo del Sechseleuten. Entro 2 settimane dovranno andarsene, spiega il direttore Severin Dressen. Si tratta di una razza di cammelli domestici, non sono presenti in natura. Il loro spazio è sfruttato meglio se serve a ospitare una specie minacciata, ha detto Dressen a Radio SRF. Così prevede la nuova strategia dello zoo, dare priorità alla preservazione delle specie. Al posto dei cammelli arriveranno i tacchin dorati. Un animale molto interessante, ma anche seriamente minacciato dall'Himalaya, spiega Dressen. A prima vista una via di mezzo tra un bovino e uno stambecco, dal folto pelo dorato. Non sono né i primi né gli ultimi cambiamenti allo zoo. Se ne sono già andati da anni gli orsi polari, gli scimpanzé. Presto dovranno andarsene anche le foche. Dove rimane ancora da capire. Già certo invece è che i cammelli troveranno compagnia alla fattoria dei cammelli di Olmersville, nel Canton Turgovia, salvato così anche il loro galoppo al Sechseleuten al servizio della Corporazione del Cammello.
1: Chiudiamo qui il radiogiornale da Veronica Lippi. Buon pomeriggio, buona giornata a tutti e a tutte.
4: Lo sport.
5: È la prima vittoria stagionale in trasferta, quella del Lugano impostosi ieri a Losanna 5-2, un successo che porta i bianconeri al nono posto in classifica a quota 11 punti e che ha la firma anche del nuovo top scorer in ala, Omar Meschal.
6: 3 tiri e 2 gol nei primi 20 minuti, con il neo casco giallo Innala oramai inarrestabile e salito a 5 reti consecutive in 4 partite. Un periodo centrale pareggiato e giocato quasi solo dagli special teams, ma la prima vittoria in trasferta di questa stagione il Lugano l'ha costruita con un terzo tempo di sofferenza finalmente controllata con calma e pazienza ed in cui il Losanna non ha mai dato l'impressione di poter vestire i panni delle fresche rimonte di Lagnau e Dajoie. Insomma, benedetta costanza sui 60 minuti. Grazie anche ad uno Schlegel per la prima volta in stagione ampiamente sopra il 90% di parate. La terza vittoria consecutiva a Losanna ha lasciato però anche un monito ben chiaro, perché seppur mai veramente in sofferenza, come detto, il Lugano, tra sovrannumero ed inutili sgambetti in attacco, ha concesso quasi 10 minuti di superiorità numerica agli avversari e domani alla Corner Arena scenderà il miglior power play del campionato, quello del leader incontrastato Zurigo.
5: E questa sera Friburgo ospita la Joie nell'unica partita in programma in questo giovedì di campionato. Chiudiamo con lo sci e la lista statunitense per la prossima Coppa del Mondo, in cui figura anche il nome di Lindsey Vonn. Per la quasi 42enne americana i dubbi circa il suo recupero comunque permangono, reduce dalla terribile caduta di Milano Cortina. La Vonn è infatti tuttora in riabilitazione per il pesante infortunio subito al ginocchio sinistro durante proprio la discesa dei giochi.
7: Sulla 2 rallentamenti tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano, traffico congestionato anche tra la dogana di Brusate di Novazzano e Ginestrello in direzione di Mendrisio, tra Anio e Bioggio in direzione di Manno e tra Paradiso e Lugano su Riva Paradiso.

0: anche all'interno della nostra tiny house che si chiama Casa Svizzera, un modo per salutarvi, per essere insieme, per raccontare di tutto quello che ci fa svizzeri, e a farlo tutte le mattine trovate la voce e il sorriso di Alice Pedrazzini.
1: Ciao Fabri,
0: buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene, bene, informissima. Devo dire che ci siamo anche perché oggi abbiamo dormito con una coinquilina, quindi siamo felici, abbiamo fatto le ore
1: tutta
0: piccole.
1: La notte cucinava,
0: sì,
1: che cosa ci avrà sfornato questa mattina?
0: E non lo sappiamo, però sento già del profumino. Patty Rennis, direttamente da RSI Food, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Patty, ci hai sfornato tante cose,
0: sì.
1: Su tutte io ho buttato un occhio sulla pagina di Instagram di RSI Food e ho visto una cosa che mi è piaciuta tantissimo.
0: Tipo?
1: Le zucche, ci spiegate quali sono le zucche? Ed è vero che è uno di quei momenti in cui ti dici: ma quale scegliere per fare la vellutata? O quale scegliere? Insomma, voi le spiegate tutte. Vedo la Hokkaido che arriva dal Giappone, la buccia arancione, si cucina con la buccia, e questo anche che spiegate ogni volta.
2: Sì, i consigli proprio pratici per capire quale scegliere per cosa.
0: E
2: anche un po' sapere che sapore ha.
1: Sì.
0: La butternut, la moscata di Provenza, questa grande classico, spaghetti eccezionale,
1: zucche nostrane, sono venuti a raccontarcelo. Nel sottoceneri si trovano dei carretti di zucche nostrane, ma anche nel sopraceneri ci stiamo difendendo bene. Anche nel sopraceneri ho visto che qua e là stanno comparendo, quindi ecco, un vademecum c'è su RSI Food.
0: E come andate a cercarlo? Ma ora attenzione, perché sapete benissimo che quando ci raggiunge Patty Rennis noi abbiamo a che fare con un indovinello,
1: con un premio.
0: Mi prendo la responsabilità di mettere in palio le calze di Rete 1. Sono rimaste pochissime, è un must have. Pippo ne ha 10, le usa praticamente per tutta la settimana.
1: Ciao Pippo, la regia.
0: A rotazione. Ciao Pippo, benvenuto. Ma
3: buongiorno.
0: Lo sapete, dovete...
1: Quanti piedi hai Pippo per tutte quelle calze?
0: È un 1000 piedi lui.
3: No, do tutta la famiglia, quindi.
0: Esatto,
1: 1000 pazienze, sì. Lo ti rimballo ogni volta, poro Pippo.
0: Eh beh, ci mancherebbe, il numero uno. Detto questo però, allora, arriva il momento dell'indovinello. 076 321 1113 per tutte le vostre risposte. Ma Patty, dove ci porti? Facci capire qualcosa di più.
2: Parliamo di una manifestazione di questo periodo che si svolge in Svizzera, molto importante, dove sono state lanciate molti prodotti locali, tra i quali...
0: Non dire troppo.
1: Sì, no, vai, io ti ascolto.
0: Anch'io.
1: Hanno lanciato dei prodotti locali che oggi abbiamo nei nostri piatti come una normalità.
2: Sì, anche grazie appunto a questo lancio, a questa manifestazione. E due in particolare mi hanno stupito, sono la fondue al formaggio.
1: Okay, molto svizzera.
0: Sì,
2: molto
0: nostro.
2: Svizzera. E gli spaghetti, che non pensavo mai avessero bisogno di una presentazione, invece hanno avuto bisogno di una presentazione. E c'è chi non sapeva neanche bene come mangiarli.
0: Eh beh, te credo, arrivo andare a Cina.
1: Quindi un alimento molto svizzero, un alimento molto italiano, sono stati lanciati in questa manifestazione e da lì, trampolino di lancio, sono nei nostri piatti.
0: Sì.
1: E quindi 076 321 1113, di che manifestazione vi stiamo parlando al momento e vi parleremo tra poco con Patty Rennis, scrivetecelo e potete aggiudicarvi le calzette di Rete 1.
0: La prima cosa che è arrivata non è corretta, ci hanno scritto Festival di Montreux, non c'entra niente.
1: Always never, gli rispondiamo così.
0: Andiamo con James Grunz, svizzerissimo come sempre. Apriamo così con la sua Always Never, appunto.

0: E questo è il groove di James Grunz, questa è sempre casa svizzera. Ora possiamo finalmente dirvi dove andremo a parare questa giornata così importante. Chi ci segue su RSI La 2 vede già una scritta che appare all'interno di questo posto. Cosa c'è scritto?
1: Sì, spaghetti probieren, abbiamo detto, vi abbiamo lanciato questa sfida di capire dove sono stati dove sono stati fatti conoscere in Svizzera per la prima volta gli spaghetti e la fondue.
0: Cioè il marketing dello spaghetto è nato praticamente lì, adesso non diciamo dove, perché l'hanno praticamente indovinato in pochi, posso dire.
1: Una manifestazione, cosa dicono? Cosa hanno risposto?
0: Allora, tantissimi hanno detto Festival di Montreux, no, ho detto no. Frankie dice Festa delle Cipolle, Cible Meret, no, non è la
1: Foire du Valais, nemmeno,
0: neanche quella che tra l'altro è in questo momento bellissima. La Sagra della Zucca di Castel San Pietro, questo per me potrebbe vincere già solo per l'idea, anche perché spaghetti
1: probieren no, però è una parte della Svizzera tedesca,
0: esatto. Poi c'è Paolo che giustamente dice ma come non si sa come mangiare gli spaghetti? Beh, guarda che se vai in qualche ristorante dell'Oberland Bernese fanno ancora fatica comunque. Poi salutiamo comunque gli amici dell'Oberland
1: Bernese. Dove era una novità
0: del formaggio? Poi c'è dice qui qualcuno che dice rassegna gastronomica, quella nostra d'autunno, Lugano Cheese Festival, insomma un sacco di persone tranne una, che è Silvia, che ha detto l'Olma di San Gallo. È vero o no? È quella? Lì ci porti?
2: Sì, all'Olma di San Gallo che parte oggi per 10 giorni, sarà appunto visitabile oltre ad essere una fiera agricola dedicata al mondo agricolo, c'è anche tutta una parte dedicata all'alimentazione. Già dalla prima edizione avevano questi angoli dove si potevano scoprire prodotti, tra i quali appunto la fondue, che non era così famosa e ha avuto bisogno di un lancio, e quindi l'Olma è stata una vetrina per la fondue e il formaggio.
1: Aveva bisogno di un lancio, quindi non la conosceva nessuno.
2: È stata presentata nel periodo del dopoguerra e soprattutto diciamo al di fuori della Svizzera francese, aveva proprio bisogno di una spinta, e da lì è poi diventata l'icona che è oggi, perché se ci pensiamo ormai è diventata un simbolo proprio della cucina svizzera.
1: È vero che se pensiamo all'Olma si fa rima sempre con una fiera agricola molto importante,
2: sì.
1: Abbiamo sempre consiglieri federali con il maialino anche in braccio nelle fotografie. Sappiamo diverse cose, ma forse non sapevamo che veramente alcuni prodotti fossero stati provati da tante persone per la prima volta lì. Ci hai detto anche gli spaghetti?
2: Anche gli spaghetti, che fino agli anni 60 sono stati appunto lanciati all'Olma durante questi anni. Molti non sapevano neanche, soprattutto in Svizzera tedesca, bisogna dire, non sapevano neanche come approcciarli, era difficile, cioè capire come arrotolarli o come dovevano essere mangiati.
1: Poi ancora oggi c'è chi li taglia per
2: sì, è vero, alla fine è così, e quindi ha aiutato il lancio anche di questi spaghetti, che sono conosciuti ormai in tutto il mondo.
0: Però se conoscete qualcuno che spezza gli spaghetti d'Italia, bannatelo, cioè non deve mangiare mai più gli spaghetti quella persona lì. Se siete tra di loro e ci state ascoltando,
1: mi immagino che
0: vi aizzo contro Alice Pedrazzini.
1: Infatti spaghetti probieren, e lì avranno spiegato anche come si mangiavano.
0: Essen,
2: penso proprio di sì.
1: Hai detto dopo la Seconda Guerra Mondiale, hai citato questo prima e dopo. Beh, perché questa fiera prima non c'era.
2: Nasce nel 43, in piena Guerra Mondiale, proprio con lo scopo di favorire e promuovere l'agricoltura e la produzione di alimenti in Svizzera, quindi migliorare l'approvvigionamento interno del paese. E da subito è un successo, e quindi decidono di renderlo un appuntamento annuale, e da lì ogni anno si è ingrandita e ci sono sempre più visitatori. Adesso in questi anni ci vanno fino a 300.000 persone.
1: 83esima edizione, abbiamo detto.
2: Edizione.
1: Forse una cosa curiosa, possiamo arrivarci anche, cioè ci siamo arrivati fino adesso dicendo ci sono i prodotti, era una vetrina, però ha i suoi punti fissi negli anni. Quali altre cose hai scoperto che ti fai dire beh, solo lì succede questo?
2: Ma punti fissi, allora, c'è la gara dei maialini, sì. La corsa, che tra l'altro
1: che saltano anche
2: per farli andare più veloce, li attirano con il cibo.
0: Eh beh, giustamente funziona anche con me.
1: Ma fame.
0: Ma è vero, guardali, guarda che roba, sembra praticamente un 3000 siepi dei maialini.
1: Tu li hai già visti?
0: Certo, li ho visti, abbiamo fatto un paio di edizioni dell'Olma con Gustando.
1: E cosa ti ha stupito vedendoli saltare, correre?
0: Posso dirti la verità, non tanto loro che sono eccezionali, perché chiaramente sono super carini, trattati benissimo, tra l'altro bisogna assolutamente dirlo, ma è il pubblico che fondamentalmente sembra di vedere praticamente all'ippodromo di Milano con grandi scommesse, però non scommettono, però fanno il tifo, è dir poco, perché poi arrivano dai vari rioni di San Gallo, quindi anche quella fa la differenza come cosa, no? Sono agghindati come le varie zone della città e quindi rappresentano comunque un rione, sembra un po' un paio di Siena, ecco, mettila così, con i maiali. Ho
2: il
0: detto
2: nostro
0: bene?
2: Il nostro paio di Siena locale,
0: sì, di casa nostra.
2: È uno degli appuntamenti che attira di più appunto la corsa dei maialini e c'è anche un Bradwurst dedicato proprio all'Olma, che dalla prima edizione è stato lanciato, l'Olma Bradwurst, e la particolarità non sta tanto nella ricetta, ma nel fatto che pesa di più, è più grande, pesa 160 grammi contro i 110-120 dei classici Bradwurst che mangiamo di solito.
1: Allora, noi stiamo vedendo anche su RSI La 2 l'articolo che è uscito su RSI Food, quindi andate sul sito, ci sono tutte delle indicazioni. C'è una curiosità, io quando l'ho letto mi sono detta, ah ok, non la sapevo, senape o non senape? C'è sempre un po' questo quesito. Hai detto è molto più grande rispetto al classico, ma come va mangiato? Cosa va aggiunto? Si può aggiungere all'olma questo ingrediente?
2: Allora, secondo i sangallesi, assolutamente niente senape.
0: Natura.
2: Va mangiato in purezza e eventualmente accompagnato dal burli, che è questo panino rotondo croccante, ma niente senape, come fanno per esempio a Zurigo, dove c'è un famoso locale che invece lo serve con la senape, famoso proprio per servirlo con questa senape lì.
0: È molto particolare.
2: Ma io voglio sapere se voi lo mangiate con la senape o senza.
0: Allora, io devo dire la verità, sì, ma va bene anche il ketchup, va bene qualsiasi roba, ma adoro anche quello dell'olma soprattutto, perché poi è un po' diverso, non solo nel peso, ma anche proprio nella pasta. A me piace tanto anche proprio nature, così come viene fatto direttamente in macelleria.
2: Sei un purista, quindi.
0: Ma sono un po' tutto. Però devo dire la verità, è veramente buono. Però senape e ketchup insieme, secondo me, è tanta roba.
1: No, vabbè, adesso.
0: Come va bene adesso? Vai a dirglielo agli americani che ci fanno gli hot dog, è la stessa roba. Senape e ketchup.
1: Sì,
0: top.
1: Ma qua stiamo parlando di cose serie, tu non mi puoi mescolare. Cosa che hai detto? Senape e ketchup? Ma
0: lo
1: no,
0: dog.
1: Fabri, no.
0: Ma te non l'hai mai provato?
1: No,
0: dimmi che l'hai provato.
1: Ma
0: però.
1: No.
0: E allora però non puoi dire le cose se non l'hai assaggiato. Domani porto senape e ketchup,
1: cioè,
0: e tu lo proverai.
1: Ma tu sai
0: in
1: che io leggendo l'articolo
0: assaggio.
1: Ho scoperto che ci sono altre cose che hanno fatto discutere tantissimo. Figurati quella che hai appena detto tu. È un posto dove, diciamo, un angolo del mondo.
0: Sì.
1: In cui ci sono delle regole molto chiare e addirittura aveva fatto discutere tantissimo un manifesto.
2: Hanno dedicato anche un manifesto nel 2003 proprio ai Bradwurst, che mostra appunto dei Bradwurst crudi, e ha fatto un po' discutere.
1: Figurati
2: perché
1: aveva fatto discutere?
2: E, ma chi lo sa perché ha fatto discutere questi Bradwurst crudi così? Non so, forse perché cotti sì e crudi no.
1: Quindi ha fatto discutere quello, figurati quello che hai appena detto adesso.
0: È vero, ho creato un sisma mediatico praticamente. Però è vero che quando sono cotti con quel bel colore, voi se andate a vedere veramente l'articolo di RSI Food, li vedete proprio nel loro massimo splendore.
2: Sì.
0: Devo dire la verità, sono eccellenti.
1: Prima di salutarci vi ricordiamo, allora, torna l'Olma, il titolo, cibo, agricoltura, protagonisti a San Gallo. Questo è l'articolo che potete trovare con tutte le curiosità, ci sono anche dei video, delle informazioni, dall'8 al 18 ottobre, questa manifestazione storica che ci hai presentato, Patti. C'è altro che vogliamo dire per incuriosire, per invogliare le persone ad andarci, qualcosa che hai scoperto?
2: Ho scoperto un'altra specialità che uno non penserebbe di trovare a San Gallo, perché si fa con un prodotto tipico del Canton, sì, Glarona, che è il Schapziger, che voi avete anche provato.
1: Formaggio verde sì, che sa di fieno.
0: L'unico,
1: sì,
0: al mondo a cui è piaciuto sono io, tra l'altro alle nostre latitudini, mettila così. A me è piaciuto.
1: Che si grattugia,
0: sai,
1: sulla pasta.
0: Sì, e non so, ma anche così in purezza, anche quello, io l'ho provato.
2: E si può gustare lì, lo mischiano, lo montano con del burro, lo spalmano sul pane e si può appunto assaggiare questo Ziegerbrötli.
0: Sì.
2: E quindi è un'occasione per assaggiarlo e scoprire se magari non in purezza potrebbe piacere anche a te, chi lo sa, non lo so.
1: Gli daremo un'altra possibilità. Sì. Dall'8 al 18
0: è tosto.
1: Si può essere lì, c'è anche in corso la Fiera del Vallese, ci sono tanti sul territorio, è uno di quei momenti in cui andare, scoprire, degustare. Abbiamo tantissime specialità e Patty Rennis ce le hai presentate, grazie.
0: Grazie mille,
2: grazie
0: a te. Ma non ti lascio andare via così perché davvero abbiamo scatenato il putiferio. Oh. Sono arrivati un sacco di messaggi. Allora, Brad Wurst assolutamente in purezza, questa è Roby che tra l'altro salutiamo tantissimo.
1: Complimenti per il sito RSI Food, ci
0: certo,
1: scrivono.
0: Certo, giusto, è vero. Poi c'è anche Bisa Besi, si chiama così, che dice: a me piace solo crudo, buongiorno, lo cucino solo per la famiglia.
1: Urco, c'è anche chi scrive: a me piace con questa, e ci mostra il Maggi, avete in mente la salsa, quindi lo rende ancora più, cos'è, quell'umami, quel sapore,
0: il sapore
1: molto...
0: da Maggi proprio,
1: ma è molto salato, è come aggiungere un
0: troppo, secondo me, per me.
1: Tu dopo che hai detto
0: venerdì con senape e ketchup ci sta, ma Brad Wurst solo con la senape,
1: salutiamo
0: please.
1: Tuo papà
0: grande Stefano. E poi c'è Patrizia che dice: tutta la vita senza salse, se proprio lo faccio insalata al crudo. Quindi quello dell'olma crudo bene, piace, devo dire. Beh, però con una bella insalata di patate, mamma mia. Grazie Patti, ho già
2: grazie
0: fame. Alla next settimana, grazie.
1: Noi intanto andiamo in volo,
0: prima un po' di musica, cercate di immaginarvi un aereo molto particolare del quale adesso vi parliamo.
3: Michael Franti, Lorenzo Giovanotti,
4: yeah, my friend.

0: sai che questa canzone ti fa abbastanza volare. Giovanotti con Michael Franti, grandi momenti anche per quanto li riguarda. Abbiamo detto, Alice, siamo praticamente in volo, noi lo facciamo spesso, siamo un po' dei droni, in questo caso è un aereo vero.
1: Sì, perché se guardiamo fuori noi siamo ancora in volo, di solito siamo già atterrati o stiamo per atterrare, ma noi vogliamo stare su e guardare quel che c'è sotto di noi. Ci sono le Alpi, le vedi?
0: Sì, le vedo, ci sono dei laghi,
1: li abbiamo di bei laghetti in Svizzera.
0: Sì, vedo anche casa tua da qua dall'alto.
1: E com'è? Cosa succede? C'è qualcuno?
0: Non lo sappiamo quello. Magari dobbiamo andare un po' più dentro.
1: Spilla torna dentro.
0: C'è il cane da guardia, questo poco ma sicuro.
1: È tutto piccolissimo. Sì. Vogliamo rimanere qua su perché esattamente 100 anni fa ci sono dei signori che sono saliti per la prima volta su un aereo. E cosa hanno fatto? Da lì hanno iniziato a cartografare, a disegnare la Svizzera dall'alto. Perché l'hanno fatto? Perché grazie a quello noi abbiamo delle cartine precise, abbiamo quello che io ho in mano in questo momento, quindi le strade, la tridimensionalità, insomma tantissimi dati. Cosa stai facendo, Fabio?
0: È una cartina vera e propria, questa per esempio è quella del Malcantone, e non pensiate che sia un dono dal cielo, cioè c'è qualcuno che nel cielo è andato e ha praticamente fotografato tutto questo per fare in modo tale che la topografia arrivasse davvero anche nelle nostre case, nelle nostre macchine.
1: Quel qualcuno al momento penso non esista più, perché era 100 anni fa e se era in volo
0: era anche 200 per tante cose.
1: Però noi abbiamo con noi qualcuno che lavora per l'Ufficio Federale di Topografia, detto anche Swisstopo, lui è anticinese, e di fotografia della Svizzera se ne intende parecchio, e quindi siamo molto contenti di accogliere qui a casa Svizzera con noi Theo Sautemain. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, grazie, ciao, un Theo. Piacere essere qua, grazie. Grazie mille.
0: Come stai? Prima di tutto?
2: Tutto bene.
0: In forma, molto bene. Questa è già una bella notizia.
1: Noi ci stavamo immaginando questi cartografi che 100 anni fa, un po' come sugli aerei, un po' come Charlie Chaplin, ce li immaginiamo lì che guardano, disegnano. Come ce li dobbiamo immaginare?
2: Beh, 100 anni fa era più o meno così. Immaginatevi proprio quell'apparecchio fotografico, quello col flash al magnesio, era un po' quella, diciamo, ma dall'alto, e veniva fotografato sempre nel tempo, sempre in maniera più precisa e più, come dire, metodologica, però all'inizio era proprio quello. Immaginatevi un signore che si sporge con quel cappellino in cuoio e fa le fotografie.
1: Un po' traballante anche,
2: un po' traballante. Ogni tanto si parla spesso di pionieristico a livello di Swisstopo, questa cartografia dall'alto, sì. Proprio perché siamo, mi permetto di dire, siamo stati un po' i primi a livello di tecnologia di sicuro. Swisstopo è rinomata a livello mondiale,
0: sicuramente un'eccellenza. Tra l'altro Swisstopo fa parte di un dipartimento importante a livello federale, giusto?
2: Sì, esatto, il dipartimento della come in italiano? Sì, difesa popolazione, giusto. Protezione della popolazione dello sport, ecco.
0: Cioè, stai dimenticando l'italiano fuori di lavorare.
2: Non so più nessuna lingua, forse.
0: Ma male questa cosa. Però vogliamo fare anche un salto avanti di 100 anni. Swisstopo, la topografia, l'abbiamo detto, c'è da più di 200 anni. Da 100 anni invece che praticamente si vola e si iniziano a fare determinati rilievi, e questi rilievi però nel tempo sono veramente cambiati incredibilmente. Tra l'altro, se avete voglia, potete andare anche a ripescare un servizio dove vedete tante cose di prima ora, dove è stato raccontato anche un po' quello che è il tuo lavoro. Noi adesso stiamo vedendo questo aereo che vola. Ecco, come funziona adesso? Come è cambiato in 100 anni quello che è il vostro lavoro?
2: Esatto, ma il concetto di base rimane ancora più o meno lo stesso. Qua vedete, avete appena visto quel signore col caschetto in cuoio di cui parlavo prima. Però il concetto semplificato è un po' questo: si vola in maniera metodologica sul territorio, si fanno le foto dall'alto e a partire da questo si va poi a derivare tutti i prodotti che sono su Swisstopo per arrivare alla fine alle cartine, diciamo così. Sì. E nel mezzo, dalla fotografia alla cartina, c'è un miriade, esagero, però ci sono molti, molti piccoli prodotti, grandi prodotti, processi e descrizioni che permettono di arrivare alla fine alla cartina che bene o male tutti noi conosciamo.
1: Che noi conosciamo, ma tu ti occupi in particolare delle immagini a Swisstopo. E quindi io mi chiedo, ma chi ti contatta? Chi vuole queste immagini che noi usiamo, io immagino, per visualizzare? Ma chi vuole queste immagini? Chi te le chiede?
2: Esatto, allora, non riusciremo a vedere chi c'è a casa tua, come teoria. Non è una sorveglianza, ovviamente, però l'immagine, a sottolinearlo, questo giorno d'oggi forse è meglio
0: dirlo. Però facendo parte del Dipartimento della Difesa,
2: mi hanno detto di dirlo.
0: Starei attento. Pietranzetta.
2: No, però sì, gli utilizzatori, i clienti, chiamiamoli come vogliamo, sono svariati. Parte dal cittadino medio veramente che vuole guardare lo sviluppo della sua casa. O...
1: Ma davvero?
2: Sì, sì.
0: Il famoso prima e dopo. Ci
2: il
0: sta,
2: famoso
0: no?
2: prima e dopo, il cosiddetto viaggio nel tempo. Puoi vedere dove abiti te, com'era 100 anni fa. Ovviamente non avevamo tutta la Svizzera, però... negli ultimi anni si vede uno sviluppo di più o meno ogni 3 anni come è sviluppato il territorio, e quindi c'è l'utente medio così che vuole semplicemente guardare, e poi ci sono i professionisti che lo usano per proprio misurare, per derivare dei modelli 3D, per andare a fare dei lavori di costruzione tipicamente, o sì, la misurazione ufficiale.
1: Qui stiamo tra l'altro mostrando, e anche per chi ci ascolta, l'aeroporto. Sono arrivata sull'aeroporto di Zurigo e stavo cercando di capire come è cambiato nel tempo.
0: Incredibile.
1: E si nota, lo si può vedere gratuitamente, si va sul sito di Swisstopo.
2: Esattamente, sì, è il visualizzatore di carte, si chiama così, di Swisstopo, questo map.geo.admin.ch, andando su swisstopo.ch trovate tutto, e c'è questa possibilità che si chiama il viaggio nel tempo, dove abbiamo ripreso, da poco fa anche sono state aggiunte altre immagini di tutte queste miriadi di immagini che sono state fatte nel corso degli anni, e sono state trattate e messe insieme per permettere una visualizzazione molto semplice in questa maniera qua, e vedere tipicamente l'aeroporto di Zurigo, la città di Lugano, qualsiasi cosa di come è sviluppata.
0: Certo, perché comunque stiamo parlando davvero di un vero e proprio archivio storico anche da questo punto di vista. Tra l'altro adesso invece siamo saliti, e questo lo dico a appannaggio di chi ci guarda su RSI La 2 in televisione, sull'aereo, quello ufficiale. Questo è un aereo particolare per due ragioni. Uno, perché sappiamo che è una replica di quello che porta in giro i nostri consiglieri in giro per il mondo, consiglieri federali.
2: Esatto. Lo stesso proprio.
1: È quello.
2: Sì, sì, è un gemello. Lo no, è identico. È
0: allora vanno in giro con quello di Swisstopo.
2: Sì, sì.
0: Vanno in giro con la telecamera in mezzo.
2: Dobbiamo prenotarlo.
0: Non l'avevo capito sta roba.
2: No, la telecamera viene tolta. È letteralmente una bottola che si apre, si mette tutto il sistema di telecamera, si può togliere e rimettere i sedili. E all'interno ci sono i viaggi.
0: Ma non avevo capito che era così. Ma è eccezionale.
2: Sì, sì. Ne abbiamo due. Uno è usato solo da noi perché è quello vecchio, è la Jeep delle Alfi.
0: C'è il rischio enorme.
2: Sì, no, questo tiro e voti dalle nostre parti. No, ma ce n'è uno che viene usato, penso, unicamente da noi, che è quello che avete visto nel video, per chi l'ha visto, okay. Rosso e bianco con, sì, le due. E poi c'è quell'altro grigio, che è quello usato anche per il trasporto dei, okay, dei canzoni federali o di qualsiasi evento a livello.
0: Certo.
1: Ci hai già dato tante curiosità dietro le quinte rispetto a quello che sono le cartine. Mi sembra di poter dire che sembra un libro, una copertina di un libro, e dietro c'è un mondo che noi non conosciamo, che stiamo scoprendo grazie a te. Vi dico, rimanete con noi ci ascoltiamo una canzone. Ma poi tu ci racconterai anche che c'è chi si è divertito a disegnare all'interno delle cartine. Si può trovare un pesce, per esempio.
0: Ah, va.
1: Si fa dei disegni, ma sì, davvero sì. Ci sono.
0: Ci prendono in giro.
1: Cose molto svizzere ci sono all'interno di questo libro.

0: Ella Langley, anche lei è dentro nella nostra casa, la casa svizzera, quella che vi dà il benvenuto tutte le mattine dalle 9 alle 10, ma attenzione perché stiamo guardando la Svizzera dall'alto, stiamo imparando a conoscere un po' di più da dentro, da chi effettivamente conosce alla grande, il project manager di Swiss Topo. Teo, stavamo dicendo, ci sono tante persone che vi contattano, ma non solo, perché Swiss Topo ha a che fare anche con delle situazioni che spesso e volentieri avete documentato subito, velocemente. Mi vengono in mente i momenti terribili di Blatten, mi vengono in mente momenti che hanno a che fare con degli incendi, magari quello che abbiamo vissuto qualche anno fa qui dalle nostre parti. Come funziona in quell'ambito?
1: In quell'ambito lì è un po' anche come per i dati normali, ma è proprio una collaborazione su tutti i livelli. Quindi, per prendere l'esempio magari più di casa nostra, appunto la Valle Maggia qualche anno fa, o gli incendi di Gambarogno,
0: sì.
1: Lì ci sono cerco le parole in italiano, ma ci sono le associazioni di intervento, che non è associazioni ma gli enti di intervento sul territorio,
0: certo,
1: che hanno il loro lavoro, che sono indipendenti e tutto, ma poi possono richiedere tramite cantone e tramite l'ufficio federale dell'ambiente,
0: sì,
1: un intervento da parte nostra, che quindi esce dagli schemi di monitoraggio e va in quella zona lì a fare una cosiddetta mappatura rapida, questo rapid mapping è stato chiamato, che permette quindi di andare a fotografare in primis. A livello di cartine si fa un po' meno, perché è molto più importante vedere l'immagine e poter andare a fare delle misurazioni poi sull'immagine della situazione attuale.
0: Perché mi viene da dire, c'è un incendio, quanto è vasto, quanto si sta ampliando,
1: esatto,
0: fin dove arriva?
1: Esattamente, è quello. Dopo non saranno, per fare esempio, i pompieri a usare queste immagini nell'immediato, poiché
0: sì,
1: ovviamente non siamo abbastanza rapidi, loro sono sul terreno, lo sanno loro,
0: certo,
1: però magari uno, due, tre giorni dopo possono andare a dire, ah, ok, sei arrivato fino qua, andiamo a controllare quello, o più che altro l'ufficio forestale ticinese, o chi deve essere, va a valutare poi lo stato della foresta, quanto tempo poi ci vorrà perché riprenda la salute di prima, e
0: certo,
1: tutte queste cose qui.
2: E proprio in questo senso noi abbiamo parlato di chi sono i vostri clienti. Mi immagino anche Svizzera Mobile è uno dei vostri grandi clienti.
1: Esatto, sì, Svizzera Mobile, così come altri, molte altre,
2: Google Maps magari anche,
1: sì, forse sì, loro forse più sui dati, e dopo più sul dato di misura, dopo fanno le loro cartine, le loro modo di fare, ma il dato di base è spesso il nostro. Svizzera Mobile prende in primis proprio le cartine e usa le nostre cartine per andare a proporre itinerari, per andare a proporre punti di interesse da visitare, o queste descrizioni che si vogliono. Chiunque può farlo, i nostri dati sono dal 2021, se non sbaglio, gratuiti,
0: sì,
1: cioè proprio il dato è accessibile a chiunque e può farne quello che vuole in realtà,
0: sì, sì,
1: e dopo sviluppare applicazioni chi meglio crede.
2: Quindi il tuo compito è quello di rispondere a chi ti contatta e dice, ma cosa c'è dietro a questa immagine? Perché noi vediamo, abbiamo detto, la copertina, che è la cartina che conosciamo, ma dietro ci sono un sacco di dati che questa macchina fotografica sugli aerei riesce a prendere. Forse una cosa che mi incuriosisce è, dato che ne parlavamo anche con Fabri prima, siamo in un contesto in cui le immagini satellitari ci sono i droni, ci stupisce un po' pensare che ci siano due aerei, solo due, di cui uno è lo stesso che usa il Consiglio federale per viaggiare, che mappano la Svizzera. Come mai siamo quasi ancora a questo stadio? Perché non riesce, sì, a farlo qualcos'altro?
1: È un'ottima domanda, ci poniamo questa domanda regolarmente, sono stati fatti studi o esempi, lavoriamo anche con le immagini satellitari o le immagini, sì, droni, ma a livello di qualità prestazione, alla fine è sempre lì, o qualità prezzo anche,
0: certo,
1: l'aereo e la telecamera sull'aereo ci dà una qualità che è ancora imbattibile. Il drone potenzialmente si potrebbe avere, ma è molto più complicato a livello di permessi di volo, cose così.
0: Poi immagino che anche le lenti, insomma,
1: esatto, non si riesce a montare esattamente tutto.
0: È un po' difficile, è grossa, sì, si vede, insomma,
1: sì, sì, no,
0: questa Leica.
1: Un apparecchio relativamente grande. Sì. A livello di satellite anche la risoluzione proprio dell'immagine, quindi cosa rappresenta un pixel dell'immagine, non si arriva ancora al livello della telecamera per delle questioni di altitudini. Più sono lontano, meno vedo bene quello che vedo sotto.
2: Allora, quello che a noi piace tantissimo, essendo casa svizzera, raccontare quello che abbiamo solo noi, e forse quello che abbiamo solo noi, lo dico, è avere una marmotta, per esempio, disegnata sulla cartina.
0: Ma come una marmotta?
2: Una cartina topografica. Dici di più, i disegni nascosti nelle carte nazionali.
0: Ma non è vero.
1: Sì, non penso che ci sia nessun altro al mondo che abbia questo. Magari farò una ricerca e scoprirò che tutti hanno questo, ma dubito. No, ci sono questi, a me piace chiamarli easter egg, queste uova di Pasqua, quindi degli elementi nascosti in determinate cartine che sono un po' delle, diciamo, delle libertà che si sono presi dei colleghi nel corso degli anni.
2: C'è un ragno, per esempio, qua a zona Eiger.
0: Sì, esatto. Io faccio fatica a vederlo, magari qualcuno adesso sta guardandolo in televisione, sì, e capisce, però stiamo facendo vedere la cartina dell'Eiger. Effettivamente adesso Alice sta facendo il giro con il mouse ed effettivamente si capisce che c'è un ragno disegnato. Ma la cosa che mi impressiona è questa cosa, vai sotto ancora, guarda qua, l'alpinista e il pesce. Qua dovrebbe esserci un pesce.
2: Dove lo vuoi vedere?
0: Sopra, va quello di sopra, guarda, qua dovrebbe esserci
1: un pesce. No, lì c'è la faccia, il pesce
2: è più su. Insomma, ma chi la perché siamo allo stadio? Si disegnano ancora quindi le cartine?
1: Allora, queste sono su vecchie cartine, se non sbaglio l'ultima è stata proprio la marmotta nel 2016, se non sbaglio.
0: L'hai fatta tu?
1: Parte.
0: È tua?
2: Qua c'è
1: no,
2: il
1: no,
2: pesce.
1: Non è tua, io non disegno cartine, non sono capace.
0: Lo vedo. Poi però se zoomi non c'è più.
1: Esatto, cioè bisogna vederla così. Allora c'è il lato gogliardico, mi permetto di dire, dei nostri colleghi che hanno fatto questi disegni. E poi
0: licenziati
1: bisogna...
0: il giorno dopo, peraltro.
1: Esatto. No, c'è questa, si può andare in questo senso qua, che la cartina è una rappresentazione del territorio.
0: Sì.
1: La topografia lo misura, la cartografia lo rappresenta, e a una determinata scala c'è questo margine di gioco che permette ogni tanto di fare questi scherzetti.
2: Andate su Google, scrivete i disegni nascosti nelle carte nazionali e voi avete dedicato proprio un articolo che noi vi stiamo anche mostrando, sì, ma trovo molto curioso, c'è anche un alpinista che arrampica, forse è il mio preferito, quello lì, ed è molto svizzero questo. C'è altro che secondo te abbiamo solo noi e che ti fa sorridere anche lavorare per questa grande macchina che è Swisstopo?
1: Sì. Allora, già su quell'articolo lì, se non sbaglio, l'ultima frase dice: se cercate bene magari troverete qualcos'altro, quindi mi aspetto un'email da qualcuno che dice: ho trovato un caclon da fondue da qualche parte.
0: Ha detto un caclon da fondue?
1: No, non lo so, no. Non prendete, non ho la minima idea.
0: Sei sicuro?
1: Non lo so.
0: Ti teniamo in ostaggio fino a quando non ce lo dirai.
1: Non è il mio ambito le cartine, dico così, non c'entro.
0: Va bene, questo lo capiamo molto bene. Tra l'altro anche un'altra cosa che ci si domanda è, comunque il territorio lo sappiamo, lo viviamo, da una parte mi viene da dire anche ahimè, però è in cambiamento costante. Abbiamo capito che ci sono questi monitoraggi che poi diventano fotografie, che poi diventano cartine grazie anche a quello che è il fine tuning delle persone che lavorano con te, però è anche vero che ogni tot bisogna rifarlo sto giro, immagino.
1: Sì.
0: E come funziona?
1: Funziona che proviamo a farlo il più velocemente possibile, ma nonostante siamo una nazione piccola ci vuole tempo. Sì. Attualmente a livello proprio di produzione non riusciamo a fare più di un terzo della Svizzera all'anno con le immagini. Esatto, quindi facciamo da est a ovest, un terzo più o meno tagliato in bande. Uh-huh. E le cartine seguono attualmente, cioè le cartine più precise sono relativamente automatizzate e si vedono nell'anno in corso, però le cartine stampate hanno ancora un ritmo di un sesto all'anno, cioè il ciclo di 6 anni per, certo, le cartine, certo, stampate, certo. Perché c'è un'enorme quantità di dati dietro, c'è un'enorme quantità di lavoro e si fa quello che si riesce. Ci sono discussioni come in tutte le aziende ogni anno come migliorare tutte queste cose, cosa si cerca di dare, ed è tutto un peso. E però sì, bisogna aggiornare costantemente, noi lo facciamo a ritmo di un terzo all'anno con,
0: cioè,
1: le immagini,
0: è molto chiaro.
1: E per ora funziona e si vede, in 3 anni si vede quanto cambia il territorio.
0: Tra l'altro con Alice questa mattina, quando ci siamo trovati per preparare come sempre la puntata, mattina presto, mi hai detto che Teo ti aveva raccontato di questa cosa di confini.
2: Eh beh sì, bisogna chiedere dei permessi di volo.
1: Sì.
2: E non è facilissimo, malgrado sia una cosa che si fa da 10 anni.
1: Esatto, ogni anno ci sono discussioni più o meno giustificate, questo non lo so, io bisognerebbe chiedere ai colleghi che se ne occupano degli aerei, diciamo. Però sì, per cartografare lì, per fotografare in primis a livello totale la Svizzera, bisogna uscire dai confini, se no ci mancherebbe un piccolo pezzo, e quindi dobbiamo andare a discutere con l'Italia, la Francia, Liechtenstein, Austria, Francia, Germania, penso che lo beccate tutte.
2: I vicini di casa
1: di permetterci di volare sopra il loro territorio per fotografare questo. E oltre a questo, dopo si lavora sempre di più con uno scambio di dati, vedere che dati hanno loro, che dati vogliono da noi, per poter andare a a cartografare al meglio non solo la Svizzera ma anche l'esterno.
2: E poi ho un'altra domanda, questa arriva anche dal pubblico, me lo sono chiesta più volte. Abbiamo parlato di Svizzera mobile, che si usa tanto per andare in montagna, ed è vero che la cartina topografica la si usa molto di più per i sentieri, almeno per quel che mi riguarda, rispetto a vengo a casa tua, vado in un altro posto, lì mi rivolgo magari piuttosto ad altre applicazioni dove ti sposti magari anche con i mezzi pubblici o con un'automobile. Quando vado a piedi, quella cartina lì mi è utile. Mi è già capitato più volte che, utilizzando o Svizzera Mobile oppure Swisstopo per andare da Abbi, da una capanna a un'altra, mi desse una durata, poi guardo il cartello e vedo che è tutt'altro.
0: Tipo di più o di meno? Dipende.
2: Di solito dipende. La mia domanda è quella che dicono.
0: No, ma a parte quello, poi immagino che non tu hai le leve molto lunghe. Se vado io ci metto 3 ore in più.
2: Non corrisponde l'applicazione a quello che vedo nei cartelli gialli e non solo a quello che poi faccio io. Lo dicono anche altre persone che hanno
0: bella
2: scritto.
0: Questa.
2: Ma come mai vi sincronizzate voi delle cartine? Come fate voi a dire che quanto io ci metterò?
1: Allora è un'indicazione prima di tutto, quindi non riusciamo a dare ovviamente il passo di ognuno,
0: una
1: però
0: media.
1: C'è, esatto, un po' una media, c'è un calcolo che viene fatto tra la distanza e in più viene aggiunto il dislivello per aumentare la difficoltà, nel senso più sale ovviamente più faccio fatica e quindi più tempo ci metto. Questo calcolo non è una formula universale, viene un po' valutata e decisa. Le tempistiche sui cartelli, se non sbaglio, sono scritte da Ticino Sentieri, nel nostro caso Svizzera Sentieri, a livello nazionale, e vengono stimate secondo la loro formula.
2: Ah, ognuno la sua, quindi.
1: Ognuno ha un po' la sua. Ecco. E dopo su Swisstopo, se tu fai, se tracci il tuo itinerario, viene definito una tempistica che poi puoi andare nelle impostazioni, puoi andare a muovere un cursore e dici: se io lo faccio una volta e ci metto mezz'ora in meno, vuol dire che sono più rapido, e allora puoi adattarlo alle tue capacità. Così che la volta dopo sarà più preciso.
2: E quindi cosa ho agli estremi?
1: Agli estremi hai anche questo è un po' fuori, è stata una trappola.
0: Cioè, è un easter egg.
1: La tartaruga se si è lenti o la lepre se si va veloce. E questa in montagna forse è meglio andare un po' più lenti. Che
2: bravo, ma tartarughine.
0: Sempre. Uè, tartarughine, qua piano piano siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Devo dirvi la verità, è sempre bello condurre, vivere questo programma, soprattutto con te, Alice. Ma perché ci sono queste cose che vi spieghiamo solamente noi, che scopriamo insieme a voi.
2: Insieme.
0: È bellissima questa cosa.
2: Hai ragione.
0: Grazie per esserci sempre. Grazie a te, a domani.
2: Grazie.
0: Alice.
2: Grazie.
0: Teo, numero uno.
2: Teo Sotvo, direttamente da Swisstopo. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Sigla, vai Benji.

Rete 1. In studio Sofia Pelosi. Fuga di dati alla cassa pensioni della Confederazione Pubblica dopo un attacco informatico contro un fornitore esterno di software. Non è ancora chiaro quali informazioni siano state coinvolte. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta, mentre Pubblica sta verificando l'entità della violazione e ha informato le persone assicurate. Conti in rosso nel 2027 per circa la metà dei cantoni svizzeri. Lo indica la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. La situazione peggiore è prevista a Ginevra, con un deficit di 546 milioni di franchi, seguita da Vaud, con 356 milioni. In Ticino il disavanzo previsto è di 98 milioni e mezzo. Ma non solo deficit, Zugo prevede un'eccedenza di 291 milioni e Berna di 269. I combattenti Houthi affermano di aver colpito con un missile balistico l'aeroporto internazionale di Riyadh, in Arabia Saudita, causando l'interruzione delle attività. È il terzo attacco rivendicato questa settimana contro l'aeroporto. Sul fronte opposto, negli scorsi giorni l'esercito yemenita aveva annunciato una vasta controoffensiva contro gli Houthi. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne è diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa. La donna era stata sfrattata il 23 settembre dalla sua abitazione di Madrid, dove viveva da 70 anni e ricoverata in ospedale. Le proteste seguite al caso hanno contribuito alla crisi di governo e alle elezioni anticipate previste a fine novembre. Sempre dall'estero, gli Stati Uniti starebbero preparando una possibile ripresa delle operazioni militari su larga scala contro l'Iran. Secondo il portale Axios, il Pentagono ha chiesto al comando centrale americano di completare i preparativi. Il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, ma tra i possibili obiettivi vengono indicati siti energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Fino a questa sera cielo molto nuvoloso in tutta la Svizzera, con precipitazioni frequenti. Al sud, dalla serata, i rovesci termineranno e arriverà vento da nord. Al nord, invece, il limite delle nevicate scenderà fino a circa 1700 metri. Domani, venerdì, al sud, tempo per lo più soleggiato, con qualche nube residua al mattino sul sottoceneri. A nord, abbastanza soleggiato in pianura, mentre sul versante nordalpino e nelle Alpi orientali resterà più nuvoloso, con precipitazioni residue.

10:03 minuti, buongiorno e benvenuti a Mille Voci Animali. Sono Lara Montagna, in regia con me c'è Benji e oggi parliamo di ragni e di serpenti. Lo facciamo prima della stagione fredda per scoprire come affronteranno i mesi più rigidi dell'anno. I serpenti, animali a sangue freddo, andranno in uno stato di riposo profondo, chiamato latenza invernale o brumazione, e non riuscendo a regolare autonomamente la temperatura corporea. E i ragni? Beh, anche loro rallenteranno il loro metabolismo entrando in uno stato di semiletargo, oppure cercheranno riparo all'interno delle nostre case. Tra poco vi presento l'ospite di oggi, il primo ospite umano di oggi e anche il primo e il secondo ospite animale che è già in studio con noi. Chi ci segue su RSI La 2 li sta già intravedendo, chi ci ascolta per radio invece avrà una descrizione precisa da parte mia. Dunque, benvenuti a Mille Voci Animali, si parte con Robbie Williams.

0: Robbie Williams, Candy, e per l'occasione anche le caramelle che sono arrivate con noi questa mattina sono a forma di ragno. Ma prima di parlare di ragni do il benvenuto a Greg Meyer, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
0: No, grazie a te per essere qui con noi oggi. Ormai l'esperto di serpenti, questa tua passione ti ha permesso di scrivere un libro, di avere un blog, di girare non dico il mondo, ma di sicuro la Svizzera e non solo, perché poi parleremo di una tua scoperta realizzata in collaborazione con un tuo collega appassionato di serpenti, scoperta che insomma a me rende molto orgogliosa, perché sapere che siete riusciti a scoprire qualcosa di nuovo sui serpenti nel 2026, qualcosa di nuovo e quasi, dico, mi sembra, quando ho letto mi è sembrato assurdo che non si sapesse già. Ma andiamo con ordine, lo diciamo dopo che cosa avete scoperto. Dici chi hai portato oggi, giusto per spiegarci.
1: Oggi ho portato un colubro di Esculapio, che è un serpente innocuo che possiamo trovare nelle nostre campagne. È un giovane che sto allenando un po' a essere manipolato, quindi avrà una buona scuola con te.
0: Sicuramente.
1: E poi ho portato un colubro liscio, una coronella austriaca, che magari ne approfondiremo un pochettino dopo.
0: Perché è proprio sulla coronella austriaca che tu, e insieme in collaborazione insomma con un altro studioso, avete scritto, insomma descritto e pubblicato, diciamo, quella che è stata la vostra scoperta, cioè riferito proprio alla coronella austriaca.
1: Esatto, proprio lei è un po' un animale un po' poco conosciuto in Ticino dal punto di vista delle persone normali, poco conosciuto anche dal punto di vista scientifico, per cui questo approfondimento che abbiamo fatto apre delle nuove porte.
0: Nuove porte, le porte della Casa del Serpente a Medeglia, se non erro, casa tua praticamente, più o meno, diciamo.
1: Casa dei Serpi ormai.
0: Sotto ci sono loro, sopra ci sei tu, qualcosa del genere. Diciamo, la Casa dei Serpenti adesso sta per chiudere le porte perché arriva l'inverno e loro vanno in questa sorta di letargo che però tecnicamente non si chiama così.
1: Sì, ci sono varie tecniche, anche qui coi serpenti sono un po' le varie correnti, letargo, brumazione, periodo di riposo, eccetera. Proprio perché non è un letargo come quello che siamo abituati di pensare, come fa l'orso, la marmotta, che accumulano grasso e poi in inverno bruciano questo grasso mantenendo la temperatura costante. Il serpente, non avendo questo sistema, quando va in letargo, va in brumazione, è un po' come se andasse in stand-by, per cui se io peso i miei serpenti prima del letargo e li peso dopo il letargo non hanno perso neanche un grammo, proprio perché non hanno bruciato energia, proprio come se il metabolismo si ferma totalmente e vanno in risparmio energetico, se vuoi.
0: Quindi loro due che hai portato in studio oggi stavano già andando, diciamo, erano già tendenti al riposo?
1: Erano già belli imboscati stamattina, devo dire che ho dovuto frugare bene nei terrari per capire dove si erano intrufolati. Sono già quasi un mese che non mangiano, per cui svuotano l'intestino per evitare che poi in inverno abbiano delle complicazioni intestinali, e cercano proprio il freddo, per cui cercano di mettersi loro al freddo, abbassare il metabolismo, rallentare tutto per poi poter dormire tra virgolette tutto l'inverno.
0: Quindi è un mese che non mangiano, già sono già pronti loro?
1: Sono già pronti, sì sì.
0: E bevono?
1: Bevono, quello anche durante il letargo vanno a bere, sano sete, sì sì. Però il cibo no, perché non avendo la possibilità di aumentare la temperatura del corpo non potrebbero digerire, per cui gli marcirebbe la preda all'interno dell'intestino, dallo stomaco, per cui non mangiano più.
0: Allora facciamo una cosa, metto via la caramella a forma di ragno perché forse è il caso di metterla, l'appoggio.
1: Magari li puoi ingolosire, potrebbero fare uno strappo alla regola.
0: Non è vero,
1: una caramellina.
0: Ma figurati, no. Si mangiano la caramella.
1: Non penso proprio.
0: All'appoggio qua sul computer. Da chi vogliamo iniziare? Chi mi presenti per primo?
1: Ma incomincerei col colubro d'Esculapio, così vediamo se reagisce bene, visto che lo sto allenando. Se dovesse morsicarti, sai, con serpente innocuo non succede niente.
0: È innocuo, adesso faccio la grande, no? Tanto è innocuo. Ma assolutamente ci mancherebbe. Sono abituata al colubro di Esculapio perché negli anni, insomma, me ne hai presentati parecchi in diretta su Rete 1. Questo è particolarmente piccolo, mi sembra.
1: Questo ha 3 anni.
0: Ah, 3 anni. Quanto sarà lungo? Ma è un maschio o una femmina, hai detto?
1: È una femmina.
0: Una femmina, eccola qua, eccola qua. chiaramente il disagio sarà sempre lo stesso, Greg, cercherà di andare a rotolarsi sul microfono.
1: Esatto, cercherà di intrufolarsi, hai le maniche corte, per cui non andrà sotto le maniche, ma il microfono vedo che lo potrebbe attirare abbastanza.
0: Hai detto che ha 3 anni...
1: A 3 anni è figlio di quello che porto di solito dalla mamma, che porto di solito qui o nelle scuole, e visto che appunto anche i serpenti non sono eterni, malgrado siano degli animali longevi, è giusto avere un po' un ricambio, per cui quando la mamma sarà un po' vecchia, che la metteremo in pensione, sto già preparando questa qui per poter passare da una mano all'altra e continuare un po' la missione di sensibilizzare su questi animali.
0: Ecco, allora, la sensazione è questa bellissima sensazione di freschezza, perché è un animale molto freddo, effettivamente si sente che è freddo, spero di non essere troppo calda io per lui.
1: Secondo me adesso se la sta godendo, come vedi si sta scaldando, visto che stamattina quando l'ho tirata fuori dal terrario era ancora fredda perché era notte, adesso è rimasta in quella scatola al freddo perché comunque non sopportano molto bene il caldo, e la giornata non è una giornata molto calda, per cui adesso è fredda, però vedo che si sta scaldando, sta captando un po' il calore delle tue mani e pian pianino diventerà più calda e comincerà a muoversi, andare a cercare il microfono. Cerca di conoscere il microfono.
0: È bellissima perché è super liscia, non ha imperfezioni. Io non so come facciano i serpenti a essere così perfetti. Nella tua esperienza hai visto anche serpenti con magari delle deformazioni, menomazioni? Perché li vedo sempre così perfetti.
1: Sì, purtroppo sono animali anche soggetti a deformazioni. Ho per esempio avuto una vipera nata con due teste quasi, per cui sono soggetti a malformazioni. Poi quando invecchiano cominciano a prendere un po' dei borlotti, dei nodi, dei noduli, magari anche dei tumori e via dicendo. Questo è perfetto, però se guardi la coda è un pochettino a punta, per cui probabilmente durante l'incubazione del suo uovo c'è stato un problemino e non ha fatto la coda bella, bella affusolata, ma un po' quel monchetto così. Ma è proprio nata così.
0: Sì. A me sembrava perfetta, tu subito me l'hai smontata così.
1: Però per il resto è perfetto, se guardi la pelle, poi essendo un animale bello sano, è bella lucida, è bella, bella sana e anche bella tonica. Vedi che riesce a tenersi bene anche la parte anteriore del corpo, andare a esplorare, poi probabilmente senti anche che ti stringe, per cui ha una muscolatura. Per essere un animaletto così di, non so, 40-60 centimetri è
0: Hanno tonico. I muscoli.
1: Sì, sì. Il colubro d'esculapio deve, per uccidere le prede, deve afferrare con la bocca e poi si attorciglia e le soffoca, gli crea un arresto cardiaco, per cui deve essere qualcosa di molto muscoloso.
0: E certo. Ah, Greg, una domanda importante. Oggi non andremo a estrarre anche la coronella insieme al colubro? Cioè, se io facessi tipo da porta serpente e ne avessi uno sulla mano sinistra e uno sulla mano destra, sarebbe un problema?
1: No, nessun problema. C'è da dire che la coronella al colubro liscio è un serpente che mangia lucertole e altri serpenti. Però adesso sono in una situazione, chiamiamola così, un pochettino di disagio, non sono in modalità predazione, visto che sono fuori dal loro ambiente, una situazione nuova con un sacco di odori, per cui potremmo anche mischiarli uno con l'altro, non è che automaticamente l'altro andrebbe a mangiare.
0: Senti, questa lingua che lui estrae è la lingua che gli permette di sentire?
1: Esatto, la lingua la possiamo paragonare, se vuoi, un po' al muso dei cani, per cui ha una sensibilità estrema. Buttando fuori la lingua e riportandola in bocca analizza tutte le molecole olfattive che ci sono nell'aria e riesce a capire ciò che lo circonda, o cerca di capire. Adesso magari non capisce bene cosa lo circonda, ma cerca di esplorare.
0: Non sapevo se mettere il profumo stamattina, mi sono posta questa domanda perché non volevo disturbarlo.
1: Non so se l'hai messo o no, ma comunque non senti, non hai un odore cattivo, per cui penso che non disturbi. Dopo, chiaro, gli odori chimici sicuramente mettono magari un pochettino in tilt questo sistema, perché non sono abituati, magari sono odori forti. Comunque non è che sarebbe disturbato se hai messo tanto profumo oppure se non ti sei neanche lavata.
0: Esagera.
1: Però cioè, esplorano e non è che hanno un giudizio sull'odore, dirà vabbè, non è una roba da mangiare,
0: finisce
1: lì, però adesso vedi che stai esplorando appunto il vestito qui e là e tutto quanto, perché sono tutti degli ambienti nuovi e devi cercare di capire ciò che lo circonda.
0: Allora, su RSI La 2 potrete vedere questo bellissimo colubro, su Rete 1 ascoltare la trasmissione Mille Voci Animali con l'ospite di oggi Greg Meyer. Direi di ascoltare una canzone, io nel frattempo provo a portarlo sul braccio destro, così almeno ti guardo meglio, Greg.

0: Raff, il sapore di un bacio, 1988 per questa canzone. Noi siamo sempre in diretta su Rete 1 e su RSI La 2 oggi per parlare di serpenti. Più tardi parleremo anche di ragni e con noi c'è Greg Meyer, colui che da anni si occupa del blog Serpenti del Ticino, ma non solo, colui che ormai è diventato, penso di poter dire, il più grande esperto della Svizzera italiana di serpenti. Greg, abbiamo con noi anche un bellissimo colubro di Esculapio che in questo momento è nella mia mano destra, si sta leggermente espandendo.
1: Sì, sta cercando via di fuga.
0: No, aspetta, allora lo riposizioniamo davanti, proprio vicino, diciamo sul polso, in maniera tale che si possa andare a presentare anche l'altro suo compagno di oggi, ovvero una coronella austriaca. Coronella austriaca che già nel colore differisce immensamente, Greg, perché stiamo parlando di un colubro che è verde, il classico serpente che richiama il simbolo della farmacia. Lui è quello.
1: Esatto, il colubro di Esculapio è proprio lo stemma della farmacia, era venerato nel tempio della medicina di Asclepio e Esculapio in Grecia e tra gli antichi romani. Si diceva che avesse dei poteri di guarigione, per cui per quello lo allevavano proprio nei templi, e si dice che si metteva anche uno di questi serpenti sotto al letto di un antico romano malato, che sarebbe guarito più rapidamente. Forse si buttava giù dal letto per altri motivi, ma comunque aveva un potere curativo, diciamo così.
0: Sì, diciamo così. Eccola lì, la coronella. Maschio o femmina?
1: È un maschio.
0: È un maschio.
1: Sì.
0: Età?
1: Età, questo avrà 12 anni.
0: Oh,
1: più o meno.
0: Caspita, ma vivono a lungo?
1: Sì, vivono anche più di 20 anni. E c'è da dire che questa coronella, essendo allevata da me da tutti questi anni, mangia abbondantemente, per cui è già una coronella bella grossa. In natura difficilmente si riesce a trovare una coronella così grossa, perché
0: ah, sì?
1: Mangiando piuttosto dei rettili, non è come io li nutro invece con dei piccoli topi.
0: A lei in natura mangerebbe altri rettili?
1: Sì, la coronella è specializzata nel nutrirsi di altri. Le lucertole sono le sue prede preferite, però si mangia anche altri serpenti e qualche topolino o altre cose, però se deve scegliere, scusami, andrà a mangiarsi una lucertola o un serpentello.
0: Ok, qui sei sicuro che non guarda l'altro serpente?
1: No, adesso sono appunto, già si preparano al letargo, per cui hanno poco appetito, poi sono un po' fuori dal loro ambiente, per cui hanno altre preoccupazioni che quella di mangiare. Un po' come se tu mi metti su una giostra, faccio di qualsiasi cosa, ma non mi metto a mangiarti.
0: Ottimo, allora sono pronta.
1: Sei pronta a fare la giostra dal serpente?
0: Vai. Posiziona il serpente sulla mano sinistra della sottoscritta. Ma è veramente più cicciotto questo da sentire, eh?
1: Sì, anche poi questo è un bel adulto, per cui
0: la testa è una testa che ha una dimensione diversa. Io direi anche il collo, anche se forse non si dice il collo dei serpenti.
1: Sì, il collo.
0: Il collo.
1: Sì, sì.
0: Il collo, vabbè, la colorazione mi dispiace perché è sbagliato dirlo, però io lo dico perché nell'ignoranza mia, e penso anche di diverse altre persone, ha una colorazione che purtroppo richiama quella di una vipera.
1: Oltre alla colorazione, se guardi anche un pochettino la testa triangolare, ricorda quello di una vipera. Difatti, che io sappia, non c'è un nome dialettale che definisce questo serpente, proprio perché i nostri vecchi andavano un po' per un po' sbrigativi, per cui non è nero e lungo, non è uno scursone, non si butta in acqua, non è una biscia d'acqua. E purtroppo le uccidevano pensando che fossero delle vipere. Questa è proprio l'ignoranza che c'era ai tempi. Oggi, dopo anni che ne parliamo in radio, ne parliamo sui social, così abbiamo fatto conoscere questo serpente, abbiamo fatto capire la sua importanza, importante anche le vipere, però ecco, se uno ha un po' di timori ad avere una vipera in giardino, se nota che ci sono delle coronelle, visto che un serpente che mangia altri serpenti, è buono tenersi la coronella, che mi spazzerà via un po' appunto le eventuali indesiderate vipere che uno
0: è certo assolutamente
1: avere.
0: Ideale averla, anzi
1: sì, e poi è un serpente molto discreto, poco conosciuto, ma molto presente anche nei paesini dove c'è un muro a secco con le lucertole. Sicuro che c'è anche una coronella che pascola.
0: Greg, la scoperta che hai fatto insieme, ricordami il nome del tuo collega,
1: che è Alessandro Paterna, che lui, la, se vuoi, la mente di questa scoperta, lui che ha una visione lungimirante su questi animali, ha già fatto uno studio anche sul biacco, e la scoperta, se vuoi, adesso vedo che il colubro di Esculapio sta andando a vedere se è affidabile il compagno dell'altra mano, la scoperta è proprio che analizzando la struttura mascellare di questo serpente abbiamo visto che ci sono dei denti in fondo alla mandibola un pochettino più sviluppati, leggermente scanalati, collegati a una ghiandola velenifera, per cui sono detti il sistema opistoglifo, ed è, vuol dire che questo serpente ha del veleno e dei denti che permettono di iniettare, più che iniettare, far scorrere questo veleno nelle ferite che procura con questi denti un pochettino più grossi posti in fondo alla mascella.
0: Ma è pazzesco, non si sapeva questo prima, cioè nessuno aveva mai indagato.
1: A inizio secolo, inizio Novecento, c'erano degli studiosi francesi che hanno analizzato anche questi liquidi di queste ghiandole poste nella bocca del serpente, ma poi la cosa è andata via così. È un serpente totalmente innocuo, come vedi, non è mordace.
0: Anche anzi, se dovesse, è più tranquillo lui.
1: Dovesse morderti, non ha un sistema da dente, da siringa come ha la vipera, per cui può morsicarti. Sono stato morsicato decine di volte da questo serpente e non è mai successo niente, perché non ha quel meccanismo per poter iniettare il veleno. È proprio un sistema che è molto efficace, per esempio, con le lucertole. Quando il colubro liscio mi cattura la lucertola, poi continua un pochettino a masticarlo, procurandogli delle ferite, e da lì poi fa scorrere questa sostanza, questo veleno, nella ferita, che poi andrà un pochettino a colpirmi il metabolismo della lucertola. Però sta scappando l'Esculapio.
0: Scusami, ero persa.
1: Però appunto è da capire che, malgrado questa scoperta che ha fatto abbastanza clamore soprattutto in Inghilterra, è un serpente totalmente innocuo, non cambia assolutamente la considerazione che dobbiamo avere di questo serpente.
0: Certo.
1: Innocuo è un po' come se vuoi la coccinella, che ha delle sostanze, produce delle tossine molto potenti, più potenti magari di quelle del cobra, che però non ha i denti per poterci iniettare questo veleno, per cui la coccinella è innocua malgrado produca delle tossine molto potenti. La stessa cosa questo colubro.
0: Nonostante il nostro regista Yuri Tuena abbia una grande voglia che il colubro mi superi, diciamo, la spalla e cominci a girarmi addosso, io direi che è il caso di mandare una canzone, e sì, All For You, Janet Jackson, e io ti ripasso almeno uno dei due, perché mi comincia a pesarmi la spalla destra, perché lui prende centimetro su centimetro,
1: e sta mirando a infilarsi nel collo, secondo me,
0: e non è il caso.
1: Forse no,
0: dai, direi di no. Musica. Oh my God.

0: sembra quasi mi stia sorridendo. Greg Meyer, impossibile, i serpenti non sorridono.
1: Sorridono, però ti sta guardando in modo un po' strano, effettivamente. Non so che intenzioni abbia.
0: Ma smettila che non è vero. Ascolta, c'è una cosa importante da dire sull'occhio del serpente. Questo serpente, il colubro di Esculapio, che questa mattina hai portato qui negli studi della RSI, ha un occhio che mi sembra rotondo. Possibile?
1: Ha la pupilla rotonda.
0: Sì,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Rispetto a altri serpenti.
1: Allora, da noi gli unici serpenti con una pupilla verticale, tipo quella del gatto, sono le vipere. Tutti i nostri colubri, dalla natrice, dal collare, alla tassellata, tutti i serpenti innocui hanno una pupilla rotonda. Invece appunto quella è un po' una distinzione, però è un po' una regoletta così, perché come vedi adesso ce l'hai lì in mano tranquillo e riesci a vedergli bene l'occhio quando vedi un serpente che ti striscia in giardino, andarla a vedergli la sua pupilla... Magari fai anche un pochettino fatica.
0: Quante volte ti chiamano durante l'estate per ho un serpente in casa, in giardino?
1: Diverse volte, sì sì, diverse volte.
0: E tu vai sempre perché li ami talmente tanto che ti metti al loro servizio.
1: Sì, adesso faccio un po' più fatica con le tempistiche, la disponibilità di tempo, per cui ci sono comunque protezione animali, pompieri che sono anche formati, e si cerca comunque di analizzare un pochettino la situazione. Se qualcuno mi abita, non so, io a Cevio e c'ha un serpente in giardino, si cerca di capire un po' che tipo di serpente ha e poi far capire che è normale che ci sia un serpente in giardino, come è normale che ci sia il cervo, lo scoiattolo, qualsiasi cosa. Dal momento che abbiamo una natura fuori dalla porta di casa, già imparare a convivere. Spesso e volentieri poi i serpenti che stanno vicino alle nostre case sono colubri innocui, che sia il biacco, lo scursone, la coronella austriaca o altri serpenti che non sono potenzialmente pericolosi, per cui non è neanche necessario intervenire.
0: Vogliamo ricordare che sono degli animali protetti e sono degli animali che non vanno toccati, per di più non ne parliamo neanche uccisi, cioè sono animali protetti dalla legge.
1: Sì sì, la legge parla chiaro, in Svizzera è proibito ucciderli, proibito catturarli, proibito spostarli, vanno veramente tutelati, e questo perché sono un tassello molto importante della biodiversità, per cui da una parte ci mangiano dei topi che potrebbero diventare problematici se aumentassero in un modo sconsiderato, dall'altra parte purtroppo finiscono nel piatto di altri animali, per cui la volpe, il tasso, c'è il ritorno per esempio del biancone, che è un'aquila che mangia solo serpenti, che sta nidificando ancora in Ticino. Dal momento che spariscono i serpenti e li uccidiamo in modo sconsiderato, non avrebbe più del cibo per sfamare i suoi pulcini. Poi, come dico sempre, se dovessi uccidere tutto ciò che non mi piace, Non funzionerebbe la cosa, per cui vanno rispettati proprio perché fanno parte dell'equilibrio della natura.
0: Ecco, vogliamo anche spiegare al pubblico come mai tu, Greg, hai la possibilità di portarli nelle scuole. Ieri dicevi sei stato con dei bambini in un contesto dove hai fatto divulgazione scientifica della didattica, proprio ai fini di arrivare ad avere poi degli adulti consapevoli, coscienti dell'importanza dei rettili.
1: Esatto, come diciamo sempre, sono un po' degli animali sacrificati in terrario, allevati, anche un pochettino strapazzati come oggi o come ieri coi bambini, però sono un po' gli ambasciatori dei loro fratelli liberi, per cui è un sacrificio che secondo me porta a molti frutti, perché su 10 bambini che hanno la possibilità di toccare e vedere un colubro esculapio, un colubro liscio, ma anche una vipera aspis, capiscono che non è quell'animale mostruoso, ma un animale bello, affascinante, che fa la sua vita e non vuole interagire con noi, ma si fa la sua vita proprio in modo tranquillo.
0: Tu della collezione che hai ereditato hai ancora esemplari proprio originali della collezione di Serge
1: Misling.
0: Esatto.
1: Sì. Il colubro di Esculapio è ancora dei vecchi maschi che arrivano ancora.
0: Sua madre?
1: Il papà di questo piccolino è ancora uno di quelli che allevava il Serge. Dopo ho le linee, se vuoi, figli, discendenti, la maggior parte, visto che sono passati ormai anni, la maggior parte degli animali originali, tra virgolette, sono purtroppo morti. Però c'è la continuità, che è una bella cosa. Pensare che queste saranno 5 generazioni che partono dal Serge, arrivano da me, anche da amici a cui gli ho dato i piccoli, è una bella cosa, trovo.
0: Chi è il saettone? Il famoso saettone.
1: Il saettone è il colubro di Esculapio, ha vari nomi, io preferisco chiamarlo colubro di Esculapio che mi sembra un po' più nobile che saettone.
0: Ma perché saettone?
1: Secondo me non ha un gran senso, perché quando anche uno lo incontra nei boschi di solito va via abbastanza tranquillo, non come una saetta. La saetta è piuttosto lo scursone, il bianco che va via in modo schizzato e nevrotico.
0: Dobbiamo chiederlo a Franco Lurà, secondo me lui lo sa.
1: Perché lo chiamano saettone?
0: Sì.
1: Ma dopo sai.
0: Bisognerebbe riconsiderare la velocità di crociera.
1: Forse faremo dei test a vedere chi scappa.
0: A quanti chilometri all'ora riesce a arrivare un serpente quando viaggia?
1: Adesso non so dirti, dei nostri non so se ci sia uno studio di velocità. Io ho visto per esempio dei biacchi in discesa nei prati andare giù belli veloci, però non ho calcolato. So che in Africa il mamba nero può raggiungere anche i 20 km orari di velocità in caso di paura e di pericolo.
0: Il mamba nero, ecco, allora oggi parliamo di serpenti autoctoni, locali. Quando già dici mamba nero o green mamba, a me vengono i brividi, altro che sì. Tenere il serpentello in mano. Ecco, lì stiamo parlando di un altro grado, cioè proprio di un grado di allerta massimo.
1: Dal punto di vista della potenzialità del loro morso, sì, dopo chiaramente bisogna ricontestualizzare un po' tutto.
0: Certo.
1: Quanto è...
0: Vi dico questa, poi dopo mandiamo una canzone. Africa. Tanzania, credo, vado a memoria. Arriviamo in un campo in mezzo alla savana, ci danno le tende, c'è la tua tenda, questa è la tua tenda, quell'altra è la tua tenda. Arrivo alla mia tenda e dico: mamma, guarda, c'è un cavo della luce fuori che penzola. E la guida, il ranger, dice: è un green mamba. Mi giro, non c'era più. Ho fatto una settimana nel panico più totale, perché poteva essere dentro o sarà stato fuori.
1: Ma tante volte sotto il letto
0: sono ancora qui. E difatti, come Vasco Rossi canta, siamo qui.

0: Vasco Rossi, siamo qui con Greg Meyer e con due serpenti. Ma Greg, uno ha sbadigliato, te lo giuro.
1: Ha sbadigliato?
0: Ma
1: starà annoiando a sentire i nostri discorsi.
0: Ti giuro, mi sono girata, stavo sbadigliando. Sbadigliano?
1: No, sì, sbadigliano. Sia per, penso, ossigenarsi come noi, e anche magari quando ha mangiato, ha morsicato, poi riaggiustano le mandibole.
0: Ah no, allora è annoiato perché di morsi non ne ho ricevuti, quindi...
1: Si sta annoiando.
0: Si sta annoiando. Beh, devo dire, il risultato ottimale è quello di questa diretta, se si sta annoiando il serpente va bene.
1: Forse perché l'ho svegliato un po' troppo presto stamattina per venire qui, non lo so.
0: Senti, Greg, mi hai fatto osservare un dettaglio non da poco della coronella austriaca che hai invece tu nella mano. Ha questi colori sulla pancia che tendono al color corallo, che sono pazzeschi, fenomenali, bellissimo, quasi più bello il sotto del sopra, diciamo, a livello di colorazione.
1: Sì, sotto sono fantastici, difatti è un animale molto sottovalutato dal punto di vista anche estetico, perché uno lo vede così, dice vabbè, un po' grigio, marrone, però se uno va a guarmarmi i dettagli, come hai visto appunto quell'arancione, ne ho uno a casa che ha proprio la pancia totalmente arancione e fuoco, proprio sono veramente belli. E poi alla luce del sole fanno quasi dei riflessi un po' madreperla, per cui sono... sottovalutati, ma invece sono animali geniali e splendidi.
0: Senti, a livello di riproduzione, perché tra poco arriverà a trovarci Filippo Milano, che è un esperto di ragni, e ci parlerà proprio della riproduzione dei ragni, perché questo è periodo. Nei serpenti come funziona?
1: Allora, nei serpenti di solito la maggior parte dei serpenti si accoppiano dopo il letargo, dopo il riposo invernale. La prima cosa a cui pensano è quella di accoppiarsi. Le femmine sprigionano ferormoni, quelle che sono disposte ad accoppiarsi, e poi i maschi appunto si accoppiano con loro. Dopo i sistemi divergono in due direzioni, ci sono i serpenti ovipari, tipo il colubro di Esculapio che hai tu, è un serpente oviparo, per cui la femmina depone le uova in un compostaggio sotto un legno in putrefazione, ambienti umidi e caldi, e poi abbandona le uova e non se ne cura.
0: Ah, se ne va.
1: Se ne va.
0: Quindi loro nascono, escono dall'ovetto e sono già autosufficienti.
1: Sono autosufficienti e non conosceranno mai né il papà né la mamma. Poi gli altri serpenti, le vipere e il colubro liscio, la coronella austriaca, invece sono serpenti ovovivipari, che vuol dire che la femmina trattiene all'interno del proprio corpo le uova. Bisogna calcolare che l'uovo ai minimi termini dell'uovo, hai in mente quando fai bollire le uova e poi devi sbucciarle che rimane quella pellicina fastidiosa, possiamo dire che l'uovo del serpente ovoviviparo è proprio quella pellicina lì, per cui è molle. La grossa differenza con i mammiferi è che non c'è passaggio con la placenta, per cui la madre non nutre i suoi piccoli tramite placenta, ma andranno ad assorbire il tuorlo, se vuoi. Una volta pronto, dopo 2 o 3 mesi di gestazione, la femmina fungerà proprio da incubatrice vivente, per quando andrà al caldo, al freddo, in base alle necessità dello sviluppo dell'embrione, e poi la mamma partorirà i suoi piccolini. E anche in questo caso nascono piccoli totalmente autonomi e già pronti a farsi una vita indipendente. Piccoli serpentelli già totalmente formati e indipendenti.
0: Ma di quanti centimetri?
1: Ma un colubro liscio mi fa dei piccolini tra i 12 e i 18 centimetri, per cui degli animalettini piccolini.
0: Ma quanti ne riesci a fare?
1: Ma un colubro liscio potrà farmi una decina di piccolini, per cui tu devi calcolare che una femmina, quando è in fine gestazione, a fine estate, è totalmente grassa, se vuoi sembra grassa, ma perché tutto lo spazio interno del suo addome è riempito da questi piccolini. Ed è un certo sacrificio, se vuoi, per la madre, perché durante tutto il periodo di gestazione non ha abbastanza spazio per poter ingerire dalle prede, per cui lei dedica veramente tutta la stagione allo sviluppo dei piccolini.
0: Non mangia,
1: e a fine estate o inizio autunno, quando partorisce i piccoli, vedi le femmine che sono veramente sciupate, sono ridotte pelle e ossa, con tutta la pelle anche ringrinzita, e avranno bisogno di 1 o 2 anni per ricostruire le riserve di grasso al fine di potersi riprodurre ancora una volta, per cui è veramente una cosa abbastanza pesante per la femmina che si riproduce, per cui
0: rispetto. Ecco, a livello di cambio della muta, durante l'inverno naturalmente loro vanno, diciamo, chiamiamolo letargo, anche se non è il termine corretto, con questa pelle,
1: Sì.
0: La cambieranno quando?
1: Dopo lì dipende, di solito la cambiano 3 o 4 volte l'anno per fattori ormonali. Per esempio, se hai il colobro di Esculapio, penso che la cambierà un mesetto e mezzo dopo essere uscito dal letargo, dopo essersi riattivato in primavera. Il fattore ormonale è molto importante perché tante volte si cambiano, fanno la muta prima di accoppiarsi alcune specie invece la fanno dopo essersi accoppiati. La grossa differenza, se vuoi, è il marasso, la vipera berus che troviamo in una piccola zona del Ticino. I maschi escono dal letargo, cercano di scaldarsi molto rapidamente per fare la prima muta, che viene chiamata la muta nuziale, e lì abbiamo dei maschi di marassi che sono veramente splendidi perché hanno gli ormoni
0: si vestono a nuovo
1: e
0: per essere
1: veramente
0: più belli.
1: Sì, gli ormoni li sparano anche i colori in modo, abbiamo magari dei maschi che sono bianchi con i disegni neri marcatissimi, sono veramente splendidi. Poi si accoppiano, una volta finiti gli accoppiamenti, vabbè, andranno a mangiare e dopo un mesetto o due faranno un'altra muta dove saranno un pochettino più spenti. La vipera aspis invece ha un sistema diverso. Appena usciti dal letargo, i maschi cercano le femmine, si accoppiano, poi scatta un meccanismo ormonale, vanno in muta, per cui cambiano pelle, il che vuol dire che hanno finito di accoppiarsi. Per cui hanno un sistema un pochettino diverso del marasso, ma fa capire proprio che è legato a fattori ormonali. Come le femmine prima di fare i piccoli o di deporre le uova fanno una muta e dopo si sa che nel giro di 2-10 giorni faranno le uova oppure nasceranno i piccolini, proprio per questioni ormonali legate alla muta.
0: Senti, ma immagino che tu non abbia mai dato un nome a un serpente dei tuoi.
1: E purtroppo no, un po' una pecca.
0: Ma smettila.
1: Sai, non do nomi. Cioè li chiamo tutti, li conosco ognuno individualmente.
0: Quanti sono adesso?
1: Adesso sono una 60.
0: Ma sono aumentati allora?
1: No, quasi dimezzati. Quasi. Però non li do nomi, malgrado io non li dia nomi, però conosco il carattere di ognuno, perché ogni serpente ha il suo carattere, so che uno è affidabile, l'altro un po' meno affidabile, uno è più pauroso, l'altro meno, però il nome non so, non mi ha mai ispirato.
0: Dai, ma possiamo chiamarla Benji?
1: Vai con Benji, cercherò di ricordarmi Benji.
0: Come il nostro tecnico di oggi.
1: C'è una certa somiglianza.
0: Vedi?
1: È vero.
0: È liscio. È liscio come Ben. Dai, prova a ricordartelo. Quando vai dai bambini dici: mi presento Benji.
1: Okay.
0: Almeno per uno, fai questa eccezione. Ti hanno mai giudicato per la tua passione enorme nei confronti dei serpenti? Non so, qualche morosa, i genitori, qualcuno ti ha mai detto: ma non potevi scegliere qualcos'altro?
1: Sì. C'è gente un po' che mi guarda
0: perché
1: un pochettino male.
0: Possiamo ricordare che una volta le avevi anche in camera da letto, no? Cioè, sono entrata in camera da letto perché tu mi hai fatto vedere che avevi questa teca.
1: Esatto, era un po'.
0: C'è ancora?
1: È l'ultimo serpente esotico che ho, per cui è lì da 30 anni, ma è finché non sloggia lui, il posto è suo, per cui teniamolo così.
0: Che cos'è lui?
1: È un pitone reale.
0: Cioè, tu dormi accanto a un pitone reale?
1: Sì, non miagola, non abbaia, non dà fastidio.
0: Quante ore a settimana investi nella pulizia dei loro terrari?
1: Difficile calcolare, dopo va molto a periodi. Quando adesso mi metterò sotto a fare le pulizie generali prima del letargo e ci passerò una settimana intera a strofinare, cambiare i substrati e tutto quanto. Periodo invernale non faccio più niente, poi quando arriva il periodo dall'attività, dalla primavera fino all'autunno, ecco lì, con una mano dai da mangiare, con l'altra mano tiri su quel candigerito, per cui si passano varie ore, ma non le calcolo, è una passione, per cui lo si fa con voglia.
0: Greg, possiamo lanciare un appello ai docenti che sono all'ascolto?
1: Sì, se siete interessati a introdurre un pochettino il discorso dei serpenti, far conoscere questi animali agli allievi, così io sono più che disponibile per fare dei corsi. Bisogna provare un pochettino le tempistiche, dove farlo. Il tempo stringe sempre perché da adesso fino a aprile sono in letargo, per cui non si può fare. Dopo c'è un periodo abbastanza breve dove si può cercare di organizzare una lezione.
0: Quindi prendete accordi, contatto adesso con Greg. Vogliamo dare il riferimento del Serpenti del Ticino, un'email, un riferimento principale?
1: Esatto, se vanno sul sito Serpenti del Ticino, che trovano anche sui vari social, hanno il mio numero, c'è scritto il mio numero WhatsApp e la mia email, per cui mi possono contattare da lì senza problemi.
0: Senti, e dei ragni, tu quanto ne sai?
1: Qualcosina so, ma devo dire che ho parecchie lacune, perché è un mondo totalmente a parte, affascinante, ma totalmente a parte.
0: Quindi vuoi rimanere anche nella prossima ora per imparare forse qualche cosa di più? Ti sta salendo la coronella sul collo.
1: Sta salendo a me, sta cercando di strozzarmi. Sì, volentieri, io ascolto.
0: Sei
1: volentieri.
0: Sicuro?
1: Sì, perché sono animali affascinanti anche i ragni, per cui più che volentieri.
0: Perfetto, allora il prossimo passo sarà quello di mettere a riposo questi due meravigliosi esemplari che hai portato oggi, che ringrazio perché sono due serpenti che, come hai detto tu poc'anzi, si mettono senza volerlo a disposizione per la didattica, per la divulgazione scientifica, quindi sono animali sacrificati chiaramente rispetto ai fratelli, ai loro fratelli che sono liberi, ma che ci permettono di creare più consapevolezza, più informazione e quindi si spera più rispetto nei loro confronti. Come sempre il tentativo è quello di andare a attorcigliarsi sul microfono, non lo lasceremo mai più fare questa cosa perché è già successo una volta.
1: Esatto.
0: E non siamo, è a fatica l'abbiamo tolto. Vedo che si agita un po', quindi direi che è arrivato di metterli via.
1: Sì, vedo che l'hai gestito bene perché non si è infilato in posti scomodi.
0: Posso venire a farti da assistant?
1: Volentieri, fa un sacco di terrari da lucidare, vetri da pulire, per cui ti aspetto nel pomeriggio.
0: Ha detto Benji che vuole arrivare anche lui da te a pulire, vero?
1: Bene, tanti braccianti, andrò a bermi la birra al bar.
0: Ecco, sapevo. Tra poco con noi un altro ospite, un grande esperto e appassionato di ragni, dopo le 11. Che cosa?

0: Vodese e l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione. È successo anche alla Cassa Pensioni della Confederazione Pubblica. Un attacco contro un fornitore esterno di software ha provocato una fuga di dati. Non si sa ancora quali informazioni siano state coinvolte. Il Ministero Pubblico della Confederazione intanto ha aperto un'inchiesta. È stato un 2025 intenso per il 145, il numero d'emergenza in caso di sospetto avvelenamento. Le richieste di consulenze, dice il rapporto annuale, sono aumentate del 4,6% rispetto all'anno precedente. Oltre due terzi delle chiamate sono arrivate da privati, un servizio sempre più usato, che quest'anno ha compiuto 60 anni. Sentiamo Joseph Widler, presidente di ToxInfo.
1: All'inizio avevamo circa 8.000 sostanze tossiche schedate, oggi ne abbiamo oltre 80.000, quindi la gamma si è decisamente ampliata. Analizziamo tutte le chiamate e ne traiamo ulteriori conoscenze. Vi faccio un esempio concreto, proprio degli ultimi mesi, che riguarda le spugnole. In due casi c'era il sospetto che il fungo fosse la causa dell'intossicazione. I nostri medici hanno quindi condotto ricerche a livello internazionale, scoprendo che se le spugnole non vengono cotte per almeno 20 minuti, sono effettivamente tossiche e anche mortali. E questo dato è stato poi reso pubblico anche attraverso i media e ora speriamo che la gente continui a cuocere a lungo le spugnole.
0: Aumentano in Svizzera le autorizzazioni per l'abbattimento preventivo dei lupi. Quest'anno la Confederazione ha approvato 39 interventi sui branchi, contro i 22 dello stesso periodo dell'anno scorso. L'aumento è legato anche al maggior numero di presenze nel paese. Il Canton Grigioni registra la maggior quantità di richieste approvate, con 20 branchi interessati, mentre in Ticino sono 9. Nuovo attacco russo in Ucraina. A Kramatorsk un raid ha colpito un autobus, uccidendo 12 persone e ferendone una decina. Nella notte è stata colpita anche Kiev, dove un attacco ha centrato un edificio di 12 piani, causando altri feriti. Intanto è salito ad almeno 22 morti il bilancio dell'attacco che ieri ha colpito un palazzo residenziale, con diverse vittime tra i bambini e decine di feriti. Sempre dall'estero, gli Stati Uniti starebbero preparando una possibile ripresa delle operazioni militari su larga scala contro l'Iran. Secondo il portale Axios, il Pentagono ha chiesto al comando centrale americano di completare i preparativi. Il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, ma tra i possibili obiettivi vengono indicati siti energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Fino a questa sera in tutta la Svizzera è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni frequenti. Oltre Alpe, neve in calo a partire dai 1700 metri. Domani, a sud delle Alpi, passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. Oltre Alpe, ultime precipitazioni con neve sopra i 1700 metri. Nel pomeriggio asciutto, con qualche schiarita.
2: Sulla 2 la galleria del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Di conseguenza code di un chilometro al portale nord tra Vassen e Göschenen in direzione del Ticino. Traffico fortemente congestionato anche tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Agno e tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Contone in direzione di Bellinzona.

0: 11:04, iniziamo così con i ragni in mano. Non è vero, non sono ragni veri, sono ragni gommosi. Ne ho già mangiati tipo 15, comincio ad accusare, diciamo, la presenza di ragni gommosi in studio. Filippo Milano, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Come mai ti sei rifiutato, non hai voluto mangiarne uno?
1: Non mi voglio togliere il lavoro, dai, diciamo così.
0: Biologo, aracnologo, quindi un appassionato di ragni. E la tua passione da quando?
1: Fin da quando sono piccolo. È stato il mio primo animale domestico, ce l'avevo in cameretta.
0: Ma ce l'avevi perché abitavi in campagna?
1: No, abitavo in un palazzo, in un appartamento, e avevo un normale folcide, sai, quelli con gli zamponi lunghi, classico ragno che sta agli angoli delle case. E niente, è stato il mio primo interesse, ho iniziato a dargli da mangiare, loro fanno

0: queste tele abbastanza disordinate in cui appunto si può lanciargli insetti tramortiti, e da lì è partita un'osservazione. Gli avevo pure dato un nome, Miwok, è stato così invece di avere un cane o un gatto il mio era un ragno, e da lì diciamo che è partita proprio tutto l'interesse, la passione e comunque la voglia di entrare di più in questo mondo pieno di risvolti, pieno di cose affascinanti, che è quello dei ragni.
1: Dopo un tot di anni, la tua cameretta adesso parla ancora di ragni?
0: Sì, comunque ci sono, più che altro non per scelta mia, ma per scelta loro. Sanno che possono trovare un luogo in cui non troveranno disturbo, come spesso tra l'altro gran parte dei ragni quando entrano nelle nostre case, soprattutto in questo periodo, perché entrano in casa sapendo che comunque è una zona che può essere di rifugio. Se poi non trovano il padrone di casa che gli mette i paletti dove poter stare, dove no, loro comunque si insediano e cercano di disturbare il meno possibile, perché evitano il contatto con l'uomo, evitano di entrare troppo a contatto con chi già abita la casa.
1: Adesso io dirò un'eresia, io lo so già, ma te la dico lo stesso, perché sono convinta di quello che sto per dirti. Io sono certa che d'estate vengo morsicata da dei ragni, sono certa.
0: E in questa certezza è dovuta?
1: Mi sembrano sempre dei puntini che richiamano il fatto di essere uniti, vicini, più punture, poi prude, mi sembrano ragni, sono convinta che siano ragni.
0: Guarda, il problema, non escludo chiaramente che possano essere ragni, il problema del morso dei ragni è che è difficile riuscire a risalire alla causa semplicemente guardando gli effetti del morso. Prima di tutto perché è una falsa leggenda il fatto che se vedi due puntini ravvicinati allora è il morso di un ragno, perché spesso ragni magari di piccole dimensioni riescono a far penetrare soltanto uno dei due cheliceri, cioè delle due zanne velenifere, o spesso sono così vicini, così piccoli, che bisognerebbe avere comunque una lente di ingrandimento, qualcosa che riesca effettivamente a vedere la separazione. E per quanto riguarda gli effetti, ci sono tantissime altre cause scatenanti di effetti che possono invece erroneamente essere ricondotti ai ragni. Quindi non è che escludo la possibilità che i ragni mordano, assolutamente, però il morso dei ragni è veramente raro come evento, anche perché spesso i ragni mordono soltanto quando vengono messi alle strette, non sono come...
1: Cioè non di notte?
0: No, non tanto quello, quanto soltanto quando magari vengono schiacciati, oppure quando sono in una condizione in cui non possono fare altro, perché a differenza di molti altri animali velenosi hanno dei tempi di ricarica del veleno molto molto lenti, quindi è come se tu avessi una pistola con un solo colpo, prima di spararlo aspetti proprio di stare in fin di vita, ecco.
1: Ah, ma è quasi convinta allora.
0: Quasi.
1: Tu sei già stato morsicato?
0: Sì, tante volte, eppure sono ancora qui.
1: ma fa male?
0: Ma allora dipende, ci sono dei ragni che fa male il veleno, ragni invece che fanno il cosiddetto dry bite, quindi un veleno secco, per cui mordono soltanto senza iniettare il veleno, e altri ancora che invece, visto che sono di grosse grosse dimensioni, e quindi è proprio la perforazione meccanica quella che comporta il dolore, e allora lì si sente effettivamente l'incontro col ragno. Però spesso magari ci mordono e neanche ce ne rendiamo conto. La maggior parte delle volte gli effetti sono equiparabili a quello di un morso di una formica, di una puntura di una formica o...
1: Ma stai parlando di ragni autoctoni?
0: Sì, parlo di ragni autoctoni. Sì, no, chiaramente se si va oltreoceano già cambiano comunque le specie, già cambiano anche i tipi di avvelenamento. Qui in Svizzera ragni clinicamente dal morso clinicamente rilevante non ci sono.
1: E vai,
0: sì.
1: Senti, tra poco, Filippo, hai voglia di raccontarci della riproduzione dei ragni?
0: Certo.
1: Perché tutto parte da una fotografia che mi ha inviato mia madre, che ha ripreso questa femmina che portava sulla schiena, ma io non so quanti piccoli, ma un numero spropositato.
0: Sì.
1: Ma forse centinaia, non lo so, ma una cosa che non si vedeva più lei. Era una montagna di piccoli che camminava insieme a lei, no? E ho trovato questa cosa meravigliosa.
0: Sì.
1: cioè la fatica che fa questa femmina a portarsi tutti questi ragnetti. Quindi ti va di raccontarci un po' della riproduzione e dell'allevamento,
0: sì,
1: insomma, dei ragni?
0: Sì.
1: Ottimo, e allora lo facciamo con Filippo dopo la prossima canzone.

0: Apriamo come sempre la possibilità di scriverci al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076321 1113. Romana dice buongiorno e ci invia questo bellissimo ragno, è nel mio giardino, tra parentesi dice ma è un ragno tigre, la foto del primo di agosto fino a settimana scorsa era ancora lì, complimenti per la trasmissione. Allora Filippo, ti mostro e vi mostro al pubblico che ci sta seguendo su RSI la 2, la foto del ragno tigre. Si può definire ragno tigre? Il suo nome qual è?
1: Il suo nome comune sarebbe ragno vespa, Argiope bruennichi. È un ragno abbastanza tipico delle zone esposte al sole, zone calde, e è interessante anche per il fatto che presenta un notevole dimorfismo sessuale. Abbiamo quindi femmine molto grosse, molto appariscenti con queste colorazioni facilmente identificabili, e invece maschi che sono molto molto più piccoli, e spesso anche 5-10 volte più piccoli rispetto al corpo della femmina. E quindi quando spesso si trovano entrambi gli individui dei sessi opposti nella stessa ragnatela, uno sembra la preda dell'altro e spesso lo può anche diventare.
0: Senti, ma da aracnologo, Filippo, che studi stai portando avanti? Qual è il tuo lavoro sul terreno? Perché io lo so, biologo, aracnologo, cioè praticamente la tua più grande passione è quella di uscire.
1: Sì, c'è molto lavoro sul terreno, rilevamenti sul terreno, posa trappole, cattura a vista, cattura con retino a strascico, eccetera, ma c'è anche tanto, tanto lavoro in laboratorio, quindi si sta tanto davanti allo stereomicroscopio, più che altro perché i ragni, gran parte almeno di loro, possono essere identificati a livello specifico soltanto guardando gli organi genitali con ingrandimenti che purtroppo una lente da campo non permette il più delle volte. E quindi si prendono i ragni, si mettono sotto alcol, si portano in laboratorio e si osserva che cosa si è catturato.
0: Scusa Filippo, tu sei arrivato in studio, è vero, oggi non con i ragni fisicamente, però hai portato delle fotografie. Ti prego, spiegaci che cos'è questa cosa che io non riesco neanche a descrivere in radio. Come fai a descrivere questo gel? Assomiglia davvero ai gommini che ho portato in studio. Che cos'è?
1: Allora, questa è una fotografia frontale di una tetragnata, quindi un ragno che si può osservare di solito vicino ai corsi d'acqua o gli specchi d'acqua. Sono ragni tessitori. Qui vediamo un maschio, si può distinguere che è un maschio da questi rigonfiamenti portati nella porzione terminale dei pedipalpi. I pedipalpi sono delle appendici poste di fronte agli occhi, di fronte al volto del ragno, che non hanno funzione ambulacrale, cioè non servono per muoversi, quindi non fanno parte delle normali 8 zampe dei ragni, ma hanno solitamente una funzione sensoriale, percettiva, e nei maschi, una volta che diventano adulti, la parte terminale si rigonfia in questo bulbo che sembra quasi un guanto da box. Infatti si vedono questi ragni che sembra quasi che stiano in guardia e girino con questi rigonfiamenti di fronte alla faccia, e questi sono appunto gli organi sessuali dei maschi. Grazie a questi possiamo quindi distinguere che sono maschi e soprattutto distinguere le varie specie, perché ogni specie ha una conformazione sia degli organi sessuali maschili che degli organi sessuali femminili particolare, unica, per cui diciamo evolutivamente parlando un sistema chiave serratura, per cui ogni maschio può accoppiarsi solo e soltanto con la femmina che ha una conformazione tale per cui i pedipalpi, quindi questi rigonfiamenti, esatto, un tetris che è specifico, scusate il gioco di parole, specifico per la specie, per cui ogni specie ha una chiave appunto e una serratura che possono combaciare soltanto all'interno della specie per evitare ibridazioni.
0: Comunque ti giuro che non ho capito niente di quello che hai detto poco fa. Cioè, guardando questa fotografia io non ho ancora capito quali sono gli occhi, quali sono i piedi, che cos'è, cioè quello che io sto guardando adesso, ti giuro, non riesco a capirlo.
1: Sì, è il volto di un ragno.
0: Ah, è la faccia.
1: È la
0: questa.
1: Faccia, sì. Allora, gli occhi sono questi rigonfiamenti neri nella parte superiore.
0: Sulla testa, agli occhi.
1: Esatto,
0: sono 8 occhi.
1: Sì, esatto, ce n'è un ottavo che non si vede dietro. E poi queste lunghe propaggini dove finiscono i cheliceri, poi, questi appunto sono dei grossi.
0: Tre nasi.
1: Sì, non sono tre nasi, sono praticamente delle lunghe zanne.
0: Ah, delle zanne tipo mammut.
1: Esatto, tipo mammut, che sono i cheliceri. Con quelli di solito mordono e nei maschi sono così tanto sviluppati perché servono a bloccare la femmina durante la riproduzione, in modo tale che la femmina non li morda e non li predi.
0: Per quello sono lunghi, così
1: esatto.
0: Se la tengono a debita distanza.
1: Infatti, i maschi sono molto più lunghi rispetto che nelle femmine. E infatti quando si vede l'accoppiamento di questa specie si vede proprio che c'è un abbraccio di questi cheliceri. Nei maschi che tiene a distanza le femmine. E poi c'è appunto l'inserzione di questi palpi, di questi bulbi che stavamo vedendo prima, quindi questi guanti da box, all'interno appunto della strutture sessuali della femmina.
0: Chiamiamo gli abbracci, va.
1: Abbracci,
0: vediamo,
1: sì.
0: Un altro video qua. Qua stiamo parlando di ragnetti, secondo me, più facili da vedere e da riconoscere, perché vediamo, faccio partire il video.
1: Sì, questi sono ragni che possono essere osservati tipicamente nei prati e Pardosa, il genere Pardosa, sono quindi dei ragni lupo, sono ragni che vedono molto bene, per cui il corteggiamento che stiamo vedendo, il maschio è quello in alto, sta muovendo in maniera ritmata gli arti e i pedipalpi, quindi questi organi copulatori, per farsi riconoscere dalla femmina. Perché la femmina non lo scambi per una preda o semplicemente per un intruso e quindi non lo scacci o non provi a predarlo. Quindi c'è tutto un rituale di corteggiamento per farsi accettare dalla femmina e per far sì che la femmina si predisponga all'accoppiamento.
0: Quindi lui fa questi balletti in maniera tale che lei capisca che è lui.
1: Esatto, sì, balletti che prevedono sia il movimento che abbiamo visto ma anche battere sul substrato, grattare con gli arti e con questi pedipalpi, movimenti anche dell'addome, tutta una serie di appunto movimenti rituali che anche lì sono tipici di ogni specie. Per cui ci sono alcune specie per cui gli organi sessuali tra loro sono molto simili, per cui potrebbero essere confusi, e invece il comportamento di corteggiamento è molto diverso. Proprio per evitare che un maschio di una specie ci provi con la femmina di un'altra.
0: Certo. C'è un altro video, Allora, vediamo anche qui. Secondo me qua è ancora più chiaro,
1: Sì, vedete sulla sinistra questo movimento rituale del maschio.
0: Praticamente
1: vedete,
0: fa un balletto.
1: Sì, muove in maniera circolare. Adesso muove il primo paio di zampe, piano piano li alza sempre di più. E poi avevamo visto prima, muove in maniera circolare i pedipalpi.
0: E lei riconosce che è il balletto giusto.
1: Esatto, e tra l'altro deve essere anche un balletto di un certo spessore. Non tutti i ballerini possono ricevere il premio. Molti che non sono magari all'altezza, magari sono troppo giovani o non sono degni dell'accoppiamento, vengono scartati o non gli viene permessa la riproduzione.
0: Ah, quindi quelli che non ballano bene.
1: Esatto, sì.
0: E beh, giustamente si tiene sempre il migliore in natura, perché per portare avanti la specie, giusto?
1: Esatto, sì, è proprio un discorso di selezione sessuale, per cui il migliore è quello che si accoppierà in modo tale da poter portare avanti quei tipi di geni, quel tipo di linea genetica.
0: Ma quanto vive un maschio di ragno?
1: Allora, dopo una volta, dipende in realtà dalle specie. Parliamo di tantissime specie, di specie anche diverse, con forme e dimensioni diverse. Questi ragni qui che abbiamo visto vivono, una volta che il maschio si accoppia, dopo poche settimane muore. Ragni invece in cui è molto più probabile il cannibalismo, cioè la femmina che si nutre del maschio, possono vivere anche soltanto pochi giorni dopo l'accoppiamento. Smettono spesso di nutrirsi una volta che sono diventati adulti, quindi diventano adulti, mutano, diventano adulti, iniziano a cercare la femmina, quindi non si nutrono più, si accoppiano e poi o si lasciano morire o si fanno mangiare. Sì, è una vitaccia.
0: Ne guardiamo ancora uno e poi ascoltiamo un po' di musica, perché sono... Beh, rimango sempre senza parole quando ti ascolto parlare di ragni. Cos'è questo? questa?
1: Allora, questa è una femmina, sempre un licosid, sempre una pardosa, quindi lo stesso genere dei ragni che abbiamo visto prima corteggiarsi.
0: Questa è pelosa però.
1: Questa è pelosa, sì, in realtà diciamo che questa è un'immagine con una maggiore definizione rispetto ai video di prima. E, è interessante perché sta portando dietro quello che sembra un sassolino, in realtà è l'ovisacco. Questa famiglia di ragni ha delle cure parentali molto sviluppate. Le femmine, una volta che depongono l'ovisacco, lo portano con sé, lo portano in giro, in modo tale da mantenere una condizione di umidità e di esposizione alla luce e al calore che sia sempre ottimale per lo sviluppo delle uova. E una volta che i piccoli si schiudono dalle uova, lei spesso aiuta l'apertura dell'ovisacco in modo tale che i piccoli possano uscire e i piccoli si arrampicano sul suo addome e si viene a creare una situazione come quella trovata da tua madre, in cui le femmine, in questa evoluzione estrema delle cure parentali nei ragni, la femmina per una o due settimane porta con sé i piccoli e dopo i piccoli si disperdono da sole.
0: Riguardiamola un attimo, Filippo, nel dettaglio. Sì. Io noto, adesso provo a allargare l'immagine, che sulle zampe ha delle spine.
1: Sì, esatto, sì.
0: Cosa sono?
1: Allora, queste spine hanno solitamente una funzione percettiva. Servono per percepire vibrazioni, movimenti dell'aria, anche odori spesso. I peli e le spine che hanno i ragni hanno questa funzione. Talvolta, soprattutto quelle degli arti anteriori, possono avere invece una funzione prensile. E infatti, quando si vede un ragno che caccia, questo tipo, questa famiglia di ragni che caccia, si vedono che queste spine vengono estroflesse, vengono vengono
0: girate.
1: Esatto, indirizzate verso l'esterno in modo tale da aumentare la capacità prensile nei confronti della preda.
0: Filippo, guardiamolo ancora una volta. Sì. Gli occhi. Sì. Allora, questa è chiaramente la testa e vediamo degli occhietti. Non sono per ogni ragno lo stesso numero.
1: Allora,
0: perché qua ne vedo di meno.
1: No, sono in questa famiglia sono sempre otto.
0: Ah, ha otto occhi.
1: Sì, sì, sì, sempre otto occhi.
0: Quindi lei riesce a vedere a 360?
1: Allora, sì, non tutti gli occhi hanno la stessa capacità visiva. Di solito in questa famiglia gli occhi frontali, quindi quelli che vediamo grandi più sulla sinistra, hanno la maggiore capacità di percezione. Poi qui non si vede, ma sotto c'è una fila di quattro occhi che sono occhi molto più semplici e hanno più che altro una capacità di visione della luce polarizzata. Quindi non riescono bene a definire i contorni, però riescono ad esempio appunto a vedere l'origine di una fonte di luce polarizzata. E poi ha ancora altri occhi che invece sono posti più posteriormente, che permettono sì una maggiore range visivo e permettono anche di vedere, sì, non con la normale nostra angolatura, perché abbiamo gli occhi frontali, ma anche appunto ciò che c'è dietro di loro.
0: Ti faccio vedere una fotografia, ascoltiamo una canzone e poi rispondiamo al nostro ascoltatore che ce l'ha mandata. Ce l'hai? La stai guardando?
1: Sì, sì, sì,
0: l'hai
1: sì,
0: vista?
1: Sì.
0: L'hai già riconosciuto? Sì. Ovviamente sì. È un ragno che è stato trovato qui proprio in Ticino. Giorgia, Corpi Celesti, e poi con Filippo Milano continuiamo a parlare di ragni.

0: Corpi celesti come i ragni maschi dopo l'accoppiamento, Filippo Milano.
1: Esatto, sì, sì, sono, si bruciano come stelle.
0: Allora, abbiamo detto che un nostro ascoltatore ci ha mandato una fotografia. Monti di Morobbia, questa è la foto, praticamente si vede questo ragno,
1: sì, Araneus,
0: arancione, sì, e esatto, giallo.
1: Esatto, sì. E la parte gialla è l'addome, e invece la parte, diciamo, sì, arancione, marrone, tigrata, è invece il cefalotorace e le zampe, quindi la parte più in alta, in alto, è dove ci sono gli occhi, che tra l'altro si possono vedere, sono quei quattro puntini.
0: Questi?
1: Esatto, esatto, sì, quelli sono gli occhi centrali, mediani anteriori e mediani posteriori, e poi invece lateralmente, dove stai arrivando con il mouse, sì, lì sono invece quelli posteriori.
0: Dunque tutta questa specie di ciambella gialla è il suo addome?
1: Sì, è tutto l'addome, probabilmente, viste le, come è gonfio, probabilmente è o incinta, oppure visto il periodo dell'anno è più probabile magari si sia appena nutrita.
0: Stiamo parlando di un ragno che, insomma, raggiunge quali dimensioni?
1: Ma allora, Araneus sta sui 2 centimetri massimo di corpo, con le zampe arriva magari, ecco, 4 centimetri, 4 e mezzo.
0: Leggiamo un messaggio. Allora, una ragnatela dal diametro di circa 1 metro, a quale ragno può appartenere? È davvero enorme, fuori dalla finestra, attaccata alla tapparella, ma il ragno non l'ho mai visto, infatti ho un po' paura ad aprire la finestra per non trovarmelo in casa.
1: Allora, probabilmente, se non lo vede, è uno di quelle specie notturne come Nuctunea umbratica, che è un ragno che tesse delle grosse tele e vicino alle case, quindi è un'ottima zanzariera in realtà, e di notte, cioè di giorno, rimane magari in un anfratto, in una fessura, e di notte invece si pone al centro della tela. Quello che potrebbe fare il nostro ascoltatore è cercare di vedere dove finiscono i cavi centrali, i cavi principali della ragnatela, e vedere se magari vede una zampetta che esce da una fessura, da un anfratto del muro o delle imposte, e probabilmente è una zampa che sta tenendo il cavo segnalatore per vedere se si muove qualcosa e che cosa fare in tal caso.
0: Perché loro sono davvero come Spider-Man, cioè sparano la ragnatela?
1: Allora no, in realtà ci sono alcune specie che sparano la ragnatela, tra l'altro una specie che è sinantropica, quindi che sta nelle nostre case, si chiama Chitodes, ed è un ragno, lo chiamano anche ragno sputatore, perché cattura le prede sputandogli proprio la tela e immobilizzandola sulle pareti o comunque sulle superfici. No, generalmente i ragni tessono la tela dalla parte posteriore del corpo, le filiere sono poste nell'estremità dell'addome, e no, non è che gliela sparano a distanza, di solito la prendono tra le zampe o gli danno un morso iniziale per stordirla, addirittura se riescono a ucciderla, e poi iniziano a imbozzolarla, oppure talvolta lo imbozzolano quando ancora si muove, ancora vivo. È interessante perché dipende molto dalla preda, e sono stati fatti degli studi per cui si è osservato che il tipo di comportamento di predazione cambia a seconda della tipologia di preda. Ad esempio, se il ragno si trovava a che fare con farfalle o insetti che per lui erano innocui, non usava neanche il veleno, procedeva direttamente a imbozzolare la preda. Se invece si trovava a contatto con altri ragni o con vespe, per esempio, o con animali che avrebbero potuto nuocerlo, invece lì magari davano un morso per uccidere la preda e poi iniziavano a imbozzolarla. Non tutti i ragni, tra l'altro, imbozzolano la preda, di solito sono i ragni tessitori, quelli che fanno appunto le tele orbicolari che vediamo fuori dalle finestre o tra i rami. Molti ragni, come quelli che abbiamo visto prima, che portano la propria prole in giro, le uova in giro, sono invece cacciatori a vista, per cui non usano mai la tela per predare, ma saltano addosso alla propria preda e usano le spine di cui parlavamo prima, proprio per intrappolare le prede tra le proprie grinfie.
0: Io ho visto una scena bellissima nel mio bagno, c'era questo ragnetto nell'angolo dietro la porta e girava una zanzara, ci ho provato a prenderla io in tutti i modi questa zanzara. A un certo punto l'ha presa lui. Ma quando lei si è incastrata nella ragnatela, lui si è tutto emozionato, sì, è andato subito a vedere, cioè è vedi proprio che l'attivazione, ecco.
1: Esatto, lui avrà percepito la dimensione della preda in base alle vibrazioni che gli sono arrivate dal suo angolo, comunque da dove stava, capito che era una preda fattibile e è andato subito a imbozzolarla. E talvolta, quando le prede sono troppo grosse per le dimensioni del ragno, per cui il ragno non riuscirebbe a sopraffarla, succede che magari il ragno stesso trancia i cavi che tengono legata la preda in modo tale che la preda riesca a fuggire e non crei troppi danni alla tela del ragno.
0: Addirittura. Sì, sì. Qualcuno chiede: buongiorno, vogliamo sapere se da noi c'è il ragno violino. Aiuto, il ragno violino, mio incubo.
1: Allora, no, non ci sono segnalazioni, non sono mai state fatte segnalazioni qui da noi in Ticino. C'è una segnalazione in Svizzera e in Canton Argovia, però è arrivato tramite un'importazione di sughero dal Portogallo, quindi è stato rintracciato e niente, quindi per adesso ci sono soltanto segnalazioni sporadiche di individui arrivati con merci o con beni. Non è ancora stato trovato all'interno delle nostre case.
0: Ci sono ragni velenosi da noi? Scrive Paola.
1: Allora, bisogna fare una precisazione. Gran parte dei ragni sono velenosi, nel senso che contengono, che hanno veleno. Il fatto è, forse la domanda potrebbe essere girata come un quanti ragni possono essere rilevanti, o almeno il veleno dei ragni possa essere rilevante per l'uomo. Molto pochi, in realtà. Gran parte dei ragni hanno un veleno veramente blando, spesso tra l'altro hanno dimensioni tali che non riescono neanche a perforare la pelle umana, e i ragni che hanno invece un veleno più rilevante possono al massimo comportare degli arrossamenti, dei effetti come quello che può essere una vespa o la puntura di un calabrone, o nel caso in cui magari c'è una maggiore sensibilità al morso dei ragni, ci può essere alcuni problemi sistemici come sudorazione, crampi, però ecco, nel giro di poco tempo si risolve la situazione. Ecco.
0: Mi hai convinta comunque, credo che le mie punture estive non siano quelle di un ragno.
1: È probabile che non lo siano, no? Non si esclude, però ecco, non si può dire che siano stati ragni.
0: Vabbè, volevo essere puntura. Faceva più chic, invece. No. Invece probabilmente è una, come si chiamano quelle?
1: Trombicola.
0: Ecco, sono stata appunta da una trombicola, sì, esatto. Capisci che faceva più bello,
1: sì,
0: dire,
1: sì,
0: il ragno.
1: È meno glorioso.
0: Molto meno. Allora, sono tantissime, Filippo, le domande per te, sono veramente tante, proviamo a rispondere ancora a qualcuno. Mi connetto ora al programma. I ragni mordono gli uomini? Noi ne abbiamo di grossi e neri, però lui dice... Siamo nel Canton Zurigo, quindi magari c'è differenza?
1: No, in realtà no. Comunque anche nel Canton Zurigo non ci sono ragni clinicamente rilevanti, il cui veleno sia clinicamente rilevanti. Sì, comunque i ragni possono mordere l'uomo. È abbastanza raro, anche perché il contatto con l'uomo di solito viene evitato dal ragno, e il morso avviene di solito quando viene maneggiato oppure quando viene schiacciato il ragno. Succede che magari un ragno sia infilato nell'accappatoio lasciato per terra per qualche giorno, oppure all'interno delle ciabatte, delle pantofole, uno inserisce il piede, il ragno viene schiacciato tra la pelle e la superficie, sì, come estrema ratio morde, e lì può appunto provocare più problemi. Solitamente però, ecco, un ragno che sta sulla parete non cercherà l'uomo per andarlo a mordere.
0: Il Nosferatu può essere pericoloso?
1: Allora, il Nosferatu, la Zoropsis spinimana, che spesso si trova anche nelle nostre abitazioni, pericoloso no, è un po' mordace, nel senso che soprattutto le femmine, viste le dimensioni, vista l'aggressività, possono fare male. E anche in quel caso parliamo comunque di un veleno che per l'uomo è abbastanza blando, arrossamenti, rigonfiamenti, niente che comunque una... ciclo di antibiotici, un po' di cortisone non risolva, ecco. Però assolutamente non è un ragno d'allarme, anche perché tra l'altro è un ragno che è tipico nelle nostre abitazioni, soprattutto in questo periodo in cui avviene la riproduzione, in cui è più probabile vedere maschi in cerca di femmine in giro per casa, e comunque gli incidenti sono veramente rari.
0: pensiamo, poverino, pensiamo quando lo vediamo che sono le sue ultime ore di vita.
1: Quello, e pensiamo che magari potrebbe considerarci come un loro compagno di domicilio, come un loro locatario, come un compagno di stanza, per cui trattiamoli come tale.
0: Sono protetti dalla legge i ragni?
1: No, non sono protetti dalla legge, non ci sono leggi specifiche che proteggano i ragni, però ci sono dei ragni che sono in lista rossa, quindi dei ragni che sono a livello internazionale considerati come a rischio di estinzione, a vari gradi, vulnerabile, in pericolo critico, però no, non c'è una legge che protegge i ragni.
0: Comunque, ecco appunto, cerchiamo di fare il nostro meglio nonostante le paure, nonostante...
1: Ma io penso sempre che alla fine è uno tra gli animali più utili che possiamo avere nelle nostre case. Ci protegge da tanti animali che possono essere invece più fastidiosi, penso ad esempio alle zanzare o anche di fronte a queste ondate di organismi alieni, alloctoni, invasivi. Avere comunque un organismo che è predatore al 100%, quasi al 100% di altri artropodi, di insetti, può essere comunque una carta a nostro favore tenerlo come alleato, ecco.
0: Mi piace chiudere così, con i ragni nostri alleati. Filippo, grazie, l'invito è quello di tornare a trovarci.
1: Con vero piacere, grazie a voi per l'invito, grazie.
0: Greg, grazie mille anche a te e ai tuoi serpenti per essere venuti qui in studio da noi oggi.
2: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: E tra poco c'è Antonio Bolzani con Controcorrente. Naturalmente io torno domenica in diretta dal Mercato dei Formaggi, dalla rassegna di autunno a Bellinzona, e quindi ci vediamo lì. Grazie Benji, a presto.

0: Puntuali anche oggi, sono le 11.45, c'è controcorrente, da Antonio Bolzani un cordiale saluto, da un'assicurazione unica statale ai premi legati al reddito. Cosa fareste, cosa proporreste per contenere i costi della salute o per la salute? Ne parliamo oggi, ne riparliamo, è un tema oramai molto d'attualità, se ne sta discutendo soprattutto in queste settimane, dopo il recente annuncio del nuovo aumento per il 2027 dei premi di cassa malati, un incremento del premio medio nazionale del 5% a 412 franchi mensili. Tale rincaro comporterà in media 19,70 franchi in più al mese. Anche quest'anno il Ticino è quello che paga il premio più alto di tutta la Confederazione, si tratta di ben 519,20 franchi al mese, insomma 520 franchi per i cittadini e per le cittadine residenti nel cantone, primatista nei rincari. Questa cifra non rappresenta però un semplice numero, in quanto, lo sappiamo molto bene, incide direttamente sui bilanci familiari. Fra i fattori determinanti di questa costante e preoccupante spesa al rialzo vi sono soprattutto l'anzianità della popolazione, la sovrabbondanza dell'offerta sul territorio e un consumo di prestazioni superiore alla media svizzera. Le proposte per contenere le spese, ebbene queste proposte, pur faticando a trovare un trasversale consenso, non mancano. Nazionalizzare la cassa malati, puntare sulla prevenzione, sulla promozione della salute, rivalutare i medici di famiglia limitando il numero di specialisti e fissando un tetto massimo ai loro salari, rivedere le prestazioni coperte dalla LAMAL, un premio in base al reddito che non superi una determinata percentuale del salario, vietare ai parlamentari di sedere nei consigli di amministrazione delle casse malati, regolamentare le remunerazioni e i salari dei dirigenti attivi nel settore assicurativo, riducendo nel contempo l'influenza delle lobby della sanità e del settore farmaceutico sotto il tetto di Palazzo Federale. Tante le domande, tanti gli interrogativi, tanti i dubbi. Intanto possiamo dire che sono nell'ordine di centinaia di migliaia, e più precisamente fra i 600.000 e i 900.000 gli assicurati che in Svizzera cambieranno cassa malati. Allora ne parliamo con voi, che ci potete telefonare dopo le 12 allo 0848 030808, oppure già da adesso potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 1113. Abbiamo anche un ospite oggi per contestualizzare, per inquadrare meglio il tema. È Marco Romano, che è direttore aggiunto e responsabile della politica sanitaria e dei pubblici affari presso Prio Swiss, che è l'associazione degli assicuratori malattia svizzeri, associazione che è operativa da inizio 2025. Buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi oggi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, in questa prima parte di Controcorrente andrei, Marco Romano, sui rapporti e sulle relazioni che da sempre sollevano discussioni fra la politica e i politici, gli assicuratori malattia, un tema che suscita spesso perplessità, contrarietà, lo sappiamo, criticità e anche numerosi e legittimi interrogativi. Allora, la prima domanda è questa: il difetto della LAMAL è forse la privatizzazione delle cure di base. È d'accordo? Mi spiego, la scuola, la mobilità e l'informazione offrono l'alternativa fra il pubblico e il privato. La sanità no, non esiste la possibilità di affidarsi allo Stato. L'assicurazione è sì, obbligatoria per le cure di base, ma è altrettanto obbligatorio, per assenza di alternative, mettersi nelle mani dei privati e rimanere per forza vittime della logica dell'economia di mercato, economia privata. Non sarebbe quindi giunto il momento di trovare un altro sistema e affidare la salute di base all'ente pubblico?
1: È una domanda molto interessante, che però necessita di spiegare realmente com'è il sistema svizzero. I medici, le farmacie, i fisioterapisti, gli infermieri, i laboratori, una gran parte degli ospedali, cosa sono in Svizzera? Strutture private. Anche l'ente ospedaliero cantonale è di proprietà dell'ente pubblico, ma è orientato al profitto, non può fare cifre rosse e ogni anno deve guadagnare per poter investire negli anni successivi. Quindi abbiamo un sistema che si poggia su attori privati che oggettivamente cercano di massimizzare la loro posizione. Credo che nessuno lavori pro bono nel sistema. Poi si va sempre a prendere l'assicuratore malattia. L'assicuratore malattia è in un sistema che sta diventando un all you can eat. Io entro, mangio tutto e a un certo punto mi si presenta la fattura viene presentata dall'assicuratore malattia. L'assicuratore malattia svolge un'attività per conto dello Stato, regolata dallo Stato, regolata da una legge federale, una grande conquista. In Svizzera abbiamo le stesse cure per tutti, in qualsiasi luogo ci si trovi, qualsiasi età si abbia, con un sistema assicurativo. Quindi io pago sperando di non dover costare troppo a corto termine, ma sapendo che al momento in cui costerò parecchio, gli ultimi dati dicono che l'ultimo mese di vita nel 2023 arriva a costare circa 40.000 franchi a persona in media svizzera. Poi c'è chi costa zero perché ha la fortuna di spegnersi serenamente, chi soffre e genera questi costi. Quindi siamo assicurati per poi essere confrontati a questi costi enormi che arrivano, speriamo sempre più tardi, ma oggi abbiamo anche sempre più presto costi del genere. Quindi non abbiamo un sistema statalizzato, abbiamo un sistema privato, un sistema di attori privati che soggiacciono a una legge federale, che sono orientati al profitto. Oggi ci sono 29 assicuratori in Svizzera, di cui solo 13 offrono le loro prestazioni in tutto il paese. Si può scendere a 1, 2, 3, 4, ma non cambierebbe molto. La grande sfida l'abbiamo con un aumento costante dei volumi in tutti gli con tutte le attività, con una crescente richiesta di aumentare le tariffe, di migliorare le strutture, di avere, tutti vogliono sempre di più, e alla fine si paga il costo globale nella misura di circa il 65-67% viene pagato dal cittadino direttamente tramite i premi, tramite la partecipazione, tramite la franchigia, e già oggi più di un terzo viene pagato tramite fiscalità. Si potrà negli anni, si può discutere dell'aumento della parte da pagare tramite le imposte, ma se guardiamo i premi che si finanziano totalmente su imposte, penso all'Italia, alla Spagna, all'Inghilterra, non è che vada molto meglio. Anche qui i costi crescono, le liste di attesa in Inghilterra si parla di almeno un anno, e laddove si creano liste di attesa la qualità è meno performante, si crea poi un privato e quindi una medicina totalmente a due velocità, cosa che in Svizzera non conosciamo. Quindi credo che bisogna uscire dai luoghi comuni e bisogna spiegare alla popolazione come funziona realmente il sistema.
0: Però allora non soltanto gli assicuratori malattia, non soltanto voi, ma non sarebbe più corretto togliere la salute primaria, che è un servizio essenziale alle dinamiche, alle logiche del libero mercato? Tutti voi, lo Stato obbliga, lo dicevo prima, i cittadini ad avere un'assicurazione malattia presso un operatore privato, lasciando certamente la possibilità a chi vorrà più offerte e maggiori prestazioni di sempre affidarsi alle assicurazioni complementari private. Quindi da un lato le complementari continuerebbero a esistere, dall'altro lato statalizziamo la salute o tutto quello che è il sistema sanitario.
1: Il problema non è la questione assicurativa, la questione sono gli attori. Io non credo che in Svizzera nessuno immagini che tutti i medici o una gran parte i medici siano dipendenti pubblici, così le farmacie diventino pubbliche, i fisioterapisti, gli infermieri, i laboratori, sono attori che si muovono nel mercato, hanno regolamentati, e qui vediamo come assicuratori la necessità, anche se è impopolare, alla fine noi abbiamo il brutto compito di consegnare la fattura e dover cercare di tenere sotto controllo i fornitori di prestazioni. È inimmaginabile, signor Bolzani, avere un sistema totalmente statalizzato in un paese come la Svizzera. E poi a quale costo? Con quale evoluzione? Se prendiamo come esempio che non si può fare uno a uno, pensiamo all'assicurazione invalidità. Anche l'assicurazione invalidità lavora con attori privati nel territorio, non è totalmente pubblico. E se chiedo ai fornitori di prestazioni come interagiscono con l'invalidità e se facciamo una puntata, con grande rispetto per chi si trova in queste situazioni, con le cittadine e i cittadini che si trovano nella necessità di essere legati all'assicurazione o di ricevere prestazioni dall'assicurazione invalidità, non credo che la dinamica sia molto migliore. E se guardiamo la situazione dell'assicurazione invalidità, abbiamo ogni 2 o 3 anni pacchetti di misure draconiane in Parlamento che tagliano prestazioni, non ci sono quasi mai aumenti e miglioramenti. Perché? Perché la spesa è estremamente difficile da controllare. Quindi se vogliamo andare verso questo sistema dobbiamo fare tutti un passo indietro, anche fornitori di prestazioni, e limitare al super minimum il catalogo delle prestazioni. Ma poi poniamoci la domanda degli ospedali: cosa facciamo? Non possiamo chiedere di avere una struttura totalmente pubblica e poi gestire ancora gli ospedali come sono gestiti oggi, con un'offerta estremamente più elevata rispetto a qualsiasi paese.
0: Gli scenari, e probabilmente anche la gente dovrebbe abituarsi ad avere meno prestazioni, meno offerta,
1: il ruolo centrale, lei non può lavorare sull'assicurazione senza pensare a chi. La sanità è un servizio svolto da decine di migliaia di persone nel paese, se è 12% del nostro prodotto interno lordo, quindi non è cambiando forma assicurativa o forma di finanziamento che i costi improvvisamente diminuiranno. Abbiamo una sanità estremamente performante che è confrontata a grandissime sfide: la sfida demografica, un progresso medico e tecnologico incredibile, oggi si può fare tutto e di più a costi sempre più bassi, però con volumi sempre più alti, quindi si vuole, si chiede, si esige ed è corretto, perché è possibile fare sempre di più. È incredibile come esplodono anche i costi nelle fasce di età tra i 20 e i 30 anni, test preventivi, verifiche, controlli. Ecco, questi sono fatti che gli assicuratori vedono nelle fatture. Oggi vi sono medicamenti che permettono di curare quanto una decina d'anni fa non si poteva nemmeno immaginare. Vi sono entrate in un ospedale, entrate in uno studio medico, immaginate, o da un fisioterapista, e immaginate cosa vedevate 15-20 anni fa.
0: Certo, è cambiato tutto. Marco Romano, da una parte, certo, da una parte la popolazione, la cosiddetta gente comune o il paese reale, piange e protesta per i continui rincari, e dall'altra però c'è chi in ambito politico non è così dispiaciuto. Penso a quei politici, e lei ha fatto politica quindi li conosce, che hanno i piedi in 2 scarpe, ovvero nelle commissioni sanitarie di entrambe le camere federali e nei consigli d'amministrazione o nei gruppi di interesse e di riflessione, le cosiddette lobby, appunto, delle casse malati. Attività e incarichi.
1: Ma non sono lobby delle casse malati.
0: Attività e incarichi retribuiti. Aspetti, mi lasci fare la domanda. Attività e incarichi retribuiti. A me sembra che il conflitto di interesse sia evidente, non crede?
1: Ma nel sistema di milizia svizzera ogni parlamentare ha un'attività collaterale. I paesi intorno a noi hanno parlamenti professionisti, si generano delle casse. Ci sono rappresentanti di consigli di amministrazione delle casse malati che siedono in Parlamento, ma vi sono anche medici, vi è la presidente degli ospedali svizzeri, vi sono direttori di ospedali, vi è il presidente dell'Associazione delle Tecnologie Mediche, vi sono vari rappresentanti di organizzazioni della farmaceutica. Questa è la Svizzera, così come vi sono contadini, vi sono avvocati, vi sono docenti, e fa parte del sistema. Ognuno tende effettivamente poi a difendere una determinata categoria che rappresenta, ma se pensiamo al sistema della sanità, chi oggettivamente, ed è corretto e legittimo, chiede di migliorare le tariffe, migliorare le condizioni, costruire più ospedali, avere subito accesso a tutti i tipi di medicinali, avere ogni tipo di prestazione medica e ogni tipo di tecnologia, sono questi attori. Gli unici nel sistema che oggi non hanno diritto di fare profitto sono gli assicuratori malattie normali. Questo i giornalisti non lo dicono mai. Mi sono confrontato anch'io per 12 anni con queste dinamiche in Parlamento. Io non ho mai visto un medico, un fisioterapista, un farmacista correttamente che dice: ma io voglio smettere di investire nella vita, io guadagno pro bono, io lavoro pro bono. Cioè, ci sono tutti gli attori nel Parlamento svizzero e anche i pazienti, perché alla fine ognuno di noi in Svizzera è potenziale paziente.
0: Quindi lei non vede dei conflitti di interesse. Marco Romano, torniamo fra poco. Ci sono i titoli del radiogiornale, poi torniamo con Marco Romano.
2: Rete 1. Buongiorno da Monica Fornasier. Al via a Lugano un processo per gravi violenze all'interno di una coppia. Alla sbarra c'è un 28enne del Locarnese che avrebbe più volte picchiato e violentato la compagna. Nuovo attacco informatico, questa volta i danni della cassa pensioni della Confederazione Pubblica. Un caso che ripropone il tema della protezione dei dati sensibili dello Stato, spesso gestiti da terzi. Sono in aumento i casi di intossicazioni e avvelenamenti segnalati al numero dei

0: galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni, al portale sud a code per 2 chilometri fra Quinto e Airolo e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna, al portale nord invece code di 3 chilometri tra Vassen e Göschenen e attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Ricordiamo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca fra Molina e Arvigo resterà chiusa oggi fino alle 18. Inoltre questa sera il passo del San Gottardo verrà chiuso dalle 18 alle 8 del mattino di domani per motivi di sicurezza. Alla stazione di carico di Saglianz per i treni navetta della Ferraina si segnala 1 ora. Di attesa. Infine, per quanto riguarda i cantieri, segnaliamo che questa notte la 13 verrà chiusa fra Bonaduzzi e Reichenau in entrambe le direzioni dalle 22 alle 5.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Di nuovo un cordiale saluto ad Antonio Bolzani. Stiamo parlando di costi della salute, di assicuratori malattia, di come contenere le spese per la salute da un'assicurazione unica statale ai premi legati al reddito. Tante le proposte, tante le idee, molte anche le iniziative, spesso anche poi bocciate in votazione, con Marco Romano che è nostro ospite, che è direttore aggiunto responsabile della politica sanitaria e dei pubblici affari presso Prio Suisse, l'associazione degli assicuratori malattia svizzeri, operativa da inizio 2025. Stavamo parlando dei politici che hanno i piedi in due scarpe e questo è un tema grosso che fa discutere, che fa dibattere. Allora, si parlava di conflitto di interesse, Marco Romano, io le chiedevo, non occorrono dei correttivi? Penso ad esempio al divieto di assumere dei mandati retribuiti in relazione all'attività di membro di commissioni parlamentari. In questo caso coloro che si occupano politicamente di sanità e di salute non possono essere pagati e ricevere dei compensi dalle casse malati. Secondo lei può essere una strada praticabile e oggi auspicabile?
2: Ma signor Bolzani, perché sempre le casse malati? Ma non vale la stessa questione per un direttore di ospedale, per un medico, un fisioterapista? Anche questa persona ha un interesse chiaro, un farmacista ha un interesse
0: chiaro.
2: Se fosse
0: un parlamentare, proprie... sì, certo, ha ragione. Se fosse un parlamentare,
2: esatto.
0: Sono d'accordo.
2: Quindi,
0: con lei.
2: Dall'inizio della trasmissione lei continua a citare gli assicuratori malattie e poi parla di riduzione dei costi cambiando il modello di finanziamento. Lei può avere un finanziamento totalmente fatto tramite la fiscalità, tramite le tasse, oppure una cassa unica o 4 casse, come detto oggi in Svizzera, a livello nazionale ne resta operative che offrono in ogni angolo del paese solo 13, ma lei non parla di costi. Quindi torniamo al Parlamento, per togliere il problema che lei cita dobbiamo passare a un sistema parlamentare professionista, quindi persone pagate che non possono ricevere nessun altro mandato. E guardandoci intorno, dalla Germania all'Italia alla Francia, abbiamo delle caste. Io non so quanto sia meglio. Il sistema di milizia svizzera presenta dei cittadini che circa la metà del loro tempo svolgono l'attività di parlamentare. È tutto trasparente sulla lista, sul sito parlament.ch si vedono tutti i mandati. Ogni volta che si interviene, tanto in commissione quanto in plenum, è obbligatorio dire se si ha un legame di interesse nel settore, ma è come immaginare un docente che parla di formazione rispettivamente tante persone legate al mondo delle costruzioni e sappiamo quanti crediti vengono miliardari, vengono decisi.
0: È vero, però i premi li paghiamo tutti noi, c'è una conseguenza molto diretta.
2: Anche l'autostrada la paghiamo tutti noi, anche il trasporto pubblico lo paghiamo tutti noi, ma i premi li paghiamo tutti noi e i premi non vengono decisi dal Parlamento e nemmeno i costi. Non è il Parlamento a decidere che ogni anno in Svizzera si consuma il 5, 6, 10% in più di sanità. Abbiamo un sistema sanitario che, come dicevo prima, costa sempre di più per la demografia, per il progresso medico e tecnologico e perché ci sono sempre più volumi, abbiamo sempre più fornitori di prestazioni e abbiamo sempre più consumo da parte della popolazione. Quindi la sfida è la crescita dei costi, non la tipologia di finanziamento, perché se vogliamo abbassare i premi, convinciamo il Parlamento ad aumentare la quota parte pagata tramite la fiscalità, pagheremo tutte e tutti più imposte, chi paga imposte, crederemo di aver risolto il problema, magari andremo a consumare ancora di più, io parlo di questo sistema che sta diventando un

0: you can eat, questi ristoranti dove esco, entro, pago 50 franchi e mangio tutto quello che voglio più rapidamente possibile, ma anche con un sistema finanziato totalmente dalle imposte avremmo questa spirale, anzi forse peggiore, perché se guardiamo i paesi che hanno...
1: Questo lo ha già spiegato prima Marco Romano, esatto, però io vorrei tornare sui conflitti di interesse, anche perché il pubblico, soprattutto le ultime considerazioni che arrivano dal pubblico sono proprio sui conflitti di interesse fra la politica, i politici, i parlamentari e le casse malati. Al di là di quello che lei dice,
0: non i medici?
1: No, ma lo abbiamo detto, tutto il sistema sanitario. Ma secondo lei i deputati, sì, però secondo lei deputati politici con relazioni di interesse, diciamo così, e con remunerazioni economiche dalle casse malati, in questo caso, o anche settore farmaceutico, medico, prendiamo tutto il settore sociosanitario, non dovrebbero essere obbligati perlomeno ad astenersi, a ricusarsi dalle discussioni e dalle votazioni all'interno delle commissioni sanitarie e poi anche quando si decide nelle due camere? Fare un passo indietro, no, almeno quello, no.
0: Ma io mi aspetto che queste ci sono le regole di trasparenza, io mi aspetto che queste persone, e l'ho vissuto anche in prima persona in una fase della mia vita, portino il loro know-how. Il medico sa spiegare perché aumentano i volumi, il medico sa spiegare come si può fare di meno e magari facendo di meno si fa anche meglio, e quindi ogni attore porta la sua esperienza. Neutralizzando tutte le persone non neutralizziamo il problema, la crescita dei costi.
1: Ma sono d'accordissimo con lei, ognuno porta la sua esperienza e la sua competenza, però esatto, potrebbe essere non pagato, ha ragione, effettivamente ognuno porta un valore aggiunto al dibattito, però il problema è che è pagato dalle casse malati.
0: Ma non dalle case malati, signor Balzani, per favore, sia onesto, non le sto dando del disonesto, ma non è pagato dalle casse malati. Il fisioterapista, il medico.
1: Ci sono delle lobby di interesse che comunque
0: è pagato dal proprio datore di lavoro. L'intero costo del sistema sanitario è pagato per circa 2/3 dai premi di cassa malati e per circa 1/3 dalla fiscalità. Quindi tutti gli attori del sistema sanitario sono pagati dalla medesima fonte, che sono i premi e sono la fiscalità. Non c'è, e l'assicuratore malattia per legge è l'unico attore, se leggete la LAMAL, è l'unico attore che non ha diritto di far profitto. Tutti gli altri attori devono far profitto. Io sono per un'economia di mercato, qui evidentemente regolamentata, dove solo facendo profitto si può investire, perché sennò avremmo ancora gli studi medici di 40 anni fa e avremmo ancora la possibilità di fare esami come li facevamo 40 anni fa. Oggi abbiamo tutta una serie di tecnologie mediche, abbiamo tutta il test di laboratorio, oggi si va dal medico e nel giro di qualche minuto si ha il risultato del test. 10 anni fa era inimmaginabile. Tutti questi costi sono pagati tramite i premi di cassa malati e la fiscalità. Quindi anche se lei toglie il famoso conflitto di interesse, come ha detto prima, la collusione tra i singoli e attori, non ha risolto nessuna delle sfide del nostro sistema sanitario. Dobbiamo parlare dei costi, di cosa vogliamo, di quali strutture vogliamo e di come ci comportiamo in questo sistema. In Ticino penso quanti ospedali vogliamo, a quale accesso alla medicina vogliamo. Siamo il cantone con il numero più alto di prestatori di servizio sanitario, siamo il cantone con un 20% in più di offerta, con un 20% in più di consumo, e da lì c'è il 20% in più di premio. Non è nulla di complicato, lo capisce anche un ragazzo di scuola media. Se ho tutto al 20% in più, a un certo punto il costo è il 20% in più, indipendentemente dalle regole che lei prova nel Parlamento, perché se vuole un Parlamento senza conflitti di interesse deve farlo professionista, ma allora fuori tutti i contadini perché si occupano di tutti i costruttori, tutti gli ingegneri perché alla fine approfittano dello sviluppo del trasporto pubblico, della rete autostradale, tutte le persone legate al mondo della socialità perché sono anche queste leggi federali. Quindi la Svizzera ha più volte mostrato che col suo sistema parlamentare di milizia ha una prossimità maggiore alla realtà rispetto alle caste che vediamo. Pensiamo all'Italia, non mi sembra che il sistema parlamentare italiano sia nettamente migliore rispetto a quello svizzero, sono differenti.
1: Però torniamo allora a lei che ha fatto politica, che è stato parlamentare federale, torniamo allora ai lobbisti, ai cosiddetti lobbisti. lobbisti in Parlamento, lobbisti che difendono perché hanno scelto così, perché è una loro liberissima possibilità, opportunità. Professione. Ecco, cosa fanno i lobbisti che difendono le casse malati, gli assicuratori malattia? Qual è il loro lavoro pratico?
0: Io oggi lavoro per gli assicuratori malattia, ho avuto questo privilegio di entrare nel mondo della sanità. E l'obiettivo è quello di portare fatti, di discutere, di trovare anche compromessi. Il mio lavoro quotidiano è il dialogo con l'Associazione Nazionale dei Medici, con l'Associazione Nazionale degli Ospedali, alla ricerca di soluzioni.
1: Lei ha
0: di
1: contatti anche con i politici, avanti. Con i parlamentari?
0: Ma certo, chiunque in Svizzera può avere un contatto con un parlamentare e il dialogo, il Parlamento non è una bolla a 4.000 metri di distanza che, dal suolo terreno che non può avere contatti con nessuno. Il dialogo con la politica, veniamo invitati nelle commissioni a presentare temi, a presentare la nostra opinione. Pensi, fra un po' arriverà un tema che per il Ticino diventerà interessante. Il Consiglio federale propone di poter acquistare bende, stampelle, tutti i prodotti medicinali anche nello spazio economico europeo, quindi poter andare a Como a comprare il mio test per il diabete, a comprare le bende. Oggi questo non viene remunerato dall'assicuratore malattia, perché vale il principio di territorialità solo quanto avviene in Svizzera. Su questo tema noi siamo favorevoli, perché diciamo sì, ci sono costi più bassi, dobbiamo spingere anche i costi svizzeri a scendere a questo livello, ed evidentemente i rappresentanti in Parlamento delle aziende che producono questi prodotti sono totalmente contrari, medici e farmacisti sono legittimamente contrari perché hanno un interesse a difendere il territorio e il tessuto economico locale, e saremo in commissione tutti gli attori a presentare la propria opinione e poi i parlamentari sulla base degli elementi e fatti che ricevono decidono in libera scienza e coscienza. Sono persone adulte vaccinate che hanno delle idee, perché se votiamo delle persone che immaginiamo che siano delle bandiere a dipendenza di dove tira il vento si muovono, credo che non facciamo un grande tributo al nostro sistema democratico. Quindi sì, il mondo del lobbismo è conosciuto da sempre, viene dal sistema parlamentare britannico nell'Ottocento. Il lobbismo è il dialogo e il contatto tra le associazioni di categoria, allora chiamate corporazioni, il falegname, il metalmeccanico e il regolatore, quindi chi gestisce le istituzioni. Quindi questa connotazione costantemente negativa è veramente fuorviante rispetto a chi ci ascolta da casa. Cioè il dialogo, ma il lobbismo viene fatto anche dai politecnici federali, viene fatto da qualsiasi attore che si organizza a livello nazionale per dialogare con le istituzioni.
1: Chiaro, però sì. Allora veniamo al punto, che è il punto centrale, perché nonostante gli sforzi, nonostante la buona volontà, nessuno è mai riuscito, nessuno, dico non soltanto voi assicuratori malattia, a contenere i prezzi, ad avere un altro sistema molto più sopportabile, molto più sostenibile, sistema sanitario. È impossibile perché lei dice ci sono troppi interessi generali, quindi è impossibile far scendere le spese e i costi. Siamo arrivati oramai a questo punto, lo abbiamo detto, la qualità è ottima, la qualità e l'offerta davvero sono ottime, però costa, tutto un costo, quindi è inevitabile, lei dice, giusto, no?
0: No, tutto avrebbe un costo maggiore se il sistema non funzionasse. Se pensiamo agli assicuratori malattia, controllando le fatture in anno si tolgono 4 miliardi dal sistema, sono quasi 10% di premi, quindi senza il controllo delle fatture avremo un 10% in più di premi. Ogni anno assicuratori di malattia, ma anche gli attori del sistema, presentano all'ufficio federale una serie di pratiche mediche che si ritengono superate, vengono fatti dei test a livello tecnologico, per le analisi a livello tecnologico fatte dalla scienza, che permettono di stralciare prestazioni. Il problema è che ogni anno si stralciano 5 prestazioni e se ne aggiungono 10.
1: Sono troppe le prestazioni, secondo lei? Sono troppe le prestazioni che vengono offerte?
0: Una
1: nel catalogo vostro, dalla
0: domande, non è nostro, il catalogo non viene fatto dagli assicuratori malattia, il catalogo viene fatto dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, viene fatto anche dai tribunali che decidono se questa prestazione deve essere coperta, quindi non, l'assicuratore non può scegliere cosa remunerare o no, è deciso dall'Ufficio Federale della Sanità. A nostro giudizio, con questa crescita che perdura da anni, prima o poi la domanda bisogna porsela, cosa potremmo passare più verso il privato o introdurre sistemi per cui le prime tre consultazioni in Olanda, le prime tre consultazioni da determinati fornitori, penso alla fisioterapia o 3-5, sono pagate dal cittadino e poi subentra l'assicurazione malattia perché il costo aumenta. Quindi in nessun paese al mondo i costi sanitari diminuiscono. Nel nostro paese dobbiamo porci queste domande, ma non è solo una questione di catalogo di prestazioni, è anche una questione di strutture nel territorio. La chiave per cui sono settimanalmente in dialogo con i consiglieri di Stato di tutta la Svizzera è la pianificazione ospedaliera. In tutti i cantoni c'è una sovraofferta.
1: In primis in Ticino?
0: Non sa, anche in Ticino, ma in tutta la Svizzera. Usciremo nelle prossime settimane nella maggior parte, in circa la metà degli ospedali svizzeri non si raggiungono i numeri minimi. Ci sono dei numeri minimi per garantire qualità, e la qualità è la sicurezza per il paziente. Oggi se lei va in un ristorante la prima cosa che
1: in
0: va
1: metà
0: a
1: degli ospedali svizzeri non si raggiungono svizzeri i numeri per raggiungere
0: i numeri minimi.
1: Pazzesco.
0: Per il numero minimo è un dato di fatto, stiamo terminando adesso un anno, sono tutte cifre pubbliche, quindi già oggi si potrebbe cercare, ma sono oltre 250 ospedali con migliaia di tipologie di intervento, incrociando i dati emerge che laddove vi sono dei numeri minimi spesso non vengono raggiunti, è una questione di qualità, di sicurezza per il paziente, soprattutto laddove sono interventi elettivi. Io ho il privilegio di essere chiamato come ticinese spesso a riferire di una dinamica per cui tutta la Svizzera ci invidia. In Ticino, quando abbiamo un problema cardiaco, nessuno si pone la domanda, si va al cardiocentro ed è a Lugano. E questa è l'urgenza massima e l'abbiamo concentrata. Ma in tutta la Svizzera, quando dobbiamo sostituire un'anca, fare un intervento a un gomito, quanto possono essere gravi o fare determinati interventi, abbiamo accesso a decine di ospedali. In Ticino siamo stati precursori con la cardiologia ed è sensazionale, perché quando si parla di prossimità noi tutti sentiamo il cardiocentro prossimo perché vogliamo andare lì se abbiamo un problema.
1: Ma quindi la colpa secondo lei, Marco Romano, non è
0: non ci sono colpevoli.
1: Ci sono dinamiche da gestire. Dinamiche che però costano la popolazione.
0: La popolazione ticinese ha deciso giustamente, legittimamente, democraticamente di tenere gli ospedali di Faido ed Acqua Rossa. Una votazione simile c'è appena stata nel Canton Lucerna, si terranno due ospedali di periferia del Canton Lucerna, la popolazione vuole questo e questo alla fine lo si trova nei premi, è corretto.
1: Quindi il tutto, lei dice, ha un costo. Allora,
0: è democrazia.
1: Sì, arrivano molti messaggi allo 076 321 11 13. Se volete chiamarci, potete farlo anche allo 0848 030808. 08. Qualcuno scrive: Marco, perché il signor Romano può parlare per più di mezz'ora senza contraddittorio? Non mi sembra corretto. Chiaramente lui difende le casse malati. Sentendo lui, dovremmo essere grati e dargli anche una medaglia. Allora, il contraddittorio in questo caso lo fa il giornalista, lo fa il sottoscritto. Quindi lo devo. C'è Marco Romano, abbiamo deciso di fare questa trasmissione con lui e con le domande che ho fatto a Marco Romano, e Marco Romano ha dato legittimamente la sua opinione, il suo punto di vista su quello che è il sistema sanitario svizzero che, lo sappiamo, questo è un dato di fatto, costa per tutte e tutti noi. Allora, abbiamo parlato prima del controllo delle fatture, voi, lei dice Romano, siete attivi a controllare le fatture. Qualcuno chiede, secondo me anche giustamente, quanto costa alla cassa malati, alla singola cassa malati o al sistema assicuratori malattia il cambio di cassa malati? E sappiamo, l'ho detto prima, quasi 1 milione di persone cambieranno e che sono costrette a farlo ogni anno la propria cassa malati. C'è un costo, penso, elevato.
0: Costa meno nel complesso del beneficio che genera, perché il cambio, è dimostrato dalle cifre, porta un numero crescente di persone a scegliere modelli alternativi. Oggi abbiamo l'85% della popolazione svizzera che è già in un modello alternativo vuol dire medico di famiglia, vuol dire per le giovani generazioni sempre di più affidarsi a modelli per cui ci si appoggia a piattaforme tecnologiche. Io sono costantemente in viaggio, il mio medico è prima di tutto un'app, se ho un problema non ho la possibilità di andare ogni giorno nel mio comune dal medico, quindi il cambio porta ad andare verso modelli alternativi, e i modelli alternativi, oltre a costare meno, generano anche minori costi perché permettono di accompagnare il paziente. Una delle grandissime sfide oggi nel 15% di popolazione che manca nei modelli alternativi, quindi chi tiene ancora il premio standard, abbiamo soprattutto malati cronici e persone che avrebbero realmente bisogno di essere in un modello alternativo per essere accompagnate, e l'accompagnamento permette di avere un filo rosso che è sul medio termine e riduce i costi. Vi sono degli interessanti studi per persone diabetiche, un accompagnamento su più anni permette di avere minori costi rispetto alla libertà della persona, ogni mese cerco la soluzione che ho, decido io quali consultazioni svolgere. Quindi il cambio in generale è un fattore che permette di aumentare le persone nei modelli alternativi, e più persone sono nei modelli alternativi più si possono abbassare dare sconti in questi modelli, perché essendo accompagnati si può chiedere di far pagare un po' di meno, e quindi il saldo è favorevole al sistema.
1: Marco Romano, c'è chi dice le casse malati fanno spesso pubblicità e spendono soldi per fare insomma inserzioni pubblicitarie, e non dovrebbero perché sono soldi nostri.
0: Esatto, qui è una sfida anche per le casse malati di essere più trasparenti, perché le casse malati sono delle organizzazioni di assicurazioni, voi non trovate solo la LAMA, fate tutte le complementari, parecchie casse fanno anche assicurazioni per immobili, assicurazioni per auto, assicurazioni per cose, e l'Ufficio federale e l'autorità di vigilanza tramite la LAMAL non si può pagare pubblicità, le pubblicità vengono pagate tramite le assicurazioni complementari, dopo è sempre il medesimo logo, e qui c'è mercato. Perché? Perché più c'è mercato più c'è innovazione. Pensiamo alla crescita adesso del settore ambulatoriale: una volta la complementare era la stanza singola in un ospedale. Nel futuro staremo sempre meno in ospedale, si spera non si vada mai, ma quando si va la durata di permanenza media è minore. Quindi sta nascendo tutto un mondo di cosa si può offrire nelle cure ambulatoriali per dare quel qualcosa in più. Ritenuto che diventa sempre più difficile perché la base cresce sempre di più, le prestazioni date a tutti in Svizzera sono enormi, non hanno uguali
1: e hanno un costo. Però lei prima diceva, giustamente ha sottolineato, che il catalogo delle prestazioni la LAMAL non lo fate voi il catalogo, non lo compilate, non mettete dentro voi cosa sì e cosa no, giusto? È l'Ufficio federale della sanità. Allora l'Ufficio federale della sanità però è ancora regolato da politici, dai politici e dai parlamentari, quindi la politica potrebbe decidere: mettiamo meno nel catalogo, decidiamo di mettere meno prestazioni. Allora la mia domanda è questa: perché la politica non rivede il catalogo delle prestazioni che gli assicuratori malattia sono costretti, sono obbligati per legge a pagare?
0: Perché oggettivamente il politico è un cittadino, e quando si trova confrontato a una problematica, è effettivamente grave, è giusto che la si paghi. E quindi se guardiamo a ogni sessione, il Parlamento si riunisce 4 volte all'anno, 3 settimane, è appena finita la sessione autunnale delle Camere, ho guardato ieri, il maggior numero di atti parlamentari chiede un'estensione delle prestazioni. Perché? Perché evidentemente chi è toccato da un problema, dato che il sistema genera costi, sono costi sempre più importanti, chiede che anche i propri costi siano coperti da questo. Abbiamo dei casi eclatanti negli ultimi anni, poi alcune evoluzioni.
1: Quindi non, la politica, lei dice, non vuole ridurre le prestazioni del catalogo federale la LAMAL.
0: È pronta a ridurlo, ma la maggior parte delle proposte, alla fine, se facciamo un saldo, la maggior parte delle proposte vanno verso l'estensione. Pensiamo ai familiari curanti.
1: E però allora mi dica, Marco Romano, federale, mi dica una proposta per contenere le spese della salute. Una me la deve dire prima della fine della trasmissione.
0: Ma io gliel'ho detto, lavorare sul catalogo delle prestazioni, togliendo quelle prestazioni che oggi sono superate, lavorare sui volumi. Oggi abbiamo troppi volumi.
1: Però deve dirlo ai politici.
0: Ma no, anche oggi vi sono parecchi medici, un bellissimo progetto in Svizzera si chiama Smarter Medicine, dove chiaramente si dice che facendo di meno si ottiene di più. Poi abbiamo tutta la questione dei prezzi dei medicamenti, qui la politica deve spingere affinché la regolamentazione sia cambiata e danno rispetto anche ai paesi intorni, la digitalizzazione, perché oggi se io faccio un esame del sangue dal mio medico e domani malauguratamente vengo ospedalizzato, l'ospedale non vede che ho fatto l'esame del sangue già oggi, lo deve rifare. Questo cumulato su 9 milioni di cittadini, con una popolazione sempre più anziana, genera decine di milioni di costi.
1: I costi. Qualcuno dice che
0: le cure integrate.
1: L'assicurazione di base copre anche prestazioni mediche come l'omeopatia classica e la medicina tradizionale cinese.
0: Corretto.
1: Non sono però metodi scientifici, è giusto che l'assicurazione di base.
0: Ma
1: copra anche questo tipo di...
0: È stata una votazione popolare con la popolazione svizzera, adesso non ho in mente esattamente l'anno, era nel 2007, all'inizio anni 2000, sulla medicina complementare c'è stata una votazione popolare, la nostra bella democrazia semidiretta, per cui il popolo, se non erro, attorno al 70% aveva deciso di introdurre anche questo nel catalogo delle prestazioni, quindi non è nemmeno la politica, ma è la popolazione svizzera.
1: Se ci fosse nel catalogo della Laballa la metà delle prestazioni offerte oggi, la metà, cosa cambierebbe per voi?
0: Fondamentalmente, probabilmente vi sarebbero meno volumi, si genererebbe una maggior dinamica nelle assicurazioni complementari, ma nelle complementari ognuno stipula quello che vuole.
1: Esatto.
0: E probabilmente vedremmo dei costi inferiori. Però è facile dire la metà delle prestazioni, ma poi dobbiamo trovarci in quattro attorno a un tavolo e ognuno deve dire a quale prestazione rinuncia, perché fin quando non si ha bisogno di questa prestazione non la si vuole pagata dalla LAMAL, ma nel momento in cui ci si trova confrontati alla necessità, allora evidentemente si pretende che l'assicurazione paghi. E stiamo dimenticando anche il concetto di assicurazione: noi non paghiamo una tassa sanitaria, noi paghiamo un'assicurazione. Un'assicurazione significa io pago oggi, sapendo che il giorno in cui sono confrontato a dei costi enormi, questi costi vengono pagati. La speranza è che io non sia mai confrontato a questi costi e in un'assicurazione vado a beneficio di chi probabilmente sarà confrontato, ed c'è una dinamica tra le generazioni, cioè tra una dinamica tra le categorie sociali o le categorie,
1: certo,
0: di reddito del nostro paese. Quindi
1: così,
0: che si guadagni X o X per cento, in Svizzera si riceve la stessa prestazione e viene pagata uguale.
1: Tutti ricevono la stessa prestazione. Marco Romano, devo chiudere perché c'è il radiogiornale. Io la ringrazio. Di costi per la salute, della salute si parlerà anche domani a Mille Voci a partire dalle 10. Ricordo, lei è direttore aggiunto responsabile della politica sanitaria e dei pubblici affari presso Prio Swiss, che è l'associazione degli assicuratori malattia svizzeri, operativa da inizio 2025. Grazie mille, buon lavoro e buona giornata. E noi a Controcorrente ci ritroviamo domani, sempre alle 11.45, ma dalle 10 riparleremo di costi della salute.
2: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio molto nuvoloso con precipitazioni frequenti in tutta la Svizzera. Dalla serata al sud, a partire dall'Alto Ticino, cesseranno le precipitazioni e arriverà il vento da nord. Il limite delle nevicate sarà in calo al nord da 2600 metri a 1700 metri. Le temperature massime saranno comprese tra i 12 e i 17 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 9 ottobre. Al mattino sul sottocenere ci saranno nubi residue, altrimenti sarà per lo più soleggiato. Al nord in pianura sarà da subito abbastanza soleggiato, ma in montagna sarà più nuvoloso con qualche schiarita. Le temperature massime al sud raggiungeranno i 22 gradi e al nord tra i 12 e i 16. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12.30. Il Radio Giornale.
4: Buongiorno da Monica Fornasier. Al via Lugano un processo per gravi violenze all'interno di una coppia. Alla sbarra c'è un 28enne del Locarnese che avrebbe più volte picchiato e violentato la compagna. Nuovo attacco informatico, questa volta ai danni della Cassa Pensione della Confederazione Pubblica. Un caso che ripropone il tema della protezione dei dati sensibili dello Stato, spesso gestiti da terzi. Sono in aumento i casi di intossicazioni e avvelenamenti segnalati al numero emergenza di Toxinfo 145. I medicinali e i prodotti per la pulizia sono tra le cause principali. Il segretario di Stato statunitense Rubio è ad Atene, una visita soprattutto per stringere accordi su armamenti e celebrare la nuova rotta del gas tra Grecia e Stati Uniti. E nell'hockey è un Lugano rinfrancato quello che rientra da Losanna. La prima vittoria stagionale in trasferta è frutto anche di un ritrovato Schlegel in porta. Prestazione da ripetere domani contro lo Zurigo. In apertura ci colleghiamo con il Palazzo di Giustizia di Lugano perché si sta attualmente svolgendo un processo a porte chiuse contro un 28enne del Locarnese che per un anno e mezzo ha più volte violentato la compagna. Marcello Ierace lo sta seguendo per noi. Allora Marcello, cos'è emerso da questa prima parte del dibattimento?
5: Il contesto è quello di un rapporto sentimentale quantomeno turbolento, tossico come l'ha definito lo stesso imputato in aula. Lui è un 28enne del Locarnese di origini caraibiche, lei ha la stessa età ed è pure del Locarnese. Si conoscono 8 anni fa, poi si ritrovano nel 2023, iniziano una relazione che fin da subito però si dimostra complessa, piena di gelosie, di litigi, di insulti e soprattutto piena di violenza. Le ho messo le mani addosso, lo ammetto e mi scuso, ma non l'ho mai stuprata, non sono capace di una cosa del genere, ha detto l'uomo in aula. Ma le accuse per cui oggi è alla sbarra sono proprio quelle di violenza sessuale. 4 episodi nell'arco di un anno e mezzo, tra giugno 2024 e novembre 2025, a cui si aggiungono lesioni, coazione, sequestro di persona, minacce anche di morte, fino al gennaio scorso, quando l'uomo è stato arrestato e portato in carcere, dove è ancora rinchiuso.
4: E Marcello, l'imputato come si è posto di fronte a queste accuse?
5: Come detto, ammette solo di averla schiaffeggiata, ma mai di averla presa a pugni o di aver tentato di strangolarla, e soprattutto nega con decisione le violenze sessuali. La donna presente in aula sarebbe stata consenziente, secondo l'imputato. Imputato che ha ripercorso i fatti presentati nell'atto di accusa, ma con una visione decisamente diversa, inseriti in un contesto appunto di una relazione tanto passionale quanto burrascosa. E riguardo le minacce inviate alla donna via messaggi, si è giustificato con un "io sono uno che parla ma poi non fa niente, non sono una persona così". L'uomo, difeso dall'avvocato Matteo Quadranti, è un ex pugile, ha alle spalle precedenti penali e condanne per furto, danneggiamento, spaccio, possesso di armi, un po' di tutto, ha detto lui stesso. Il processo, presieduto dal giudice Amo Spagnamenta, continua nel pomeriggio con la richiesta di pena del procuratore pubblico Zaccaria Gbas.
4: Grazie Marcello Ierace. Noi restiamo in Ticino, torniamo sull'entrata in governo di Piero Marchesi a capo del Dipartimento del Territorio. Questa mattina a Modem, soprattutto da sinistra, qualche preoccupazione sulla sua futura azione politica, in particolare in materia ambientale, è stata espressa. Per Centro e PLR alcuni cambiamenti potrebbero invece essere benvenuti. Ma sentiamo cosa hanno detto gli ospiti intervenuti a Dario Lanfranconi.
6: È importante, come diciamo da tempo, che al DT ci sia un cambio di passo su alcuni temi. Penso alla rigidità burocratica a livello edilizio pianificatorio, penso anche al tema del lupo e penso anche agli aggravi per famiglie e imprese per alcune misure concernenti l'ecologia. Quindi ecco, sono su questi piani che noi ci aspettiamo nei prossimi mesi dei risultati concreti. Non ci possiamo permettere 6 mesi di stallo.
7: Alessandro Speziali, presidente del PLR e deputato entrato in Parlamento, intravede anche degli aspetti positivi nella nuova conduzione del Dipartimento del Territorio e le aspettative vanno quindi di pari passo. Un'opinione non condivisa però dal capogruppo in Gran Consiglio del Partito Socialista, Ivo Duriš.
8: Non necessariamente Piero Marchesi seguirà delle strade, delle piste che diciamo per noi sono problematiche. È anche vero che è un cambio di passo, perché non è un mistero dire che il direttore del Dipartimento, Claudio Zali, aveva una spiccata sensibilità ambientale e faceva delle cose importanti contro i cambiamenti climatici. Ecco, adesso sentire il presidente del Partito Liberale parlare di burocrazia troppo forte vuol dire laissez-faire, laissez-passer, ecco, mi preoccupa molto. Diciamo, sono dossier fondamentali per il futuro di questo cantone che non devono svoltare in una direzione non a tutela del territorio.
7: Infine, decisamente più allineato al pensiero di Speziali è invece il capogruppo del centro Maurizio Agostoni, che torna anche sulla presunta anima verde di Zali.
9: Non è che passiamo dal paradiso all'inferno, non si aprono scenari apocalittici. Del resto il capogruppo dei Verdi, Matteo Buzzi, non ha dato un giudizio così lusinghiero dell'operato di Claudio Zali, per cui non passiamo dall'integralismo ecologico a qualcuno che vuole lastricare le bolle di Magadino. E su un aspetto molto puntuale, che è la scheda R6, penso che le cittadine e cittadini che ci ascoltano, che hanno avuto la sventura di finire in questo meccanismo perverso che fa perdere valore ai terreni, fa perdere valore ai risparmi di una vita, ben si rendono conto che magari un approccio più aperto anche al buon senso, alla ragionevolezza, non possa che essere benvenuta, e auspico che Piero Marchesi porti questa sensibilità nel Consiglio di Stato.
4: C'è stato un nuovo attacco informatico che tocca indirettamente la Confederazione. Un furto di dati ha colpito Pubblica, la cassa pensioni dei dipendenti federali. Ad essere presa di mira in settembre è stata la società esterna che fornisce il sistema utilizzato dall'Istituto Previdenziale. Il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta. È un caso che riporta l'attenzione sul tema della sicurezza informatica e della protezione dei dati sensibili dello Stato, spesso gestiti da terzi. Sentiamo da Berna Anna Valenti.
10: Per noi questa è la cosa peggiore che possa accadere. Un caso del genere non dovrebbe mai verificarsi. La reazione è rammaricata di Beatrice Riechen, responsabile comunicazione di Pubblica. Circa 70.000 affiliati attivi, oltre 41.000 beneficiari di rendite. Pubblica, tra le maggiori casse pensioni elvetiche, assicura i dipendenti dell'amministrazione federale e dei politecnici. Gestisce moltissime informazioni personali e previdenziali. Un bottino appetitoso per i pirati informatici, che infatti l'hanno presa di mira attaccando il suo fornitore esterno di software. Ancora ignoti l'entità della fuga di dati e il numero di persone coinvolte, sottolinea Riechen. Potrebbero essere nomi, indirizzi, numeri AVS, salari, averi previdenziali e informazioni sui partner, stando anche a informazioni a disposizione di SRF. I fondi pensionistici sono al sicuro. Beatrice Riechen mette in guardia però sul possibile rischio di furto d'identità. Pubblica però non è un caso isolato. Diverse aziende e istituzioni svizzere sono state colpite di recente. A settembre l'ospedale universitario di Losanna ha attaccato un laboratorio esterno, esposti dati personali di 11 pazienti. Ad agosto l'Ufficio federale dell'informatica, 200 account compromessi sul server SharePoint, piattaforma di condivisione, senza indizi di dati sottratti. A luglio rubate informazioni tecniche di Stadler attraverso un fornitore. Il costruttore ferroviario ha rifiutato un riscatto di 10 milioni di franchi, lo ha invece pagato RUAG dopo l'attacco alla filiale americana dell'ottobre 2025. Infine, nel 2023, il caso più simile a Pubblica, ossia Explain, sottratti dati di diversi uffici federali, ancora una volta presso un fornitore esterno di software. In più casi, dunque, i pirati hanno rubato dati attaccando prestatori terzi, spesso privati, che gestiscono informazioni sensibili per istituzioni pubbliche. Il caso riporta al centro la sicurezza informatica della Confederazione e la protezione dei dati affidati a ditte esterne, una questione sempre più cruciale vista la crescente digitalizzazione dei servizi.
4: Non solo in Svizzera, ma anche in Danimarca in questi giorni c'è stato un attacco hacker definito estremamente grave. Sono stati violati i dati di quasi 9 milioni di persone, tra nomi, indirizzi e numeri di identificazione personali. Il servizio è di Giuditta Wiesendanger.
11: Sono stati rubati dati di 8 milioni e 800 mila persone, più degli abitanti del paese, che sono circa 6 milioni. Questo perché nel registro centrale della popolazione figurano anche persone morte o immigrate. Tra i dati ottenuti c'è il numero personale, chiamato CPR, una sorta di numero a vieste danese, usato con banche e sanità. Secondo le prime ricostruzioni, i sistemi dello Stato non sono stati forzati. Gli autori hanno sfruttato l'accesso legittimo di una piccola azienda privata autorizzata a consultare il registro. Per una decina di giorni, a settembre, hanno lanciato un'enorme quantità di ricerche automatiche. L'anomalia è stata notata solo venerdì 2 ottobre. La ministra danese degli affari digitali ha ammesso che le protezioni non erano abbastanza solide e ha ordinato una revisione completa della sicurezza del registro. L'accesso dell'azienda è stato bloccato. Indagano ora la polizia e l'autorità per la protezione dei dati. Restano aperte le domande principali: chi c'è dietro, come sono state ottenute le credenziali e che uso verrà fatto dei dati. Le autorità avvertono che il rischio più concreto è la truffa: telefonate, SMS e email di chi conosce già i dati della vittima. Il consiglio è di non fornire mai né password né codici d'accesso.
4: È stato un 2025 intenso per il 145, il numero d'emergenza in caso di sospetto avvelenamento. Le richieste di consulenze sono state quasi 45.000, vale a dire il 4,6% in più rispetto all'anno precedente. Oltre due terzi delle chiamate sono arrivate da privati, mentre un quarto sono quelle effettuate da persone del settore sanitario. Un servizio sempre più usato, quello di Toxinfo, che quest'anno ha compiuto 60 anni. I dettagli con Manuele Ferrari.
12: Al primo posto delle cause di intossicazione nel 2025 si trovano, con oltre il 36% dei casi, i medicinali, seguiti dai prodotti di pulizia per la casa con oltre il 23%. Quando è stato lanciato, il 145 aveva sulla sua lista circa 8.000 possibili differenti veleni, spiega il presidente di Toxinfo, Josef Widler. Oggi sono invece oltre 80.000. Interessante, continua il medico zurighese, sono pure le informazioni sempre nuove che le consultazioni ci permettono di acquisire. Un esempio recente.
13: In den letzten Monaten war die ganze Geschichte mit den Morcheln.
12: Alcuni nostri medici hanno segnalato due casi nei quali non erano stati in grado di capire se la causa dell'avvelenamento era da ricondurre a delle morchelle, che si conoscono anche come spugnole. Ebbene, dopo una serie di ricerche, hanno scoperto che anche questi funghi effettivamente possono essere pericolosi e mortali se non vengono cotti per almeno 20 minuti. Un'informazione in seguito diffusa anche su larga scala.
13: Was wir festgestellt haben noi.
12: Altro grande cambiamento osservato nei 60 anni di Toxinfo è il modo di informarsi, soprattutto con l'avvento di internet prima e l'intelligenza artificiale poi. Le persone cercano innanzitutto informazioni online. Queste piattaforme alla fine generalmente scrivono però di chiamare per sicurezza un esperto. Ciò ha portato ad un aumento delle chiamate, anche inutili, che riceviamo. Un fenomeno registrato anche da colleghi di altri paesi. ChatGPT, per fare un nome, non ci ha aiutato, continua Widler. Ma chiaramente noi preferiamo che una persona chiami una volta in più che una volta in meno. Ci siamo adattati, soprattutto nelle ore serali, abbiamo aumentato il numero del personale in servizio. 60 anni di storia e il 145 ultimamente si è trovato a lottare per la sua sopravvivenza a causa di difficoltà finanziarie, malgrado l'importanza che gli viene riconosciuta. Sono almeno 50 anni che combattiamo con le finanze, speriamo di trovare presto una soluzione. Guardando la situazione attuale, per questo il prossimo anno non dovrebbero esserci problemi e la speranza, conclude Josef Widler, è di trovare il modo entro la fine del 2027 di avere un finanziamento sicuro a lungo termine per garantire il futuro di questo servizio.
4: Guy Parmelin ha deluso i viticoltori svizzeri. Poco prima di annunciare le proprie dimissioni da consigliere federale, aveva infatti incontrato i rappresentanti del settore e annunciato l'intenzione di abbandonare alcune misure di sostegno alla viticoltura svizzera, presentate solo la primavera scorsa. Sentiamo Aaron Guidotti.
14: È soprattutto l'abbandono di una misura ad irritare i viticoltori, quella che prevedeva che solo coloro che acquistano e trasformano anche uva svizzera potessero continuare a importare vino straniero a basso prezzo. I commercianti che non producono vino svizzero avrebbero dovuto in futuro acquistare quote di importazione dai produttori. Questa misura sarebbe quindi andata a vantaggio dei viticoltori svizzeri, che fanno sempre più fatica a vendere le proprie uve alle cantine o a smerciare i propri vini. Ma fatto storcere il naso a chi i vini li vende. I commercianti infatti si sono messi di traverso, perizia giuridica alla mano. La modifica prevista avrebbe provocato enormi distorsioni del mercato e costituito una grave violazione della libertà economica. Il consigliere federale ha quindi fatto un passo indietro, proponendo che dal 2027 le quote di importazione di vino estero vengano messe all'asta, ma concretamente la soluzione non porterebbe alcun guadagno ai viticoltori svizzeri, anche perché, fanno notare le associazioni del settore, i contingenti oggi permettono di importare fino a 170 milioni di litri l'anno a costi ridotti e dal 2001 non è mai successo che venisse oltrepassata questa quota. Il sistema di asta quindi, sempre secondo le associazioni di categoria, non avrà nessun effetto dissuasivo per quanto riguarda l'acquisto di vini dall'estero. I viticoltori si sono sentiti traditi da un consigliere federale, lui stesso viticoltore, ma sono ancora molti gli oggetti depositati in Parlamento a sostegno del settore.
4: Il ministro degli esteri israeliano Saar ha annunciato oggi la fine delle attività del consolato britannico a Gerusalemme Est e la partenza di una ventina di diplomatici, compreso il console. Si tratta di una misura di ritorsione per le sanzioni che il Regno Unito ha adottato un mese fa nei confronti delle colonie ebraiche. In risposta, il ministro degli esteri britannico Miliband ha sottolineato che il consolato non è chiuso, 7 diplomatici continuano l'attività e che il ritiro dei diplomatici è una misura temporanea presa da Londra, dato che Israele non ha fornito le garanzie per la loro sicurezza. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lasciato questa mattina Atene, seconda tappa del suo tour nel continente europeo, dopo aver concluso una lunga serie di accordi nel settore dell'energia e della difesa. Durante la visita Rubio ha esortato l'Europa a risvegliarsi dal suo lungo letargo in un discorso pronunciato ieri sera ai piedi dell'Acropoli, un luogo fortemente simbolico, sede nella Grecia classica delle assemblee cittadine. Ce ne parla Elena Kaniadakis.
15: We find ourselves at a crossroads. The course we take will determine whether the West maintains its place.
16: Ci troviamo a un bivio. Le decisioni che prenderemo decideranno se l'Occidente rimarrà alla guida del mondo o si arrenderà al declino. Con il Partenone alle spalle, Rubio ha esortato l'Europa ad abbracciare gli antichi valori di eroismo, onore e dovere. La chiave per la rinascita dell'orgoglio occidentale, secondo Rubio, è prima di tutto una: l'aumento delle spese militari. Per questo ha definito un alleato modello la Grecia, che spende oltre il 3% del PIL per la difesa. Una visita, quella di Rubio, che segna di fatto il riconoscimento della rinnovata importanza strategica della Grecia per Washington. Con la guerra in Ucraina, i porti ellenici sono diventati la prima tappa del cosiddetto corridoio verticale, un insieme di infrastrutture destinato a rifornire il sud-est Europa del gas liquefatto statunitense, fatto arrivare con le navi. Gas, ma non solo. Ieri Atene ha firmato un accordo da 4 miliardi di dollari per nuovi armamenti. La visita di Rubio è anche un segnale di sostegno all'ambasciatrice in Grecia, Kimberly Guilfoyle, finita al centro di un'inchiesta del Wall Street Journal. Secondo la stampa, l'ambasciatrice avrebbe dichiarato durante una cena con il ministro dell'energia ellenico lo scorso marzo di avere il potere di fare cadere il governo greco o altri governi europei contrari all'acquisto del gas americano. Una ricostruzione smentita dal legale dell'ambasciatrice, ma che ha scatenato le proteste dell'opposizione greca. Il governo ellenico, da parte sua, ha ribadito che non ha ricevuto minacce e ha confermato che i rapporti tra i due paesi sono più solidi che mai.
4: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.
17: Sport.
18: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Un Lugano rinfrancato, quello che rientra in Ticino dopo il successo 5-2 di ieri a Losanna. La prima vittoria stagionale in trasferta è giunta anche grazie al ritrovato Schlegel in porta, e domani alla Corner Arena arriva la superpotenza Zurigo. Sentiamo Omar Meschal.
19: Se a Porrentry aveva toccato il fondo con il 76% di parate, ieri finalmente ecco una convincente percentuale del 92%. I numeri, certo, non dicono tutto, ma vedere Schlegel sul fondo della classifica portieri era sintomatico delle difficoltà d'inizio torneo del Lugano. Tornato da Losanna, non solo con i primi punti in trasferta, ma anche con un apparentemente rinfrancato numero uno.
17: A me non interessano i numeri, onestamente, mi interessano i tre punti. Sì, bene per voi giornalisti, però voglio dare la possibilità alla squadra di vincere, quello è il mio obiettivo, e tutto altro va bene.
19: Anche se in casa a Lugano il miglior attacco resta la difesa. È solo la terza volta in stagione che i bianconeri concedono solo due reti agli avversari e, come con Zugo e Rapperswil, ecco tre vittorie, grazie ad un sacrificio collettivo, ad immagine dei quattro tiri bloccati da Latalo, capace di sormontare la solita pecca delle penalità, con quasi 10 minuti trascorsi ieri in inferiorità numerica. Ancora ed in chiusura il portiere bianconero Schlegel.
17: Abbiamo giocato veramente compatto in difesa e così dobbiamo andare avanti. Abbiamo giocato bene per tutti i 60 minuti, gestito la partita bene, anche in difesa hanno fatto tanti block shot, la vita più semplice.
18: E questa sera il Friburgo ospita la Juan, l'unica partita in programma in questo giovedì di campionato. Intanto il Losanna ha comunicato l'arrivo del difensore americano Connor Carrick, 32 anni, l'ex Lugano, sostituisce lo svedese Brännström, fuori 6-8 settimane per un infortunio alla spalla, contratto per lui fino al 24 dicembre con possibile prolungamento. A Berna da Zugo arriva invece da subito Nick Balestra, nella capitale federale 21enne difensore ex nazionale giovanile rossocrociato, ha firmato un contratto di 4 anni. Fine il calcio italiano e Scott McTominay è pronto a tornare in campo dopo l'intervento al cuore dello scorso mese di settembre resosi necessario per un'aritmia. Il centrocampista del Napoli ha ricevuto infatti via libera dai medici. Il 29enne scozzese era fermo dal 30 agosto e ora punta al rientro già nella sfida di dopodomani contro il Frosinone. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, buon pomeriggio.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: prossime elezioni previste per aprile 2027. A settembre c'è stato un attacco informatico. Ha colpito un fornitore esterno di software, cioè di programmi del computer. Un fornitore esterno è un'azienda che lavora per un'altra azienda. A causa dell'attacco sono stati rubati dei dati dalla cassa pensioni della Confederazione Pubblica, che gestisce le pensioni dei dipendenti dello Stato svizzero. La cassa pensioni ha dato la notizia e ha segnalato il caso al Ministero Pubblico della Confederazione. Il Ministero Pubblico ha iniziato un'inchiesta per capire cosa è successo. Non si sa ancora quali e quanti dati sono stati rubati. Le verifiche continuano. In Spagna, in ospedale a Madrid, è morta Mari Carmen Abascal. Aveva 87 anni. Mari Carmen Abascal era il simbolo delle proteste per il diritto alla casa. Le proteste hanno portato a una crisi di governo in Spagna. Infatti, il governo ha deciso di anticipare le elezioni a fine novembre. La notizia è stata data dal sindacato degli inquilini, cioè l'organizzazione che difende i diritti delle persone che vivono in affitto. Mari Carmen Abascal era stata portata in ospedale il 23 settembre, dopo che è stata obbligata a uscire dalla casa in cui ha vissuto in affitto per 70 anni. Qualche giorno fa una ricercatrice è morta di peste, cioè di una malattia infettiva, in un laboratorio di Irkutsk. La città di Irkutsk si trova in Siberia, una regione della Russia. Ieri è stata data la notizia che un'altra persona è morta di peste, ma la Russia dice che è una notizia falsa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha dubbi sulla situazione. L'OMS ha chiesto informazioni per saperne di più e per poter proteggere la salute delle persone. Il rappresentante della Russia dice di ascoltare solo le notizie che arrivano dall'Agenzia Federale per la Tutela della Salute russa, cioè l'organo ufficiale russo.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km tra Quinto e Rolo e le attese sono di 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord ci sono code di 4 km tra Vassen e Göschenen e le attese sono di circa 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.

0: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Oggi esorderei dicendo scarponi ai piedi e zaino in spalla, perché in Ticino basta imboccare un sentiero per entrare in un mondo tutto fatto di panorami mozzafiati. Si possono trovare boschi secolari, alpeggi, torrenti cristallini, a dipendenza chiaramente di dove si decide di camminare, e anche storie che la montagna racconta a tutti quanti, soprattutto a chi sa guardare ed ascoltare, perché con oltre 4.000 chilometri di percorsi segnalati il nostro cantone è sicuramente un paradiso per gli amanti delle escursioni, che vanno dalle tranquille passeggiate adatte a tutti fino agli itinerari più impegnativi in alta quota. E noi proprio di questo vogliamo parlare oggi, di escursioni sui sentieri delle nostre regioni. Per farlo abbiamo invitato Luca Bettosini, che è scrittore, escursionista e anche fondatore dell'associazione della rivista Vivere la Montagna. Buongiorno Luca, ben
1: Buongiorno
0: arrivato.
1: Grazie.
0: Beh, sei sicuramente una delle figure più note e attive nel panorama delle montagne ticinesi, con i tuoi testi, le fotografie che vengono pubblicate sulla tua rivista, che tra l'altro quest'anno compie 25 anni. Insomma, ti dedichi davvero alla documentazione del nostro territorio alpino della Svizzera italiana.
1: Sì, cioè sono 25 anni che lo facciamo, io sono più di 40 che cammino in Ticino, ma come dico sempre, non ho ancora visto niente. Il Ticino è ancora tutto da scoprire.

0: Ecco, una rivista e un'associazione che sono nate dalla tua grandissima passione.
1: Sì, dalla passione della montagna, anche perché sul mercato non c'era in Ticino, addirittura in Svizzera, una rivista mensile che parli veramente della montagna, non delle solite cose conosciute. E questo era un po' incredibile a sé ragioni, perché la Svizzera è per eccellenza il paese delle montagne, e così quando è nata questa rivista 25 anni fa, praticamente è stato un successo, perché non aveva concorrenti anche.
0: Beh, diciamo che la tua è una passione, quella di camminare, di visitare le nostre belle regioni e anche di documentare, perché ti sei accorto che comunque, anche se esistono dei fascicoletti, delle guide, delle cartine, al giorno d'oggi basta entrare su internet per trovare delle informazioni, in realtà non esistono proprio delle vere pubblicazioni che raccontano i sentieri passo per passo, con tutti i loro cambiamenti, le evoluzioni, gli aggiornamenti, date anche proprio da come la natura cambia, perché lo sappiamo tutti, una volta piove, straripano i fiumi, cambiano la conformazione, ci sono delle deviazioni, ci sono dei blocchi, i sentieri che sono stati fatti tanti anni fa non sono più gli stessi.
1: Questo è un problema per il Ticino, soprattutto per chi magari ripete articoli fatti alcuni anni fa. Noi di Vivere alla Montagna, praticamente ogni numero che esce, quasi tutte le gite sono state fatte pochi mesi prima, e dunque sono attuali, si possono vedere le condizioni giuste. Se io dovessi prendere, per esempio, per quello che da un po' di tempo non metto su, non pubblico più capanne che dovrei andare a farle, le ho fatte tutte, ma io non posso mettere su una capanna che ho fatto 3 anni fa, perché innanzitutto magari è cambiato il gerente, gli interni sono diversi, magari il sentiero non è più lo stesso. Ecco, non voglio rischiare di mandare la gente in una situazione che era 2 o 3 anni fa ma non è come adesso, dunque preferisco fare sentieri freschi e presentarli sulla rivista aggiornati, perché la natura cambia, soprattutto con le alluvioni che abbiamo avuto in Valle Mesolcina, in Valle Maggia. Io sono andato a fare sentieri che non riconoscevo più. Dopo abbiamo un'ottima struttura, ci sono quelli che nella rivista abbiamo chiamato i signori dei sentieri, dagli enti del cantone comune, che corrono e vanno a sistemare questi sentieri. Però ce ne sono, se guardate la cartina sui stop e mettete su sentieri chiusi, vi spaventate a vedere oggi quanti ce ne sono ancora da mettere a posto. E un sentiero cambia quando arriva un'alluvione.
0: Beh, sicuramente oggi vogliamo approfittare della tua presenza per parlare di sentieri, di escursioni, come organizzarsi, eccetera, eccetera. Quindi io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono agli ascoltatori. Se volete mandarci un vostro messaggio, sia approfittando della presenza di Luca per porre delle domande, oppure volete raccontarci voi escursioni, sentieri, esperienze e quant'altro, potete scriverci allo 076 321 11 13. Se invece volete chiamare, potete farlo allo 0848 03 08 08. Magari vi è proprio capitato di ricordare un sentiero, volere ritornare a farlo, portare amici, parenti e poi trovare tutto il percorso completamente cambiato, non l'avete riconosciuto? Raccontateci, potrebbe anche essere capitato. Allora Luca, tu coniughi passione, grandissima passione per la montagna, per il camminare, a questa tua tra virgolette missione di rendere i sentieri molto più noti e conosciuti a tutti quanti. Quanto cammini nell'arco di una stagione?
1: Direi un giorno sì, un giorno no, da sempre, perché ho la fortuna di lavorare appunto per conto mio, e se voglio che la rivista esca, anche i video che faccio, e tenere anche una riserva di articoli, perché non si sa mai, se mi succede qualcosa la rivista non esce, io un giorno sì, un giorno no, sono in montagna.
0: Quando parliamo di sentieri, adesso noi ci concentriamo sul Ticino, perché tu batti soprattutto i sentieri ticinesi, buona parte comunque dei discorsi che faremo soprattutto sul come organizzarsi valgono per tutta la Svizzera o anche insomma per le regioni a noi confinanti. Ecco, quando parliamo comunque dei sentieri di casa nostra, di cosa stiamo parlando? Che patrimonio abbiamo proprio qui sotto casa?
1: Ma abbiamo migliaia e migliaia di chilometri di sentieri, praticamente in ogni paese del Ticino, se tu a piedi sei in questo paese, puoi già cominciare a fare un'escursione nella natura. Puoi partire e fare mille cose. Però qui c'è il problema delle persone che non sono pratiche della cartina, e soprattutto adesso che c'è la cartina online con Suistopo, perché se voi aprite la cartina, restiamo sul Ticino, voi vedete migliaia e migliaia di sentieri tracciati. Allora bisogna decidere che escursione fare. Se voi volete farne una semplice, una media, una difficile, Se siete persone inesperte, ci sono gli enti del turismo, ci sono online, trovate molte informazioni per fare quelle passeggiate ovvie, semplici, che non c'è bisogno di una grande esperienza. Ma però è importante saper leggere una cartina per capire quali sentieri si possono fare. Perché purtroppo abbiamo pubblicizzato sempre le solite, cioè Monte Generoso in tutte le salse, il Monte Bre, il Monte San Salvatore, sono bellissime le montagne, però mi domando un turista australiano che viene qui, dice: ma voi avete solo Monte San Salvatore, Monte Generoso, Monte Bre, non ne avete altre. Abbiamo più di 650 vette, figuriamoci. Parliamo anche di queste altre vette, presentiamole, andiamo veramente sul territorio, non scrivermi magari una montagna poco conosciuta con 5 righe per arrivarci su, che ci vogliono 3 ore con tante difficoltà. Io noto un po' questa mancanza di parlare di mete bellissime che abbiamo, ma praticamente sconosciute, e con vivere la montagna facciamo anche questo.
0: Beh, certo, si pensa al turista, però pensiamo anche soprattutto a chi abita qui, che può scoprire queste regioni meravigliose con sentieri davvero poco conosciuti. Allora, è necessario innanzitutto documentarsi, non si parte alla sprovvista, magari la cartina sarebbe necessaria anche proprio mentre si fa l'escursione, ma ragione di più è necessario procurarsela prima, controllare il percorso, valutare già prima a casa, magari la sera precedente, il giorno precedente, che percorso farò, da dove parto, dove arrivo, vederlo, capire i dislivelli, insomma, forse non tutti sono capaci anche a leggerla comunque questa cartina.
1: E questo è il problema, non tutti sono capaci, anche se gli dai mano una cartina è come quei due che ho trovato sotto il Basodino con la cartina scala 1-100.000. Mi chiedevano: ma cosa vuoi vedere? È un trattino di 2 centimetri tra San Carlo. Ma dico, tu vai in giro con una scala 1-100.000. Cioè, io vedo molta mancanza di questa cosa, che è importante. La cartina bisogna averla, e non fidiamoci troppo della cartina sul telefonino, perché ci sono dei punti, è capitato anche a me, che se il telefono non prende, tu cosa fai? Se sei un esperto ti arrangi sempre, ma quella gente che non è pratica deve, prima di partire, anche se sono cose ovvie, preparare l'escursione. Stampati il tragitto che vuoi fare, guarda le vie di fuga, se succede qualcosa posso scendere da un'altra parte, soprattutto i dislivelli. È un sentiero, cioè tu lo vedi marcato sulla cartina, ma non vuol mica dire che sarà bello. Ci sono 1000 sentieri segnati sulla cartina che poi sono selvaggi, non sono ufficiali, dunque non sono tenuti. Bisogna informarsi, e online si può fare, non tanto per gli enti che danno sempre quelle 5 righe che lasciamo perdere. Tu scrivi la tua gita e poi guarda, ci sono tantissimi bellissimi siti dove escursionisti esperti hanno fatto la tua gita e la raccontano addirittura passo dopo passo. Tu devi navigare un po' e ti fai un'idea del sentiero che devi fare. Questa è la soluzione migliore.
0: Quindi, scelta la meta, un ottimo consiglio, si mette proprio in Google la destinazione. Adesso io scrivo Pizzo di Claro, anche se, diciamo, attenzione, è una passeggiata impegnativa, quindi, però proprio da dire, io metto Pizzo di Claro, mi escono tutta una serie di siti, dei blog dove gli escursionisti raccontano magari le loro esperienze, danno consigli, ci sono tutte le informazioni, e già da lì mi posso fare un'idea di quello che farò. Ecco. Se una persona sceglie comunque uno di questi percorsi già abbastanza noti, pubblicizzati, ma non solo, noi sappiamo molto bene che i sentieri hanno tutta una serie di indicazioni, vanno dai cartelli, di solito da noi sono gialli, no? Con le varie indicazioni. Poi, quando non ci sono i cartelli lungo il percorso, si trovano questi segni rossi e bianchi sui sassi, sulle case, sugli alberi, per seguire la strada giusta, soprattutto quando si arriva ai bivi, insomma. Su questi cartelli gialli si trovano anche delle indicazioni di percorrenza. Come sono stati calcolati? Perché a volte si sente, no, dire: ma insomma, io ho letto, ci ho messo molto di meno, ma la maggior parte delle volte si dice: sono stati generosi, io ci ho messo tanto, tanto, tanto di più.
1: Sì, potrei stare qui un'ora a raccontare di cartelli che è meglio che li tirano giù e li rifanno, ma la regola sarebbe: ogni 300 metri di dislivello una persona normale, camminando tranquillamente, non esperta, ci mette circa un'ora. Bisogna sempre ragionare: 300 metri di dislivello, un'ora di tempo. Poi bisogna vedere se il sentiero è selvaggio o è... Qui si parla di sentieri ben tenuti. Dunque, se partiamo da 500 metri e dobbiamo arrivare su a una capanna di 2000 metri, ecco, è facile calcolare un'ora. Però, stando attenti che dopo che hai fatto 3 ore, se non sei più che esperto, ce ne metti di più perché sei più stanco se non sei esperto. Però la regola sarebbe questa. Però io purtroppo ho trovato cartelli assurdi, cioè addirittura... come si fa a scrivere 3 ore e 55 minuti? Ma tu fai come Franco 99 psicologica, ma scrivi 4 ore, no? Cioè, ma, ecco, perché questo psicologicamente, ah beh, 3 ore e 55, sì, ma sono 4 ore, che poi sono 5 e 4 ore e mezza. Mi danno fastidio e ce ne sono tanti così, allora bisognerebbe stare attenti anche quelli che mettono questi segnali di fare le cose. Con grazia.
0: Beh, certo, c'è una differenza se dico 15 minuti, 25 o 3 ore 55.
1: Fa ridere, no?
0: Effettivamente.
1: 1 ora e 55, 2 ore e 5. Ho trovato, fatto le foto, poi un giorno farò un articolo.
0: Comunque, sono cartelli che sono stati messi tanto tempo fa, nella maggior parte dei casi. A volte bisognerebbe forse riattualizzarli, perché come dicevamo i percorsi variano, la regione anche, magari un ponte non è più agibile, bisogna fare un giro per evitare qualche cosa che si è formato.
1: Questo è vero, però... In Ticino siamo ben organizzati, gli enti incaricati mettono dei bei cartelli. Quello, adesso a parte questi tempi qui, però come segnalazione è difficile che troviamo un cartellaccio, li troviamo, io l'ho sempre trovati abbastanza ben messi nei posti giusti, anche i segni bianchi e rossi, quando sono consumati ritornano a rifarli. Dopo chiaramente ci sono dei sentieri segnati che magari passano a persona l'anno, quelli magari rimangono un po' indietro, i colori sono sbiaditi, però possiamo essere contenti della situazione dei sentieri che abbiamo in Ticino.
0: Allora io cerco, ci sono delle proposte che posso trovare con il passaparola, ci sono dei Deplian, l'ente turistico è sempre molto ben rifornito, ci dà delle ottime indicazioni, si può trovare in internet, io decido quale escursione fare, però poi come faccio a capire davvero se un sentiero, se una gita è adatta al mio livello di allenamento?
1: Allora, faccio un ragionamento, adesso addirittura mi scrivono, non so, trovano il mio numero, che lo sanno tutti, su WhatsApp, un signore, 10 giorni fa mi scrive su WhatsApp cosa ne penso, voleva fare un pezzo della Via Alta della Verzasca, ecco, salendo dalla Capanna Borgna andare fino alla Capanna Cornavosa. Cioè è il T6 più difficile della Svizzera, cammini su posti esposti, non so se capite, uno mi chiede come faccio a salire sull'Everest e io per WhatsApp ti devo dire, cioè, ma è assurdo. No, perché voglio. E poi di corsa, no? Perché c'ho giusto quella domenica libera che voglio un italiano che voleva salire. Dico, ma no, poi io non so. Cosa pensi? Non so neanche chi sei. Cammini, sei vecchio, sei giovane, sei un alpinista. Alla fine, quando gli ho spiegato pezzi a strapiombo, così, allora forse non è indicato a me. Ma ecco, non facciamo come questo signore, per l'amor di Dio. Ma tu sei cosciente delle tue capacità. Poi la Via Alta della Verzasca, basta scrivere Via Alta della Verzasca online e ti viene fuori 150.000 pagine perché c'è da 30 anni e ti spiega la difficoltà. A me fanno paura queste persone che se magari non mi scrivevano WhatsApp la domenica andavo a farsi quel tratto lì e il giorno dopo la riga lo tirava su da sotto. Ecco, un po' quello, informiamoci bene prima, non perché c'è questo problema dello stress che tu hai la domenica libera e devi andare per forza, cioè tu non puoi. Ma no, non, a parte che non è più una gioia, non capisco questa gente, e questo ti mette nei pericoli.
0: Marco ci scrive, la gente è molto più brava a guardare gli influencer che propongono le gite che non ad entrare nei siti un po' più autorevoli e guardare le informazioni corrette.
1: Io li seguo questi qui su Instagram, mi viene da piangere a pensare dove mandano la gente, mamma mia. E poi è gente che ha camminato, da come li vedi avranno fatto il giro del Lago d'Origio, non so io, cose così. Quando mandano questa gente in alta montagna, ecco, è pericoloso, però purtroppo sono influencer, avranno 1 milione di io che faccio i video dove veramente cammini, ci avrò 1500 iscritti, sono pochi ma buoni, ma lì impari veramente ad andare in montagna. Invece questi qui in 2 minuti ti fanno vedere qualcosa di pazzesco, ti presentano solo la bellezza senza spiegarti come fare.
0: Una nostra ascoltatrice ci dice: buongiorno, mi chiamo Caterina, abito in Val Riviera, io sono sempre in montagna appena posso, volevo solo dire che un sistema secondo me per non perdersi è quello di seguire i sentieri dei cervi, in questo modo non ti puoi perdere.
1: Sì, cioè devi capire che sono dei cervi, li devi trovare, Io ne ho visti milioni di sentieri di cervi, caprioli, camosci, però il cervo non va nelle pianure. Te magari segui quello, poi invece che il cervo era un camoscio ti infili dentro, ma no, cioè è pericoloso questo ragione. Lei, io capisco se intende per perdersi, però attenzione, il camoscio ti può scendere giù fino a un burrone. Io ho filmato due camosci che sul pizzo di Lambro si sono buttati giù nel pendio, perché per loro è una stupidata. Se tu magari segui quella traccia, arrivi giù in fondo, il camoscio salta e tu arrivi lì, cosa fai?
0: Damiano invece ci dice: buongiorno, ma come si fa a sapere nella pianificazione di una gita la tempistica dalla partenza all'arrivo tramite i siti oppure le applicazioni?
1: C'è l'applicazione di SwissMobile che è bellissima, tu metti dentro il tuo itinerario, ti dice i dislivelli, i tempi e tutto, bisogna solo scaricarla, e a pagamento mi sembra 3 franchi o 1 franco. Altrimenti devi arrangiarti te con la cartina, vedi il dislivello alla partenza, il dislivello alla salita e fai il calcolo dei 300 metri un'ora.
0: Allora, noi ci ascoltiamo James Blunt e poi parleremo di preparazione, di attrezzatura, di sicurezza, di gite con il proprio cane, di gite con i bambini, insomma, l'argomento è davvero vasto.

0: Oggi alla consulenza con Luca Bettosini, che è scrittore, escursionista ed è soprattutto il fondatore dell'associazione e della rivista Vivere la Montagna. Stiamo parlando appunto di escursioni in montagna, escursioni che ci piacciono tanto, che ci danno tante soddisfazioni. Poi l'hanno scritto tanti ascoltatori, quest'estate è stato particolarmente caldo, anche in alta quota era a volte a tratti difficile camminare e quindi si stanno davvero sfogando in questo momento in cui le temperature sono diventate decisamente più miti e soprattutto ci scrivono i boschi, ci regalano già questi colori meravigliosi, Luca Bettosini.
1: Sì, sì, è stata un'estate tremenda. Abbiamo fatto con gli amici tante escursioni in alta quota dove non cambiava niente per il caldo e per l'afa e adesso si sta bene. Per i funghi un altro anno eccezionale come l'anno scorso, io sono anche un fungiat. Quest'anno sono andato 4-5 volte ed è incredibile i porcini, però ecco, a differenza degli altri anni è successo che la grande buttata, sia la prima che la seconda, era da 1000 metri in su, un po' dappertutto, sotto il nulla. Io sono 20 anni che vado sempre nel mio posto, devo camminare un'ora prima di cominciare a cercare e prima li trovavo sotto. Adesso niente, sembra quasi che il fungo ha deciso che da 1100 metri comincia a esserci il primo fino ad arrivare a 1400 metri, ma ce ne sono state tantissime anche quest'anno appunto e continuerà, adesso che ha piovuto, se esce il sole, infatti oggi domani, tra 3 o 4 giorni se si va sopra i 1100 metri un po' dappertutto, ecco che li trovate.
0: Allora, i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, visto che abbiamo parlato di app sulle quali controllare informazioni, percorsi. Qualcuno ci dice con Swisstopo puoi calcolare il tracciato, il dislivello, la lunghezza, e poi altri ci dicono ci sono delle app a pagamento, non sono gratuite come quelle citate, però sono sicuramente molto valide, per cui qualcuno magari dovrebbe anche investire qualche soldino per avere app molto affidabili. Ci citano Komoot, Swiss Mobile e qualcuno dice anche Strava, soprattutto se si vuole utilizzarla anche per le biciclette. E a proposito di biciclette, qualcuno ci dice insomma che sempre di più bisogna convivere tra escursionisti e ciclisti che praticano gli stessi sentieri e dice non è sempre facile risolvere questo problema, anche perché a volte i ciclisti pretendono di avere la precedenza e insomma pretendono che invece chi a piedi si scansi per lasciar loro sfrecciare con la bici. Io leggo il messaggio così com'è perché non vogliamo aprire la diatriba, evidentemente ci sono sentieri che permettono la convivenza, il problema è non andate con le biciclette invece dove è troppo difficile.
1: Io ne trovo tanti di ciclisti, io di sicuro non mi scanso, si deve fermare lui, quello è chiaro, però ho trovato che sono fino adesso molto gentili, non li ho visti da spericolato, anche perché dove vado io è un po' difficile, però immagino che sui sentieri quelli classici per andare a una capanna così, chissà che via vai che ci sono di questi ciclisti, sono loro che devono fare attenzione a scendere piano. E non dico, cioè dare la precedenza, certo che devono dare la precedenza, però chiaramente se c'è lì l'escursionista e vede che sta arrivando giù uno, magari spostati un attimo, adesso non bisogna fare i fiscalisti, cioè un po', però sarebbero i ciclisti che dovrebbero dare un po', stare più attenti loro, non io al ciclista che arriva.
0: Pietro invece ci dice vorrei sapere gentilmente cosa ne pensa il suo ospite dei sentieri della mia zona che sono Corona dei Pinci, Pizzoleone, Ghiridone.
1: Bellissimi, l'ho appena fatti. Chissà se tanti sanno della nuova fornace della Calce che hanno messo a posto appena sopra Calzo. Calzo è un piccolo nucleo che c'è sotto. Quei sentieri lì sono bellissimi, soprattutto quello che da lì arriva su la Corona dei Pinci e addirittura è famoso perché ci sono queste croci di legno che era una via di pellegrinaggio che facevano nel 1600. È molto bella quella zona lì. E posso dire anche poco battuta.
0: Torniamo invece a parlare della nostra preparazione per un'eventuale escursione. Una domanda che si pongono spesso tante persone è scarponi sì, scarponi no, nel senso bastano delle buone scarpe da trekking? È necessario mettere gli scarponi alti che tengono bene la caviglia? Se non sempre, quando?
1: Allora, dipende sempre cosa si vuole fare. Adesso vi voglio vedere con le castagne andare con le scarpe basse nel bosco. I ricci vi si infilano dentro. Basta un piccolo riccio e vi entra dentro. Dunque scarpone alto. Lo scarpone alto serve soprattutto quando non cammini su un sentiero ufficiale bello, quando magari è un po' in salita o devi fare dei traversi, perché ti tiene di più la caviglia. Allora, se fate una passeggiata di un paio d'ore, però le scarpette da trekking, non quelle da ginnastica come vedo. E lo scarpone alto, c'è anche lo scarpone alto leggero. Non c'è bisogno dello scarpone per scalare l'Everest, quello vabbè, lo potete metterlo se mi andate a fare l'Adola, il Basodino, ma se no prendete l'abitudine di avere anche un paio di scarponi alti, ma morbidi, costano talmente poco, adesso li trovate per 60-70 franchi, dunque non è tanto il costo. Però andare, perché più che altro è proteggere che entrano dentro nei nostri boschi ricci, perché ricci ci sono anche in primavera, anche in estate, quelli che sono rimasti lì. Se vi entrano due o tre ricci dentro nella calza, voglio vedervi dopo tirarvi, vi dà fastidio tutto il tempo, oppure vi entra un sassolino o anche un po' di acqua. Dunque prendiamo questa abitudine dello scarponcino un po' alto se fate un sentiero oltre 2-3 ore.
0: I bastoncini da trekking, c'è chi dice che sono molto utili, chi dice che sono un impedimento, c'è chi ne usa uno, chi ne usa due. Quali sono i consigli?
1: Ma io, allora, io con la sinistra c'ho il cavalletto con la videocamera e con la destra c'ho il mio solito bastone. E serve tantissimo, soprattutto per le discese, magari per certi traversi. È chiaro che se mi vai a fare il giro del Lago d'Origio non hai bisogno dei bastoncini. Però due bastoncini, io vedo con la persona, tipo Natasha o che vengono con me, loro hanno i due bastoni perché ti aiuti molto. Se tu non hai le mani che hai bisogno per fare qualcos'altro, fotografare così, puoi tranquillamente prendere i due bastoni. Sono un aiuto incredibile per le discese e anche per le salite.
0: Uh-huh. Cosa non dovrebbe mai mancare nello zaino, nemmeno per una piccola passeggiata?
1: Adesso io non so, io ho 4 zaini. C'ho quello da 3 giorni, quello da 2, quello da 1, quello per la passeggiata breve e quello per una passeggiata facile. Non dico di essere così, ma uno dovrebbe avere uno zaino. Non che ogni volta mette dentro le cose, come c'ho anche amici che entrano, c'è la borraccia, un cappellino e un giacchettino. Ci deve sempre essere dentro un ricambio, maglietta, una giacca a vento per forza, gli ombrelli che contano 2 franchi, quelli piccolini, e poi soprattutto avere dentro una pila e poi avere dentro il caricatore. Quante volte continuano a chiedermi a me il caricatore perché si scarica il telefono? Tenetene uno anche che va col sole. Ma caricatelo prima e tenetelo sempre dentro, e poi soprattutto delle barrette energetiche e da bere. Questo deve essere fisso nello zaino, non che ogni volta poi si dimentica di mettere dentro.
0: Beh, magari anche qualche spiegazione. È chiaro che dei ricambi, perché non si sa mai, le condizioni meteorologiche possono cambiare, quindi mi potrei bagnare, arriva il freddo, mi devo coprire, fino lì lo capiamo tutti. Magari qualcuno si dice, ma perché una pila anche di giorno?
1: Perché, allora io sono 40 anni che porto uno zaino pazzesco e mi gira le scatole che non mi è mai successo di perdermi o di stare fermo una notte. Mi piacerebbe solo per poter usare finalmente una volta tutto quello che c'è. Io addirittura giro con la boccettina di spirito, la carta per accendere, il telo termico, una piccola tenda di quelle che si montano veloce. C'ho dentro di tutto, medicine, Voltaren, tutto lì così. E me lo porto sempre in giro, perché a me il peso non fa tanto, poi sono pochi chili. Però ci dovrebbero essere dentro queste cose qui importanti, solo che la gente va sempre di corsa, non c'è tempo, tanto a me non succede. Se ti perdi, ti fai male una caviglia, non ti trovano perché non ti funziona il coso, tu devi passare la notte nel bosco. E vi ricordo che tanti anni fa sono morti 2 sotto il Generoso per il freddo, 2 maestri, come si fa a morire abbracciati dal freddo? Ma ti perdi. Io ho addirittura il libretto del manuale di sopravvivenza mai aperto, ce l'ho lì piccolino. Ma tu scavi una buca con la terra, con i sassi, intanto ti scaldi, ti metti sotto, ti metti le foglie o ti metti le foglie dentro qui. Ma morire di freddo nei nostri boschi è proprio mancanza di istruzione, cioè può succedere. Allora tu preparati, voglio vederti di notte senza una pila cosa fai, e la pila pesa.
0: Abbiamo detto anche un eventuale caricatore per il telefono. È vero che soprattutto quando si va nei periodi più freddi non si calcola che un telefono si scarica molto più facilmente, quindi se magari seguo anche l'itinerario o le cartine, c'è anche chi poi scarica queste applicazioni tipo Runtastic o comunque che fanno vedere, no, dove sono andato, e poi dopo alla fine ho il percorso segnato, i chilometri, metri, dislivelli, tutto quanto, però mangiano molta batteria.
1: Io ho 4 o 5 che vengono in montagna con me. I 2 che vengono con me sempre teste dure, devo sempre dargli il mio caricatore, perché gli si scarica sempre a metà. Per dirti, sono esperti e tutto, ma non gli passa neanche per la mente. Alla fine a una gli ho regalato uno, ho fatto arrivare uno, gliel'ho regalato. E io, non è possibile che ogni volta ti devi attaccare il mio. Loro si basano sul fatto che vengono con me, che io c'ho tutto. Però se già due esperti fanno così, ma fate giù una piccola lista e fate i seri. Quando partite a fare una ricorsione, non pensate che l'incidente succede sempre agli altri, perché succede sempre a te. Quelli che gli è successo, doveva succedere agli altri. Allora, non ragioniamo che a me non può succedere.
0: Beh, poi adesso non vogliamo spaventare nessuno, però anche persone molto esperte, molto attrezzate, si sono comunque trovate, certo, in difficoltà. Qualcuno ci scrive: nello zaino metterei anche un elemento vistoso nel caso di un problema, bisogna poi magari richiedere l'intervento di un elicottero, può essere un enorme vantaggio per essere visto e quindi trovati e salvati.
1: Certo, anche per non farsi visto ultimamente questi cacciatori, è meglio vestirsi bene per evitare di essere scambiati per un cavallo, per una mucca, dunque colorati nel bosco, così almeno ci si vede. È che purtroppo voi andate a comprare i vestiti, sono tutti grigi e neri, quello che mi domando, o mimetici. Io faccio fatica a trovare un paio di pantaloni invernale, trovi colorato, ma estivo sono sempre quei colori da morti, cioè non sono capaci di vendere giallo fluorescente, che se sei nel bosco ti si vede da 50, certo che se sei vestito di nero o di verde nel bosco hai voglia, la rega ora che ti trova, o quando mi cadi giù per un precipizio non ti trovano più. Questo sì è importante, colori vistosi.
0: Mm-hmm. Beh, è anche una moda, se si va nei negozi comunque a vedere l'abbigliamento specialistico per alpinisti, si trovano tanti capi molto belli, colorati, anche un trend, diciamo così. Sì. Moreno ci dice: non solo i cartelli, ma anche certi gruppi sui social fanno disinformazione, pubblicando recensioni di gite fatte da certi utenti. Sembra una gara chi fa più dislivello nel minor tempo possibile.
1: Faccio un esempio: ho letto forse l'unica descrizione per andare da Valbella in Val Calanca a raggiungere il sasso della scrittura, perché noi cerchiamo anche Massi Coppellari. Il tipo ha scritto tre ore per fare una camminata che sono circa 15 chilometri, un dislivello di 1100 metri, non è tanto quello, ma è lunghissima, con un traverso di quasi un chilometro esposto. Io che cammino ci ho messo più di 4 ore. Ora tu mi scrivi in 5 righe che ci vuole 3 ore, tu mandi la gente, perché è un bellissimo masso che incuriosisce, e tu mandi la gente nei pericoli. Perché per te, che sei esperto, sei magari anche alpinista, un alpinista magari lo fa anche in 2 ore, ma il senso è chi arriva prima. Tu non mi puoi mettere una camminata così, dire che 3 ore, ma non trovate tante che dicono così. Io invece esagero sempre. Se io ce ne metto 3, io dico 3 ore e mezza. O adesso valuto, metto sempre un po' di più e ti spiego le difficoltà per farti capire veramente, perché se vado a fare il sasso alla scrittura a corsa e ce ne metto 2 ore, cosa dico? 2 ore siete su al sasso. Non bisogna ascoltare, per quello che dico, guardate tante camminate, quando non solo di un tipo, girate online e vedete quanti altri, che magari quello è un esperto, poi vedi magari uno che è meno esperto che ti dice: oh, cacchio, ci sono messo 4 perché lì c'era la deviazione. Deve stare un po' la persona a girare un po' in diversi siti e leggere diverse cose per capire.
0: Qualcuno ci chiede: ma non è pericoloso andare per boschi, sentieri, anche per via dei lupi o comunque di animali selvatici?
1: 40 anni che giro, non ho mai visto un lupo, e io giro i posti selvaggi perché appunto abbiamo trovato 1500 massi coppellari in 3 anni nei posti più assurdi, precipizi, boschi selvaggi da Chiasso a Airolo, tutta la Mesolcina. Io non ho mai visto un lupo, a meno che il lupo sia civilizzato e cammina solo sui sentieri delle capanne. Io non ho mai visto. Ho forse visto 2 vipere nella mia vita, 5-6 scorsoni, e ciò dicono. Non siamo a questi livelli, insomma.
0: Ecco, però può succedere, no? Per i sentieri. Di trovarsi magari in una sassaia che potrebbe lasciarci pensare a bisce, vipere e quant'altro, oppure la si incontra, la si vede proprio sul sentiero. Tutti mantengono il sangue freddo. Quali sono i consigli?
1: La vipera scappa se ha una via di fuga, non ti morsicherà mai. Ti morsica se non ha la via di fuga. Perciò devi essere un po' attento a te. Tu già camminando la fai scappare.
0: Una volta insegnavano, no? Battete i piedi, battete i bastoni, fate rumore, fatevi sentire. È valido come consiglio?
1: Sì, dipende da dove traversi. Se cammini su un sentiero bello, sì, ma se cammini su un sentiero che c'ha magari l'erba alta, così, ecco, fai un po' di rumore col bastone. Ripeto, la vipera scapperà sempre, ma se la metti in un angolo, lei è spaventata, non ha vie di fuga e potrebbe attaccarti. Però ricordatevi che non è mai morto nessuno di una morsicatura di Svizzera, ma ogni anno in Svizzera muoiono 40 persone per morsicature di calabroni e vespe. Perciò già lì fate il calcolo.
0: Qualcuno dice, il vostro ospite dice di non aver problemi a portare pesi, ma per invece persone, escursionisti normali, qualche consiglio su un peso massimo da portare?
1: Ma dipende cosa vuol fare, 7-8 kg, ma tanto le cose importanti, una maglietta, una mantellina, l'ombrello, carica batterie, quelle 10 cose necessarie, che se poi scrivete cosa mettere nello zaino, vi si aprono 100.000 ricette, è facile, ma non arrivi ai 7-8 kg, per le cose essenziali.
0: Invece un'altra ascoltatrice ci scrive: il mio papà, classe 1916, era un amante del, tra virgolette, scarpinando. Non ha mai scalato grandi montagne, ma insomma, a parte qualche montagna nell'Alta Italia, dice, ma ha fatto tante escursioni sulle montagne ticinesi. Non ho mai capito perché nel suo zaino aveva sempre una lente e un fischietto.
1: All'antica il fischietto per richiamare l'attenzione se si perde, la lente per accendere il fuoco, perché adesso chiaramente con gli accendini tutto non c'è problema, ma con la lente puoi fare tante cose, puoi anche fare i segnali all'elicottero. E il fischietto, quello intelligente del fischietto, ecco, questo mi è scappato, avere un fischietto ti sentono per anche per chilometri, mm-hmm. Ecco, questa è una bella esperienza, una bella idea. Un fischietto costa niente da tenere nello zaino.
0: Ecco, infatti io volevo proprio chiedere che cosa devo fare se mi perdo, se perdo il sentiero.
1: Anzitutto, quello che sbagliano tutti, quando parti lascia detto dove vai e che tragitto fai. E poi devi dire, io alle 5 sarò lì, ecco, per dire. Che così l'altra persona, insomma, sono arrivano alle 6, le 7, non ti vede. E dopo bisogna anche fare attenzione per chiamare la rega. Cioè, non è che quello è andato al bar a farsi la birra e quello a casa chiama la rega e viene per niente. Cioè, bisogna fare le cose seriamente. Lasciare detto dove vai, dove arrivi, più o meno degli orari, e poi mettersi d'accordo se succede qualcosa, cosa fare, cosa fa quell'altro.
0: Beh, ogni tanto succede che i sentieri lasciano dei dubbi, ci sono delle deviazioni, dei bivi che non sono magari ben segnalati, soprattutto se io sono un po' inesperto, non conosco la zona, non mi sono preparata nella testa tutto il sentiero, mi trovo con il dubbio, cosa devo fare?
1: Lì il problema, se non sai usare il Swiss Top, se non hai la cartina in mano e non hai l'applicazione e non sai usarla, devi fare abarabacci, cicocò e basta. Non ci sono altre spiegazioni, se non sei pratico a usare la cartina.
0: Beh certo, faccio un barabacci, cicocò, poi mi perdo, allora piuttosto rientro.
1: Non parti, sei partito già male tu. Se non sai usare una cartina e mi vai a fare un'escursione che può esserci una deviazione, stai già facendo un sentiero non tanto adatto a te, se è una deviazione non sai cosa fare. Una persona inesperta torna indietro. E lo so, purtroppo è così. Allora è per quello che a me mi dicono che faccio i video troppo lunghi, ma io ogni 10 minuti di una camminata di 3 ore ti metto la situazione che vedi sul sentiero con l'eventuale deviazione e tutte le cose che potresti trovare. E sulla rivista lo scrivo, in modo che chi segue i miei sentieri non si troverà mai una deviazione che non sa dove andare.
0: Ecco, lasciar detto quindi dove vado, cosa faccio, orari approssimativi, ma è sicuro fare un'escursione da solo?
1: E dipende chi è, io sono quasi sempre da solo, ma è un altro discorso. Una persona che non è pratica, no, non deve farlo. Anche chi è da solo non dovrebbe fare, ma noi è un altro discorso. Noi andiamo a cercare massi, coppelle religiose e abbiamo l'esperienza. Ma uno che è un escursionista normale, se non ha la pratica, non dovrebbe andare da solo.
0: Qualcuno ci scrive: buongiorno, pure mio papà aveva un fischietto e tra l'altro aveva anche delle stringhe di riserva per gli scarponi.
1: Anche quelle, io ce l'ho dentro fisse nello zaino. E ti si rompe la stringa, sei nei pasticci. O anche se ti si rompe, se ti stacca la suola, è già successo. Io ho anche il filo di rame elettrico di 1,5 mm per l'emergenza, insomma, perché può succedere. Ti si rompe una stringa, tu cosa? O ti si rompe anche la cintura dei pantaloni.
0: Vabbè, è chiaro che adesso noi stiamo ascoltando i consigli, faremo poi le dovute considerazioni quando faremo la prossima escursione, però da dire, ecco, la stringa magari non viene in mente. È già, ti è già successo, è per quello
1: a me
0: che
1: mai,
0: poi dopo
1: però
0: uno
1: io ce l'ho,
0: dice...
1: ma non tanto per me ma per gli altri, solo che pesa poco, è un cosettino così. Però ripeto, se andate online e scrivete cosa mettere nel sacco, vi vengono fuori tutto, dalla gita facile a quella difficile, c'è proprio l'elenco perfetto e non potete sbagliare.
0: Certo che poi magari uno appunto pensa, faccio solamente un piccolo giretto, non parto con questo zaino super pieno, poi magari ti succede proprio quella volta lì. E dicevamo del tempo che cambia, che cosa faccio se vedo per esempio che sta arrivando un temporale?
1: O scappi subito da qualche parte o se no devi aspettare che passa. Con la nebbia ti devi assolutamente fermare, stare lì immobile e aspettare che passa. Col temporale dipende, se io non ho beccati tanti di temporali, l'importante è non mettersi sotto le piante, devi stare staccato e stare sulle ginocchia, tanto non dura tanto tuoni e fulmini, e poi puoi camminare anche se piove, a meno che non sei uno che non è esperto.
0: Se lo vedo arrivare ho tempo magari per cambiare, tornare indietro.
1: Dipende cosa stai facendo.
0: Dipende quante ore.
1: Se sei 3 ore che hai camminato, arriva il temporale. O trovare una cascina, siamo pieni di nuvole. Dipende cosa stai facendo di sentiero.
0: C'è chi dice appunto di rannicchiare, di non sdraiarsi, ma di rannicchiarsi.
1: Rannicchiarsi, sì. Sulle, come si dice? Inginocchiarsi e stare così. Questo quando ci sono tuoni e fulmini, però
0: mai,
1: appunto io
0: mai
1: 40
0: alberi.
1: Anni non è mai successo, mai sotto un albero, a me non è mai successo.
0: Beh, insomma, qualcuno ci chiede, è vero che molti incidenti succedono soprattutto durante la strada del ritorno, in particolare se si fanno le discese?
1: Ecco, qui ritorniamo all'esempio del sasso della scrittura. Quando tu sei arrivato al sasso, praticamente sei stramorto, perché hai fatto quel traverso di 1 chilometro dove devi stare attento, perché se scivoli mi arrivi giù in Valcalanca. Ma tu devi ritornare. E tu arrivi là stanco. A me, in quel traverso del ritorno, le gambe facevano un po', cioè cominciavano a tremolare, e dovevi stare più attento. Perché hai raggiunto la meta, ti rilassi. E c'è il piacere di tornare indietro. E allora rischi che non hai più quella tensione che avevi con l'andare. La maggior parte degli incidenti, è vero, succede al ritorno. Per un rilassamento, non hai più la meta, tu ti rilassi, ho fatto la mia. Sono rimasto concentrato tutto per arrivare lì e poi torno indietro più tranquillo. Lì è pericoloso. Si parla sempre di gite difficili, non è che uno fa il giro di Gandria al ritorno. Ecco, se fai una gita bisogna stare attenti al ritorno, di non perdere la concentrazione che si aveva all'inizio.
0: Se una persona si dovesse trovare davvero in difficoltà, che cosa deve fare?
1: E adesso con gli iPhone c'è il contatto, è in difficoltà, c'è il contatto della riga dove metti i tuoi dati e tutto, e c'è un sistema che ti possono, che tu invii le tue coordinate automaticamente.
0: Perché magari qualcuno pensa, chiamo la riga se ho un'emergenza, se mi infortuno, se c'è un incidente.
1: Ecco, anche lì attenzione, perché 2 mesi fa ho fatto un articolo, ci ho messo una vita per spiegare cosa effettivamente la riga non paga. Voi state sostenendo un'associazione che nel loro statuto non c'è scritto che è obbligata a salvarvi. La riga però è, come dire, è buona, cioè c'ha dei sani principi, e per l'80% lei ti paga il soccorso, però bisogna stare attenti alla negligenza, perché se mi vai su con le ciabatte su l'adola e no, io parlo di quelli che non sono abbonati alla Lega, se sei socio alla Lega non è detto che ti paghi, perché se tu sei ubriaco con le ciabatte su in cima all'adola, la Lega potrebbe dirti non sei socio. Se sei socio hai la possibilità fino all'80% che ti paghi, la Lega ti pagherà sempre, appunto, a meno che tu non hai, insomma, cose assurde che fai così. Però attenzione, se la chiamate perché vi siete persi è un altro discorso, la Rega può darsi che non ti paga, a meno che sei uno proprio un escursionista, insomma, un po'. Bisogna stare attenti sulle assicurazioni.
0: Qualcuno ci chiede appunto, posso portare il mio cane ovunque secondo lei?
1: Ovunque no, però io c'ho un cane. Non che tu sei un Messner e pensi che il tuo cane è uguale a te, cioè bisogna vedere il cane come cammina, ma il cane ha piacere di fare, però soprattutto, è chiaro, al guinzaglio.
0: Ecco, esatto, volevo fare lo step successivo e dire come ci si dovrebbe regolare quando si va in montagna.
1: La legge è chiara, cani vanno tenuti il guinzaglio, a meno che tu c'hai un cane, cioè non un pitbull che puoi lasciarlo libero. perché poi, anche se è bravo, spaventa la gente. Tu puoi lasciare libero il cane vicino a te se lui ubbidisce al richiamo che tu gli fai, altrimenti niente da fare, il cane deve stare al guinzaglio, punto. Ma non è anche perché, anche se è bravo, magari fa scappare, sente l'odore di un selvatico, insomma può fare disastri, fa scappare delle pecore, delle capre, e poi puoi spaventare altra gente. Io sono arrivato in cima a una vetta e mi è arrivato su un husky che era bravo, io lì a mangiare continuavo a starmi lì a rompere poro, piacciono gli animali, alla fine mi ha mangiato metà panino io e lui, poi un quarto d'ora dopo è arrivato sul suo padrone. Però se al mio posto c'era, non so, una famiglia che ha paura dei cani, anche se quello era bravo, ecco, quello lì non ha, cioè il cane è arrivato un quarto d'ora dopo di lui, cioè no, ecco, queste cose non devono succedere.
0: Una domanda interessante, una signora ci scrive e dice: ma io come mi devo comportare quando sul mio sentiero incontro delle mucche al pascolo? Io in generale ho molto timore di questi animali, anche se sembrano immobili, anche se molte sono sdraiate nel prato. C'è un comportamento che bisogna assumere?
1: La mucca non ci fa, però se non sei pratico cerca di schivarla, non... perché la mucca è tranquilla e tutto, però ci può essere quella che magari anche solo per scacciare le mosche fa così con la testa e ti dà una cornata, oppure tu non mai camminare dietro una mucca nel sedere, perché potrebbe scalciare così, lei pensa, immagina un pericolo, ma la mucca non fa niente. Le mucche si troveranno sempre in un posto che tu a destra o a sinistra le puoi schivare, dunque non vedo il problema.
0: E se invece è un cane?
1: C'ho l'arresto con i cani, con i maremmani, lì bisogna stare attenti, se il cane... Se tu arrivi lì e c'è un maremmano che ti guarda, tu stai entrando nel suo territorio, lui deve capire se sei un pericolo, ti devi fermare e non devi passargli vicino, anche lì devi schivarlo per forza. E questa cosa si trova molto spesso adesso con la storia del lupo. Non diamo la colpa agli alpigiani, che questa storia del lupo, alla fine ogni alpigiano deve tenersi 40 maremmani per fare così, però dopo c'è la problematica che quando cammini li trovi, se li trovi in uno spazio largo, però mai sfidare un maremmano. Perché se tu entri nel suo raggio che lui considera che è un pericolo, ma lui non ti correrà per morsicarti, ti farà scappare. E poi se proprio tu sei un gnucco e insisti, alla fine ti morsica. Però purtroppo tante volte ho sentito di gente che è tornata indietro perché aveva paura. Ma non diamo la colpa al pastore o al maremmano, diamo la colpa a quelli che non fanno niente contro il lupo.
0: Ecco, diciamo, abbiamo dato evidentemente tanti consigli oggi. C'è magari invece un errore che lei vede fare da escursionisti?
1: Sì, le scarpe. Ne vedo troppe.
0: Frequente.
1: Girare con le... A una gita che abbiamo fatto noi, organizzato, che mai più ne farò, arrivare con le ziplette ai piedi nudi, ecco, in un bosco. Tipo sarà stato anche uno pratico di montagna, ma a me non mi interessa. Io sono esperto, ma mai e mai nella mia vita andrò in zibetti, vado sempre con i scarponcini.
0: Le
1: scarpe da scambiare, mi chiedo se ma vanno bene le scarpe da ginnastica, ma se si va in montagna è una domanda che non devi neanche fare. Scarponcini da trekking, sempre, qualunque, per ogni cosa in montagna.
0: Flavia dice: buongiorno, prima di tutto voglio fare complimenti a Luca per la rivista Vivere la Montagna, poi volevo dire che ho regalato a mio marito la pistolina con i razzetti di soccorso, forse se si fa male riesce ancora ad utilizzare, potrebbe salvargli la vita, spero che sia comunque un regalo inutile.
1: E c'è la penna, io ce l'avevo la penna lancerati, solo che non mi succedeva mai niente, dovevo sempre buttare le cartucce, scadevano perché non durano tanto quella polvere, quella è molto utile, tu la spari, se la sparavi a luglio per chiamarti te, arrivavano a prenderti perché si era incendiato tutto il bosco. Quello è un po' il pericolo. Adesso se me la usi in inverno...
0: Cioè, abbiamo capito, praticamente uno zaino da 25 kg.
1: Ma sono tutte cose che pesano poco, sono una decina e non è che...
0: Allora, io ti ringrazio tanto Luca Bettosini per tutti i consigli interessantissimi che hai dato. Io ricordo, tu scrivi per la rivista Vivere la Montagna, ogni numero che esce una volta al mese contiene almeno 3 percorsi, 3 passeggiate,
1: un Ticino
0: dalle più conosciute che tu ripercorri e poi dai degli aggiornamenti, magari dei cambiamenti che si incontrano sui sentieri, qualche consiglio eccetera, oppure proponi tu proprio dei percorsi nuovi con tanto di cartina, di percorso ben segnalato, quindi se qualcuno per caso fosse interessato a qualche percorso inedito può sicuramente trovare qualche buon consiglio. Grazie mille, buon
1: Grazie
0: pomeriggio
1: a voi,
0: e noi ci risentiamo domani.

0: Rete 1.
1: In studio Sofia Pelosi. Il Nobel per la letteratura quest'anno è stato attribuito ad Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice canadese. L'Accademia di Svezia ha riconosciuto l'importanza della sua opera definita audace e creativa, in grado di dare vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Ci ha raggiunto in studio Moira Bubola. Allora, Moira, cosa possiamo dire in merito?
2: Possiamo dire che ci ha sorpreso, anche se era da molti anni che il nome di Anne Carson, diciamo, si mormorava che fosse tra i papabili di un Nobel. Questa scrittrice ha scritto di tutto: saggi, poesie, Eros il dolce amaro, autobiografia del rosso, La bellezza del marito, Decreazione, Economia dell'imperduto sono alcuni titoli dei testi scritti dalla Carson. Testi che sono fatti di una pasta strana, sorprendente. Ci sono poeti dell'antichità classica e quel pensiero di questi poeti si fonde con delle esigenze molto contemporanee.

0: Grazie mille a Moira Bubola. Passiamo ora al resto della cronaca. Un 36enne svizzero è stato ucciso martedì sera a Brugg, nel cantone Argovia, con un'arma da fuoco. Lo ha comunicato la polizia argoviese. Il presunto autore, un 38enne tunisino, è stato arrestato ed è sospettato di omicidio. Un'inchiesta è in corso per chiarire dinamica e movente. È salito ad almeno 30 morti e decine di feriti il bilancio dell'attacco russo a Kramatorsk, dove sono stati colpiti 2 autobus. Nella notte colpita anche Kiev, dove un attacco ha centrato un edificio di 12 piani, causando diversi feriti. Dal canto suo, l'esercito ucraino è tornato a colpire strutture energetiche russe. In Italia la Camera ha approvato a larga maggioranza la riforma della legge elettorale. È il terzo passaggio parlamentare del testo, modificato dal Senato. Tra le principali novità introdotte, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti e l'innalzamento del numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per potersi presentare alle elezioni. Sempre in Italia, a Milano una messa ha ricordato le 118 vittime del disastro aereo di Linate, avvenuto 25 anni fa. Un aereo di linea della SAS si scontrò con un Cessna privato. Alla funzione era presente anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Fino a questa sera in tutta la Svizzera è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni frequenti. Oltre Alpe, neve in calo a partire dai 1700 metri. Domani, a sud delle Alpi, passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. Oltre Alpe, ultime precipitazioni con neve sopra i 1700 metri. Nel pomeriggio asciutto con qualche schiarita.
1: In Ticino si segnalano rallentamenti sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone da Gravesano a Agno in direzione dell'Italia. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 5 km, ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Amsterdam e Göschenen le code sono di 4 km, i ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Vi ricordiamo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa fino alle 18. Inoltre questa sera il passo del San Gottardo verrà chiuso dalle 18 alle 8 del mattino di domani per motivi di sicurezza.

14:05 minuti, buon pomeriggio, ben ritrovati tutti. Questo è Passaggi, siete con Elisa Manca, che poi sono io, e siamo insieme fino alle 16:30. Ci sono io, ma non sono l'unica, perché come sempre nel nostro pomeriggio si avvicendano molte voci. Torneremo indietro nel tempo nei nostri archivi con Sara Tognola, con Michela Daghini e i suoi ospiti. Torneremo a raccontare pezzi dell'infanzia che fu. Ancora torneremo a parlare di geografia, quella che ci è un po' più vicina e nell'immaginario, con Manuela Bieri, mentre Marcello Fusetti prosegue questa settimana il suo insieme di storie con i mezzi di locomozione. Ancora concluderemo poi con Enrico Alberti. Questa settimana viene messo al centro del discorso il tavolo, con incursioni tra la società, la storia, le usanze, i modi di dire, e c'è il cinema. Insomma, ci sono tanti spezzoni, tanti cuori in quella rubrica. Parliamo poi anche di altre cose, anche noi naturalmente, un po' di territorio, un po' di Vasco Rossi, insomma, state con noi.

Wonderful world, beautiful people, il mondo è stupendo, la gente è bellissima, più o meno, questo è quello che ci diceva Jamie Cliff. Noi da questa parte del mondo l'abbiamo un po' tradotto anche con il mondo è bello perché è vario, e infatti una notizia che leggevo su RTS mi fa capire che peccato che non ci sia niente del genere. Sto parlando di una gara molto particolare che si tiene in Giappone, ma prima vi faccio questo riferimento. Magari avete mangiato da poco, magari siete tra le persone che hanno voglia, fortuna, perché non tutti ci riescono, per motivi di tempo o di capacità, fare un piccolo riposino dopo pranzo, la pennichella. A volte succede quando si è mangiato un pochino di più, ci si è concessi quel qualcosa che era molto goloso, ma sapevamo che ci avrebbe reso un pochino più rallentati di pomeriggio. Ecco, parliamo di sonno e lo facciamo tra un attimo, vi porto in Giappone.

quando si parla di sonno, solitamente ci si divide tra chi ama dormire, lo farebbe ovunque, anche con grandi rumori attorno a lui, beati loro, la identifico tra le virtù, e chi invece con il sonno ha un rapporto molto più conflittuale, vorrebbe dormire di più, non ci riesce. In mezzo ci sono anche persone che ricadono nell'una nell'altra situazione in momenti più o meno regolari, e chi non ha grossi problemi con il sonno, ma sicuramente sappiamo che è sempre una tematica interessante e seguita. Io personalmente ho questo ricordo di una compagna di scuola che riusciva veramente ad addormentarsi in qualsiasi situazione, naturalmente beneficiava del fatto che aveva attorno a sé tutti i compagni che quindi potevano dirle siamo arrivati, scendi, eccetera. Comunque certamente è un insieme di cose, qualcosa può essere modificato nelle nostre abitudini e qualcosa è innato. Devono avere un po' anche giocato su questo fatto in una recentissima competizione che si è tenuta in Giappone, che però non immaginiamo come il paese dove si dorme meglio. Immaginate i ritmi di vita nelle grandi città giapponesi, dove le persone lavorano tantissimo fino allo sfinimento, dove non è così inusuale vedere delle persone che dormono direttamente in ufficio. La privazione del sonno è sicuramente un problema nei lavoratori in Giappone, e quindi questo lunedì a Tokyo un'azienda che lavora, per così dire, in questo settore, perché produce biancheria per il letto, ha riunito decine di partecipanti con una mat race, una gara di sonno. Chi vinceva? Chi dormiva di più? No, chi dormiva meglio. Hanno ricoperto queste decine di partecipanti con dei sensori che misurano i parametri del sonno. Venivano fatti sdraiare, qualcuno si è portato il suo peluche, li hanno messi in una situazione con poca luce, quindi un po' di penombra, su dei materassi comodi naturalmente, gli hanno detto semplicemente dormite al massimo 90 minuti, un'ora e mezza. Chi avrebbe dormito meglio avrebbe, e di fatto è andata così, ha vinto 2 milioni di yen, siamo sopra i 10.000 franchi, che comunque per fare un sonnellino, sentirsi dire bravo hai vinto, non è pochino. Naturalmente potete capire che è stato un evento pubblicitario, però c'era anche un aspetto sociale. Chi ha organizzato dice: credo che possiamo incoraggiare le persone a dormire insieme, sull'insieme forse possiamo discuterne, e generare maggiore interesse per il sonno. Secondo i dati dell'OCSE di qualche anno fa, 5 anni fa, 2021, i giapponesi dormivano allora in media 7 ore e 24 minuti al giorno, che però è meno che in ogni altro paese dell'organizzazione internazionale. E come vi dicevo, gli esperti dicono, in particolare perché le giornate di lavoro in Giappone sono molto lunghe, lunghi sono anche i tragitti tra casa e lavoro, e poi, forse l'avete visto in qualche film giapponese, c'è anche un'intensa vita notturna che spesso si abbina con il lavoro, alla quale non è possibile rinunciare. La persona che ha vinto, una donna, dice: ecco, volevo un appartamento tutto mio, quindi penso che utilizzerò questi 2 milioni di yen, dicevamo circa 10.000 franchi, per traslocare. Forse il problema principale di questa vincitrice è che doveva condividere l'appartamento. Comunque, quali sono stati i parametri? Beh, hanno cercato di capire quanto presto la persona era riuscita ad addormentarsi, e con questi sensori, appunto, quanto fosse di qualità, quindi ristoratore, il suo sonno. Vi vedo, so che qualcuno di voi sta pensando: io ho una gara così vincerei.

0: compagnia, prima una splendida Céline Dion di inizio anni 2000 e poi adesso Fiorella Mannoia dal 1988, qualcuno si sarà anche emozionato. Siamo pronti a immergerci nelle tracce di oggi che ci propone Sara Tognola. Oggi torniamo indietro nei nostri archivi parlando del silenzio, ma in questa modalità, quello vissuto da chi non sente.
1: Tracce. Nel nostro percorso attorno al silenzio oggi incontriamo una realtà che ci invita a guardare oltre le parole e oltre i suoni. Il documento che ascolteremo ci porta in un istituto per bambini sordomuti, come si diceva allora, dove educatrici e insegnanti lavorano ogni giorno per costruire ponti verso la comunicazione attraverso esercizi, gesti, lettura delle labbra e percorsi educativi adattati alle capacità di ciascun bambino. Il silenzio non appare come un vuoto, ma come uno spazio da abitare e da attraversare. Una traccia del 1976 racconta un incontro quotidiano tra apprendimento, pazienza e desiderio di relazione.
2: Tu, Tonino?
3: Tonino.
2: Ecco, devi dire pa, po, pu, pe.
3: Pa, pa, pu, pe, pi.
2: Adesso papà.
3: Papà.
4: Vivere nel silenzio. I sordomuti. Una realizzazione di Olga Amman.
5: Come riuscite ad insegnare dei suoni a gente che i suoni non possono sentire in quanto sono totalmente sordi?
6: Diamo la posizione di ciascun fonema.
5: E che cosa significa?
6: Facciamo vedere la lingua dove si appoggia, i denti che posizione devono avere, la bocca pure, di modo che il sordo può, attraverso le posizioni che diamo, pronunciare il fonema che si vuol dare. E si danno tutti i fonemi così.
5: Quindi lettera per lettera dovete dare la posizione?
6: Sì, lettera per lettera si dà la posizione. Per esempio, pronunciare la A, bisogna che la bocca sia piuttosto allargata, si fa sentire attraverso il tatto il fiato caldo che esce e il bambino prova a fare come vede e pronuncia la sua A. Si fa sentire anche, appunto attraverso il tatto, il rumore che si produce per pronunciare A.
2: Metti la lingua su, guarda. Già.
3: Già. Già. Sì. Sì.
2: Ecco, bisogna lavorarla.
5: E andiamo ancora nel più difficile. Tra K e GA, per esempio, che differenza c'è per uno che non sente con le orecchie?
6: Sì. Il K ha un'esplosione molto forte, il fiato esce a scatto, la lingua è portata su al palato e questo il sordomuto vede. Il GA invece ha un suono gutturale e attraverso il tatto il bambino capisce che è diverso il GA dal K.
5: Ecco, lei ha parlato spesso di fiato caldo, ma il fiato non è sempre caldo?
6: No, per certe lettere il fiato esce freddo.
5: Per esempio?
6: Per esempio la S. Se noi mettiamo la mano, quando pronunciamo S, il fiato è piuttosto freddo.
5: Ogni 6 minuti nasce nel mondo un bambino subnormale e fra questi la percentuale dei sordomuti è alta.
7: Senti, nella tua famiglia solo tu sei sordomuta?
3: Mamma, sì.
7: E come mai sei nata così?
3: Mamma, mamma, malata il cuore. Mamma, malata il cuore.
7: Ah, perché la tua mamma era malata.
3: Era.
7: Quindi capisci solo guardando...
3: La bocca, la bocca.
5: I sordomuti sono un mondo che dipende interamente dalla scuola per essere inserito nella società. I bambini arrivano a scuola e, come abbiamo sentito dalla voce di una di loro, non sanno ancora parlare, non sanno dire niente, eppure hanno già 5-6 anni. Uno dei problemi, dunque, fra i molti problemi che riguardano i sordomuti, che cosa insegnare loro?
8: Beh, naturalmente le materie principali è lingue, aritmetica e geometria. Quindi se si riesce a fare qualche coserellina di scienze, storia pochissima, almeno per intanto finché non sono su un pochettino più grandi, geografia qualche cosetta, sì, però non c'è un gran tempo di fare molto.
1: Domani dal silenzio vissuto arriveremo al silenzio cercato, quello che in un mondo sempre più affollato di rumori, notifiche, distrazioni può diventare una scelta consapevole e un cammino verso la quiete interiore.

Calma Apparente, Paola Turci ha firmato questo brano nel 93 e poi si è portata dietro questo filo fino al 2004, quindi più di 10 anni dopo, quando ha chiamato così il suo album Live. Passiamo dall'allora all'oggi e cambiamo genere, andiamo in sala. Oggi giovedì, giornata di uscite al cinema. Le novità sono 4, sono diverse e sono nel loro genere ognuna, posso dire, attesa. Partiamo da The Invite, Il piacere è tutto nostro, pellicola che qualcuno, magari all'ascolto, ha avuto già la fortuna di vedere proiettata in Piazza Grande a Locarno quest'estate. Film della regista Olivia Wilde, che è negli interpreti, sono 4 stelle del cinema statunitense: Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz e Edward Norton. Sono 2 coppie, uno è il matrimonio di Joe e Angela, uno di quei matrimoni un po', diciamo così, stanchi per la routine, e invitano a cena i loro vicini di casa del piano di sopra, che sono una coppia affascinante. L'idea doveva essere una serata per conoscersi meglio, ma anche chiarire qualche difficoltà, no, tra i vicini, difficoltà di convivenza. Però questo loro conoscersi prende una piega inaspettata. Se la trama vi dice qualcosa è perché questo film The Invite, Il piacere è tutto nostro, è un remake di uno spagnolo che era andato bene di qualche anno fa, Sentimental. C'era stato poi un adattamento italiano che si chiama Vicini di casa, ma i più attenti ricorderanno anche che pochi anni fa, 2023, era uscita anche la versione svizzera, I vicini del piano di sopra, film diretto da Sabine Boss e protagonista Ursina Lardi. Quindi quando una sceneggiatura funziona, può essere esportabile, sono diversi paesi che rifanno il film. Quindi da stasera nelle sale di Invite, Il piacere è tutto nostro, di e con Olivia Wilde insieme a Penelope Cruz. Passo anche a un film di cui si è molto parlato, non solo per ragioni cinematografiche, però perché torna a raccontare una delle cose che abbiamo imparato tutti a usare, uno dei più popolari social network, e il film si chiama The Social, Il prezzo della verità. Film di Aaron Sorkin, ci sono Jeremy Allen White e Jeremy Strong, facce televisive, mi viene da dire. Nel film c'è un giovane ingegnere di Facebook che si rivolge a un giornalista del Wall Street Journal e vogliono, diciamo così, portare alla luce i segreti più segreti di come funzioni il social network Facebook. Queste indagini portano alle rivelazioni che poi sono diventate note alla stampa come i Facebook Files. Si può chiamare sequel di The Social Network, film di Fincher, che era incentrato, lo ricorderete forse, sui fondatori di Facebook e su tutto quello che è successo. Questo, come dice il sottotitolo, Il prezzo della verità, è un po' il lato oscuro, quello che non ci hanno detto di come funzionano questi social, salvo poi appunto questi meccanismi essere rivelati dalla stampa. Arriva anche uno degli horror più attesi di questa stagione, è un adattamento di un romanzo di un paio d'anni fa di Josh Malerman, si chiamava e si chiama il libro L'altra mamma. La versione cinematografica di Rob Savage con Jessica Chastain si chiama Mammina, e capite che è qui il ribaltamento sulla mamma, che dovrebbe essere simbolo di sicurezza, ripeto, film horror. Infine vi segnalo nelle sale quelle d'Essé, Nessun dolore, presentato fuori concorso a Venezia proprio poche settimane fa, nuovo film di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea. Lui è un trentenne con la passione di libri, ha una bancarella di libri usati a Roma, lei è una cliente fedele. In un giorno come un altro, a questo venditore di libri usati viene lasciato, per così dire, un ragazzino di origine nordafricana. Nessun dolore, il nuovo film di Gianni Amelio. Quindi queste sono le 4 uscite della serata e della settimana segnalateci dalla redazione che si occupa di cinema qui su Rete 1. Queste prime note per qualcuno saranno già note, nel senso di conosciute. Just for You, Lionel Richie su Rete 1.

0: Kintsugi. La nuova canzone di Elisa che si ispira al Giappone. Noi torniamo a parlare di ricordi d'infanzia in un ciclo che vi sta piacendo molto, curato da Michela Daghini, che oggi coinvolge per noi l'imprenditore Dario Kessel.
1: Pensieri in libertà.
2: Ben ritrovati da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono alcuni ricordi d'infanzia di un imprenditore, Dario Kessel, a partire dalla mamma Titi Carolina, l'anagrafe Carolina Gertrude, famosa anche per essere stata la prima donna ticinese a ottenere il brevetto di pilota, passione ereditata dal marito, l'istruttore Werner Kessel, uno dei padri del campo d'aviazione di Agno. Chi era la mamma Titi?
3: La mamma Titi è stata molto intraprendente, se pensi che si è sposata giovane anche lei, e sicuramente mi ha dato questa forza di inventare cose nuove tutti i giorni, avere sempre un lato positivo, mai vedere il negativo. Se c'era del negativo si cercava di migliorare, anche del negativo abbiamo sempre trovato del positivo.
2: La sua infanzia, Dario Kessel, è stata segnata anche da una malattia importante che è la poliomielite, e anche in questo sua madre l'ha spronata a credere in se stesso, proponendole un piccolo regalino, un piccolo dono ogni giorno, che però veniva appeso in alto, sempre più in alto, così che lei dovesse tendere il braccio per raggiungerlo. Che ricordo ha di questo piccolo episodio quotidiano che l'ha accompagnata nella guarigione?
3: Ma è effettivamente un episodio che mi ha molto segnato, perché anche se mia mamma non era una donna di grandi carezze e grandi abbracci, però aveva un amore per noi figli che era indescrivibile, e forse non lo dimostrava, ma in questo gesto lo dimostrava, e come lo dimostrava. Io ero un po' un testone, non volevo fare la ginnastica, perché dopo un anno di ospedale e di case di cura ero anche un po' stufo, per cui lei si è inventata questo sistema, ha preso una corda che partiva dal basso, andava sempre più in alto, e per ogni giorno attaccava un pacchettino alla corda, e io dovevo andare a recuperare il pacchetto, ma solo uno al giorno. Mi ricordo che è stato il momento più bello quando sono riuscito finalmente a prendere quello più alto, era sopra la mia testa proprio. Dunque è stato un grande successo per me, e da lì ho capito che la forza di volontà è l'unica che aiuta. Tant'è vero che da quell'episodio io faccio ginnastica tutti i giorni, un'ora al giorno, per poter utilizzare ancora il braccio sinistro, perché il braccio sinistro, malgrado tutte queste cure, ha perso il muscolo, perché la poliomielite mangia i muscoli, e io riesco a muoverlo al punto tale che sono stato preso anche come recluta militare. Non si sono accorti della mia menomazione, in un certo senso, e questo per me è stato un motivo di grande orgoglio.
4: Quindi una lezione della mamma: guardare alla vita con ottimismo e avere fiducia in se stessi.
3: Assolutamente, assolutamente. E mia mamma mi spronava sempre in questo senso, dicendo: c'è sempre una soluzione, bisogna trovare il bello anche nella malattia.
4: E poi ci sono tanti ricordi legati anche a quando andava a scuola. Ci andavate per lo più in bicicletta, a volte vi attaccavate a un trenino, a un furgone.
3: Sono dei ricordi bellissimi, perché dunque noi abitavamo a Campascio, era un paesino di 300 abitanti in Valposchiamo, e la scuola era a Brusio, a circa un chilometro e mezzo di distanza, e noi andavamo naturalmente tutti i giorni, andavamo con la bicicletta, e siccome pedalare in salita, Brusio era parecchio più alto di Campascio, era tutta in salita la strada, per cui c'erano, mi ricordo, ai tempi si usavano i motocarri, delle motociclette a tre ruote con dietro la possibilità di caricare della merce, e noi ci attaccavamo a questi motocarri, noi li rincorrevamo, ci attaccavamo dietro 2, 3, 4 biciclette e ci facevamo tirare fino alla scuola.
4: Oppure salivate anche sul trenino a volte?
3: Ma il trenino potevamo salire, ma solo di nascosto, perché i genitori non ci davano i soldi per andare col trenino. Noi avevamo 15 centesimi al giorno, 5 centesimi andavano per l'amichettina e 10 centesimi andavano per il cioccolatino brunch che ai tempi c'erano, per cui quei 15 centesimi si tenevano per quello, non per il treno. Però i vagoni erano ancora vagoni vecchi e si poteva salire dietro. Non so, come quelli che si vedono ancora oggi nei film, nei Far West, no? Perché uno saliva sulla piattaforma dietro e stava lì. E ora che il bigliettario si accorgeva, eravamo già arrivati.
4: E poi oltre al brunch c'era anche il Berliner, per il quale avevate anche impostato una strategia di accumulo per mangiare di più.
3: Vedo che lei ha letto bene il libro. I Berliner sono una cosa stupenda, perché eravamo al collegio a St. Marien, dei collegi molto severi, non c'erano le suore perché era un collegio protestante, e ci davano da mangiare alla sera i Berliner con il caffè latte, e questo una volta alla settimana. Per cui noi cosa facevamo? Ci mettevamo al tavolo vicino alla finestra. Mettevamo i Berliner in un sacchetto e dalla camera di sopra facevamo scendere una corda, alla quale attaccavamo il sacchetto e ci portavamo i Berliner in camera per avere la scorta per gli altri giorni. Ci siamo divertiti tantissimo e funzionava il sistema, perché non ci hanno mai beccati.
4: Grazie Dario Kessel. E
3: Grazie mille a voi.
4: un saluto da Michela Daghini.
1: Pensieri in libertà.

0: sono le 15.
1: Rete 1.
0: In studio Sofia Pelosi. Sport in primo piano. Granit Xhaka è stato condannato con decreto penale a una multa condizionale di 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi, per un totale di 150.000 franchi. Il reato contestato è l'ottenimento fraudolento di falsa certificazione in merito ai due certificati di vaccinazione Covid. A darne notizia lo stesso giocatore. Il Nobel di quest'anno per la letteratura è stato assegnato ad Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice canadese. L'Accademia di Svezia ha premiato la sua opera definita capace di dare vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata nel 1950, Carson ha insegnato in diverse università degli Stati Uniti e del Canada. Tra le sue opere più note ci sono Autobiografia del Rosso e La bellezza del marito. Dall'interno, un motociclista di 59 anni è morto ieri pomeriggio a Aiken, nel cantone Argovia, dopo essere stato investito da un'automobile. Secondo i primi accertamenti, il conducente della vettura, un trentenne, avrebbe invaso la corsia opposta, urtando prima un'altra auto e poi frontalmente la moto. Il consolato britannico a Gerusalemme Est non chiuderà, ma continuerà ad operare come missione. È il compromesso raggiunto tra Israele e Regno Unito dopo la decisione israeliana di chiudere la sede, in risposta alle sanzioni britanniche contro le colonie israeliane in Cisgiordania. La maggior parte dei diplomatici lascerà il paese, tra cui il console, mentre resteranno 7 persone per garantire alcuni servizi essenziali. Una donna è morta e altre 2 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello in una scuola elementare in Polonia. Il presunto aggressore è un 15enne, ex studente dell'istituto, fermato dalla polizia. È il secondo attacco con coltello in una scuola polacca in 2 giorni. Il premier Donald Tusk ha convocato una riunione urgente con diversi ministri. In Svizzera una specie animale e vegetale su 3 è a rischio di estinzione. Lo indica il nuovo rapporto del WWF, secondo cui la quota è più alta rispetto a quella dei paesi confinanti. Tra le cause principali ci sono lo sfruttamento intensivo degli habitat e la crisi climatica. Ci sono però anche dei segnali positivi. La lontra è tornata in Svizzera e la popolazione di cicogne bianche è in ripresa. Fino a questa sera in tutta la Svizzera è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni frequenti.

L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo che la corsia Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Inoltre questa sera il passo del San Gottardo verrà chiuso dalle 18 alle 8 di domani mattina per motivi di sicurezza. A causa di una frana, invece, è stato chiuso anche il passo del Grimsel.

3 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Ben ritrovati, questo è Passaggi, io sono Elisa Manca. E loro? Ah, indimenticabili, torniamo in Dirty Dancing?

E beh, prima parlavamo di cinema, ci sta anche ricominciare allora insieme con un grande classico del cinema. Allora, torniamo invece a una canzone di quest'anno, del 2026, con Francesca Michielin, e poi raccontiamo qualche evento e appuntamento sul territorio.

non mi metto a farvi sicuramente un elenco delle cose che ci sono da fare in giro per il territorio in questo fine settimana che verrà, perché sono troppe, però alcune cose hanno destato la mia curiosità, come la Corale Valmaggese che festeggia i 50 e lo farà con un concerto di gala per sottolineare questo traguardo storico, mezzo secolo di vita, traguardo per la società del distretto che naturalmente per la società valmaggese e la corale è un riferimento sociale oltre che culturale, e se ci pensate tiene insieme la comunità, in questi casi si dice promuovere la coesione, quindi una felice intuizione quella di promuovere la creazione di un coro per proprio far vedere l'immagine della valle fuori dai confini regionali. Eravamo nel ente turistico allora presieduto da Plinio Del Notaro, il dottore, e debutto ufficiale nel 77 a Cevio e poi 50 anni di canto, di tradizione e anche di amicizia. Oggi vengono diretti quelli del coro valmaggese da un giovane bravo maestro che si chiama Nuno Santos, e l'appuntamento sarà per questo concerto di gala sabato 10 ottobre alle 17 nella chiesa parrocchiale di Gordevio. Insomma, non vi racconto di più, anche perché solitamente quando parliamo di canto popolare o corale sono gli amici della Domenica Popolare, Lara Montagna, Massimo Scampicchio, tutta la banda che se ne occupa, però è un bellissimo traguardo di una realtà che si fa proprio portavoce, in questo caso la voce è proprio lo strumento per far conoscere la Valle Maggia anche al di fuori.

Rimaniamo sul territorio, ma andiamo in un'altra regione geografica. Dico geografica anche perché tra poco con Manuela Bieri torneremo a parlare di geografia. È già in corso il Festival dell'Incontro che coinvolge Chiasso, Mendrisio e Riva. Per la verità c'è stato un precedente, un'anticipazione per il centenario della Fondazione Don Guanella, uscito 100 anni di storia, valori e impegno della Fondazione Don Guanella. Versione libro è stato presentato sabato scorso a Chiasso, però adesso si entra nel vivo del Festival dell'Incontro. Il sito si chiama così, festivaldellincontro.ch, si scrive tutto attaccato, e si è già partiti oggi con una giornata dedicata alle scuole elementari e medie di Chiasso e Mendrisio. Sul Festival dell'Incontro il tema di quest'anno è la bellezza della diversità. Varie le occasioni di incontro e scambio. Domani arriva San Vitale, ci sarà un'intera giornata dedicata alla formazione e proprio al dialogo, e ancora sabato già dalle 9 c'è il vero e proprio momento di festa aperta alle famiglie, alla comunità, ci saranno laboratori, musica, arte. A Mendrisio i punti di ritrovo saranno il mercato coperto, la palestra del liceo e la Filanda, naturalmente si può immaginare che è un grande punto di riferimento per la città, e ancora Piazza del Ponte, qui ci sarà la parte diciamo culinaria e le presenze di Frequenze, OTAF e Fondazione Diamante e Don Guanella, come vi dicevo in questo caso festivaldellincontro.ch.

0: Come detto, passiamo la parola a Manuel Rabieri e al suo ospite. Prosegue il nostro racconto sul tema della geografia.
1: Ciclostilabili.
2: La geografia studia il rapporto tra uomo e territorio, analizzando come ambienti naturali e attività umane si influenzano a vicenda. Ed ecco che in questa quarta puntata parliamo di paesaggio. Quando parliamo di bel paesaggio, visualizziamo dolci colline, campi fioriti, antichi borghi arroccati o in generale natura incontaminata. Ma il paesaggio non è solo ciò che troviamo bello da guardare, è il risultato di secoli di trasformazione, di riflessioni, di lavoro e di modi diversi di abitare il territorio. Quello che oggi ci sembra naturale, in realtà spesso è stato costruito, modificato e persino immaginato. Ma allora, cosa si intende davvero per paesaggio? Ce lo dice ancora il geografo Claudio Ferrata.
3: E in realtà, quando noi parliamo di paesaggio, siamo abituati a evocare luoghi esteticamente gradevoli, no? Magari anche straordinari, particolari, giardini o altro, no? E effettivamente l'idea di paesaggio, quando nasce, quando si presenta perlomeno in Occidente, nei primi anni del Rinascimento, si presenta proprio nel mondo dell'arte, tra i poli italiani e fiamminghi, quindi l'Italia centrale, il Veneto, il mondo olandese che ha un'arte, no, qualcuno l'aveva definita topografica, no? E anche in quel periodo, in questo periodo preciso, che nasce il termine landscape, che è un termine fiammingo, da cui poi deriverà l'inglese landscape, e questo termine appare nel 1462, appunto, quando questa idea di paesaggio comincia a farsi avanti. E questo paesaggio inizialmente si presenta nei dipinti, come dire, attraverso una finestra. Cioè, il dipinto rappresenta un interno che ha una finestra che si apre su un paesaggio, quindi in modo ancora indiretto. Poi Giorgione, con la sua Tempesta, siamo all'inizio del Cinquecento, inizia a rappresentare, nel suo dipinto si avverte lo scatenarsi di un temporale, i lampi, magari si sentono quasi tuoni, e inizia a rappresentare una sorta di realtà paesaggistica, no? Poi più avanti sarà lo stile pittoresco, il giardino all'inglese. Insomma, comunque questo discorso vale anche per la montagna, in particolare la montagna alpina, che diventerà un vero e proprio laboratorio paesaggistico, no? Nel Settecento c'è una vera e propria invenzione delle Alpi, che è un'operazione condotta da letterati quale Albrecht von Haller, de Saussure, Rousseau, no? Che anticipano in qualche modo i viaggi di formazione, il turismo, quella che sarà poi la corsa degli inglesi verso le Alpi. Quindi le Alpi, la montagna più in generale, che erano ritenute come luoghi infrequentabili, diventano dei luoghi sublimi, estremamente interessanti. Erano cambiati, come dire, i mediatori, era cambiato lo sguardo su queste realtà.
2: In questo senso viene da chiedersi se appunto anche i nostri paesaggi quotidiani che cosa possono raccontare di noi.
3: Allora, se esistono dei paesaggi così straordinari, esteticamente rilevanti, in realtà noi viviamo in un mondo costituito appunto da paesaggi ordinari, le rotonde sulle strade, le dighe, i quartieri suburbani, le strade mercato sulle quali si affacciano commerci di vario genere, officine, spazi industriali, linee di trasporto dismesse, insomma, c'è questa dimensione del paesaggio legata al quotidiano che è, a mio modo di vedere, centrale. Poi non lo dico solo io, perché nel 2000 la Convenzione Europea del Paesaggio aveva ben definito i contorni di questa idea. Cito la definizione di paesaggio: il paesaggio designa una determinata parte del territorio così come percepita dalla popolazione, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e o umani. E poi soprattutto aggiunge: si applica a tutto il territorio e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani, periurbani, concerne sia i paesaggi che possono essere considerati considerati come eccezionali che i paesaggi della vita quotidiana, i paesaggi degradati. Ecco, a me pare estremamente importante questa considerazione della Convenzione europea, perché ci fa capire che i paesaggi ordinari, appunto quelli che abbiamo citato, ci raccontano del nostro modo di abitare, consumare, produrre, il nostro modo di spostarci, e quindi è utile concentrarsi proprio su questo aspetto del paesaggio per migliorare le qualità del nostro vivere.
1: Ciclostilabili.

Informiamo che sulla A2, a causa di un mezzo pesante in avaria, la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni. In Ticino invece segnaliamo rallentamenti sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione è ai portali della galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto Airolo, code di 5 km, entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Inoltre questa sera il passo del San Gottardo verrà chiuso dalle 18 alle 8 di domani mattina per motivi di sicurezza. A causa di una frana è stato chiuso anche il passo del Grimsel.

0: lui è Tommaso Paradiso col suo Lasciamene un po'. Io volevo proporvi una serie di riflessioni. Oggi potete trovare facilmente online o sui giornali un testo scritto da Vasco Rossi, e stavolta non si parla di una canzone. Ha ricevuto, ogni tanto vengono assegnate delle lauree honoris causa a personaggi che nel mondo della scienza o della cultura hanno lasciato un segno importante. Lui addirittura ha ricevuto un dottorato honoris causa in politica e comunicazione. Come scherza anche lui durante la cerimonia di consegna, praticamente ora è un docente anche lui e potrebbe insegnare insieme agli altri docenti universitari. Gli hanno conferito questo, gli hanno insignito di questo, che non è un premio ma è una, diciamo, una certificazione importante, in quel di Salerno. E lui parte a raccontare com'era Salerno quando lui aveva tra i 20 e i 25 anni. Dice: a Salerno la prima volta arrivai che avevo 25 anni, mi ci aveva mandato una cartolina, ma non era una vacanza, era quella del militare. Vabbè, non vi racconto tutto, però un paio di passaggi mi sono sembrati particolarmente carini da condividere con voi. Vasco Rossi torna sul riconoscimento, dice: sono davvero onorato ed estasiato di questo titolo accademico. A volte mi chiedono che cosa significa in fondo essere Vasco Rossi. Bella domanda. La risposta breve è: una grande responsabilità. E io, che pensavo bastassero un microfono, una chitarra, qualcuno che sapesse dove avevo lasciato gli occhiali. Per me significa restare me stesso senza tradire quello che sono per piacere a qualcuno, prendere i dubbi, le fragilità, la rabbia, i sogni e trasformarli in canzoni. Poi le canzoni escono di casa, fanno più strada di me e diventano anche vostre. A quel punto la responsabilità aumenta e non posso più dire: era solo un ritornello.
1: Una canzone per te.

eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

penso che questo suo discorso di Vasco Rossi, quando gli danno questo, ripeto, mi viene da dire premio ma non lo è, gli danno il dottorato in ricerca honoris causa in politica e comunicazione, lui dice le cose di cui voi adesso mi state dando il titolo addirittura per diventare un insegnante, dovrei, dice lui, parlarvi di politica e comunicazione, io queste cose non le ho studiate sui libri. Poi precisa, ho fatto economia e commercio, le ho vissute, le ho subite, qualche volta ammetto le ho anche provocate. Vado su un altro punto, dicevo che secondo me verrà ripreso questo discorso di Vasco Rossi, dice: non ho mai pensato di avere la verità in tasca, anche perché le tasche dei miei jeans sono già piene di cose inutili. Una canzone non dà istruzioni per vivere, non sostituisce la politica, però può aprire uno spazio in cui le persone si riconoscono, discutono, si sentono meno sole. Può dare voce a un disagio prima ancora che quel disagio trovi le parole per diventare una richiesta collettiva. La politica non è soltanto quella dei palazzi, eccetera, eccetera. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. È un rapporto sempre difficile tra la libertà individuale e la responsabilità verso gli altri. Quando una canzone parla di solitudine, esclusione, ribellione o libertà, entra già in questo territorio. Non offre necessariamente una soluzione, ma mette in discussione ciò che sembra normale, inevitabile e già deciso. Bravo Vasco, che dire, non ci siamo stati sentiti rappresentati anche noi da una canzone, da un brano, almeno una volta?

0: get out of it.
1: Allora, Malcolm Todd ci ha portato fino all'appuntamento con Marcello Fusetti. Come vi anticipavo, questa settimana sta raccogliendo per noi storie di mezzi di locomozione che hanno saputo raccontare molto di più della semplice meccanica e trasporto. Andiamo dall'altra parte della cortina di ferro.
2: Storia e storie.
3: Marcello Fusetti vi saluta in questa puntata di Storie e Storie dedicata ai motori, che ci porta dall'altra parte del muro, oltre la cortina, a raccontare di quella macchina che si diceva in Occidente avesse il riscaldamento del vetro posteriore per non congelarsi le mani quando la dovevi spingere, la Trabant. 7 novembre 1957. A Zwickau, nella Germania orientale, entra nella cosiddetta Serie Zero una piccola automobile, la Trabant P50. Il nome non è casuale. Un mese prima, il 4 ottobre, l'Unione Sovietica aveva mandato nello spazio lo Sputnik, il primo satellite artificiale della storia. Trabant significa compagno, accompagnatore, ma richiama anche l'idea di un satellite. La DDR vuole dimostrare di essere capace di offrire ai propri cittadini una moderna automobile popolare. C'è però un problema: l'acciaio. La Germania Est dispone di risorse limitate. Importare grandi quantità di lamiera dall'Occidente significa spendere preziosa valuta. Gli ingegneri cercano quindi un materiale alternativo. Nasce così una delle caratteristiche più famose della Trabant: il duroplast. Non è propriamente cartone, come verrà scherzosamente chiamato. È un materiale composito formato da resine e fibre, utilizzato per pannelli della carrozzeria montati su una struttura metallica. Non arrugginisce ed è leggero. È anche il risultato molto concreto di un'economia che deve arrangiarsi con quello che ha. Nel 1964 arriva il modello destinato a diventare la Trabant per eccellenza, il 601. Ha un motore a due cilindri e due tempi. Fa rumore, fuma, non è veloce, ma è semplice, relativamente robusto e soprattutto può essere riparato con mezzi limitati. Nella Germania Est diventa onnipresente. E qui comincia la parte più interessante, perché per raccontare la Trabant bisogna raccontare non soltanto come la si guidava, ma come la si comperava. In un'economia di mercato si entra dal concessionario, si sceglie un'automobile e, se hai i soldi, la acquisti. Nella DDR non funziona così. La produzione non riesce a soddisfare la domanda. Ci si iscrive su delle liste. Poi si aspetta. 12 anni, 15 anni, in alcuni casi ancora di più. Una famiglia può ordinare la Trabant quando un figlio è piccolo, sperando di riceverla quando sarà adulto. Si sviluppano strategie familiari, più componenti presentano una richiesta perché il diritto ad acquistare una macchina diventa anch'esso un bene. E nasce un paradosso economico. Una Trabant usata può costare più di una Trabant nuova, perché quella usata c'è, quella nuova costa meno, ma la devi aspettare per anni. La Trabant diventa così qualcosa di molto più importante del suo valore tecnico. È indipendenza e vacanza e gita al lago, visita ai parenti. Un piccolo pezzo di libertà in un paese senza libertà. Le famiglie la curano per decenni, i pezzi vengono riparati, adattati, recuperati. La durata media è sorprendentemente lunga, un po' come a Cuba con le macchine americane. Intanto però il mondo automobilistico occidentale corre. Volkswagen passa dal maggiolino alla Golf, arrivano motori più efficienti, arriva sicurezza, elettronica, nuovi modelli. La Trabant 601 rimane immutata. Quello che negli anni 50 era stato un progetto ingegnoso diventa progressivamente il simbolo dell'immobilismo economico della DDR. Poi arriva il 1989. Estate. Migliaia di tedeschi orientali cercano di raggiungere l'Ovest passando dall'Ungheria e dalla Cecoslovacchia. Molti viaggiano proprio in Trabant. Alcune vengono abbandonate lungo la strada, non ce la fanno più. 9 novembre 1989. Si apre il varco nel muro di Berlino. Tra le immagini di quella notte e dei giorni successivi ce n'è una che torna continuamente. Piccole Trabant che attraversano i posti di frontiera. Piccole Trabant accolte da berlinesi occidentali che applaudono, ridono, battono le mani sul tetto delle macchine. La Trabant compie così il suo ultimo e più straordinario viaggio simbolico. L'automobile costruita per rappresentare il successo industriale della Germania socialista diventa l'immagine della sua fine. All'Ovest la guardano con tenerezza, ma anche con ironia. È lenta, rumorosa, superata. Per molti tedeschi dell'Est, però, dentro quella macchina ci sono 20 anni di vita familiare. Nel 1990 termina la produzione della 601. Per un breve periodo arriva una Trabant 1.1 con motore Volkswagen. Ma ormai la storia ha deciso, la produzione finisce definitivamente nel 1991. Oggi la Trabant è diventata un oggetto di culto. A Berlino la si affitta per fare giri in città. È colorata, simpatica se fotografata davanti ai resti del muro. Ma dietro quell'aspetto buffo rimane una storia molto seria. Una carrozzeria inventata perché mancava l'acciaio, un'automobile che si ordinava e si aspettava per 15, anche 20 anni, un piccolo spazio di libertà privata dentro uno Stato che controllava quasi tutto. E infine una notte di novembre in cui quella stessa automobile attraversò il confine che per 28 anni aveva diviso la Germania. Forse nessun'altra macchina è stata così intimamente legata alla nascita, alla vita quotidiana, alla scomparsa di un intero paese. Wir sind das Volk.

In negrita, rotolando verso sud. Avevo promesso qualche segnalazione passeggiata nel territorio, allora abbiamo toccato Chiasso Mendrisio, Riva San Vitale, avevamo parlato della Verzasca. Vi porto anche al Locarno e Valley Art Weekend. È tra le, dicevo, moltissime possibilità del fine settimana. Torna la proposta da domani, venerdì, e fino a domenica. Siamo alla terza edizione. Cosa succede? Si riuniscono musei, fondazioni e spazi espositivi sparsi tra Minusio, Locarno, Ascona e Intragna. Quest'anno tutte le attività saranno gratuite. E c'è da dire che la ricchezza, ma anche il livello, sono sempre alti. Vi riporto al sito musei-locarnese.ch, perché per alcune attività dove ci sono i posti limitati è richiesta un'iscrizione preventiva. Comunque sul sito trovate anche tutto il programma. Non solo appunto c'è tanto da fare, ma c'è anche modo di visitare con più appuntamenti in più situazioni e costruirsi un proprio percorso personale tra le destinazioni. Come spiegano, gli appuntamenti sono a orari scaglionati, così la persona del territorio, ma anche il turista, si può muovere tra i vari musei e costruirsi il proprio weekend dedicato all'arte. Da qualche parte c'è un concerto, da qualche parte può fare una visita o andare a seguire una presentazione. Partecipano in tanti le fondazioni di Locarno Ghisla, Remo Rossi e Marguerite Arp, i musei in città di Casarusca e Casorella, il Centro Elisarium di Minusio, ancora ad Ascona il Museo Castello San Materno, il Comunale d'Arte Moderna, la Fondazione Monte Verità e di nuovo il Museo Regionale Centovalli e Piedemonte a Intragna. L'elenco era lungo, ma insomma tutto l'insieme delle destinazioni, come vi dicevo, su musei-locarnese.ch da domani a domenica compresa. Un po' di musica della metà degli anni Ottanta che ci porta all'appuntamento con l'informazione.

0: dagli anni 80. Torniamo all'informazione, sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Sofia Pelosi. È salito ad almeno 33 morti e decine di feriti il bilancio dell'attacco russo a Kramatorsk, dove sono stati colpiti due minibus. Nella notte è stata colpita anche Kiev. Un attacco ha centrato un edificio di 12 piani, causando diversi feriti. Dal canto suo, l'esercito ucraino è tornato a colpire strutture energetiche russe, assicurando un'adeguata risposta a questi nuovi attacchi contro i civili. Il giocatore della nazionale svizzera Granit Xhaka è stato condannato con decreto penale a una multa condizionale di 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi per un totale di 150.000 franchi. Il reato contestato è l'ottenimento fraudolento di falsa certificazione in merito ai due attestati di vaccinazione Covid. A darne notizia lo stesso giocatore. Un parapendista 23enne è morto in seguito a un incidente avvenuto domenica nel Canton Vallese. Poco prima dell'atterraggio si è schiantato contro il tetto di un'abitazione. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Sion, dove è deceduto per le gravi ferite. Guy Parmelin ha inaugurato l'83esima edizione dell'Olma, la più importante fiera agricola del paese, che si è aperta oggi a San Gallo. Il presidente della Confederazione non ha nascosto il suo entusiasmo, visto anche il suo passato di viticoltore e la possibilità di ritornare in contatto con esperti del settore primario. All'evento, che terminerà il 18 di ottobre, sono presenti oltre 600 espositori. Ospite d'onore il Canton Svitto. In Svizzera una specie animale e vegetale su tre è a rischio d'estinzione. Lo indica il nuovo rapporto del WWF, secondo cui la quota è più alta rispetto a quella dei paesi confinanti. Tra le cause principali ci sono lo sfruttamento intensivo degli habitat e la crisi climatica. Ci sono però anche segnali positivi. La lontra è tornata in Svizzera e la popolazione di cicogne bianche è in ripresa. Fino a questa sera in tutta la Svizzera previsto tempo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni frequenti. Oltralpe, neve in calo a partire dai 1700 metri. Domani, a sud delle Alpi, passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. Oltralpe, ultime precipitazioni con neve sopra i 1700 metri. Nel pomeriggio asciutto con qualche schiarita.
0: Informiamo che sulla 2, a causa di un mezzo pesante in avaria, la galleria del San Gottardo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa.

Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Vi informiamo anche che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è stata riaperta alla circolazione. Inoltre questa sera il passo del San Gottardo, quello della Furca e il Susten verranno chiusi dalle 18 alle 8 di domani mattina per motivi di sicurezza. Ancora a causa di una frana è stato chiuso il passo del Grimsel.

Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati. Qua abbiamo Cher che apre in musica con la sua One by One una nuova ora insieme. Io sono Elisa Manca, noi siamo insieme ancora fino alle 16:30, tra poco.

0: Number One, questa è Cher su Rete 1. Vi avevo detto che avrei iniziato a raccontarvi un po' di cose da fare per il fine settimana, perché è veramente un fine settimana molto generoso nella Svizzera italiana di appuntamenti. Siamo già stati in diversi luoghi, non abbiamo toccato il Luganese. Vi propongo un'attività per dopodomani sabato, giornata di porte aperte alla Foce del Cassarate, per scoprire da vicino le attività della società di salvataggio, che anche qui festeggia, prima lo dicevamo del coro verzaschese, un compleanno molto significativo. Festeggia i suoi 75 anni. Sarà una maniera di farsi conoscere e vedere delle dimostrazioni. La società svizzera di salvataggio, la sezione di Lugano, celebra dunque questo anniversario invitando la popolazione a questo porte aperte tra le 10 e le 17. Appunto, Foce del Cassarate e sede di salvataggio Lugano. Ci si potrà proprio incontrare, vedere i volontari, i professionisti, si possono vedere le persone che ci lavorano, ma proprio anche i mezzi, le attrezzature, come si fa un intervento. Sicuramente attirerà parecchia curiosità e attenzione la dimostrazione delle unità cinofile. Qui appuntamento dalle 11:30 alle 12:30 e ancora nel pomeriggio dalle 15:30. È proprio bellissimo, no? Vedere lavorare insieme il soccorritore e il cane, per capire meglio come funziona il lavoro, ma anche l'addestramento, la preparazione. E poi si potrà anche salire a bordo delle imbarcazioni, le uscite sul lago saranno ogni 30 minuti. Naturalmente si scoprirà in maniera ludica un qualcosa che è estremamente importante. Il soccorso è il risultato di competenze diverse e di tanta collaborazione. Quindi la giornata della salvataggio sezione di Lugano, la società svizzera di salvataggio, che compie i suoi 75 anni e li festeggia con tutti questo sabato.
1: Tenesia.

0: È Bruno Risas. Stiamo per sederci di nuovo attorno al tavolo insieme con Enrico Alberti nel suo guardacaso. Si parla oggi dell'ospitalità dai monasteri benedettini a Dante. Riflettiamo sul tavolo come luogo di accoglienza, protezione, fiducia.
1: Guardacaso.
2: Ben ritrovati alla quarta puntata della nostra settimana, delle nostre 5 puntate dedicate ogni volta ad un oggetto diverso, ad un modo diverso di guardare degli oggetti che normalmente fanno parte della nostra vita. Cerchiamo di guardarli con un occhio diverso. In queste 5 puntate ci occupiamo del tavolo ed effettivamente se pensiamo all'ospitalità, l'ospitalità comincia quando apparecchi per qualcuno che ancora non è arrivato.
3: Io ho 38 anni e anche quest'anno sono seduto al tavolo dei bambini.
2: Pensiamoci, quando prepariamo la tavola, a volte mettiamo un piatto in più, magari perché sta arrivando un ospite o magari perché speriamo che arrivi. È un gesto semplicissimo, eppure racconta una delle invenzioni più antiche dell'umanità, l'ospitalità. Mangiare è un bisogno, mentre invitare qualcuno a mangiare con noi è una scelta. Per migliaia di anni il modo più semplice per dire ti accolgo, mi fido di te, sei il benvenuto, non è stato stringere una mano o firmare un documento, è stato indicare una sedia e dire siediti.
4: Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola stai comoda anche tu.
2: Il tavolo è il luogo dove uno sconosciuto smette di essere soltanto uno sconosciuto. Abbiamo chiesto a Marco Meschini, storico medievista e docente, se ci sia un episodio nella storia in cui un posto offerto a tavola a uno sconosciuto abbia cambiato il destino di una persona o addirittura lo svolgersi degli eventi.
5: Diciamo anzitutto che la storia ha codificato, diciamo così, il posto riservato agli sconosciuti. Pensiamo soprattutto alla regola di San Benedetto, capitolo 53, dove si trova scritto: tutti gli ospiti che giungono in monastero, dunque anche quelli inattesi, siano ricevuti come Cristo, poiché un giorno egli dirà: sono stato ospite e mi avete accolto. E a tutti, continua il testo, si renda il debito onore, ma in modo particolare ai confratelli, ai poveri e ai pellegrini. Quindi, appena viene annunciato l'arrivo di un ospite, cosa accade? Il superiore, i monaci, gli vanno incontro, lo accolgono con preghiere e con il bacio di pace. Poi l'abate stesso gli lava i piedi e le mani e gli presta tutte le attenzioni possibili. Dunque, secondo la regola, negli ospiti si adori Cristo, il quale in persona di loro si riceve.
6: La foresteria è uno spazio molto speciale all'interno del monastero. È il luogo destinato ad accogliere gli ospiti, cioè tutte le persone che, per motivi spirituali o di passaggio, chiedono ospitalità alla comunità monastica.
5: Ora, poiché i monasteri benedettini erano diffusi in tutta Europa, si capisce bene come l'ospitalità non fosse una forma di carità casuale, per così dire, ma la vera infrastruttura sociale e di viaggio del tempo. Insomma, ogni tavola di ogni monastero ospitava sempre qualcuno. C'è poi almeno un episodio medievale che ha cambiato la storia della cultura, non solo dell'epoca, ma direi mondiale. È il momento in cui Dante Alighieri, cacciato da Firenze con una condanna a morte che gli pende sul capo, trova rifugio a Verona alla tavola di Can Grande della Scala. E nel Medioevo l'esilio era una vera e propria morte civile, senza patria, senza diritti, senza alcun tipo di protezione. Ma la tavola dei Della Scala era sempre apparecchiata per accogliere profughi politici o, come nel nostro caso, uomini di ingegno. Dante descriverà nel Paradiso la sofferenza di quell'ospitalità. Sono i famosi versi del canto 17° del Paradiso. Tu proverai sì come salisale lo pane altrui. Eppure, proprio grazie a quella sedia, a quel piatto, laici peraltro, offerti dalla tavola del Signore di Verona, che il poeta trova la stabilità economica e quindi la protezione necessaria per completare, tra l'altro, la Divina Commedia. E dunque non ha semplicemente salvato un esule quel giorno, Can Grande, ha salvato il più grande capolavoro della letteratura italiana e probabilmente mondiale.
7: Sor Dante, un bicchiere d'acqua del rubinetto.
8: Oh, grazie. Buona! Sembra di essere in paradiso.
2: Oggi, quando diciamo a qualcuno a casa nostra ci sarà sempre un posto per te, usiamo un'espressione affettuosa. Per gli antichi era molto di più. era una promessa. Nella prossima puntata chiudiamo questo ciclo dedicato al tavolo con l'aspetto forse più sorprendente. I tavoli non conservano il cibo, conservano le persone, le loro storie e i loro ricordi.
1: Guarda caso!

Shawn Mendes, allora stavo pensando che veramente quando siamo insieme a quest'ora vi seleziono un po' di cose da vedere in televisione la sera e tantissime volte vi ho detto c'è una prima visione questa sera, sono di parola anche stavolta, una prima visione sulla 1 alle 20:40, il film si chiama Holland, è una cittadina statunitense, la comunità segue uno stile di vita olandese, vedrete Nicole Kidman che ha questa vita apparentemente perfetta, però ha qualche sospetto che il marito la tradisca, coinvolge un collega nelle indagini. Finisce che loro due iniziano ad avere una storia, però il marito rivela un segreto molto più oscuro. Un thriller dell'anno scorso su RSI La 1 alle 20:40 in prima visione, si chiama Holland. Sulla 2, invece, se amate la musica, vi consiglio un documentario, Disco Ruin, e alle 20:35. Racconta 40 anni di discoteca, di clubbing, adesso si richiama di nuovo così, in Italia in particolare. Racconta l'ascesa, ma anche la fine, il declino della cultura delle discoteche, e lo fa raccontando, facendo parlare i protagonisti dell'epoca, quindi la gente della notte, ma anche la gente della musica, della moda, dell'arte, luoghi che sono diventati mecche, punti di riferimento per diverse generazioni, e poi quel mondo è cambiato completamente. Disco Ruin, 20:35 sulla 2. Se poi volete un altro thriller, perché Holland non vi è bastato, alle 22:35 sulla 2 c'è La cena delle spie. C'è una presa di ostaggi a Vienna, un'operazione della CIA viene compromessa, 8 anni dopo un agente viene incaricato di scoprire chi fosse la talpa.

me lo ricordo quel Sanremo 2015, Neck fa questa sua interpretazione di Se telefonando, e lì si capisce ancora di più il potenziale della serata delle cover. Io sono Elisa Manca, davanti a me c'è già Axel Belloni che vi attende subito dopo Jack Savoretti per accompagnarvi fino alle 18 in tempo reale. Noi, se volete, ci risentiamo domani. Buon ascolto con Rete 1.

0: Eccoci qua anche questo pomeriggio, ci accomodiamo, prendiamo posto nella nostra cabina di pilotaggio dell'astronave di questa prossima ora e mezza insieme e partiamo con tempo reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Dopo 28 anni e più di 50.000 km a piedi è tornato a casa. È la storia incredibile di Carl Bushby, 57 anni, ex paracadutista dell'esercito britannico, che quasi 30 anni fa decise di fare il giro del mondo a piedi e a nuoto. Infatti nel 1998 partì dal Cile con un obiettivo unico, girare il mondo esclusivamente con le proprie forze, vale a dire camminando sulla terraferma e nuotando per attraversare i mari. In questi anni ha percorso appunto 50.000 chilometri, ha attraversato una trentina di paesi, non senza difficoltà, la maggiore forse quando la Russia gli negò il visto di ingresso dopo aver attraversato lo stretto di Bering ghiacciato. Negli scorsi giorni, senza troppo clamore in realtà, Bushby ha attraversato la Manica e finalmente è rientrato nella sua Inghilterra, sbarcando simbolicamente su una spiaggia intitolata a William Shakespeare. Il suo sogno di una notte di metà autunno, più o meno ci siamo a livello di data, però non è ancora ultimato, per raggiungere Hull, la sua città di origine. Questo giramondo dovrà percorrere ancora 400 km a piedi. Ma che sarà mai per uno che ha fatto il giro del mondo? 50.000 chilometri a piedi, è più della circonferenza della Terra, guardato poco fa. Buon pomeriggio, questa era la prima storia di tempo reale, siamo pronti a partire anche in questa giornata, in questo 8 di ottobre. Cominciamo subito andando sulle strade. Per informarvi che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. In Ticino comunque la circolazione rimane intensa e ci sono già dei rallentamenti. Sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia e nel Malcantone da Gravesano a Ponte Tresa su diversi tratti in direzione dell'Italia. Al San Gottardo invece ci torniamo per dire che in direzione nord sulla A2 tra Quinto e Airolo ci sono 6 km di coda con ritardi di circa un'ora, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. In ogni caso sempre sulla A2 in prossimità del San Gottardo ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra per l'accesso ai passi rimane aperta. Nell'altra direzione, tra Amsteg e Göschenen, pure 6 km di coda, pure un'ora di ritardo e di attese. L'entrata di Göschenen è chiusa e, come alternativa, anche dall'altra parte si consiglia la A13 del San Bernardino. Inoltre informiamo che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è stata riaperta alla circolazione. Inoltre questa sera il passo del San Gottardo, quello della Furca e quello del Susten verranno chiusi dalle 18 alle 8 per motivi di sicurezza. A causa di una frana invece è stato chiuso il passo del Grimsel. Avevamo dato un po' per scontato questo accesso ai passi anche a inizio ottobre abbondante, ma evidentemente l'autunno si fa sentire, quindi ecco che inizia a essere freschino. Ci collegheremo tra un quarto d'oretta con Locarno Monti per capire un po' qual è il limite delle nevicate, però ripetiamo, per motivi di sicurezza Gottardo, Furca, Susten chiusi dalle 6 di questa sera e tutta la notte, mentre il Grimsel è chiuso a causa di una frana. Pronti a partire con il nostro sommario, come sempre, tre notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi. Torniamo a parlare della ricercatrice morta nel laboratorio che si occupa di studiare i batteri della peste in Siberia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede più informazioni alla Russia. L'OMS infatti ha chiesto alla Russia maggiori dettagli sulla morte della 28enne ricercatrice che lavorava appunto in un centro di ricerca sulla peste e su altri agenti patogeni. L'origine della morte sarebbe una grave polmonite non meglio specificata, ne abbiamo parlato anche ieri. Non è stato confermato che si tratti di peste polmonare provocato dal batterio della peste, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità vuole chiarire la causa della morte e verificare anche la notizia di un presunto secondo caso. Nel frattempo circa 200 persone entrate in contatto con la donna sono state messe in quarantena. e sono state testate senza che finora siano stati rilevati agenti patogeni pericolosi. L'ipotesi di un contagio causato dalla rottura di una provetta, lo avete forse sentito negli scorsi giorni, è stata smentita dalle autorità russe. Al momento, inoltre, non è confermata, anzi è smentita, la presenza di un focolaio di peste in Siberia. Vediamo in Svizzera, certificato Covid falso, una multa sospesa per Granit Xhaka. Granit Xhaka, capitano della nazionale svizzera di calcio, è stato condannato per l'acquisto nel 2022 di un falso certificato di vaccinazione contro il Covid-19. La condanna, come dicevamo, prevede 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi l'una, quindi una multa complessiva da 150.000 franchi, multa che però è sospesa con la condizionale per 2 anni. A farlo sapere è stato nel corso della giornata lo stesso Granit Xhaka sui propri social. Xhaka ha detto di accettare la decisione, di assumersi le sue responsabilità legate al proprio comportamento e di aver già pagato le spese giudiziarie. Inizialmente, lo ricordiamo, Xhaka aveva negato, poi alla vigilia dell'ultimo ritiro della nazionale Xhaka ha ammesso di aver acquistato il certificato falso, è stato un errore, aveva detto, e si era dichiarato disposto a collaborare con le autorità. Finiamo venendo nella Svizzera italiana, perché presto potrebbe esserci il dominio internet .lugano. Lugano infatti ha presentato all'organizzazione internazionale che coordina e stabilisce i nomi dei domini internet la candidatura per ottenere il nuovo dominio appunto .lugano. Per intenderci, il dominio internet è quello che segue il nome di un sito internet, è il .ch o il .com per intenderci. Se venisse approvata questa proposta, Lugano potrebbe creare uno spazio digitale legato alla città, inizialmente dedicato ai servizi comunali, in seguito anche per altre realtà del territorio. L'obiettivo dichiarato dalla città è rendere più riconoscibili online le attività e i servizi legati a Lugano. L'idea segue l'esempio di grosse città nel mondo come Parigi, Berlino, New York, che hanno appunto i propri domini .paris o .paris, .berlin, .New York City. In Svizzera per ora ad avere il proprio dominio è soltanto Zurigo, .zurich appunto, per i siti gestiti dal cantone.

0: Sarebbe potuto essere uno dei titoli della nostra puntata di oggi, una delle nostre notizie con cui aprire. La riferiamo adesso perché ci dà il gancio perfetto per arrivare al prossimo contenuto ad una collega. Dicevo, sarebbe potuta essere una delle notizie di apertura il fatto che l'87enne diventata simbolo delle proteste in Spagna, la signora Abascal, la signora Mari Carmen, quasi più conosciuta per il nome che per il cognome, purtroppo si è spenta a 87 anni, si è spenta in ospedale e non è riuscita così, diciamo, a ricongiungersi con la propria casa dopo che era stata sfrattata dopo una lunga battaglia legale durata diversi anni, ed era stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto cominciare le proteste in Spagna. Questa è la notizia, una delle notizie di oggi. L'altra è che, come sempre verso quest'ora il giovedì, guardiamo alla giornata dopo, perché domani a quest'ora uscirà sui nostri portali, quindi su RSI, sul Player RSI, ma tutti i portali di ascolto podcast, il podcast dell'informazione della RSI che si chiama Il Mondo Là Fuori e che domani parlerà di Spagna. Allora noi ci colleghiamo con Bettina Müller che ha curato la puntata. Bettina, ben arrivata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Axel e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
0: Quando ci siamo sentiti prima mi hai detto: domani ci occuperemo della Spagna e delle sue crisi, perché ce ne sono più di una.
1: Beh sì, perché è in corso una crisi di governo in Spagna, ha dato le dimissioni Pedro Sánchez proprio perché il Parlamento aveva bocciato una riforma sulla casa, sull'accesso alla casa che lui voleva passare. Questa riforma era in cantiere da tempo, ma la scintilla che ha fatto scattare tutto era proprio il caso di cui parlavi tu, della signora Mari Carmen Abascal, questa signora di 87 anni che da 70 anni viveva nel suo appartamento nel centro di Madrid, e un fondo immobiliare ha comprato il palazzo dove lei abitava, le ha aumentato di 5 volte l'affitto, un affitto che lei assolutamente non poteva permettersi perché la sua pensione arrivava neanche a metà di quell'affitto, e quindi è stata sfrattata con violenza, è stata portata fuori in ambulanza. Questa cosa è stata filmata e ha portato a tantissima rabbia popolare, proprio perché è uno di quei casi che ne riassume tantissimi altri. Il problema degli sfratti in Spagna è molto acuto, e soprattutto anche dei centri città che si svuotano di cittadini che sono costretti a uscire. Bene, questa è una delle grandi crisi, la crisi dell'alloggio, cioè la crisi di governo, e poi ne abbiamo sentito parlare molto quest'estate, c'è stata anche la crisi di Ceuta.
0: A proposito di Ceuta, tra l'altro leggevo nel corso della giornata di oggi c'è qualche sviluppo, perché i numeri non sono ancora ben chiari su quanti siano i migranti che in questi mesi, oramai da inizio agosto, sono rimasti in situazione precaria, sono entrati dal Marocco e sono rimasti a Ceuta. Bettina, c'è qualche sviluppo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, della situazione migratoria a Ceuta?
1: No, nel senso che le cifre, non ci sono cifre ufficiali su quanti siano questi migranti rimasti, erano entrati dagli 80.000 ai 90.000 nel corso di uno o due giorni, quindi una cosa impressionante. È ancora in corso un'inchiesta per capire esattamente cosa abbia provocato questo arrivo massiccio di migranti. Il governo spagnolo ha rimandato a casa la maggior parte di loro, aveva detto dopo due giorni: bene, crisi rientrata. Ebbene, invece almeno 8.000 o 10.000 migranti sono rimasti a Ceuta, e essendo un enclave, un territorio molto piccolo, questa cosa ha avuto un impatto molto molto forte sugli abitanti. E poi c'è stata tutta dita puntate contro tutti, soprattutto contro il governo spagnolo, contro il governo Sánchez. L'opposizione si è scatenata, le piazze si sono scatenate, e le regioni non hanno voluto accogliere specialmente i minorenni che sono finiti lì, ce n'erano tantissimi, quindi la distribuzione di questo problema su varie spalle non è funzionato, però noi ne parliamo con Mariangela Paone nel podcast che a Ceuta c'è stata e è appena tornata da lì.
0: Sì, tra l'altro appunto leggevo proprio nel corso del pomeriggio di bisogno, è giusto usare il condizionale in questo caso, di alcuni sgomberi di parte dei migranti che erano accampati in grossa misura tra 2 e 3.000 persone nelle spiagge, però appunto soltanto per dare la misura di un fatto che è in continua evoluzione, anche se, come spesso succede, passata la fase acuta se ne parla un po' meno. Le crisi della Spagna, la Spagna e le sue crisi, il tema del podcast di domani, dalla crisi di governo, dicevamo, alla crisi dell'alloggio, alla crisi di Ceuta, nella puntata del podcast del Mondo là fuori. Domani a quest'ora uscirà sui principali portali di ascolto, lo ripeto ancora una volta, e invece sabato come sempre alle 13.30 qui sulla nostra Rete 1 con Bettina Müller e i suoi ospiti, come abbiamo sentito. Bettina, grazie mille e ti auguro buona serata, buon lavoro.
1: Grazie Axel, buona serata a tutti.

0: Andiamolo Carlo Monti, sono le 16.50, in temporale vogliamo sapere un po' come si conclude la giornata di oggi e come comincia quella di domani. Cecilia Moretti, intanto buon pomeriggio, ben arrivata.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la domanda abbastanza spontanea, sono finite le piogge per quanto riguarda la giornata di oggi?
1: Stanno lentamente volgendo al termine, sì, quindi abbiamo appunto questo fronte freddo che sta superando il nostro paese, successivamente si allontanerà verso est, quindi abbiamo ancora delle precipitazioni che toccano soprattutto la Svizzera centrale e orientale. Per quanto riguarda la serata avremo appunto un'ulteriore attenuazione delle precipitazioni, quindi si passerà gradualmente a tempo asciutto. Per quanto riguarda poi il versante sudalpino avremo l'arrivo del vento da nord che sarà in intensificazione nel corso della serata, quindi potrà essere a tratti moderato fino alle basse quote, però sarà poi già in attenuazione nella seconda parte della notte, quando avremo anche poi una diminuzione della nuvolosità. Per quanto riguarda il versante nord alpino, dicevo un'attenuazione delle precipitazioni, quindi a partire da ovest si passerà a tempo asciutto. Dove abbiamo ancora delle precipitazioni, il limite delle nevicate sarà in calo fin verso i 1800 metri di quota. Per quanto riguarda la giornata di domani, quindi al sud potremo avere ancora qualche banco nuvoloso residuo, soprattutto sul sottoceneri, altrimenti la giornata sarà in prevalenza soleggiata con solo qualche velatura e una tendenza favonica soprattutto al mattino, che poi porterà le temperature massime fin verso i 22 gradi, questo per le pianure del sud. Per il nord delle Alpi domani avremo un tempo abbastanza soleggiato in pianura, mentre sui rilievi, quindi lungo il versante nord alpino, la nuvolosità sarà presente. Al mattino potremo avere ancora qualche debole precipitazione, soprattutto sulle regioni più orientali. Nel pomeriggio saranno possibili delle schiarite e le temperature massime al nord delle Alpi saranno comprese tra 13 e 17 gradi.
0: Cambiata un po', insomma, la temperatura, abbiamo sentito anche con l'abbassamento del limite delle nevicate. Grazie Cecilia per queste previsioni, risentiamo te e i colleghi nei prossimi appuntamenti. Intanto buona serata, a presto.
1: Grazie, buona serata a tutti.

Abbiamo sentito dalle previsioni del tempo da Locarno Monti che effettivamente l'autunno sta arrivando e quindi è il tempo di chiudere i bilanci per l'estate e chiudere anche il bilancio dei campeggi. L'estate è stata lunga, è stata calda, è stata di bel tempo e il 2026 ha sorriso ai campeggi. È una statistica che riguarda nella fattispecie i campeggi del TCS che per la seconda volta dopo l'anno eccezionale 2021, anno in cui sappiamo per la pandemia ci si è spostati un po' meno, si sono privilegiate le vacanze chilometro zero stando perlomeno in Svizzera, dicevo, dopo la seconda, per la seconda volta dopo il 2021 è stato superato il milione, un milione di pernottamenti nei campeggi svizzeri e in generale i pernottamenti sono aumentati parecchio, sono aumentati del 30% rispetto al 2025, sono andati molto bene anche i campeggi di montagna perché anche in montagna si andava a cercare un po' di fresco e così sono andati particolarmente bene i campeggi di Flims, Schuol per quanto riguarda i Grigioni, Interlaken, ma anche Olivone per quanto riguarda il Ticino. I campeggiatori da dove vengono? Allora, stando a questo sondaggio, la maggior parte viene dalla Svizzera, il 60% viene dalla Svizzera, seguiti poi da campeggiatori tedeschi, olandesi e francesi. Lo ricordiamo, stiamo arrivando alla fine della stagione dei campeggi, chiudono quasi tutti nel corso di questo mese di ottobre, ma ce ne sono comunque 5 che rimangono in tutta la Svizzera aperti tutto l'anno, parliamo solo di campeggi del TCS, e sono quelli di Lugano, Muzzano, Olivone, Flims, Sion e Soletta. In ogni caso, appunto, abbiamo detto bene quest'anno, ma in generale una tendenza positiva per quanto riguarda i campeggiatori, confermata anche dal fatto che non solo si è fatto più di un milione di pernottamenti quest'anno, ma anche che nel corso di questi mesi si è superata quota 30.000 soci di questi camping. Quindi è decisamente una progressione positiva quella dei campeggiatori. Adesso mettiamo via il camper per qualche mese, perlomeno da noi, magari fa un po' freschino.

0: La voce è quella di Alfa, la canzone si intitola Il filo rosso. Siamo arrivati alle 17, ora spazio al notiziario.
1: Rete 1. In studio Sofia Pelosi. Le violenze carnali nell'ambito domestico sono in aumento in Svizzera, lo indica l'Ufficio Federale di Statistica. Maggiori dettagli con Alessio Veronelli.
2: Nel 2025 le violenze carnali nell'ambito domestico registrate dalla polizia, dunque denunciate, sono state 660, solo l'anno prima 440, 10 anni fa invece le denunce erano state 210, dunque sono più che triplicate. Un terzo sono vie di fatto, dunque violenze fisiche, un altro terzo circa sono minacce e ingiurie. In generale il 70% delle vittime sono donne. 406 invece le denunce per atti sessuali con fanciulli, ricordo, sempre in ambito familiare. Ancora nel 2025, per concludere, gli omicidi avvenuti nella sfera domestica sono stati 34, ovvero più della metà di tutti gli omicidi registrati dalla polizia in Svizzera.
1: Negli ultimi mesi diversi attacchi informatici hanno colpito aziende e istituzioni svizzere, come il Centro Ospedaliero Universitario Vodese e l'Ufficio Federale dell'Informatica e della Telecomunicazione. È successo anche alla Cassa Pensioni della Confederazione, pubblica. Un attacco contro un fornitore esterno di software ha provocato una fuga di dati. Non si sa ancora quali informazioni siano state coinvolte. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta. Dall'estero, una donna è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con un coltello in una scuola elementare in Polonia. Il presunto aggressore è un 15enne, ex studente dell'istituto, fermato dalla polizia. È il secondo attacco con coltello in una scuola polacca in 2 giorni. Il premier Donald Tusk ha convocato una riunione urgente con diversi ministri. È salito ad almeno 33 morti e decine di feriti il bilancio dell'attacco russo a Kramatorsk, dove sono stati colpiti 2 minibus. Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato un'adeguata risposta a questo attacco di Mosca, che ha preso di mira nuovamente civili. Nonostante quest'ennesima prova di forza da parte del Cremlino, Kiev ha annunciato nuovi incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Obiettivo: trovare una via per far cessare le ostilità. In Italia la Camera ha approvato a larga maggioranza la riforma della legge elettorale. È il terzo passaggio parlamentare del testo, modificato dal Senato. Tra le principali novità introdotte, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti e l'innalzamento del numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per potersi presentare alle elezioni. Il Nobel per la letteratura quest'anno è stato attribuito a Dan Carson, poetessa, saggista e traduttrice canadese. L'Accademia di Svezia ha riconosciuto l'importanza della sua opera, definita audace e creativa, in grado di dare vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Moira Bubola, cosa possiamo dire in merito?
3: Possiamo dire che ci ha sorpreso, anche se era da molti, molti anni che il nome di Anne Carson

0: Cosa di nascosto, ecco, è una poesia la sua, una narrazione, una prosa che potrebbe sembrare difficile ma non lo è, perché ha un sacco di lettori ed estimatori. Aggiungo, se mi permetti, che secondo me questo premio è molto importante oggi, perché un'autrice che ha dedicato tutta la sua vita allo studio di lingue morte, il latino e il greco, viene premiata. Adesso che siamo in questa contemporaneità così schiacciata sul digitale, è un grande segnale.
1: Grazie Moira Bubola. Vediamo il resto della cronaca. Il giocatore della nazionale svizzera Granit Xhaka è stato condannato con decreto penale a una multa condizionale di 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi, per un totale di 150.000 franchi. Il reato contestato è l'ottenimento fraudolento di falsa certificazione in merito ai 2 attestati di vaccinazione Covid. A darne notizia lo stesso giocatore. Domani, venerdì, sul sottoceneri ci saranno alcune nubi residue, mentre al sud per lo più soleggiato. Al nord, in pianura abbastanza sereno, lungo i rilievi sotto i 2500 metri più nuvoloso, mentre in alta montagna soleggiato.
2: Buon pomeriggio, le 17:05, riprendiamo dopo il notiziario, tempo reale su Rete 1, ben ritrovati da Axel Belloni, vi aggiorniamo rapidamente sulla situazione del traffico. Informiamo che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. In Ticino invece la circolazione è intensa e ci sono già dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale dalla Monea Vezia e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia. Al San Gottardo, torniamo al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono 6 km di coda con ritardi di circa un'ora. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord. Come percorso alternativo si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Inoltre ricordiamo che al momento la corsia preferenziale Cupra è ancora aperta. Nell'altra direzione, tra Amsteg e Göschenen, code di 6 km e ritardi di circa un'ora, quindi come dall'altra parte. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino e anche qui come alternativa si consiglia la A13 del San Bernardino. Andiamo nei Grigioni, dove ci sono code a causa di un incidente sulla A28 tra Jenaz e la galleria Kübliser in entrambe le direzioni. Poi nella regione di Bienne, a causa di un incidente, la A16 è stata chiusa tra il raccordo di Champs de Bougon e Bienne in direzione di Delémont. Informiamo poi che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è stata riaperta alla circolazione e chiudiamo con un'informazione per quanto riguarda i passi. Questa sera il passo del San Gottardo, quello della Furca e il Susten verranno chiusi dalle 18 di questa sera appunto alle 8 di domani mattina per motivi di sicurezza, mentre a causa di una frana è già chiuso il passo del Grimsel.

0: Siamo tornati agli anni 80 con questo brano che si intitola Sit and Wait e ci ha portato alle 17:10 seduto di fronte a me ad aspettare Roberto Porta. Ben arrivato Roberto, buon pomeriggio.
1: Sì, buonasera a te e a chi ci ascolta.
0: Allora, per parlare del tema di modem di domani mattina, come sempre alle 8:30 si torna a parlare di consigli di amministrazione, di CDA.
1: Sì, diciamo che prendiamo spunto della discussione ampia e accesa anche in corso soprattutto a Lugano su questo tema, quindi sulle relazioni tra la città e le aziende pubbliche o parapubbliche di proprietà della città, una discussione che si è rilanciata in base soprattutto a delle notizie pubblicate dal gruppo Corriere del Ticino relative alle retribuzioni dei membri dei consigli di amministrazione di queste società. Prendiamo spunto da questo per guardare un po' a come funziona un consiglio di amministrazione, con quali criteri vengono scelti i membri, quali sono i compiti dei membri, come deve funzionare questa squadra, quali sono i rischi quando questa squadra non funziona. Parleremo anche delle retribuzioni, ovviamente, e lo faremo con tre esperti. Non abbiamo voluto chiamare in causa per una volta i politici, lo faremo anche perché questa discussione a Lugano arriverà presto, a quanto pare entro la fine del mese di novembre, sui banchi del Consiglio Comunale. Lì sarà anche il momento di interpellare i politici. Lo vogliamo fare con degli esperti, persone che sono state anche o sono ancora membri di consiglio di amministrazione o che fungono da consulenti. Queste tre persone sono le seguenti: Claudia Grassi, che è appunto una consulente in strategia e organizzazione, poi avremo Giovanni Leonardi, che è ex presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda elettrica ticinese, e Henri Peter, che è avvocato e professore di diritto economico a Ginevra. Quindi con loro metteremo un po' a fuoco questa problematica. Una cosa è chiara già fin d'ora: è un argomento, è un contesto in cui manca da tempo trasparenza.
0: Ed è anche l'occasione per andare dietro questa sigla CDA, che spesso ci dice poco, ed è l'occasione, quella della puntata di Modena di domani mattina, per entrarci con, come dicevi tu Roberto, persone che hanno avuto ruolo e hanno avuto un posto all'interno dei CDA. Domani mattina 8:30 Rete 1, come sempre l'appuntamento con Modem. Grazie Roberto,
1: grazie,
0: buon lavoro
1: a te e a chi ci sta ascoltando.

Le ali è la nuova canzone di Max Pezzali, che darà la sua voce anche alla nuova serie, la seconda stagione della serie che racconta la storia degli 883, che si intitolerà Nord, Sud, Ovest, Est, e ci sarà anche questa nuova canzone, oltre evidentemente a quelle che raccontano gli inizi, quegli anni, la metà degli anni 90, per quanto riguarda gli 883. A proposito di ali, finalmente per loro, che ne stanno discutendo da tempo, spicca il volo, dovrebbe spiccare il volo, il nuovo colosso della produzione cinematografica e serie TV nato dalla fusione di Paramount e Warner Bros. Paramount infatti ha comperato Warner Bros. Per 110 miliardi di dollari. Finalmente, dopo mesi di rilanci di prezzo, mesi di controversie, di dispute anche legali, si è conclusa l'operazione e quindi a Hollywood inizia la nuova era di Skydance, che è appunto il nuovo nome che nasce dall'unione di questi due storici studi di produzione cinematografica, la Paramount e la Warner Bros. Cosa succede? Cosa cambia? Allora, partiamo dagli abbonati, partiamo da quelli che sono le persone che guardano e avevano degli abbonamenti con Paramount o con Warner Bros. Ora, ad oggi, ci sono due piattaforme, una è quella di Paramount, Paramount Plus, l'altra è quella di Warner Bros. HBO Max, che sono entrambe disponibili in Svizzera, magari qualcuno di voi ha anche l'abbonamento. Per ora rimangono due siti, ma è verosimile che, essendoci stata questa unione, a breve termine dovrebbe esserci solo un sito. Si può anche presupporre che i prezzi per ora non sono stati toccati, ma potrebbero salire. Perché? Perché 111 miliardi di dollari non si pagano con le noccioline, ma in effetti il nuovo gruppo nasce con un grosso debito che evidentemente in parte cercherà di compensare con le nuove entrate degli abbonati. Avranno evidentemente un archivio sconfinato, perché la Paramount, giusto per citare alcuni titoli, ha nel suo pacchetto di produzioni, e quindi sarà all'interno del nuovo portale di Skydance, della nuova azienda, dalla serie dei Mission Impossible alla serie degli Star Trek fino ai cartoni animati, quindi SpongeBob, per citarne uno molto famoso. Warner Bros. Dal canto suo non è da meno, ha tutto l'universo DC, quindi Superman e compagnia bella, ha tutta la serie degli Harry Potter, parlando di serie ha tutta la serie di Friends, ha tutti Game of Thrones, quindi tutto questo confluirà nella nuova società. La domanda è: ci saranno più o meno film, visto che comunque ci sarà di fatto un solo studio, non ce ne saranno più due di studi di produzione cinematografica, vista la fusione. Allora, inizialmente dovrebbero essercene di più, anche perché la nuova Skydance si è impegnata a produrre 30 film all'anno nei prossimi due anni, 32 film nei tre anni successivi. Quindi nei prossimi anni saranno più o meno 30 film all'anno prodotti per i prossimi 5 anni. Dopodiché non si sa, non c'è stato un impegno più in là. Chiaramente un altro timore, al di là del numero dei film, è la mancanza di varietà, perché vengono a mancare due storici nomi, Paramount e Warner Bros. Non ci sono più, la paura è che si perda varietà e si vada verso un maggior numero di film sequel, nel senso si vada a continuare a far andare avanti la serie di alcuni film che già venivano prodotti da questi due marchi. È sicuro che ci sarà, come dicevamo, uno studio in meno, e quindi anche i produttori più piccoli avranno una porta in meno alla quale andare a bussare per andare a chiedere per esempio un sostegno finanziario. Questo nonostante il fatto Skydance si è impegnata anche a versare un fondo annuale destinato a sostenere le piccole pellicole indipendenti, i piccoli film, i piccoli produttori. Dicevamo più o meno film, l'altra domanda è più o meno posti di lavoro a Hollywood. Allora, nei prossimi 5 anni, oltre a investire nella produzione di nuovi film, oltre a investire nella produzione di anche film minori, Skydance ha detto che si è impegnata a investire 1,5 miliardi di dollari nella produzione americana, e però questo non esclude il fatto che, essendo il passaggio da due a un solo produttore, ci possano essere dei licenziamenti, come purtroppo succede anche quando si fondono le grandi aziende, quando si fondono le banche, ecco, può succedere anche quando si fondono gli studi di produzione cinematografica. E tra l'altro era stato il caso in alcuni precedenti, quando Disney e Century Fox si erano fuse, anche lì c'era stato un grosso taglio a livello di dipendenti.
Ultima questione, la questione CNN. Cosa c'entra la CNN? Ora, la CNN appartiene a Warner Bros. Warner Bros, che come dicevamo è entrata nell'universo Skydance, è stata comperata dalla Paramount e quindi è stata comperata dalla famiglia Ellison, la famiglia Ellison che gestisce Skydance e che è una famiglia che fin da sempre è politicamente vicina a Donald Trump. Quindi il timore, soprattutto dei detrattori di Trump, è che questa vicinanza della famiglia che possiede questo nuovo colosso cinematografico a Trump possa mettere i bastoni fra le ruote più di quanto sta già facendo adesso alla CNN. C'è addirittura il timore che la CNN possa perdere grossa parte della propria indipendenza giornalistica dopo che, come dicevamo, già nelle scorse settimane si era vista negare per esempio il visto d'accesso alla Casa Bianca per decisione dello stesso presidente. Quest'ultimo punto è ovviamente da vedere. La realtà e la notizia, lo ripeto, dice che ci sarà un nuovo colosso nella produzione cinematografica, un colosso che è costato 111 miliardi di dollari, che nasce da Paramount e Warner Bros. E che si chiama Skydance.

Allora, un paio di aggiornamenti, quindi un paio di notizie in tempo reale. Parlavamo prima, visto che abbiamo anticipato il tema della puntata, del mondo là fuori, si parlerà di crisi in Spagna, tra cui la crisi dell'alloggio. Una notizia in tempo reale che parla ancora una volta della pressione del settore immobiliare che porta ad alcuni sfratti. Il titolo è questo: Madrid, attivisti fermano lo sfratto di una famiglia con tre figli minorenni. 100 attivisti e diversi membri di sindacato hanno ottenuto il rinvio dello sgombero senza, insomma, data da definirsi, tra le proteste proprio di questa famiglia che rischiava di essere sfrattata. E lo abbiamo detto prima, in Spagna è effettivamente particolarmente delicata la questione del costo degli affitti, del costo delle case. Ci sono poche case e soprattutto ci sono relativamente poche regole a tutela dello sfratto degli inquilini. Altra notizia in tempo reale, invece, ne accennavamo ieri alle proteste che toccano anche il Belgio legate agli studenti. Andiamo a Liegi, dove ci sono stati diversi disordini. Le proteste degli studenti arrivano anche in Belgio, a Liegi, dove questa mattina circa 3.000 persone hanno manifestato in difesa del diritto allo studio, una protesta che segue i disordini in alcuni edifici scolastici della città di Liegi. Alcuni video mostrano i manifestanti che rompono vetrine e danno fuoco a cassonetti, sono stati respinti dalla polizia, ci sono stati anche scontri con la polizia, ci sono stati oltre 150 fermi e oltre una trentina di arresti. E per quanto riguarda appunto questa protesta che continua anche in Belgio, perlomeno prende forma in Belgio, mentre continua in Francia, e ne parleremo tra un po'. Detto questo, ci ascoltiamo una canzone e tra poco facciamo il punto sulla situazione sportiva.

0: Eccoci qua, 17.30, abbiamo detto aggiornamenti sportivi, mi ha raggiunto Lorenzo Boscolo, ben arrivato.
1: Buon pomeriggio a tutti, non c'è più la sigla, no?
0: Non c'è più la stolta, perché c'era gente che si lamentava, diceva, no, c'era gente che diceva no, ma c'è gente che grida, non voi. E allora ho detto come tagliamo la testa al toro, però possiamo chiedere al nostro pubblico se rivolete la sigla, se entro i prossimi 5 minuti mi dice che la rivogliono, non l'ho buttata via. Allora, la notizia del giorno forse che riguarda
1: capitano.
0: Il capitano della nazionale Giacca.
1: Mio capitano, Granit Xhaka è stato alla fine condannato dal tribunale di Lucerna, 150.000 franchi di multa per due certificati relativi alla vaccinazione Covid falsificati, dunque ottenuti in modo illecito.
0: Sospesa la multa,
1: se vogliamo proprio entrare nei dettagli, 50 aliquote di 3.000 franchi al mese eccetera eccetera, però sì, è una multa sospesa, un decreto penale insomma con la condizionale, dunque sì, però insomma il reato è avvenuto, è stato attestato e il giocatore ha già tra virgolette tramite Instagram chiesto scusa, che si assumerà le responsabilità. Evidentemente ne parleremo in parte a 6 di sera, ne parleremo anche noi in Rete 1 Sport, ma c'è una sola domanda evidentemente legata a questo caso, è l'effetto sportivo.
0: Sì.
1: A livello penale siamo tra virgolette a posto, anzi siamo a posto, la giustizia ha emesso il suo verdetto, adesso si tratta di capire uno la posizione del giocatore, due soprattutto la posizione della federazione. Tra meno di un mese si torna a giocare in Nations League, la nazionale torna in campo, si tratta di capire che provvedimenti, se ci saranno dei provvedimenti, adotterà la federazione. Noi abbiamo provato a contattare, stiamo attendendo una risposta ufficiale, è chiaro che a livello di gremio federale si dovrà decidere esattamente sul da farsi, le questioni sono due: tornerà in nazionale Granit Xhaka e poi sarà ancora lui il capitano, se mai tornerà in nazionale, vedremo.
0: Sì.
1: Le prossime ore probabilmente avremo delle risposte da questo punto di vista.
0: Anche perché la federazione, quando c'è stata diciamo l'annullamento della convocazione o quello che è successo prima dell'ultimo raduno della nazionale, sul fatto in sé non si è espressa, ha detto evitiamo di convocare Xhaka per evitare che la pressione mediatica sia
1: solo accordo,
0: su.
1: Esatto. Comune accordo, Xhaka, il giocatore, il capitano e la federazione hanno deciso che lui non sarebbe andato a giocare le partite già giocate di Nations League, siamo rimasti lì. Ora però ad esempio Pier Tami, che è il direttore delle nostre nazionali di calcio, due giorni fa ai nostri microfoni, quello di Gianluca Posterla, la RSI comunque diceva adesso dobbiamo capire cosa succederà, perché nei prossimi giorni arriverà probabilmente la sentenza, parlava due giorni fa, è arrivata la sentenza, adesso bisogna capire perché bisogna anche agire, e non c'è solo aperto la questione legata a Xhaka, ma c'è anche quella di Embolo, perché ricordiamo anche Embolo per un caso abbastanza simile tutto sommato non è stato convocato, meglio anche lui era stato convocato ma non ha giocato, se n'è stato a casa in sostanza. Dunque sono aperte queste questioni, questa è la notizia del giorno. Poi ce n'è un'altra comunque, diciamo a livello di importanza un pelino meno importante, però è importante per noi perché tocca proprio l'hockey su ghiaccio, è una delle due società cinesi, Joren Pampotelberghe se ne va, se n'è già partito, ieri non ha giocato, era dato ammalato, ieri Lugano ha vinto a Losanna ma stranamente il portiere di riserva, definiamolo pure, di Schlegel non ha giocato, era dato ammalato, poi abbiamo capito nuovamente perché semplicemente ha firmato un contratto con il Ginevra Servette fino al termine della stagione, lui è già a Ginevra, mentre Robert Mayer, altro portiere che tra l'altro compie 37 anni e domani, arriva direttamente a Lugano. C'è stato semplicemente uno scambio di estremi difensori, due estremi difensori che però nei loro club non giocavano, Ginevra Mayer, a Lugano Pampotelberghe ha giocato una sola partita, persa tra l'altro l'Agnau.
0: Cosa cambia per il Lugano? Meglio o peggio?
1: Sulla carta meglio, secondo il mio punto di vista, con tutto il bene che posso volere a Joren Pampotelberghe, è stato anche molto sfortunato questo ragazzo, perché si era già infortunato prima di arrivare a Lugano, ha avuto un lungo infortunio quando giocava per il Bien, è arrivato a Lugano nel primo mese, si è infortunato gravemente una caviglia, ha giocato pochissimo, fondamentalmente non si è più ripreso. Mayer è un portiere che ha 37 anni, ha tanta esperienza, è un pelino, non dico matto, però è un portiere decisamente particolare. Però ricordo, Maier ha giocato comunque 3 campionati del mondo con la nazionale svizzera nel 19, nella 16 e anche recentemente nel 2023 a Riga, se ben ricordo. Dunque l'esperienza
0: viene per fare il secondo?
1: Viene per fare il secondo perché Schlegel naturalmente è il portiere titolare, diventato all'inizio di questa stagione il portiere titolare, e anche alla fine della scorsa stagione negli playoff contro lo Zurigo era lui il portiere titolare, è chiaro che è lui, però evidentemente ora non sono partiti benissimo i due portieri, anche se Van Pottelberg ha giocato una sola partita con il Lugano, principalmente ha giocato Schlegel, ma non ha convinto Schlegel, anche se ieri tutto sommato è andata bene, ha rialzato la media dei dischi intercettati, però insomma ha fatto discutere l'inizio di stagione di Schlegel. Adesso arriva un portiere d'esperienza e un po' di concorrenza interna non fa male, insomma.
0: esatto. Allora grazie Lorenzo Boscolo per queste anticipazioni, ovviamente magari ora dalle 6 di sera arriva anche qualche reazione da parte della federazione, se sarà il caso sarete voi ovviamente ad aggiornare dopo 6 di sera. Buon lavoro, buona serata.
1: Evviva voi.
0: Andiamo a vedere com'è il traffico.
2: Via radio con Falegnameria Scerpella, Giubiasco. Mobili e serramenti. Scerpella.ch.
0: Daniele De Mattè, aggiornaci sulla situazione sulle strade.
3: Buonasera a tutti da Bien. Allora, stasera sulle strade ticinesi la circolazione è particolarmente intensa ed al momento i rallentamenti più significativi sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A13 da Tenero all'aeroporto di Locarno e sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno. Traffico intenso anche sulla strada del Passo del Monte Ceneri in direzione di Cadenazzo, sulla cantonale da Lamone a Vezia, su quella da Sementina a Gudo e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia. Arriviamo alla situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km e anche qui ritardi di una cinquantina di minuti. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino. In Romandia invece traffico incolonnato con ritardi fino a 3/4 d'ora sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè. Nella regione di Zurigo infine code con ritardi fino a 1 ora sulla 1 tra Diticon e Baden Ovest in direzione di Berna.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: La voce è quella di Madonna con Vogue, brano del 1990 che ha avuto una seconda vita molto fortunata grazie a un film che ha avuto un secondo episodio quest'anno. Parliamo del primo Diavolo Veste Prada, dove c'è la famosa scena di lei trasformata con proprio Vogue di Madonna in sottofondo. Lasciamo questa canzone per tornare in Francia, partendo da un aggiornamento di attualità. Continuano le proteste degli studenti e dei giovani in Francia, proteste studentesche che sono andate avanti anche oggi, con centinaia di giovani che si sono radunati a Place de la Bastille a Parigi, che è ormai diventato il punto di raduno per quello che è stato il quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, quindi quarto giorno di fila. Noi ne vogliamo parlare perché vogliamo porci una domanda: come sta la scuola francese?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Allora, partiamo da questa domanda: cosa succede? Le proteste degli studenti in Francia vanno avanti ormai da 2 settimane. Cosa chiedono in estrema sintesi gli studenti che manifestano? Allora, chiedono in generale che vengano fatti più investimenti per la scuola, protestano infatti per le condizioni delle scuole e degli edifici scolastici, chiedono più fondi per la scuola, chiedono più insegnanti e più supplenti, chiedono giornate scolastiche più corte ma soprattutto meglio organizzate, e chiedono appunto più fondi per ristrutturare la scuola in quanto tale, l'edificio scolastico in quanto tale, soprattutto nelle zone periferiche e nelle banlieue, quindi nei sobborghi delle grandi città. Si sono uniti anche gli studenti universitari, che protestano principalmente per il sistema di accesso alle università introdotto nel 2018, è un sistema diverso che fa storcere il naso ad alcuni. Come dicevamo, però, la domanda dalla quale partiamo è: come sono messe effettivamente le scuole in Francia? Come sono messi gli edifici scolastici in Francia? Sono vecchie nella maggior parte dei casi. I licei francesi, partiamo dai licei, hanno in media 60 anni, sono edifici che in media hanno 60 anni. Gli istituti professionali sono ancora più vecchi, risalgono a 70 anni fa, hanno in media 71 anni, e soprattutto solo il 15% delle scuole francesi è stata ricostruita, costruita o ammodernata dopo il 2015. Negli ultimi 10 anni solo il 15% delle scuole ha goduto, diciamo, di migliorie. Gli istituti scolastici messi peggio, quelli più fatiscenti, come dicevamo, sono quelli dei sobborghi delle grandi città, che di fatto sono già spesso le zone già più confrontate con situazioni di degrado e di povertà. Non a caso la protesta degli studenti è partita proprio dal liceo Saint-Exupéry di Créteil, che è una zona a sud-est di Parigi, che da dove a metà settembre, quindi ben più di 2 settimane fa, sono cominciati i primi blocchi scolastici. Da Saint-Exupéry de Créteil, quindi nel sud-est di Parigi, il nuovo centro della protesta si è spostato al liceo Paul-Éluard de Saint-Denis, quindi Parigi Nord, dove tra l'altro adesso, da fine settembre, si protesta, si organizzano giornate di blocco, ma dove già nel 2023 emergevano dalla rete video e foto degli studenti che mostravano le situazioni di degrado al liceo Paul-Éluard di Saint-Denis. Bagni senza acqua corrente, soffitti che in parte crollavano e addirittura scarafaggi nelle classi. Prima questione, quindi, la questione degli edifici scolastici messi male. Seconda questione, la questione degli insegnanti. Come mai? Ed effettivamente è così. Allora, la Francia, un po' come tutta l'Europa, è confrontata con il calo demografico. Ci sarà meno popolazione in futuro, ci saranno meno giovani, meno ragazzi, quindi, che andranno a scuola. Cosa ha fatto quindi lo Stato francese? Ha giocato d'anticipo e già negli ultimi anni ha assunto meno insegnanti. Meno insegnanti vuol dire che adesso non c'è di fatto un calo demografico, non ci sono già gli effetti del calo demografico in Francia. Questo vuol dire meno insegnanti, e gioco forza, i pochi insegnanti che rimangono devono gestire classi più grandi. E anche questo è un problema. Le classi di liceo in Francia hanno in media 30 allievi, nelle banlieue, quindi dicevamo nelle zone più in difficoltà e anche al centro delle proteste, si arriva anche a classi con 36 allievi per classe, e alle medie, la media, scusate il bisticcio di parole, di allievi per classe è 26, quindi sono classi decisamente più numerose rispetto alle nostre realtà. pochi insegnanti, che si traduce in classi più numerose, ma anche in tante ore buche, e soprattutto nel fatto che nel corso degli ultimi anni in Francia è aumentato il numero di assenze a lunga durata non sostituite. Cioè, se un docente è assente più di 15 giorni, in molti casi in Francia non si prende un supplente. Questo significa ore buche per gli allievi. Altra questione: meno docenti, meno qualità dell'insegnamento. Infatti, secondo il rapporto PISA, che è stato recentemente pubblicato, che valuta le competenze degli alunni anche in Francia, secondo una voce di questa statistica, un allievo francese su due, praticamente uno studente su due, ritiene di avere una esperienza scolastica e un livello scolastico più basso a causa della mancanza di insegnanti, e questo evidentemente la dice lunga sulla problematica. Una problematica che si fa più sentire appunto nelle zone delle banlieue, dove tra l'altro sono concentrati la maggior parte dei docenti più inesperti, più giovani, paradossalmente laddove nelle banlieue ci sono situazioni anche sociali più delicate, dove magari sarebbe necessaria la presenza di docenti più esperti. Altra questione, ultima questione della protesta: dicevamo, le proteste si concentrano sul fatto che le scuole sono in degrado, ci sono pochi insegnanti, e altra cosa che è criticata dagli studenti, le ore di lezione. In Francia già il liceo, rispetto al nostro programma scolastico in Svizzera, è un programma molto personalizzato, molto più simile a quello che è il programma delle università da noi, dove ogni studente già dal secondo anno di liceo si specializza nelle materie che ritiene forti per lui o per lei. È un bene, perché evidentemente l'allievo o l'allieva sceglie il proprio percorso; è un male, secondo quello che dicono e il motivo per cui protestano gli studenti, perché l'orario si fa molto molto molto frammentato, e quindi può darsi che tu hai un paio di ore lezione, poi un sacco di pausa e poi delle ore lezione nel tardo pomeriggio. Si lamentano gli studenti del fatto che è mal organizzata la giornata scolastica e li obbliga a rimanere a scuola tra le 8 e le 18. Chiudiamo ponendoci la domanda, alla quale diciamo subito che non risponderemo: cosa si fa adesso? Ora, la Francia ha già detto che vuole investire più fondi nella scuola, lo Stato francese ha già detto che nel 2027, come governo centrale, investirà 64 miliardi per l'istruzione. È un numero che da solo dice poco, ma basta dire che la Francia investirà nel 2027 più di quanto ha investito nel 2026. Ed è già una piccola eccezione a livello europeo, dove praticamente a livello scolastico si sta purtroppo, lo aggiungo io, tagliando. Il fatto è che questi 64 miliardi che nel 2027 andranno per la scuola andranno solo per coprire gli stipendi dei docenti, e non andranno per rinnovare gli edifici, perché non tanto perché non vogliono essere messi per questo aspetto i soldi, ma perché in Francia il rinnovamento dell'edificio scolastico, della scuola in quanto tale, è di competenza locale, quindi dei singoli quartieri, delle singole zone, e non è di competenza centrale, quindi dello Stato francese di Parigi, per intenderci. E quindi di fatto che allo stato attuale è un problema, perlomeno quello del degrado degli edifici scolastici, che purtroppo è destinato a proseguire, come sono destinate a proseguire le proteste.

17.53, tempo reale, Rete 1, in tempo reale è il momento della nostra rassegna stampa, o perlomeno uno sguardo ai principali temi in pagina sui principali portali. Partiamo dalla Svizzera italiana, ma partiamo dal Corriere del Ticino oggi per un'apertura che in realtà parla di qualcosa successo a Milano 25 anni fa. Chi c'era se lo ricorda, il disastro all'aeroporto di Milano, tra l'altro questa mattina, avvenuto proprio l'8 di ottobre del 2001, quindi 25 anni fa. Come ogni anno alle 8:10 del mattino viene osservato un minuto di silenzio all'aeroporto di Linate, protagonista 25 anni fa del più grave incidente della storia dell'aviazione italiana e del secondo più grande a livello mondiale, quando appunto ci fu uno scontro sulla pista di decollo e la morte di 118 persone. Il Corriere del Ticino ricorda questo evento, il disastro di Linate, lo ricordo, partendo dalla testimonianza di una persona che era in zona aeroporto in quelle ore, in quel giorno, e dice: ricordo il blocco della polizia su viale Forlanini, poi l'ingresso in aeroporto, uno scalo fermo come in un film in cui tutto si ferma, un silenzio surreale. Lasciamo il Corriere, andiamo sulla Regione, la Regione che mette in primo piano la questione abitativa. Un'abitazione su 11 è vuota da almeno 3 anni a Lugano. Due studi che sono stati presentati oggi fotografano il mercato immobiliare di Lugano, lo fotografano come un mercato immobiliare dinamico e leggermente meno caro rispetto al 2025, ma ci sono alcuni segnali da tenere d'occhio, come appunto gli appartamenti vuoti. A Lugano il 9% circa delle abitazioni è in cosiddetto vuoto permanente, cioè non è stato mai affittato negli ultimi 3 anni, è cresciuta questa percentuale rispetto a 6 anni fa. La parte positiva della notizia è, come dicevamo, che i prezzi di vendita sono scesi circa del 3% negli ultimi 2 anni, ma appunto questi due studi danno una panoramica del settore dell'alloggio a Lugano. Rimaniamo rapidamente ancora a Lugano perché Ticino Online mette in risalto i lavori per quanto riguarda la piazzetta, o meglio la rivetta Guglielmo Tell, che si rifà il look, nuovi tigli argentati e marciapiede rinnovato. Questo è il titolo. La città, la dichiarazione del comune di Lugano: le piante precedenti presentavano problemi strutturali. Tra ottobre e aprile prossimo, e quindi ottobre 26 e aprile 27, la città di Lugano rinnoverà l'alberatura e il marciapiede di rivetta Tell. Lo comunica il comune di Lugano. 17 tigli attualmente presenti verranno sostituiti con 20 giovani tigli argentati e verranno quindi aggiunti anche i 3 tigli negli spazi vuoti, per chi conosce un po' quella zona. Andiamo rapidamente oltre Gottardo per segnalare questa cosa sul 24 Heures e quindi sulla stampa romanda. Gli scooter elettrici aumentano e così aumentano le tensioni sui marciapiedi a causa di pedoni sfiorati dagli scooter elettrici o monopattini elettrici non autorizzati nelle aree pedonali. I passanti si irritano e gli incidenti si moltiplicano. Chiudiamo andando all'estero, andando sulla BBC, che torna a parlare dopo un po' di tempo di Nicolas Maduro, ex presidente del Venezuela in detenzione negli Stati Uniti. Ne parla la BBC perché l'ex presidente Maduro e sua moglie sono stati accusati dai procuratori statunitensi di cospirazione per commettere torture contro cittadini americani detenuti in Venezuela durante la presidenza di Nicolas Maduro, accuse che si aggiungono a quelle di traffico di droga e armi che sia Nicolas Maduro sia la moglie respingono. Lo ricordiamo, Nicolas Maduro e la moglie sono in custodia dallo scorso gennaio, da gennaio 2026, negli Stati Uniti dopo essere stati catturati dalle forze americane proprio in Venezuela, a Caracas. Sono i Backstreet Boys che ci accompagnano nei prossimi minuti. Questa è As Long As You Love Me.

0: Backstreet Boys con As Long As You Love Me, era il 1997, li salutiamo e con loro anch'io vi saluto, vi do l'appuntamento a domani con Tempo Reale sempre dalle 16:30, vi lascio con le previsioni del tempo. Tra poco 6 di sera, prima vi dico che domani, quindi venerdì, sarà al mattino sul sottoceneri ci saranno alcune nubi residue, altrimenti al sud per lo più soleggiato, al nord giornata abbastanza soleggiata, lungo i rilievi al di sotto dei 2500 metri più nuvoloso, in alta montagna ben soleggiato. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime 22 a sud delle Alpi, mentre le massime al nord saranno sui 17.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Ben ritrovati da Nicola Lüend, il capitano della nazionale svizzera di calcio Granit Xhaka. È da lui che partiamo questa sera. Invischiato nello scandalo della falsificazione dei certificati di vaccinazione Covid, Xhaka è stato condannato al pagamento di una multa sospesa con la condizionale, una condanna annunciata su Instagram da lui stesso e accettata dal giocatore. Il caso ha riportato in prima pagina la questione dei certificati falsi e il delicato rapporto fra medico, paziente e società. Ne parleremo anche con un rappresentante dei medici. In Italia lo Stabilicum, la legge elettorale, è stata approvata in via definitiva. Dalla Camera è giunto il secondo sì dopo quello del Senato. Cosa significa per l'Italia e la sua stabilità? Lo chiederemo ad un commentatore politico. Spazio anche al mercato immobiliare, in particolare al mondo di Airbnb. Se in alcune città italiane, fra cui Como, è additato come concausa di tutta una serie di problemi nell'ambito abitativo, a Lugano no, anzi, questa perlomeno la fotografia scattata dalle autorità cittadine sul fenomeno. È canadese, nata nel 1950 ed è poeta, saggista e traduttrice, soprattutto il suo nome non era fra i più accreditati. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2026. Ci occuperemo poi di peste polmonare, del caso siriano che sta facendo discutere da qualche giorno e che suggerisce anche qualche scenario inquietante da film su guerre batteriologiche.
3: Penso che il dubbio venga molto se stessero facendo delle ricerche a scopo militare con questi bacilli, renderli resistenti agli antibiotici o più facili da propagare nell'ambiente per intimidire delle popolazioni o comunque per scopo bellico, ecco.
2: Vi proporremo le considerazioni di Pietro Antonini, medico esperto di malattie infettive. È giovedì 8 ottobre, benvenute e benvenuti a 6 di sera. L'avete sentito, Granit Xhaka dunque accetta la condanna per aver ottenuto un falso certificato di vaccinazione contro il Covid. L'episodio, lo ricordo, risale al 2022 ed è emerso negli scorsi mesi, tanto che il capitano della nazionale svizzera di calcio non ha partecipato alle ultime partite di Nations League che si sono giocate qualche giorno fa. Fra poco affrontiamo la notizia dal punto di vista medico, chiedendoci soprattutto se episodi come questo possono minare la fiducia nella categoria. Prima però con Alan Krameri ricapitoliamo la vicenda partendo dal punto finale giunto proprio oggi pomeriggio. Alan.
4: Sì, è stato Xhaka stesso a rendere pubblica la sua condanna scrivendo su un suo profilo social che si assume la responsabilità per le sue decisioni del passato e accetta quindi la multa sospesa con la condizionale di 50 aliquote a 3.000 franchi. 3.000 franchi sono quelli commisurati allo stipendio. Sospesa significa che dovrà pagare il totale di 150.000 franchi solo se nei prossimi 2 anni verrà di nuovo condannato penalmente. Già nelle scorse settimane Xhaka aveva parlato di sbaglio, anche se inizialmente, va detto, un suo portavoce aveva dichiarato che il calciatore era in possesso di una conferma di doppia vaccinazione avvenuta nel 2022. La notizia della frode era emersa a settembre coi dettagli di un'inchiesta più vasta della procura di Lucerna su certificati concessi a diversi clienti da parte di una dottoressa nel periodo della pandemia. Xhaka sembra ora voler voltare pagina, chiudere questo capitolo. Dal punto di vista sportivo si attende ora la prossima prossima mossa della Federazione Svizzera di Calcio, che dovrà decidere se vorrà convocarlo per le prossime partite.
2: Fin qui dunque la notizia di oggi, i suoi risvolti che potremmo definire in parte

0: violenza, un comportamento grave, costituisce un reato e compromette non soltanto la fiducia nel singolo professionista, ma può anche più in generale comprometterne anche la credibilità della professionalità medica.
1: Detto che la dottoressa coinvolta nel caso Chaka non è iscritta alla vostra organizzazione, come potete sanzionare medici che non rispettano il vostro codice deontologico o addirittura la legge?
0: La sanzione più severa che l'associazione professionale come la FMH può pronunciare è l'esclusione dalla nostra associazione.
1: Spetta invece al cantone limitare o revocare l'autorizzazione all'esercizio della professione. Detto ciò, Giannini ci tiene a relativizzare il numero dei medici che durante il Covid non hanno rispettato le regole.
0: Durante la pandemia in Svizzera sono stati rilasciati certificati Covid a circa 7 milioni di persone adulte e credo che i membri dell'FMH qui e tutti i nostri medici hanno fatto un grosso lavoro.
1: Ma ci si può chiedere se valga ancora la pena rivangare quel doloroso periodo della pandemia anche per la coesione sociale. In Parlamento qualcuno aveva chiesto senza successo un'amnistia per le infrazioni sanitarie in quel contesto. Non vale la pena voltare pagina?
0: Allora, non voglio entrare in merito adesso allo specifico di questi certificati fasulli. Io sono fortemente convinto che l'esperienza del Covid per tutti coloro che hanno lavorato nella salute in quel periodo non va dimenticato per un motivo molto chiaro, è che dobbiamo imparare dagli errori del passato, perché il futuro potrebbe farci di nuovo confrontare, non dico con una pandemia, con una crisi sanitaria o delle malattie simili, e pertanto non dobbiamo farci trovare impreparati qualora ci trovassimo di nuovo in una crisi sanitaria di questa portata.
1: Allargando un po' il discorso, potremmo vedere questa richiesta di certificati falsi come un atteggiamento nuovo, relativamente nuovo, da parte dei pazienti nei confronti dei medici, piuttosto da clienti che esigono una prestazione, magari dopo una ricerca online, oppure appunto sono pronti a pagare per un attestato.
0: No, non è un'immagine stereotipata, penso che lei ha detto esattamente quello che è successo un po' nella storia, cioè il rapporto tra medico e paziente si è passati da un modello paternalistico dove il Schur-Dutour in Ticino, l'autorità del medico era sostanzialmente indiscussa. È cambiato e siamo passati oggi a un modello fondato sulla condivisione delle decisioni e sulla partecipazione attiva del paziente. Questo è un valore ed è un principio per noi medici fondamentale.
1: Dov'è il confine? Cioè, quando è che questa condivisione diventa troppo? Diciamo, dove il paziente vuole troppo, dove il medico decide troppo poco?
0: Questa è una domanda sicuramente anche difficile, perché bisogna ponderarla caso per caso e lì è proprio il rapporto di fiducia. Io ho anche uno studio medico e i miei pazienti si fidano di me, io credo che la loro opinione sia importante e bisogna sempre uscire tutte e due con una soluzione che è utile sia al paziente e alla medicina.
2: Olivier Giannini del Comitato Centrale di FMH, raggiunto da Alan Crameri. In Italia ora, dove nel pomeriggio la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la riforma della legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum. 227 i voti favorevoli, 164 i contrari. Nessuna sorpresa dunque, la maggioranza che sostiene la Premier Meloni ha retto, anche se anche questa volta il provvedimento ha sollevato aspri dibattiti e pesanti polemiche. Fra poco avremo con noi un analista politico. Prima la cronaca della giornata con il nostro collaboratore Alessandro Braga.
3: I timori della vigilia di un tiro mancino da parte di una schiera di franchi tiratori nel centrodestra si sono sciolti nel momento in cui è arrivato l'annuncio del risultato del voto.
4: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
3: Che sarebbe finita come finita, con l'approvazione definitiva del provvedimento, era stato chiaro già dalle dichiarazioni di voto. Questi sono alcuni passaggi degli interventi di Andrea Barabotti della Lega e di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
5: La Lega voterà convintamente questa legge elettorale.
6: Fratelli d'Italia voterà a favore della riforma elettorale che porta l'Italia nella Terza Repubblica.
3: Per il campo largo ci sono stati gli interventi del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e della segretaria del PD, Elly Schlein. Sentiamoli.
7: Qui c'è un'opposizione forte che ti manderà a casa.
8: Cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
3: Via libera alla riforma, quindi un sistema misto, un proporzionale con un premio di maggioranza che

0: Tedesca Tassolo, se una lista o una coalizione, raggiunge il 42% in entrambi i rami del Parlamento. Detto questo, la grande novità rispetto al sistema precedente è che spariscono i collegi uninominali. Le liste non saranno bloccate, ma composte da un capolista, quello sì bloccato, e da un elenco di 6 candidati che gli elettori potranno scegliere fino a un massimo di 3 con rispetto dell'alternanza di genere. Altri aspetti importanti sono l'aumento del numero di firme per presentare la lista per i partiti non rappresentati in Parlamento, la soglia di sbarramento per ottenere i seggi e l'obbligo per le liste o coalizioni di indicare nel programma da depositare il nome e cognome del candidato alla presidenza del Consiglio. Ora ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i probabilissimi ricorsi alla Corte Costituzionale contro alcuni aspetti che qualcuno considera incostituzionali.
1: Saluto Stefano Folli, commentatore politico, ex direttore del Corriere della Sera, oggi editorialista di Repubblica. Buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera.
1: Allora Stefano Folli, la nuova legge elettorale italiana è dunque stata approvata in via definitiva, anche se poi mancano ancora alcuni passaggi per la sua entrata concreta in vigore. Ecco, questa riforma, questo stabilicum, così lo hanno definito, secondo lei riuscirà davvero nell'obiettivo di così garantire compattezza alle maggioranze e quindi dare anche maggiore stabilità al paese?
2: Noi veniamo da una legislatura in cui è stato fatto questa, quindi insomma le leggi elettorali non sono di per sé una garanzia di stabilità. È stata fatta questa legge piuttosto controversa, io avrei preferito qualcosa di diverso e penso che sarebbe stato meglio che si tratta di cambiare.
1: Abbiamo Stefano Folli, abbiamo qualche problema con la linea telefonica, è venuto. Sì, adesso la sentiamo. Ecco, stava appunto dicendo che vedeva qualcosa, avrebbe privilegiato un'altra via.
2: Ma sì, una cosa mi dispiace della messa dei collegi uninominali, penso che tutto sommato.
1: Continuiamo ad avere problemi. Continuiamo ad avere problemi con la linea con Stefano Folli. Ci riproviamo un'ultima volta. Stefano Folli.
2: Purtroppo qui c'è una specie di tempesta, può darsi che influisca questo sulla linea. Mi sentite meglio?
1: Sì, adesso proviamo così, certo.
2: Quindi, in sostanza, voglio dire, adesso quello che conta è vedere come la Corte Costituzionale deciderà. Se accettare questa legge nel suo complesso, se chiedere, anzi introdurre direttamente alcuni correttivi, oppure se rigettarla completamente. Io credo che la cosa più probabile sia una serie di correttivi, per esempio per quanto riguarda il numero delle firme da raccogliere per una lista nuova e altro. Certo, se la Corte decidesse di non accettare la soglia del 42% che dà diritto a un cospicuo premio di maggioranza, questo vorrebbe dire che la legge è stata rigettata e si tornerebbe all'antico.
1: Ecco, Stefano Folli, lei si sta rivolgendo a un pubblico che non è prettamente italiano, quindi certo, le chiedo certo. A questo punto di spiegarci, insomma, se a questo punto c'è chi ha vinto e chi ha perso, la nuova legge elettorale, chi avvantaggerà se poi dovesse entrare in vigore così?
2: Ma insomma, francamente non riesco a capire chi possa avvantaggiare. Se il centrosinistra, che ha dichiarato di voler essere in grado di vincere le prossime elezioni con qualsiasi legge, avrà ragione, è chiaro che godrà del vantaggio di una legge che consente, attraverso un premio di maggioranza, di avere parecchi seggi in Parlamento. Quindi la stabilità deriva da questo, dalla grande quantità di seggi che la maggioranza potrà presentare, cosa che non avviene con un proporzionale. Se invece il centrodestra riuscisse ancora una volta ad affermarsi, certo si potrà dire che questa legge ha favorito chi questa legge ha fortemente voluto.
1: E questa legge, pensando all'anno prossimo, che sarà un anno di elezioni, la fine della legislatura è prevista in autunno, come dire, porterà a dei tatticismi, a dei ragionamenti particolari, influirà insomma sul voto?
2: Guardi, io penso che la legislatura in un certo senso finisce oggi, perché questo era l'atto più, diciamo, significativo di questa coda della legislatura. Rimane la legge di bilancio, che è la legge fondamentale delle finanze pubbliche, e quindi questo è un altro passaggio che avverrà in dicembre e che è molto importante. Poi si tratterà di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale su alcuni aspetti di questa legge, come ho detto, dopodiché veramente la legislatura sarà sostanzialmente finita. Quindi è chiaro che si dice che si deve attendere l'autunno perché si completi il mandato quinquennale, ma nessuno si stupirebbe se alla fine si decidesse di anticipare a maggio-giugno la fine sostanziale, e quindi un piccolo anticipo per consentire di evitare un periodo comunque di logoramento.
1: Certo, grazie Stefano Folli per queste considerazioni. Vedremo insomma se il tutto subirà in effetti un anticipo. Buona serata.
2: Grazie, arrivederci a voi.
1: E ora torniamo a parlare del processo che si sta svolgendo a porte chiuse alle assise criminali di Lugano. Un uomo di 28 anni accusato di aver violentato ripetutamente la compagna, violenze che hanno avuto luogo per un anno e mezzo. Oggi si sono espresse le parti e domani è prevista la sentenza. Una vicenda che porta a galla alcune delle classiche dinamiche della violenza di genere, soprattutto quando avviene all'interno della coppia. Marcello Ieraci, in diretta, hai seguito il processo, partiamo allora dai fatti.
3: Beh, da quanto ricostruito dal procuratore pubblico Zakaria Kbas, che ha chiesto una pena detentiva di 4 anni e 10 mesi, ci troviamo di fronte ad un rapporto sì tossico, come ha detto anche l'imputato questa mattina, ma è tossico soltanto per la vittima. La donna si è trovata in una dipendenza emotiva, in un meccanismo manipolatorio che l'ha portata ad autocolpevolizzarsi se le cose non andavano bene. Le botte e gli insulti erano solo conseguenze naturali di un comportamento sbagliato della donna con il perpetratore che alternava intenso affetto ad altrettanta intensa violenza. Perché non ha denunciato prima, hanno chiesto la donna, magari già dopo il primo episodio a giugno del 2024, lei ha raccontato: pensavo che cambiasse, io lo amavo, lo volevo, ma volevo quello con cui facevo l'amore, non quello che mi stuprava. E invece mi picchiava, mi violentava e poi tornava e si scusava, piangeva, diceva che non l'avrebbe più fatto e io lo perdonavo.
1: Marcello, allora quando la vittima è riuscita a dire basta?
3: Beh, a novembre 2025 c'è l'ultimo episodio. A Muralto i due bevono in un locale, ci sono liti, lui si dimostra ancora una volta violento, poi la porta in auto ad Orselina, dove, secondo quanto si legge nell'atto d'accuso, la violenta per la quarta volta in un anno e mezzo. Lui però parla di rapporto consenziente. Ma sarà l'ultimo, perché il giorno dopo lui stavolta non si scusa come faceva di solito, anzi fa finta di nulla, facendo leva sul fatto che lei aveva bevuto troppo. Ed è qui che la giovane donna dice basta, racconta tutto ai genitori che la costringono a denunciare l'ormai ex compagno, che a gennaio viene arrestato e portato alla Farera.
1: Ti chiedo a questo punto qual è stata la linea della difesa dell'imputato?
3: Beh, nelle quasi 2 ore di arringa difensiva l'avvocato Matteo Quadranti ha ricordato che un'accusa deve resistere alla verifica della retorica. Insomma, non basta che il racconto suoni vero, deve essere vero. L'accusato non nega di avere problemi di gestione della rabbia, non è certo un santo, lo è stato detto, ma altra cosa è essere accusato di violenza carnale. Ci vogliono prove, ha ribadito Quadranti, non bastano ricordi che possono essere talvolta confusi con dettagli che peggiorano nel tempo. E nei messaggi tra i due si parla di violenza sì, ma mai di stupro. L'inchiesta, secondo la difesa, sarebbe poi stata svolta a senso unico. Non si è valutata l'attendibilità dell'accusatrice e le motivazioni che l'hanno spinta a denunciare l'uomo. Perciò è stata chiesta una significativa riduzione della pena per arrivare alla sospensione della stessa. Come hai detto, la sentenza è prevista per domani pomeriggio. Linea Comano.
1: Questo dunque quanto è stato detto oggi in aula con Marcello Jerace in diretta. Ecco, violenze carnali nell'ambito domestico che ritornano purtroppo con una certa frequenza, anzi sono in aumento a livello nazionale, e questo viene dimostrato dai dati pubblicati recentemente dall'Ufficio Federale di Statistica. Da Berna, per maggiori dettagli, sentiamo Alessio Veronelli.
4: Sì, e partiamo proprio da questo di reato. Nel 2025 le violenze carnali nell'ambito domestico registrate dalla polizia, dunque denunciate, sono state 660, solo l'anno prima 440, 10 anni fa invece le denunce erano state 210, dunque sono più che triplicate. Violenze carnali nell'ambito domestico sempre l'anno scorso, che sono inoltre state superiori a quelle commesse al di fuori. In totale i reati che rientrano nella sfera violenza domestica nel 2025 in tutta Svizzera sono stati più di 22.000 e sono aumentati del 4,4% in un anno. Un terzo sono vie di fatto, dunque violenze fisiche, un altro terzo circa sono minacce e ingiurie. In generale il 70% delle vittime sono donne. 406 invece le denunce per atti sessuali con fanciulli, ricordo, sempre in ambito familiare. Ancora nel 2025, per concludere, gli omicidi avvenuti nella sfera domestica sono stati 34, ovvero più della metà di tutti gli omicidi registrati dalla polizia in Svizzera. Di queste 34 vittime, 21, 19 donne e 2 uomini, sono state uccise da attuali o ex partner, le altre, tra cui 6 minorenni, da persone con un altro vincolo di parentela.
1: Cambiamo tema e parliamo ora di mercato immobiliare. Lugano ha infatti presentato la sua annuale fotografia del settore, che servirà soprattutto a indirizzare le esigenze a livello di pianificazione territoriale, ancor di più in un territorio così eterogeneo come quello della più grande città del Canton Ticino. Anne Melchionda, tu c'eri alla conferenza, cosa è emerso?
5: La notizia a livello generale è che il mercato immobiliare della nona città svizzera per numero di abitanti è sano e risponde alle svariate esigenze, comprese quella di alloggi a pigione moderata e sostenibile, che dir si voglia. Un mercato non vittima di speculazione immobiliare e ben distante dal pericolo di bolla, diversamente da altre realtà cittadine svizzere, a partire da Zurigo, per esempio. Lo indicano tutti i fattori tradizionali che si usano per questo genere di analisi. A spiccare fra la miriade di dati che ci è stata presentata in conferenza stampa è la quantità di immobili e abitazioni sostanzialmente fuori mercato. In pratica 1 su 10 appartiene al cosiddetto vuoto di lunga durata, case e appartamenti mai abitati per almeno 3 anni consecutivi.
1: Questo a livello generale. Stasera comunque tu hai deciso, abbiamo deciso di mettere un accento sulla presenza di Airbnb in città. Come mai, ti chiedo?
5: Beh, è un settore di cui si parla relativamente ancora poco, sul quale c'è ancora scarsità di dati, ma che negli anni recentissimi ha fatto molto parlare sotto il profilo del pericolo che potrebbe rappresentare sotto diversi punti di vista, per l'equilibrio del mercato, in particolare sul rapporto domanda-offerta abitativa per i residenti, per il potenziale effetto sui costi dell'alloggio, o ancora per il rischio di svuotare il centro degli abitanti e trasformarlo in un dormitorio turistico. E si potrebbe continuare, basti pensare quanto siano presenti questi effetti distorsivi in praticamente tutte le città italiane, a partire, per restare a noi qui vicini, da Como.
1: Certo, come un esempio piuttosto indicativo, per qualcuno è anche un po', diciamo così, vittima del suo successo. Cosa restituisce invece la fotografia di Lugano?
5: Restituisce una sorpresa, e ve la faccio dire dall'autore dello studio per la città di Lugano, Lorenzo Barisone, e dal suo sindaco Michele Foletti.
6: Fortunatamente le aree dove il vuoto è maggiore sono quelle con una maggior vocazione turistica, quindi il fenomeno si sta concentrando in aree della città che non sono quelle della residenza di cittadini che decidono di vivere a Lugano, ma piuttosto zone appunto con vocazione turistica.
7: Con questa analisi tra il vuoto, quindi gli appartamenti non occupati ma che sono stati costruiti, e gli Airbnb, vediamo che c'è una correlazione positiva, come direbbero chi si occupa di statistiche, nel senso che spesso gli Airbnb vanno a riempire nuovamente appartamenti che sono stati per più di 3 anni vuoti. E vediamo che questo capita in zone non centrali ma discoste, Gandria, Cadro, Aldesago, quindi quelli più turistici.
5: In pratica gli Airbnb non sono eccessivi, non fanno concorrenza e non creano squilibri e anzi si aggiungono al mercato, chiamiamolo tradizionale, aiutando a rimettere sul mercato anche quell'ampia parte di vuoto di cui parlavamo un attimo fa e che vale la pena ricordarlo, tocca 1 abitazione su 10.
1: A lei Melchionda in diretta, proprio sul tema degli Airbnb abbiamo voluto vederci più chiaro. Per Pervin Cavacioglu allora interpellato Claudio Visentin, professore al Master in Turismo Internazionale all'Università della Svizzera Italiana. Per prima cosa gli ha chiesto perché secondo lui la presenza degli appartamenti affittati a breve termine non è così problematica a Lugano. Sentiamolo.
8: Non è un problema perché non ci sono le stesse condizioni che ci sono in altri paesi europei, ma anche per restare molto vicini a noi, per esempio sul lago di Como. Cioè Airbnb diventa un problema anche gigantesco, perché non dimentichiamo che va a toccare il problema della casa, ma diventa un grande problema quando c'è quella pressione che chiamiamo overtourism, cioè un'estrema concentrazione di turisti in aree molto ristrette. Questo sta succedendo appunto a Como, ma paradossalmente Como protegge il Canton Ticino da questo fenomeno, noi abbiamo dei prezzi più alti e quindi arrivano meno di quei turisti. Quindi mancando una situazione di overtourism, Airbnb non esplicita il suo potenziale, diciamo così, dannoso, ma anzi va a integrare il sistema degli alloggi turistici. Occorre poi considerare che la città da diversi anni ha un sistema alberghiero molto efficiente e dobbiamo pensare che c'è una clientela che viene da cantoni e da paesi anche più cari e quindi non trova i prezzi di Lugano così alti. Per tutte queste ragioni da noi Airbnb in città è più un'integrazione, diciamo, che una minaccia, anche se va sempre tenuto d'occhio.
9: Chiaramente credo che nessuna città vorrebbe avere l'overtourism, ma da un altro punto di vista non è che noi non ce lo stiamo neanche creando una sorta di turismo un po' più intenso?
8: Diciamo che per il momento non c'è, non stiamo facendo nulla per crearlo, non stiamo facendo nulla per evitarlo e secondo me va benissimo così, ci sono delle situazioni nelle quali non fare nulla è un rimedio meraviglioso.
9: Allargando un attimo lo sguardo al resto del cantone, lì il discorso forse cambia anche un po'?
8: Sì, dobbiamo pensare che il Ticino ha un turismo proprio diviso in 2 forme molto diverse. C'è un turismo di camminatori nelle valli, rurale, legato alla natura, e c'è un turismo urbano molto più elegante, no? Ecco, io diversi miei interlocutori suggerivano che forse Airbnb e queste forme di alloggio potrebbero essere ancora più utili proprio nelle valli, dove non ci sono le strutture alberghiere che ci sono invece nelle città e che vanno a coprire bene la domanda, e quindi forse per il nostro cantone è proprio lì, nelle valli e lunghi percorsi naturalistici, che l'Airbnb potrebbe dare un contributo diverso da quello che fa di solito negli altri luoghi d'Europa, ma forse più utile per noi.
1: Claudio Visentin, professore al Master in Turismo Internazionale all'USI. E ora ci diamo alla letteratura con una citazione. Nata in Canada e si guadagna da vivere insegnando il greco antico. Così recita la scarna biografia di Anna Carson. I riflettori oggi sono tutti su di lei perché è la vincitrice del premio Nobel per la letteratura. L'annuncio è di questo pomeriggio. Poetessa, saggista e traduttrice, Anna Carson è la seconda scrittrice canadese dopo Alice Munro nel 2013 ad essere premiata con questo riconoscimento. Tra i possibili vincitori circolavano alcuni nomi molto conosciuti, come quello ad esempio di Haruki Murakami, autore giapponese di libri che hanno scalato le classifiche di vendita un po' ovunque. Ma come detto, a vincere è stata Anna Carson. Allora con Moira Bubola, Moira, ancora una volta l'Accademia di Svezia ha cambiato le carte in tavola premiando una scrittrice poco frequentata dal grande pubblico. Perché? Come mai?
10: Sì, buonasera. Sicuramente era tra i nomi possibili quello di Anne Carson, ma ce n'erano anche altri. Se pensiamo ai Nobel femminili che sono stati dati negli anni scorsi, Annie Ernaux, Doris Lessing, Alice Munro, Toni Morrison, insomma, sicuramente scrittrici conosciute di più dal grande pubblico. Ann Carson è molto letta tra i poeti e tra chi, anche tra i filologi, tra tutti coloro che studiano la letteratura. Forse l'Accademia di Svezia, per rispondere alla tua domanda, ha voluto proprio mettere un faro su una scrittura diversa e molto contemporanea.
1: Ecco, veniamo alle motivazioni. L'Accademia di Svezia ha motivato la scelta con queste parole, cito: per la sua coraggiosa ed inventiva opera che in un giocoso dialogo con la tradizione classica ha dato vita a forme letterarie contemporanee, fine citazione. Allora, abbiamo gioco, tradizione classica e coraggio. Come possiamo mettere assieme tutti questi elementi?
10: Quasi tutta la sua produzione letteraria si è focalizzata sull'intersezione tra l'ossessione del filologo per le parole e il desiderio del poeta di trovare un nuovo significato alle parole. Queste sono frasi pronunciate da Anders Olson del Comitato per il Nobel per la letteratura e ci dicono molto. Dunque, un'ossessione per la parola. Dunque, Ann Carson è una studiosa che ha dedicato la sua intera vita alle lingue cosiddette morte, al greco e al latino. E poi c'è la poetessa che vuole trovare una parola nuova, diversa, che possa farci intendere la realtà in un altro modo. Vi racconto solo questo. Lei ha scritto un testo teatrale intitolato Norma Jean Baker of Troy. Norma Jean Baker era il nome di battesimo di Marilyn Monroe e lei si è immaginata una pièce teatrale che ha scritto e è stata pubblicata da Crocetti Editore, in cui Elena di Troia viene interpretata da Marilyn Monroe. Ma l'attore che interpreta Marilyn Monroe è un uomo. Questo ci fa capire quali salti sovversivi compie questa poetessa, come quando ci racconta in Autobiografia del Rosso di Gerione, mostro a sette teste dell'antichità classica, una delle fatiche di Ercole, la decima. Ercole lo ammazza e invece lei ce lo racconta come un adolescente, Nicola. Un adolescente che ama tantissimo sua mamma, viene abusato da suo fratello e si innamorerà di Ercole.
1: Quindi scelte anche piuttosto originali. A questo punto, Moira, ti chiedo quanti secondo te si cimenteranno allora a questo punto, dopo questa vittoria del premio Nobel, nelle pagine di Ann Carson?
10: Io spero in moltissimi, perché è una scrittrice, una saggista, una poetessa che ti fa venire voglia di ritornare a studiare, perché ti emoziona. Per lei la poesia non è qualcosa che parla alla nostra ragione, è, per usare un parolone, un'epifania. Cosa vuol dire un'epifania? Un'apparizione, uno squarcio, quel qualcosa che tutti noi non capiamo eppure sappiamo che c'è. In un punto lontano c'è qualcosa che unisce ogni essere umano. Ecco, la poesia è questo e Ann Carson con i suoi versi la incarna al meglio.
1: Grazie Moira Bubola per averci detto qualcosa in più, insomma, sulla vincitrice del premio Nobel della letteratura 2026. Sono le 18:32, tempo di dare conto di altre notizie di giornata. Dopo, ve lo anticipo, parleremo di peste. Microfono a Giuseppe Bucci.
11: Almeno 33 persone sono state uccise oggi in un attacco russo contro alcuni autobus in sosta a Kramatorsk, città chiave del fronte orientale ucraino. Ci sono anche decine di feriti e il trasporto pubblico nel frattempo è stato sospeso. Il presidente ucraino Zelensky ha promesso una risposta a Mosca. La Russia negli ultimi tempi ha intensificato gli attacchi anche contro civili. Ieri c'erano stati altri 30 morti in tutto il paese, 22 in un edificio a nord. Una net escalation che sta mettendo in secondo piano gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Il viaggio a settembre a Kiev e a Mosca degli emissari di Donald Trump per rilanciare i negoziati non hanno finora portato progressi. Un nuovo attacco informatico tocca la Confederazione. La fuga di dati riguarda questa volta pubblica, la cassa pensioni dei dipendenti federali. Sono state sottratte informazioni come numero AVS, stipendi, averi previdenziali. All'origine dell'incidente un cyberattacco ai danni della società che fornisce il sistema utilizzato dall'istituto previdenziale. A fine settembre la ditta ha scoperto l'attacco e ha sporto denuncia. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta. Diverse aziende e istituzioni svizzere sono state colpite negli ultimi mesi da attacchi di questo tipo, ad esempio l'ospedale universitario di Losanna, l'ufficio federale dell'informatica o il gruppo d'armamento RUAG.
1: Nella parte finale di 6 di sera torniamo sul sospetto caso di peste polmonare che in Siberia ha provocato la morte di una giovane ricercatrice che lavorava in un istituto di ricerca proprio sulla malattia. Usiamo il termine sospetto perché le autorità russe per ora non confermano e sono stati dei media locali a far emergere la notizia. Chiara Savi, nessun allarmismo, ma l'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha chiesto più informazioni al Cremlino.
12: Esatto, una richiesta necessaria perché per il momento l'agenzia ONU non ha in mano tutti gli elementi, come ha affermato ieri il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus. Sappiamo che c'è stata il 2 ottobre una riunione del Cremlino per un presunto caso di peste polmonare, che ci sono 200 persone in quarantena. I media locali parlano di un secondo caso di polmonite dalle origini sconosciute. Secondo le autorità russe però non ci sono casi di peste nella regione di Irkutsk. Abbiamo offerto supporto, ma una condivisione delle informazioni tempestiva, completa e trasparente è fondamentale. Per il momento non siamo in grado di valutare la situazione.
13: And we're not able to conduct a full risk assessment.
12: Anche gli Stati Uniti hanno chiesto chiarimenti. Washington teme un uso improprio del batterio che veicola la malattia, un uso di tipo armi biologiche, perché ci sono dei precedenti preoccupanti. Già nel 1979 a Ekaterinburg, da una fabbrica che in realtà era un laboratorio di ricerche militari che seguiva un programma di armi batteriologiche, fuoriuscì dell'antrace. Il numero di morti ufficiali fu di poco inferiore a 70, secondo fonti non ufficiali erano almeno 600. Per ora, come detto, le autorità sanitarie russe non confermano il primo caso e bollano come fake news le voci di un secondo caso di polmonite. Nel comunicato non si usa nemmeno la parola peste.
1: Fra poco parleremo con un esperto sulla peste dal punto di vista sanitario. Peste che comunque nei secoli passati ha avuto 3 grandi ondate pandemiche. Chiara, ce le ricordi?
12: Il primo episodio storicamente documentato risale addirittura al 541 d.C. e si parla della peste di Giustiniano. Il batterio poi continuò a ripresentarsi a ondate per circa 2 secoli fino al 750 d.C. Gli storici stimano che i morti furono tra i 15 e i 50-100 milioni. C'è poi una seconda grande ondata pandemica a metà del 1300, uccise tra un terzo e la metà della popolazione europea, ovvero tra i 20 e i 45 milioni di persone. Il batterio rimase endemico in Europa per altri 500 anni. La peste di Milano del 1630 di manzoniana memoria venne raccontata nei Promessi Sposi, è legata a questa seconda pandemia. E infine la più recente ha toccato la Cina nel 1855, ma finì poi col diffondersi in tutti i continenti e rimase attiva ancora per diversi decenni.
1: Fin qui la cronaca e il percorso di diffusione della malattia con Chiara Savi. Ma approfondiamo il lato sanitario. La peste è una malattia batterica. Come ci si contagia ed esistono vari tipi di peste? Domande che la stessa Chiara Savi ha girato al dottor Pietro Antonini, esperto di medicina tropicale e medicina di viaggio.
14: La peste è un batterio presente in natura, è un batterio che colonizza soprattutto i roditori, è presente in diversi paesi del mondo, in diverse zone, parlo soprattutto dell'Asia centrale, parlo del Madagascar, alcune regioni dell'Africa, anche nell'ovest degli Stati Uniti, e circola praticamente tra le pulci che diciamo colonizzano e infestano i roditori. È importante per esempio per l'Asia soprattutto per roditori che stanno nelle tane e che possono portare ad una colonizzazione cronica di questi animali, che se vengono a contatto con la popolazione o delle parti di questi animali oppure le pulci stesse, possono trasmettere la peste anche all'uomo.
12: La malattia quindi non è mai stata completamente debellata?
14: La peste non è mai scomparsa, è una malattia che esiste. Ci sono state delle epidemie anche non molti anni fa, in Madagascar c'è stata nel 2017 un'epidemia di oltre 2000 casi con almeno 200 decessi. Ci sono casi sporadici negli Stati Uniti, soprattutto nell'Ovest, in Arizona, nel Colorado, e poi anche in Asia, anche quella è una zona endemica, tutte le zone della Russia orientale, la Mongolia, e anche ci sono sempre dei focolai anche nel Congo.
12: Ci sono dei vaccini, come ci si cura?
14: Ma diciamo che esistono degli antibiotici che funzionano molto bene, ci sono forme più o meno gravi di malattia, la più frequente è quella che si vede ancora nelle nostre chiese, che rappresenta San Rocco. In queste rappresentazioni si vede il bubbone, si vede la malattia che è stata inoculata per esempio da una pulce attraverso la pelle e provoca questo bubbone, che è praticamente un linfonodo che si ingrossa all'inguine oppure all'ascella. E poi esistono forme più gravi che sono quelle polmonari, o quando la malattia, dopo aver preso la parte locale, diciamo il linfonodo, si diffonde nel sangue e provoca una septicemia. Queste sono delle complicazioni molto gravi che hanno una mortalità estremamente elevata. Anche la forma bubbonica è pericolosa. Ci sono state delle epidemie in passato in Europa che hanno fatto tantissimi morti. La mortalità anche della forma bubbonica arriva comunque al 10-20%.
12: Non ci sono dunque dei vaccini?
14: Sono stati provati dei vaccini sperimentali, però dei vaccini veramente che vengano utilizzati praticamente non ce ne sono. Gli antibiotici però funzionano molto bene, e se la malattia, sia quella forma bubbonica che anche la forma più grave, vengono prese tempestivamente, la chance di guarigione diventa molto più importante rispetto al semplicemente aspettare, come si doveva fare nel passato, nel Medioevo, quando non c'erano gli antibiotici.
12: Non sappiamo cosa sia successo nel laboratorio finito sotto i riflettori in Siberia. Lei cosa ne pensa?
14: Quanto successo nel laboratorio non si sa, le autorità non hanno nemmeno confermato se fosse veramente un caso di peste polmonare. Peste polmonare, tra l'altro, quando vengono inalati questi batteri, poi possono essere ritrasmessi tramite goccioline, e quindi c'è anche una valenza proprio infettiva per le persone che stanno in giro, che devono essere isolate, ricevere gli antibiotici preventivi per non sviluppare la malattia. Essendo stato un laboratorio, penso che il dubbio venga molto se stessero facendo delle ricerche a scopo militare con questi bacilli, che possono eventualmente venire modificati, renderli resistenti agli antibiotici o più, diciamo, facili da propagare nell'ambiente per essere usati anche per scopo militare, per intimidire delle popolazioni o comunque per scopo bellico, ecco.
12: Noi qui dobbiamo preoccuparci.
14: Ma direi che se il caso in questione era veramente peste, la persona deceduta non ha infettato altre persone, o comunque i casi che sono stati a contatto sono stati isolati, hanno ricevuto il loro trattamento, un pericolo non c'è. Bisogna vedere se tutto questo è stato fatto. E poi è comunque preoccupante il fatto che ci siano sempre delle persone che fanno probabilmente ricerca per rendere questi bacilli più patogeni, più facili da diffondere, più letali.
1: Con le considerazioni di Pietro Antonini, medico esperto di malattie infettive, chiudiamo questa edizione di 6 di sera preparata con Giuseppe Bucci. Spazio ora alla pagina sportiva. Domani.
15: Lo sport.
16: Granit Xhaka, condannato dunque dal Tribunale di Lucerna, Van Pottelberghe a Ginevra, Maier a Lugano e da subito. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, abbiamo sentito l'ampia pagina dedicata a questa notizia nel 6 di sera. Il capitano nazionale è stato dunque condannato con decreto penale ad una multa condizionale di un totale di 150.000 franchi. Il reato contestato, lo ricordo, è l'ottenimento fraudolento di falsa certificazione di 2 certificati per la precisione di vaccinazione. La Federazione Svizzera non ha ancora preso posizione, la domanda rimasta in evasa naturalmente è una sola: rivedremo il capitano con la maglia della nazionale, ai prossimi giorni ci daranno delle indicazioni ufficiali. Alexander Čeferin si candiderà invece per un ultimo mandato da presidente della UEFA, in carica dal 2016, la dirigente sloveno, che tra pochi giorni tra l'altro festeggerà 59 anni, Lo ha annunciato durante la riunione delle 55 federazioni europee che si è svolta proprio quest'oggi a Berlino, federazioni che all'unanimità hanno richiesto ufficialmente la sua permanenza. L'altra tematica assai centrale di questo meeting è stata naturalmente la FIFA e della sua attuale presidente Gianni Infantino. Ebbene, le federazioni nazionali hanno ribadito di non aver più fiducia nell'attuale dirigenza della FIFA. Si legge nella nota sulla sito della UEFA: la riforma istituzionale da sola non sarà sufficiente. Dunque nuovamente bocciato il presidente attuale della FIFA Gianni Infantino. Ci spostiamo dal calcio internazionale al mercato dell'hockey su ghiaccio, decisamente in movimento, con soprattutto l'ufficializzazione dello scambio immediato di portieri sull'asse Ginevra-Lugano: Joren van Pottelberghe alla Servette e Robert Meyer a Lugano. E la portiere svizzero ceco Meyer, appunto, domani compirà 37 anni ed è cresciuto nel settore giovanile del Coira ma anche del Kloten, per poi dal 2008 al 2014 giocare principalmente in Nord America per arrivare fino all'American Hockey League. Dal 2014 ad oggi ha disputato invece 397 sfide di National League, la maggior parte delle quali con il Ginevra ed in parte anche col Davos e con il Lugano. Con i Ginevra, lo ricordo, si è laureato Meyer, campione svizzero, nel 2022-23. Con la nazionale rossocrociata Meyer ha disputato invece 3 mondiali nel 2016, 19 e 23. Alle 20 la Friburgo ospita la Juan, è l'unica partita in programma in questo giovedì di campionato. Domani poi la Lugano, anche con Robert Meyer in casa, ospiterà il Rullo Compressore Zurigo, mentre l'Ambre Piotta giocherà in casa sabato contro il Berna. Chiudiamo questa edizione di Rete 1 Sport serale, diciamo così, con un servizio firmato da Giordano De Lucia. Tornando al calcio, di solito un calciatore fa notizia per una rete, un assist o un trasferimento. Questa volta fa notizia per un libro. In Brasile Gustavo Scarpa, centrocampista dell'Atlético Mineiro, ha riportato in cima alle classifiche un romanzo di quasi un secolo e mezzo fa. Sentiamo.
15: Rapaz, tudo bem? Lev Tolstói, A morte di Ivan Ilitch. Mais un libro aí nessa camminata di leitor.
17: Inizio dello scorso mese di settembre, il 32enne Gustavo Scarpa, detto Scarpinha, tra un allenamento e una partita del massimo campionato brasiliano, pubblica sul suo canale YouTube la recensione de La morte di Ivan Ilitch, il libro di Lev Tolstoi. In poco tempo il video raggiunge quasi le 800.000 visualizzazioni, l'estratto su Instagram 1 milione. Da lì a poco il romanzo diventa il più venduto su Amazon. È interessante tutto questo. Scarpa ha vinto 2 Copa Libertadores, ma oggi è conosciuto soprattutto per i suoi video da influencer letterario. Tutto nacque nel 2018, ai tempi del Palmeiras, quando un fisioterapista aveva iniziato a regalargli un libro per ogni gol o assist messi a segno. Il suo canale oggi conta oltre 280.000 iscritti. Lì lascia da parte scarpette e pallone e preferisce parlare anche di skateboard, ma è proprio l'altra sua passione che lo ha reso famoso in tutto il mondo: la lettura. Stile informale, seduto su una sedia da streamer e nessun timore ad ammettere che certi testi sono proprio troppo difficili. Shakespeare, per dire, non lo convince. L'effetto è andato ben oltre i numeri e in pochi giorni iniziative che legano calcio e letteratura sono nate, con club di lettura tra tifosi della sua squadra, l'Atlético Mineiro, ma anche al Corinthians, San Paolo e Gremio di Porto Alegre. E i libri sono arrivati pure nello spogliatoio. Secondo Scarpa, la lettura è diventata argomento di conversazione quotidiana tra i compagni. Ecco poi la collaborazione con un'app brasiliana di audiolibri. Il suo obiettivo, dice, è semplice: che le persone diano una possibilità alla lettura. In Brasile oramai si parla di effetto Scarpa e stavolta il gol l'ha segnato Tolstoi.
15: Libri che ho letto nel mese di settembre. E você, quais livros você leu no mês de setembro? È isso, canal do Scarpinho. Chama.
16: Con il servizio firmato da Giordano De Lucia si chiude la pagina dedicata allo sport. Buona serata.
18: In Ticino la circolazione è tuttora intensa, i rallentamenti principali sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada del Passo del Monte Ceneri verso Cadenazzo, sulla cantonale da Sementina a Gudo e nel Malcantone tra Agno e Ponte Trese in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. In Romandia infine traffico incolonnato con ritardi di mezz'ora sulla A1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè. Da Bien per la redazione di Via Suissa, Daniele De Mattè.
19: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: L'operato della procura solleva dubbi tra i familiari della donna morta nell'incidente in carrozza di Ferragosto. Coira contro Valposchiavo. Domenica, al vertice del Cargioretico, si sfidano la capitale e la periferia. Buonasera da Roberto Scolla. Sono passati quasi due mesi dal tragico incidente in carrozza costato la vita, lo scorso 15 agosto, a una turista argoviese in Val Roseg, nei pressi di Pontresina. Come rivelato da Grigioni Sera, sull'accaduto la procura ha avviato un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo a carico del cocchiere alla guida del convoglio schiantatosi contro una pianta. Sono però tanti gli interrogativi senza una risposta e per i familiari della vittima non mancano lacune e inadempienze nell'operato degli inquirenti grigionesi, come ci racconta Patrick Colombo.
2: Quello che per loro doveva essere il piacevole compendio di un soggiorno in Engadina è diventato un incubo impossibile da rimuovere dalla mente. Lo scorso Ferragosto il compagno e la sorella della vittima viaggiavano sullo stesso convoglio trainato da tre cavalli andato a schiantarsi contro una pianta durante un'escursione in Val Roseg. Adesso chiedono che venga fatta piena luce sull'incidente costato la vita alla 73enne argoviese e in cui sono rimaste ferite 12 persone. Per questo si sono costituiti accusatori privati nel procedimento penale avviato dalla procura retica. A rappresentarli l'avvocatessa Barbara Borer Matis, la quale a nome dei suoi clienti non nasconde dubbi e perplessità sull'operato della magistratura, che nel registro degli indagati ha inserito il solo nome del conducente della carrozza con due rimorchi, convoglio che il giorno della sciagura trasportava oltre 30 turisti. Questo quanto scrive in una nota la legale argoviese.
3: Per le vittime è difficile comprendere che non sia ancora stata avviata un'inchiesta a carico del datore di lavoro. Questi è tenuto a istruire i propri dipendenti in modo adeguato sui pericoli e sul rispetto delle norme di sicurezza. Va verificato, in particolare, se il cocchiere era sufficientemente formato per guidare una composizione così pericolosa. Le indicazioni, giuntemi da alcuni passeggeri presenti il giorno dell'incidente e da altri cocchieri, fanno ritenere che il conducente del convoglio non fosse sufficientemente preparato.
2: Compito della procura è anche quello di stabilire se l'impianto frenante della motrice e dei due rimorchi funzionasse a regola d'arte. Inoltre, a detta dell'avvocatessa Barbara Borer Matis, gli accertamenti andrebbero estesi all'operato delle autorità comunali di Pontresina.
3: L'impresa effettua i trasporti con le carrozze in virtù di una concessione esclusiva. Va chiarito se i controlli necessari per il conferimento di tale autorizzazione siano stati eseguiti correttamente e nel caso tali controlli non siano stati fatti, perché.
2: Da noi contattato nei giorni scorsi, il Ministero Pubblico non ha voluto fornire dettagli sull'inchiesta, limitandosi a ribadire che il procedimento per omicidio colposo riguarda unicamente il cocchiere, indagato per cui fa stato la presunzione di innocenza.
1: CUR 97 contro Valposchiavo Calcio. Il team della capitale contro quello di una valle di periferia. Stavolta, allo stadio della Obereau, saranno 90 minuti speciali. Domenica, alle 16, ci sarà il fischio d'inizio della partita tra le due squadre al momento più forti a livello retico nel loro girone di seconda lega interregionale. Stefano Barbusca.
4: La formazione della capitale e quella del Grigioni Italiano sono appaiate al quarto posto in classifica e inseguono tre rivali del Canton San Gallo. Un incrocio di destini calcistici che sulle rive del Reno e del Poschiavino ha un sapore ben diverso. Per l'11 della capitale, spiega il dirigente della prima squadra, Luca Catricalà, è il frutto di un paio di annate sofferte.
5: Abbiamo avuto la retrocessione la stagione scorsa nella seconda lega interregionale e niente, adesso abbiamo incominciato male.
4: E sì che il CUR Siebenhund Neunzig può contare su numeri di tutto rispetto, ben 450 tesserati, un bilancio che si aggira attorno ai 450.000 franchi e un nuovo stadio con 1.500 posti al coperto.
5: Ancora di sicuro la società calcistica più grande del Canton Grigioni, dopo ci segue l'Orion, l'FC Ems e vogliamo crescere e restare al punto di riferimento nella regione, però chiaramente non è più così facile come una volta.
4: Per i gialloneri della Valposchiavo, invece, questo è un momento straordinario, come assicura il direttore sportivo Michele Pedroli.
6: Quando sono arrivato io 8 anni fa in questo ruolo, navigavamo in terza lega, giocando campionato per salvarci, ed era già per la nostra realtà il massimo che

0: quanto sei importante, quanto ti vuole bene, ti fa sentire apprezzato e questo secondo me non ha prezzo.
1: E questo nonostante le lunghe trasferte che caratterizzano il campionato. Tutti i campi, osserva l'allenatore Tiziano Togni, sono a due passi alpini di distanza nei Grigioni e nei cantoni limitrofi.
2: Quindi bisogna fare molti sacrifici, quindi si cementa il gruppo, c'è un bel gruppo, si è tutti uniti e si cerca di ottenere questi risultati.
1: Risultati di tutto rispetto per la società della Valposchiavo che ha quasi 200 tesserati e un budget annuale di circa 180.000 franchi. Ma alla testa della classifica, ammette Michele Pedroli, non ci si pensa troppo.
3: No, non è che abbiamo un obiettivo sportivo preciso che vogliamo ambire a arrivare chissà dove.
1: Alla squadra di Coira invece, rivela Luca Catricalà, la seconda lega regionale sta stretta.
4: Sta molto stretta e il desiderio è quello di salire il più presto possibile.
1: Nel fine settimana ci sarà una buona occasione per staccare una diretta concorrente.
4: Noi con la Valposchiavo Calcio abbiamo un buon rapporto, non vediamo l'ora di accoglierli qua a Coira.
1: Una sfida che, conclude il direttore sportivo della Valposchiavo Calcio, Michele Pedroli, sarà soprattutto un bel momento di sport.
3: Per noi l'orgoglio essere qui, sarà una festa per noi poter incontrare il Coira domenica e sarà sicuramente un bel momento di sport. E ovvio che per la nostra realtà, la nostra posizione geografica è un qualcosa che ci rende fieri, ecco, di essere arrivati a poter incontrare la squadra della capitale.
5: Per oggi è tutto, buona serata, a domani.

È giovedì sera, è l'8 di ottobre 2026 e questa è Rete 1. Ben arrivati dunque nel nostro salottino serale. Il programma che sta iniziando proprio adesso si chiama Effetto Sera. Io mi chiamo Caterina Righenzi, ciao a tutti, la Cate con voi per questa appunto serata insieme in diretta fino alle 10, tre ore da trascorrere in compagnia, con la musica, con le notizie, con le storie, con degli ospiti in questa prima ora, e sono felice tra poco di presentarveli. Intanto 076 321 1113, mi piace come sempre sapere dove siete, cosa fate, con chi siete, cosa mangiate di buono, e allora se avete voglia aspetto i vostri messaggi sia scritti che vocali. Ho tanta buona musica da farvi ascoltare come sempre, e allora vi invito a mettervi comodi che partiamo con gli Incognito ad aprire le danze.

E proprio come cantano gli Incognito, Always There, noi siamo sempre qui a tenervi compagnia la mattina, il pomeriggio, la sera, durante la notte. Rete 1 fa parte delle vostre giornate e delle vostre nottate e siamo felici di questo. Buon appetito se state cenando come Carolina e avete scelto di farlo in nostra compagnia. Saluto Andrea, eccoci. Ciao Caterina, buon lavoro, grazie a te, buona serata, buon giovedì sera. Il giovedì è anche di solito la serata aperitivo, la serata che già ci vede proiettati verso il weekend, quindi magari state appunto andando ad un appuntamento o a una serata speciale o state rientrando, perché magari l'aperitivo è già finito e quindi alle 19:12 appunto si rientra. Saluti da Mattias che scrive da Muzzano, buon giovedì sera e grazie. E poi a proposito di andare, tornare, se state rientrando, se state uscendo, com'è la situazione traffico? Lo scopriamo subito insieme. In Ticino la circolazione è tuttora intensa, i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud e sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Sul piano di Magadino, incolonamenti tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada del Passo del Monte Ceneri verso Cadenazzo e sulla cantonale da Sementina a Gudo. C'è un po' di traffico anche nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, via Suis segnala code di 5 km con ritardi di 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo, ve lo ricordo, è chiusa in direzione nord, la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, segnalate code di 3 km, ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Ancora in Romandia il traffico è incolonnato, sono segnalati ritardi di 30 minuti sulla A1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonnay. Nella regione di Zurigo infine code e ritardi fino a 40 minuti sulla A1 tra Dietikon e Baden Ovest in direzione di Berna. Allora fate buon viaggio come detto con Rete 1 in sottofondo. A proposito di traffico e di strade, vi anticipavo che avrò in studio e al telefono degli ospiti molto speciali stasera e sono felice di accoglierli e parliamo proprio di viabilità, di sensibilità alla guida, di guida, di macchine, di teatro anche, di un nuovo progetto teatrale di sensibilizzazione legato alla sezione Ticino del TCS, dedicato al rapporto tra la guida, tra l'autonomia, nella terza e anche nella quarta età. Quindi un progetto che utilizza proprio uno spettacolo teatrale come strumento per portare il tema della sicurezza stradale in un contesto accessibile a tutti, molto umano e non convenzionale. Quindi Marco Mengoni e poi i miei ospiti di questa sera.

0: È il nuovo singolo di LP, si intitola Don't Stop, e noi non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, anche se quando leggiamo un cartello che indica di fermarci o un bello stop grande e grosso in strada, ecco, allora lì forse un colpo di sterzo, una bella frenata ci vuole. Vi anticipavo che vi avrei portato in qualche modo questa sera a teatro, e lo faccio presentandovi un nuovo progetto teatrale, un nuovo spettacolo teatrale. Il titolo è proprio Un colpo di sterzo, uno spettacolo scritto da Rosy Nervi e portato in scena dalla stessa Rosy, che adesso tra poco sarà al telefono con noi.
1: Eccomi qua.
0: Eccola, Rosy.
1: Ciao, buonasera.
0: Sei arrivata a casa?
1: Adesso c'è un traffico allucinante oggi, come sempre a quest'ora.
0: Abbiamo sentito. Allora, il tempo appunto di farti arrivare a casa e di farti raccontare di questo tuo nuovo lavoro, questo spettacolo teatrale che hai scritto, al quale hai lavorato, che porterai presto in scena. Uno spettacolo promosso da TCS, sezione Ticino, con il sostegno del Fondo Nazionale Svizzero per la Sicurezza Stradale. È questo progetto il sequel dello spettacolo dell'anno scorso che hai scritto l'anno scorso, L'ultima chance, che affrontava con ironia e sensibilità il tema della sessualità nella terza età. Qui invece parliamo di prevenzione stradale nella terza e quarta età.
1: Esatto, beh, dunque noi eravamo in scena, ne abbiamo fatte tante di repliche e ci siamo resi conto di quanto più bello e divertente sia quando si tratta di parlare di temi anche importanti, ci si possa mettere di mezzo una risata, perché magari sembra tutto più leggero, i temi sono gli stessi, ma magari si possono affrontare così con il cuore un pochino meno pesante, soprattutto quando si parla di dover rinunciare alla propria indipendenza, perché di questo si parla, non è tanto un'auto in sé, un guidare in sé, ma il fatto che non devi chiedere agli altri di accompagnarti, di venirti a prendere, di aspettarti, e soprattutto in un contesto come la Svizzera italiana, dove abbiamo ben visto, certo ci sono i servizi pubblici, ma non sempre le valli li raggiungi, le coincidenze a volte sono un po' così, magari compromesse dal traffico, e quindi il poter arrangiarsi da soli certo è un grande grande tema. Tuttavia a volte con gli anni che passano magari le reazioni sono diverse, la capacità anche di riconoscere le difficoltà del traffico, so che è lì Barbara Fanchini, lei è esperta di corsi e di prevenzione stradale, con il TCS se ne occupano, a volte anche appunto la cartellonistica, la segnaletica stradale cambia, e quindi magari è importante essere sul pezzo, perché poi magari ci sono anche i nuovi mezzi che circolano, tipo i monopattini, tutte quelle cose lì di cui parlerete con Barbara, e anche la persona che rimane spiazzata dice ma cosa fu che mi taglia il monopattino, tante volte purtroppo anche i ragazzi sono un po' incoscienti, se ne vanno in giro con le cuffiette, cose molto pericolose, e magari col passare degli anni le reazioni sono rallentate e quindi le situazioni di pericolo aumentano. Quindi ci si fanno delle domande. Quello che bisogna dire, Kate, è che soprattutto quelli che hanno la patente, che ne so, da 40-50 anni, sicuramente si dicono, Timmy, a sedi il maestro dal Pinsgauer, non vorrei mica venire a insegnare a me come si guida o no, no? E quindi è difficile, perché ti tocca anche l'autostima questa cosa.
0: Certo. E allora ne parliamo, come hai già anticipato, anche con Barbara Fantini, la responsabile dei corsi TCS della sicurezza stradale sezione Ticino, quindi in questi corsi rientrano anche quelli per la terza età. Barbara, innanzitutto ben arrivata.
2: Grazie Caterina, ciao Rosy e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Barbara, con leggerezza, con ironia, come raccontava Rosy, questo spettacolo affronta però un tema innanzitutto attuale, quindi la sicurezza stradale e il rapporto con appunto l'avanzare dell'età e la capacità di continuare a guidare in sicurezza, dunque è davvero importante fare prevenzione e parlarne.
2: Questo sicuramente, assolutamente, ed è proprio per questo che attraverso i corsi da anni oramai dedicati proprio a queste fasce d'età, poi anche con il coinvolgimento delle varie associazioni che già a livello preventivo offrono la possibilità ai propri associati di partecipare ai corsi. Già si affronta comunque il discorso. Sicuramente è un discorso sempre un po' tabù. Mm-hmm. Perché il fatto proprio dell'arrivare a parlare del giorno in cui lascerò la mia licenza di condurre, in cui mi dovrò confrontare perché qualcuno ha deciso che per me non è più il momento che io possa effettivamente mettermi alla guida, è quel momento che non si vorrebbe mai, no? Che arrivi, che non si è mai pronti abbastanza. E quindi lo si reprime sempre, si dice no, io finché vita scambio, finché, come si dice, finché sono in vita,
0: finché
2: comunque
0: campo,
2: finché campo, esattamente, guido esattamente. Ah. E quindi sì, diventa proprio quell'argomento difficile da affrontare per la persona stessa, eventualmente all'interno del nucleo familiare. Adesso noi anche, ok, siamo più giovani, però abbiamo dei genitori, abbiamo degli zii, abbiamo comunque all'interno dei nostri nuclei familiari, se non ne siamo coinvolti direttamente noi adesso, ma prima o poi saranno dei temi che ci toccheranno, e quindi farlo diventare, proprio sdoganare questo dialogo, questa apertura sul fatto del dire ok, però è tutta una situazione in cui ci si può preparare. E grazie proprio a questo teatro comunque che Rosy poi ha scritto e che verrà messo in scena a partire da settimana prossima, si cerca quindi proprio con la leggerezza di sfatare comunque dei tabù. Quindi gli anziani sono delle fonti importantissime che noi abbiamo, e non è che se loro sono sulle strade a un certo punto non sono più capaci di guidare, quindi ci sono tante dinamiche comunque anche a livello fisico, a livello cognitivo, che possono cambiare, sì, però ricordiamoci che negli ultimi anni loro hanno accumulato tantissima esperienza, ma è cambiato completamente tutto il sistema. Ecco, quindi Rosy l'ha già accennato, il fatto dei monopattini, il fatto delle macchine che sono sempre più grandi, che hanno tantissime tecnologie nuove che poi però vanno anche conosciute.
0: Certo.
2: E quindi sono quasi un po' dei cammini o dei viaggi paralleli che bisogna fare con tantissima tolleranza, anche perché sulle strade bisogna essere tolleranti sempre, dove però appunto si va un po' a toccare quegli aspetti con l'ironia, perché non si vuole fare bacchettoni, ma l'intento è proprio quello del far riflettere e soprattutto essere poi consapevoli dei limiti di noi stessi. Oggi piove, faccio fatica ad esempio a vederci, ok, allora oggi posso rinunciare. Mm-hmm. Ok, quindi sì. È proprio un po' è proprio un po' entrare nella consapevolezza di se stessi, nel capire effettivamente che è un diritto, dal momento che la licenza la possibilità di avere un veicolo è un diritto assolutamente, di quello di poter viaggiare, però dell'essere anche consapevoli di quello che eventualmente possono essere i rischi.
0: Barbara ha citato, e l'abbiamo detto, l'ironia, questo tema affrontato nello spettacolo scritto da Rosy Nervi, Un colpo di sterzo, appunto con ironia, debutto che è previsto mercoledì 14 ottobre al Teatro del Gatto di Ascona, e che ritrova Rosy due personaggi amatissimi che sono Vittoria e Ernesto, che appunto già protagonisti del tuo primo spettacolo l'anno scorso. Questa volta, come detto, si ritrovano a vivere una nuova avventura.
1: Esatto, guarda, ho fatto un sacco di provini per cambiare l'Ernesto, ma alla fine il mio Flavio Sala era il più bravo in assoluto, non ho potuto sostituirlo.
0: Ma coppia che vince perché... non si cambia.
1: Non si cambia. Allora sì, Ernesto e Vittoria tornano alla carica, mm-hmm. E ormai sono andati a convivere dopo aver ormai sperimentato queste esperienze dell'ultima chance, e chiaramente la convivenza si sa che porta con sé le gioie e anche le inevitabili complicazioni della vita quotidiana, e c'è un problema. Vittoria non riconosce tanto l'evidenza e comincia ad avere delle difficoltà sulle sue performance alla guida. In parallelo abbiamo un Ernesto che racconta del suo passato storico, lui grande appassionato americano di lunghi viaggi coast to coast, lui aveva una Chevrolet Impala che curava con grande amore e decide alla soglia dei quasi 80 di fare un momento remember Woodstock degli anni 60 e di andare nell'imperdibile città di Bubicon vicino a Messico, ma poi ce la facciamo raccontare da Flavio, per rivivere le emozioni del Woodstock Festival storico, no? Per rivivere le emozioni questa volta con la sua vittoria. Solo che succedono tutta una serie di inghippi che non spoileriamo, certo, e che speriamo facciano anche un po' divertire, e chissà se mai ci arriveranno a questo Woodstock Remember. Ecco. Sì, chiaramente si spera di fare un po' ridere. Noi sì, vogliamo lanciare un messaggio positivo, poi ne chiacchiereremo e racconteremo anche con Flavio. Io penso che le occasioni per riflettere, come diceva Barbara, per tutta la famiglia ci dovrebbero essere. Poi magari, sai, uno va a casa e rigusta, no? Come la mucca quando ha mangiato ti torna su tutto e dice: aspetta un attimo, che mi era venuto in mente, cosa che diceva l'Ernesto lì? O la Vittoria, cosa che faceva quando ha fatto quello? Sai che mi fa venire in mente come fa la nonna? Nonna, guardate, non devi fare come la Vittoria, oppure sai, no? Questi parallelismi che magari aiuteranno a vedere anche la... Noi diciamo un colpo di sterzo, questo è il titolo della commedia. Il colpo di sterzo lo dai quando all'ultimo momento devi cambiare direzione, no? Perché magari ti taglia la strada, non so, il monopattino, un bambino, per l'amor del cielo, le cose più preziose che abbiamo. Devi dare un colpo di sterzo radicale. Stessa cosa quando ti arriva una notizia dolorosa, dici: devo rinunciare alle mie patenti, è un colpo di sterzo. Ma noi vogliamo dare una visione positiva a questo. Il colpo di sterzo non è la fine della vita, è l'inizio della visione da un altro punto di vista.
0: Rosy, rimani lì, tra poco raggiungiamo, visto che l'abbiamo citato, Flavio Sala. Intanto ci ascoltiamo Zucchero, va bene?
1: Perfetto.

0: rinunciare alla patente in terza o quarta età non significa necessariamente rinunciare alla propria libertà, significa talvolta trovare nuove strade, per esempio, o decidere, perché no, anche di intraprendere un percorso, cambiare direzione, dare un piccolo o grande colpo di sterzo. È questo il titolo del nuovo spettacolo teatrale scritto da Rosy Nervi, portato in scena con Flavio Sala. Il debutto è previsto la prossima settimana, mercoledì 14 ottobre, al Teatro del Gatto di Ascona, con doppio spettacolo al pomeriggio alle 15 e la sera alle 20. E vuole parlare del tema della sicurezza stradale, della prevenzione nella terza e quarta età. Vuole affrontare questo importante argomento con ironia e sensibilità. Rosy Nervi è al telefono con noi. Rosy, sei ancora lì?
1: Sono qui.
0: Eccola. E abbiamo raggiunto nel frattempo il compagno di avventure, Flavio Sala. Flavio, ben arrivato.
2: Ciao Caterina.
0: Allora, abbiamo detto prima con Rosy, squadra che vince non si cambia, voi lavorate da molti anni insieme, l'anno scorso vi abbiamo visto nell'ultima chance, questo spettacolo che raccontava del tema della sessualità nella terza età, e vi vede appunto protagonisti ancora una volta nei panni di questi due personaggi simpaticissimi che sono Vittoria e Ernesto. Rosy, qual è stata la difficoltà, se ce ne sono state, nell'allestimento di questo spettacolo? Tenere a bada Flavio?
1: È il cachet, è troppo alto per investirlo. Ormai è abituato,
2: diciamo,
1: da Hollywood.
2: Diciamo che sarei l'ultimo dei suoi problemi, penso.
1: Ciao Flavio, è mezz'ora che non ci vediamo perché l'ho spremuto come un limone. Infatti.
0: Siete in pieno periodo di prove, chiaramente, essendo il debutto tra pochi giorni.
2: Esatto,
1: esattamente.
2: Sì.
1: Racconta di questa nuova avventura.
0: Raccontateci un po' come sta andando, insomma.
2: Ma è un discreto smazzo, per usare un francesismo, ci stiamo facendo un mazzo a tarallo e per arrivare pronti il 14 e più complesso, trovo, del precedente. Il precedente ci ha sorpresi piacevolmente. Andavamo un po' così, come degli incoscienti tipo kamikaze, senza sapere che cosa stavamo esattamente facendo, e dicevamo vabbè, quando poi andremo davanti al pubblico capiremo se funziona o no. Adesso abbiamo il peso del successo del precedente sulle spalle e un discorso che paradossalmente è quasi più difficile da mettere in scena rispetto a quello dell'ultima chance, che parlava della sessualità, come hai detto tu. Questo parla di un tema che deve essere affrontato allo stesso modo dell'ultima chance, ma è un po' più vincolante, se vogliamo, no? C'è comunque un sacco di limiti, tutte cose che Rosy ha dovuto tenere ben presente mentre scriveva il copione, e poi si è occupata anche di tutto, con mio grande piacere si è occupata lei dell'organizzazione, di tutto quello che è burocrazia e cose varie, che sono cose divertenti, né, Rosy, da fare, adesso che ne stai provando.
1: Molto, quindi, molto. Per noi artisti tanti divertenti, ma...
0: Anche perché poi lo spettacolo andrà in tournée e dunque toccherà, no? Diversi teatri, ci sono tante serate in programma, quindi immagino che l'organizzazione non sia una cosa così evidente, così facile.
1: Sai Kate, noi contiamo che il sindaco di Bubicon senta le interviste e ci ospiti presto, per quanta pubblicità faremo al suo paese, giusto Flavio?
2: Esatto, purtroppo loro non lo sanno che esistiamo, così come non sanno che c'è un festival Woodstock figli dei fiori che loro mettono in piedi ogni anno, perché è inventato da noi il copione. Se no, potrebbero prendere spunto e crearlo davvero, questo Se più mi sento a questo festival, come tu sono per l'emozione.
0: Allora c'è qui Barbara Fantini che ha una domanda per voi.
3: No, non tanto una domanda, però volevo agganciarmi un attimo, ne approfitto per agganciarmi a quello che diceva appunto Flavio della difficoltà. Probabilmente la difficoltà nasce anche dal fatto che da quando è partito proprio il progetto, essendo che è sovvenzionato da parte del Fondo Nazionale Sicurezza Stradale, che quindi ha sposato questa iniziativa del fare prevenzione, quindi sicurezza stradale, attraverso un teatro comico, che è la prima volta che appunto succede una cosa del genere, e chiaramente per far sì che questa cosa venisse anche, diciamo, accettata, sono dovuti essere presentati degli obiettivi, no? Degli obiettivi che poi devono anche essere misurabili e devono essere riconosciuti. E quindi chiaramente il lavoro di Rosy è stato il mettere in atto un copione sulla base di questi obiettivi, e a sua volta Flavio adesso si ritrova con un copione da dover interpretare, chiaramente sì, dove bisogna stare dentro effettivamente all'interno dei determinati canoni, quindi è tutto un po' scascata. Beh, se fa già ridere così, vuol dire che abbiamo già raggiunto metà del nostro intento, Flavio, no?
2: Sì, assolutamente.
1: Anche perché la Kate lo conosce bene, Flavio. Lo sa benissimo che Flavio è un freestyler. Ecco, è vero Kate che lo sai, è un ingestibile.
0: Per quello dicevo qual è stata la difficoltà, forse nel gestire lui. No, scherzi a parte, siete...
1: Insomma, comprato delle fruste.
0: Siete due personaggi.
2: Ho attaccato in parti del corpo che non dirò qui, degli elettrodi, che quando sbaglio piglio la cosa... Cascio per terra, dopo se lo vuoi rifare, sei sicuro di voler ridire? No, quasi quasi non la dico più, ecco così.
0: Sì, un po' venire a vedere un vostro spettacolo è, sì, c'è un copione, però c'è anche una buona parte di improvvisazione, quindi ogni sera è diverso.
2: Sì. Allora, questo è vero, però se posso spezzare un'arancia a favore di questa faccenda, è che tante volte la gente pensa che facendo così sia tutto più facile, no? In realtà se noi improvvisiamo, se noi diciamo una battuta in più, l'altro deve essere prontissimo per coglierla e per non andare fuori strada. Questo tipo di copione è più difficile degli altri, perché se per caso si esce di strada con un colpo di sterzo, è difficile rientrare in carreggiata. Wow, che similitudine che ho fatto, porca miseria, che
1: neone. Pelle do. Tra l'altro noi non abbiamo un suggeritore da anni, perché siamo dei masochisti, quindi
2: perché l'ultimo è scappato dicendo io l'ultimo ha detto io giù al piccolo non ho mai avuto delle esperienze così a Milano, quindi ci ha mandato al paese.
0: Se n'è andato. Comunque, scherzi a parte, il pubblico dopo il vostro primo spettacolo l'anno scorso, cioè il primo, uno dei tanti che avete fatto, ma l'ultima chance,
2: sì, il primo a due, ecco, diciamo, ecco, così, esatto. La prima commedia con due attori, yeah. E la prima scritta da Rosy, va anche detto così.
0: Certo, appunto, dicevo, il pubblico vi ha ricoperto d'affetto e di ringraziamenti,
2: sì,
0: perché avete toccato, come detto, no, un tema delicato, anche un po' tabù, ma con la delicatezza giustissima, l'ironia giustissima. Sarà così anche questa volta, sono sicura.
2: Grazie,
1: ma
2: lo
1: se
2: speriamo
1: non ci vedrai
2: tanto.
1: Da quando... esatto.
2: Bello, dica più una volta sentire quella frase lì.
1: Abbiamo acceso dei ceri dappertutto, quindi ci auguriamo che qualche santo provveda. Ma devo dire che sicuramente io gioco facile. Esatto, abbiamo fatto dei pellegrinaggi e anche a Santiago, che citeremo. Flavio, devo dire che comunque è un compagno di avventure che ho a mio fianco da tanti anni, e sono sicura che tutto sommato non mi abbandonerà, ed è un grande professionista. L'abbiamo rivisto in scena, anzi al cinema, dopo il grande successo schiacciato solo da Checco Zalone, quindi conto sul successo e la sua autostima perché questo spettacolo di nuovo non deluda, ci auguriamo, e soprattutto, come ha detto Barbara, porti l'occasione per riflettere, perché questo è l'obiettivo del TCS ed è l'obiettivo sicuramente del Fondo Nazionale che ha supportato questo progetto. Barbara, sono operativi sui mille fronti per anche avvicinare alle nuove regole stradali con i mille corsi che il TCS propone, alcuni li citiamo, ma soprattutto abbiamo avuto modo di farli live con loro, ci hanno permesso proprio di confrontarci con le persone di quel target. E tra l'altro, diciamolo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, cosa significa anziano? Se ti va bene, tra un paio d'anni ci sei anche tu anziano. Anziano è una connotazione che non ci piace neanche, perché anziano è un'età biologica, poi c'è gente che ha 100 anni guida ancora l'auto, altre persone che magari hanno qualche difficoltà antetempore e dovranno lasciare la patente per altri motivi, quindi non è tanto l'età che conta, è proprio la capacità di autovalutazione. Esatto, io sono già questo punto.
2: Lei è un pericolo pubblico della Valle Maggio, cioè, paura, scappano anche i daini quando arriva.
4: Scappano anche i daini. E allora vi auguro un in bocca al lupo grandissimo, ragazzi. Barbara, la tengo qua ancora un pochino con me in studio, anche perché sono arrivate delle domande da parte del pubblico. Invece, Rosy Nervi e Flavio Sala, come detto, in bocca al lupo per questo debutto mercoledì 14 ottobre al Teatro del Gatto Ascona, doppia replica alle 15 del pomeriggio e alle 20. Rosy, poi sarete, come detto, un po' in giro con una tournée.
2: Sempre con le doppie repliche.
4: Sempre con le doppie repliche. Maggiori biglietti. Info, dove vi troviamo, biglietti?
1: Vai, Rosy. Dopo Barbara c'è tutto riassunto, però abbiamo siamo a Balerna, ad Arbedo, Castione, alla Sala Multiuso, siamo l'ultima data è a Faido il 13 dicembre, noi aspettiamo tutti i nostri fan delle valli e vi aspettiamo lì, e poi abbiamo un anno alla Sala Aragonite, affrettatevi perché i biglietti per le prime 10 repliche sono offerte gentilmente da TCS e da Fondo Nazionale, quindi sarà un piacere avervi con noi per ridere insieme, sorridere su temi difficili, e vogliamo abbracciarci come una comunità, perché i temi e le difficoltà nella vita, se si è in tanti, si affrontano meglio e si vedono le cose da un altro punto di vista.
3: Esattamente, magari Rosy, aggiungiamo ancora che i biglietti ancora disponibili si possono acquistare appunto gratuitamente sul sito di biglietteria.ch.
2: Esatto.
1: Perfetto, e grazie anche a Kate che ci sostiene sempre, ti vogliamo bene Kate, ti mandiamo un grande grande bacio e ci aspettiamo a teatro, certo. Tu che sei un'attrice poi.
4: Sì, una volta.
2: Tra l'altro.
4: Una volta, grazie ragazzi, grazie a voi, un abbraccio forte e in bocca al lupo.
1: Ciao tesoro, grazie a te,
2: ciao.
1: A voi.
2: Buona
4: ciao.

0: Eh sì, il tempo passa, canta Roberto Brigante, il tempo passa per tutti. A un certo punto ci si ritrova magari ad avere qualche difficoltà in più alla guida. I corsi del TCS si rivolgono anche a coloro che hanno superato una certa età e che magari trovano appunto delle difficoltà per quanto riguarda la loro auto. Banalmente, anche solamente, e lo chiedo a Barbara Fantini, che è la responsabile dei corsi appunto del TCS, magari banalmente anche soltanto cambiando automobile, comprando adesso tutte queste auto tecnologiche che hanno il touchscreen, che hanno il bottoncino e non bisogna neanche più girare la chiave. Insomma, ecco, un anziano potrebbe, no, rimanere un attimino confuso.
1: Ma non solamente un anziano, ci sono dei veicoli che non trovi neanche più il libretto, il manuale delle istruzioni, perché puoi andare a scaricare il PDF, tu parli direttamente
0: o l'app sullo smartphone.
1: Esattamente, quindi sicuramente se già facciamo fatica noi, figuriamoci che poi ci sono di quegli anziani che sono molto più smart,
0: sgamati
1: e sono altamente high tech, quindi sì, assolutamente non facciamo di tutta l'erba un fascio, assolutamente no. Però sì, cambiano i veicoli, cambiano le strade, cambia il traffico, sicuramente il traffico è molto molto di più rispetto a quando i nostri, adesso parlo anche dei miei genitori o comunque ecco dei ultra 65 anni fino a salire ancora, hanno cominciato a immettersi sulle strade, no? Per non parlare dei nuovi padroni o conviventi delle strade, che possono essere le rotatorie, che possono essere le zone 30, zone 20, che a un certo punto te le ritrovi, però magari chi affronta quello che è una scuola guida al giorno d'oggi è una cosa con cui è nato e che sa di default come poi comportarsi, però alle persone che hanno fatto le patenti 30, 40, 50 anni fa nessuno gli ha detto come effettivamente affrontare una rotatoria, e quindi si va avanti quasi un po' per inerzia, no? Se quello davanti a me fa in questa maniera, allora lo faccio anch'io. Va bene, però probabilmente soprattutto quando poi si va avanti con l'età si diventa insicuri, magari non si ha neanche tanto il coraggio di confrontarsi o di chiedere effettivamente tu, ma com'è che effettivamente quella cosa la devo fare, e quindi è quasi un po' arrivo, speriamo che non arriva nessuno, vado, sono fuori, è andata bene. Ed è proprio un po' la consapevolezza, no? Il fatto attraverso i corsi dell'avere la possibilità dello scambio, è proprio il fatto che loro appunto hanno tantissima esperienza, quante avventure hanno da raccontare, e lì poi durante i corsi soprattutto esce un po', hanno si sentono proprio dell'essere tutti nella stessa condizione, di avere tutti le stesse paure, e la paura più grande è proprio quella del far male poi a qualcuno.
0: Certo, okay? Provocare magari un incidente.
1: Esattamente, del provocare un incidente. E quindi attraverso i corsi dove si va a rivedere un po' la parte teorica, quello che sono state proprio i cambiamenti a livello normativo, e poi del poter provare sulla pista, quindi una frenata di emergenza sull'asciutto, una frenata di emergenza sul bagnato, quindi proprio andare anche a provocare quello che può essere un acquaplaning, quello che oggi che piove può capitare a noi tutti, però lì c'è la possibilità di provarlo in un contesto sicuro, fuori dal traffico, e quindi capire anche il veicolo come si comporta e come comportarsi come automobilista. E questo è un messaggio che non è rivolto unicamente agli anziani, perché è per tutti fondamentale comunque del sapere come comportarsi in qualsiasi tipo di situazione. Poi noi siamo tutti bravissimi, però insomma, quando si ha la possibilità di provarlo effettivamente in un luogo sicuro, è sicuramente meglio che non ritrovarsi stasera andando a casa a dover fare proprio quella frenata di emergenza perché
0: Ecco. Per evitare un disastro. Ecco, corsi che appunto sono sia teorici che pratici, che si svolgono presso il centro TCS di Rivera, che durano, Barbara, quanto? Una giornata?
1: Una giornata intera, esattamente. Okay. Ci sono due tipi di corsi, c'è il corso dedicato alla terza età, il corso quarta età, quindi sono due corsi un po' differenti. Con il corso dedicato alla quarta età, che si chiama Generazione 70+, i partecipanti, oltre alla parte teorica, hanno poi un incontro con un medico geriatra, che quindi spiega proprio anche come cambia il fisico e anche proprio la capacità di intendere, no? Si parla sempre di più dell'avanzare dell'età, quindi il fatto anche lì del riconoscere quando effettivamente si cominciano ad avere dei problemi di memoria, no? E quindi del capire poi, ok, effettivamente questo mi capita quante volte, eccetera, eccetera. E l'avvocato, quindi, che viene affrontato tutta la parte un po' anche giuridica, quindi sul fatto della licenza di condurre in questa fascia di età, e poi loro ricevono anche un buono per effettuare poi una guida con un nostro maestro conducente partner, che non è anche lì a livello di giudizio, perché non c'è nessun intento comunque poi di fare una segnalazione alla sezione della circolazione, ma è proprio dell'andare a vedere un po' quei punti, anche se solamente la persona dice io vado solamente alla cooperativa, per dire, però ok, facciamo questo tratto di strada assieme, vediamo un po' cosa ci potrebbe essere di particolare, in maniera da avere la sicurezza maggiore.
0: Chiaro, è un aiuto quello che si vuole dare. Se siete interessati, vi rimandiamo al sito tcs.ch o direttamente anche a Rivera, insomma potete andare a chiedere informazioni. Abbiamo parlato di sicurezza stradale e di prevenzione nella terza e quarta età, allacciandoci a questo spettacolo Un colpo di sterzo, il nuovo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Rosy Nervi, portato in scena con Flavio Sala, che debutterà la prossima settimana. Dobbiamo salutare un'ultima persona che è coinvolto in questo progetto e poi dobbiamo chiudere, Barbara.
1: Esattamente, che lui avrà anche un ruolo importantissimo. Adesso ho citato prima il fatto del coinvolgimento del medico geriatra. In scena ci sarà anche Roberto Friedel, che è stato un tassello molto importante per questo spettacolo, perché lui è un po' quello che tiene assieme anche tutte le associazioni di categoria legate proprio alla terza età. Lui rientrerà proprio nel ruolo di medico geriatra, quindi avrà il compito più duro, quindi se prima già l'Ernesto che abbiamo sentito ha detto è stata dura, però lui avrà un po' questa parte del cattivo, e però anche a lui il suo grandissimo ringraziamento per tutto quello che lui fa per le associazioni, è assolutamente stato importantissimo anche lui.
0: E allora grazie Barbara Fantini, la responsabile dei corsi TCS, come detto, della sicurezza stradale sezione Ticino. Grazie e a risentirci.
1: Grazie
0: presto
1: a te. Grazie.
0: Rete 1. Sono le 20:01, c'è l'informazione.
2: Rete 1. In studio Fabio Degli Antoni, buon giovedì sera. Un attacco informatico con una conseguente fuga di dati ha interessato alla fine di settembre un fornitore di software esterno di Pubblica, la cassa pensioni della Confederazione. Si tratta della cosa peggiore che potesse accadere, ha affermato Beatrice Riechen, portavoce dell'Istituto di Previdenza, dopo che in giornata il caso è stato reso pubblico. Sono probabilmente stati sottratti dati personali, fa sapere in una comunicazione inviata agli assicurati e che SRF ha potuto visionare. Si tratterebbe, secondo le attuali conoscenze del caso, di informazioni particolarmente sensibili come nome, indirizzo, numero AVS, stipendio, avere previdenziali e dati relativi a coniugi o partner. Sulla Codubuto sta indagando il Ministero Pubblico della Confederazione. Cronaca giudiziaria: regionale accusato di aver violentato ripetutamente la compagna, il 28enne sotto processo alle assise criminali di Lugano. Violenze che si sarebbero svolte durante un anno e mezzo. Secondo quanto ricostruito dal procuratore pubblico Zaccaria Akbassa, che ha chiesto una pena detentiva di 4 anni e 10 mesi, Ci troviamo di fronte a un rapporto sì tossico, come ha detto anche l'imputato, ma tossico soltanto per la vittima. La donna si è trovata in una dipendenza emotiva, in un meccanismo manipolatorio. La sentenza è prevista domani. Francia, non solo Nantes e Strasbourg. Tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti vengono segnalate anche a Parigi, in Place de la Bastille, dove migliaia di studenti si sono nuovamente dati appuntamento nel pomeriggio per manifestare nell'ambito del cosiddetto quarto atto delle proteste studentesche. Secondo un video pubblicato sul sito del quotidiano Le Figaro, le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni. Mentre proseguono le manifestazioni degli studenti delle scuole superiori, il coordinamento intersindacale di studenti e lavoratori ha indetto una nuova giornata di mobilitazione martedì 13 ottobre. E poi in giornata l'UNICEF si è appellata alla Francia per sollecitare l'attenuazione delle violenze e la tutela dei minori. Italia, la Camera ha approvato la riforma elettorale a scrutinio segreto. Il testo supera il sistema misto del Rosatellum e introduce il cosiddetto proporzionale con premio di maggioranza. L'obiettivo è facilitare la formazione del governo, ma la stabilità dipenderà anche dalla coesione delle alleanze. La maggioranza rappresentata dalla Premier Giorgia Meloni accoglie il via libera come un passo verso una maggior stabilità dei governi. Le opposizioni contestano invece la riforma, giudicandola favorevole al centrodestra e lesiva della rappresentanza democratica. Meteo Svizzera ci fa sapere che al sud la pioggia in cessazione piano piano al mattino, poi su Toccinoli nubi residue, poi sereno. Al nord, in pianura, abbastanza soleggiato, lungo i rilievi al di sotto di 2500 nuvole, sopra in alta montagna soleggiato, temperatura minima tra 8 e 11 gradi, massima al sud 22, a nord tra 12 e 16, temperatura 2000 metri tra 3 e 6 gradi. Informazioni sulla viabilità quando sono le 20:05, per informarvi che in Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, e sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. La situazione invece alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 chilometri con conseguenti tempi di attesa di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo

Fast Love, lui è George Michael, apre la seconda ora di Effetto Sera in questo giovedì 8 ottobre, ben arrivati su Rete 1, ciao a tutti, io sono la Kate, Caterina Righenzi con voi fino alle 22 qui in diretta, anche con i vostri messaggini allo 076 321 1113, saluto la Stefi che mi scrive, ciao.

0: Kate, stufa accesa per la prima volta stasera. Ma guarda che le temperature ormai sono cambiate, eh? Siamo entrati in pieno, direi, in questo autunno, e va bene così ed è giusto così. Ho fatto bollire, continua la Steffi, le castagne che ora devo sbucciare per preparare la massa per la marmellata o vermicelle in compagnia della radio. Ma che bella questa cosa, Steffi, che lavoraccio anche, no? O c'è una tecnica speciale per sbucciare le castagne con facilità? Beh, il fatto di bollirle prima credo che sia proprio, no, il metodo più giusto. Se hai voglia, dammi qualche dritta. Io le castagne le so fare solamente in come si dice, a calda arrosta, in forno, sì, le incido, ci faccio la X e poi le metto in forno e le adoro, tra l'altro mangiate proprio così, ancora calde, che ti scotti le mani sbucciandole. Poi saluto Agostino, si parlava di traffico nella prima ora, ma soprattutto di mobilità, con questo spettacolo teatrale, appunto, di sicurezza stradale. E lui mi scrive: sono partito dal lavoro alle 18:33 e sono arrivato a casa poco fa, quindi ci ho messo quasi un'ora, perché il messaggio è delle 19:18, scusa Ago, lo leggo adesso, ma sono stata un pochino impegnata. Parliamo dei semafori intelligenti? No, forse meglio di no. Buona serata, un abbraccio a te. Saluto anche Emanuele, che manda la foto di un bel micio, un bel micione o una bella gattina, una compagna, un compagno di vita. Saluto Tony, saluto tutti voi che avete voglia magari di condividere con me la vostra serata, il vostro giovedì sera. Cosa state facendo? Dove siete? Con chi siete? Allora, sentite chi è che mi ha risposto.
1: Io sono con il papà e la mamma e sto mangiando gli spaghetti e c'è anche Ariel.
0: Ma chi è Ariel? Ma un bacione grande grande, grazie, buon appetito soprattutto, piccola creatura meravigliosa.

0: Esse in concerto con Serena Farnocchia, soprano, Paolo Raffo, pianoforte, Emanuele Santoro, testi in italiano, musiche di Francesco Paolo Tosi, Pier Adolfo Tirindelli, Richard Strauss e Lee Bradshaw sui testi di Hermann Hesse e Gabriele D'Annunzio. Hesse in concerto, prima emissione del concerto registrato a Ceresio Estate 2026 dalla Sala Boccadoro di Montagnola. Prima fila, domani alle 20.
1: Rete 2.

ci credete che questa canzone è stata scritta nel 1970 ed è così bella, così ancora attuale? Your Song, Elton John, alle 20:21 in effetto sera. Grazie per i vostri messaggini, che bello leggervi. Allora, abbiamo sentito il vocale di Matisse che ci diceva che era lì a mangiare la sua cena, la sua pappa buona buona con Ariel. L'Ariel è la sorellina, quindi un abbraccio e un bacino a entrambi questi bambini, queste belle creaturine. Immagino che tra poco si vada a dormire, no? Storiella della buonanotte e Anna Anna, perché domani c'è scuola. C'è Tilde anche, ciao cara, è sempre un piacere ascoltarti, grazie, è un piacere leggervi. E poi mi scrive, sì, mi ricordo perché avevo 20 anni. Cosa dici? Ah, dici, scusami, di quando è uscita Your Song? Insomma, è una delle canzoni di Elton John che personalmente amo di più, veramente un capolavoro, una poesia. Grazie, un bacione. Mi ha risposto nel frattempo ancora Isacco, i piccolini, voilà, insomma, buonanotte a chi sta andando a nanna. Buona serata invece a Nicola, che ascolta da Basilea. Ciao! Scrive che sta aspettando la sua dolce metà, che sta facendo tardi perché è soccorritrice. Il turno è lungo. Sono molto felice, scrive Nicola. La vita è bella, le fajitas sono quasi pronte, le tengo in caldo per quando arriva. E nel mentre tu fai una piacevole compagnia. Ma che bello questo messaggio, Nicola, grazie, mi riempite di affetto, grazie, grazie davvero. Allora, domani 9 ottobre sarà la giornata mondiale della posta, che commemora la fondazione dell'Unione Postale Universale, la UPU, nata proprio in Svizzera, a Berna, nel 1974. Volevo affrontare questo argomento con voi stasera partendo da una riflessione, da una piccola domanda che vi pongo. Quando è stata l'ultima volta che avete ricevuto una lettera? Attenzione, non una bolletta, non una raccomandata, non una pubblicità, una vera lettera, cioè una busta con il vostro nome scritto sopra, magari con un francobollo, che avete aperto anche con curiosità, perché uno, non ve l'aspettavate, e due, non sapevate che cosa ci fosse dentro. Una lettera, una cartolina anche, ormai anche le cartoline sono merce rara di questi tempi. Oggi per dire a qualcuno ti penso ci mettiamo 3 secondi, prendiamo il nostro telefonino, apriamo WhatsApp, scriviamo un messaggino, inviamo. E invece riflettevo oggi che per scrivere una lettera ci vuole tempo, bisogna fare quello sforzino in più, prendere un foglio, scegliere le parole, scrivere, magari sbagliare ma non poter cancellare, e poi, come detto, infilare tutto in una busta, scrivere l'indirizzo, mettere un francobollo, andare ad imbucarla e poi aspettare magari di ricevere una risposta. Ecco, una volta eravamo bravi a farlo, adesso molto meno. E quindi, con la scusa che domani ricorre questa giornata mondiale della posta, tra poco ne parliamo, dai, approfondiamo un po' il tema. Intanto ci ascoltiamo Alessandra Amoroso.

Sentite il messaggio di Paola, che bello. Scrive: ciao Kate, la lettera che ricordo più di tutte è quella che mi scrisse mio marito quando eravamo fidanzati. Eravamo giovani, lui era a fare servizio militare, la conservo ancora dopo più di 40 anni. Ogni tanto la rileggo. Ma che bello, Paola, bellissimo. Allora, parliamo di lettere con la scusa che domani si celebra, come ogni anno, il 9 ottobre, la giornata appunto mondiale della posta. Ci serve ricordare l'importanza della posta nella nostra vita quotidiana, nella nostra società, collega le persone, le aziende, i paesi. Giornata che è stata istituita nel 69 durante il congresso dell'Unione Postale Universale a Tokyo, ma in realtà il 9 ottobre del lontano 1874, proprio in Svizzera, a Berna, 22 paesi firmarono il Trattato di Berna, creando quella che allora si chiamava Unione Generale delle Poste, che poi nel 1878 diventò l'Unione Postale Universale, la UPU. E la UPU ha ancora oggi la sua sede a Berna, è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, riunisce molti paesi, più di 190 paesi, e stabilisce le regole che permettono alle reti postali di tutto il mondo di scambiarsi lettere, di scambiarsi pacchi, che oggi insomma sempre di più, ci sono quasi più pacchi che lettere in circolazione, potremmo dire. Ecco, prima di questa Unione Postale Universale, spedire una lettera all'estero poteva essere difficoltoso, perché ogni paese aveva regole diverse, tariffe diverse, accordi diversi, e quindi questo Trattato di Berna creò appunto, diciamo, delle regole universali per far sì che la corrispondenza, lo scambio internazionale della corrispondenza fosse più pratico, più veloce e quindi più semplice far viaggiare una lettera oltre le frontiere. Diversi paesi decisero di aderire e di collaborare. La posta oggi è molto più di lettere, lo sappiamo bene, quasi tutto viene fatto online. Negli anni le cose sono decisamente cambiate. Ecco, sì, se da una parte c'è chiaramente la comodità, no? Abbiamo i vari QR code, paghiamo con il telefonino, facciamo tutto online, non ci rechiamo quasi più allo sportello, anche se ancora ci sono persone che si recano settimanalmente per fare tutte le loro operazioni postali. Ecco, abbiamo visto chiudere tra l'altro gli uffici postali nel corso degli ultimi anni, uno dopo l'altro, e questo è chiaramente un dispiacere. Dicevamo, in un mondo in cui per comunicare ci basta un messaggino, un WhatsApp, un vocale di 10 secondi, allora c'è ancora chi ama invece scrivere delle lettere a mano, scrivere delle cartoline? Io spero di sì. Vanno bene anche gli auguri, vanno bene anche i bigliettini di Natale. Ecco, quando è stata l'ultima volta che ne avete ricevuto o scritto uno? E soprattutto, se ancora li avete, li conservate da qualche parte? 076 321 1113.

0: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud. La situazione alla Galleria del San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Airolo, le code ora sono di 1 chilometro, ritardi di circa 10 minuti. Per quanto riguarda invece i passi alpini, vi informiamo che per motivi di sicurezza il passo del San Gottardo, quello della Furca e il Susten verranno chiusi fino alle 8 di domani mattina. A causa della meteo chiusa anche la Novena, Oberalp e Lucomagno sono invece innevati. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Emerald Eyes, la voce è quella di Alex Warren. Stiamo parlando, prendendo spunto dal fatto che domani 9 ottobre ricorre la giornata mondiale della posta, stiamo parlando di come è cambiata la posta, il sistema postale negli ultimi anni, di quanto meno ci rechiamo agli sportelli perché gran parte delle nostre operazioni postali le facciamo online e di quanto si sia andato anche a perdere la bellezza dello scambiarsi delle corrispondenze proprio con le lettere, banalmente prendendo carta e penna e scrivendo una lettera a qualcuno e imbucandola e aspettando tra l'altro poi anche una risposta, ma lettere, ma cartoline, vale un po' tutto, ecco, tutto quello che si faceva una volta e che adesso ormai non facciamo più o pochissimo. Perché? Perché usiamo gli SMS, usiamo i vocali di WhatsApp, usiamo le videochiamate, insomma, i pro e i contro, no, della tecnologia. Qualcuno scrive: io ho ancora una scatola piena di lettere delle mie amiche di quando eravamo adolescenti, ci scrivevamo praticamente ogni giorno, oggi con alcune ancora ci mandiamo dei vocali, ma non è proprio la stessa cosa. Ciao, buona serata, grazie per questo messaggio che tra l'altro mi porta anche a fare una riflessione, perché io stessa quando ero ragazzina, bambina ragazzina, avevo un'amica di penna che in realtà non abitava molto lontano, abitava a Milano, nei dintorni di Milano, che avevo conosciuto durante una colonia estiva, un soggiorno all'estero estivo, e eravamo rimaste appunto amiche e ricordo che ci scrivevamo queste lettere dove raccontavamo le nostre giornate, raccontavamo la nostra quotidianità, il ritorno a scuola dopo un'estate trascorsa appunto all'estero, ed era bellissimo. Dovrei andare forse a recuperarle anch'io queste lettere, se le abbiamo conservate, no? Poi ritrovandole ci sbloccano anche dei ricordi. Io, scrive Giacomo, sono uno di quelli che scrive ancora gli auguri di Natale a mano, mi prendono in giro tutti, ma secondo me una busta fa sempre piacere. È vero, sono quei piccoli gesti che ancora però valgono moltissimo e basta poco alla fine, un bigliettino attaccato a un pacco magari che viene messo, no, sotto l'abete decorato di Natale, pieno di luci, pieno di ghirlande e bocce colorate, dona poi al regalo quella cosina in più, no? Quel carattere in più. La prima lettera d'amore l'ho ricevuta a 15 anni. L'avevo nascosta in fondo a un cassetto perché avevo paura che mia madre la trovasse. Oggi di anni ne ho 62. Ma che bello, vedi quante cose ci sbloccano poi l'idea di andare a ripescare il passato. Il messaggio di Stefania invece dice: lavoro in un piccolo albergo diffuso. Noi ai nostri ospiti nella camera mettiamo una cartolina che possono scrivere e alla partenza la consegnano alla reception, noi paghiamo il francobollo e la spediamo. È un gesto molto apprezzato, poi circolano le nostre cartoline un po' in tutto il mondo. Questa è un'ideona, posso dire, Steffi, è anche un po' marketing, ma ci sta, ma soprattutto il bello è che gli ospiti, chi soggiorna presso la vostra struttura, la struttura nella quale tu lavori, apprezza questo giochino e lo fa e lo porta avanti e lo apprezza perché appunto sta al gioco in qualche modo, no? E quindi dice: ma a chi mando una bella cartolina del posto dove sono stato e magari mi sono anche trovato bene, e perché no gli consiglio di andare a questa persona. Bravi, ottima idea.

0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre la RSI è al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
1: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico e in Piazza Governo.
0: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
1: Domenica in diretta con L'Ora della Terra e la Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
0: Sabato e domenica
1: ci vediamo al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
0: I premi da vincere alla postazione RSI, L'Ora della Terra e la Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Bello questo pezzo che live in questa versione unplugged ci ha riportato indietro al 92, Eric Clapton e la sua Leila. Allora, qui in effetto sera stiamo parlando in maniera così un po' amarcord stasera di lettere, di quando ci scrivevamo e ci spedivamo le lettere. Stiamo sbloccando dei ricordi e sono molto felice di leggere i vostri messaggi. Sì, perché una volta si prendeva carta e penna e magari si aveva un amico, no, di lettera, e quindi si scriveva e ci si raccontava. Una volta si scrivevano e si mandavano le cartoline da un soggiorno, da una vacanza, da un luogo magico che ci era piaciuto particolarmente, per far sapere alle altre persone che, ecco, lì stavamo pensando, no? Erano tutti dei ricordi. A proposito di ricordi, Silvia mi scrive: io ho ancora le partecipazioni e gli inviti al matrimonio dei miei genitori del 1965. La carta è diventata un po' gialla, ma sono bellissimi. Beh, insomma, quando ci si sposa, di solito, poi non è la regola, c'è chi manda un messaggino, ci sono le email, per esempio, però ecco, ancora tanti sposi decidono di, appunto, mandare le partecipazioni cartacee. Poi ancora il messaggino di Manu, ho il tempo di leggerlo? Sì, dai. Ho ancora, ciao Kate, bell'argomento, ho ancora una lettera che mi ha scritto mio figlio quando aveva 8 anni. Coro! C'erano più errori di ortografia che parole, ma per me è uno dei documenti più preziosi che possiedo. Adesso Stefano ha 21 anni, immagino che sia il famoso figlio, mi manda messaggi piuttosto stringati. Ciao ciao cara Manu, bello questo messaggio, e immagino, ecco, che adesso le cose siano ben diverse, ma tu chiaramente, cuore di mamma, giustamente il tuo piccolo rimarrà sempre piccolo. Ci ascoltiamo Raff che ci accompagna alle 21 nello spazio informativo.
1: E ora mi sento

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Giulio Rezzonico. Il capitano della nazionale di calcio svizzera, Granit Xhaka, accetta la condanna per aver ottenuto un certificato falso di vaccinazione contro il Covid nel 2022. Lo ha annunciato lui stesso sui social. Al giocatore è stata inflitta una pena pecuniaria sospesa. Dovrà pagare 150.000 franchi solo se verrà condannato di nuovo nei prossimi 2 anni. Ora aspetta la Federazione Svizzera di Calcio in merito alle convocazioni di Xhaka stesso per le prossime partite. Un attacco informatico ha colpito un fornitore esterno di software di Pubblica, la cassa pensioni del personale federale. È probabile che siano stati sottratti dati molto sensibili degli assicurati, come nomi, indirizzi, numeri AVS, stipendi e averi previdenziali. Per la portavoce dell'istituto Beatrice Riechen si tratta della cosa peggiore che potesse capitare. Sul caso indaga il Ministero Pubblico della Confederazione. Un chirurgo dell'ospedale universitario di Losanna è stato sospeso e segnalato alla giustizia vodese per aver falsificato documenti medici, lo rivela la RTS. Il medico, un dirigente del reparto di chirurgia plastica, avrebbe firmato alcuni verbali pur non essendo presente in sala. Si tratta di interventi su pazienti gravemente ustionati nella tragedia di Crans-Montana. Le altre informazioni nei verbali risulterebbero corrette. Almeno 33 persone sono state uccise in un attacco russo contro alcuni autobus in sosta a Kramatorsk, città chiave del fronte orientale ucraino. Poche ore dopo, un missile russo ha seminato morte a Priluki, nel nord dell'Ucraina. Altri ordigni balistici hanno invece colpito diversi stabili, in particolare un condominio in cui sono morte 18 persone. Inoltre 5 persone sono rimaste ferite in un attacco russo a Zaporizhzhia. Corre il prezzo del petrolio sui timori di una ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Brent, il greggio di riferimento internazionale, ha superato i $105 al barile. Secondo la televisione israeliana Channel 12, Washington avrebbe informato il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano dei preparativi per una possibile ripresa dei combattimenti su larga scala entro 3 settimane. Il presidente americano Donald Trump ha poi però escluso un attacco contro l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Lo ha scritto sul suo social parlando di discussioni produttive con Teheran. Il blocco nei confronti dell'Iran però resta in vigore, ha precisato, mentre nello stretto di Hormuz, sempre secondo Trump, passa petrolio in quantità record. Infine la cultura, il Nobel per la letteratura va alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice, docente di lettere classiche. L'Accademia svedese ha premiato un'opera coraggiosa e inventiva che dialoga con la tradizione classica per creare nuove forme letterarie. Domani venerdì a sud delle Alpi tempo sereno dopo qualche nube residua al mattino sul sottoceneri. Oltre a Gottardo sole in pianura e nuvole lungo i rilievi. Massime fino a 22 gradi a sud, tra 12 e 16 nel resto del paese. In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud e per quanto riguarda i passi alpini informiamo che per motivi di sicurezza il passo del San Gottardo, quello della Furca e il Susten verranno chiusi fino alle 8 di domani mattina. A causa della meteo chiusa anche la novena. Oberalpe e Lucomagno sono invece innevati.

Va bene, sono le 21:04, ben ritrovati, siete sulla vostra Rete 1, la vostra radio amica anche in questo giovedì sera 8 di ottobre 2026. Io sono la Kate, Caterina Rienzi, con voi terza ed ultima ora di questo programma che si chiama Effetto Sera e che vi invita a partecipare, a mettervi comodi nel nostro salottino serale. C'è spazio per tutti, viste le temperature, anche visto che la neve è comparsa anche su alcune montagne, leggevo anche lo Stelvio in Italia è innevato. L'idea è quella di creare un ambiente caldo, confortevole, magari, perché no, accendiamo la stufa, accendiamo il camino, prepariamo qualcosa di caldo da sorseggiare in compagnia e ascoltiamo buona musica. Dunque mettetevi comodi.

0: È la voce di Paola Iezzi, stessa direzione, questo suo singolo che la vede protagonista come solista, lei che al momento è impegnata con la nuova edizione di X Factor, che la vede nei panni di giudice insieme ai suoi colleghi. C'è Irama, che è una new entry quest'anno, ha preso il posto di Achille Lauro, poi c'è Jake La Furia e poi c'è Francesco Gabbani. Loro quattro appunto stanno giudicando, stanno poi guidando, questo sarà anche un po' il loro compito, il loro ruolo, questi giovani talenti in Italia che vogliono fare della musica la loro professione, la loro vita, oltre che la loro passione. Ancora una volta il programma vede come conduttrice la bravissima Giorgia. 076 321 11 13, buona serata a voi, grazie per i vostri messaggi. Saluto Andrea che scrive che a Gaggiano è piovoso, un bel temporale serale in questo giovedì, lui abita dalle parti di Milano. E poi c'è un vocale anche di Vinicio, facciamo così, dai, lo ascolto così.
1: Ridi, eh?
0: Oh, così in diretta, ma non era questa la voce di Vinicio, aspetta, Vinicio, cosa mi hai mandato? Quasi un vocale di un minuto.
2: Caterina, buonasera.
0: Come stai?
2: Buonasera a tutti gli amici di Rete 1.
0: Ciao.
2: Allora, parlavi di calore, no?
0: Del
2: calore che potrebbe derivare dalla musica, non so, dall'ascolto. Io quando ascolto le vostre voci, devo dire, un po' di calore me lo date.
0: Oh,
2: per la verità,
0: troppo buono.
2: Ci metto anche un po' di vino e così il calore arriva deciso.
0: Più in fretta anche.
2: Però certamente con le vostre voci, devo dire, è sempre bello ascoltarle perché siete una bellissima fonte di amicizia, appunto, di bellezza e di...
0: Grazie.
2: E diciamo dispensate sorrisi. Dispensate sorrisi. Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Ciao Vinicio, grazie per il tuo messaggio. E allora facciamo un brindisi virtuale, così, dai, visto che hai citato un buon calice di vino, magari non so, un buon Merlot, per esempio, ci può stare. Se vi dicessi che uno dei più grandi successi musicali svizzeri di tutti i tempi è una canzoncina che conosciamo benissimo tutti, che abbiamo cantato quando eravamo piccoli, che abbiamo cantato con i nostri figli, con i nostri nipotini. Ebbene, è una canzone che parla di anatre, di papere, di paperotte. È nata sulle montagne di Canton Grigioni dall'idea di un fisarmonicista che suonava negli alberghi per gli sciatori. Sto parlando del ballo del quaquà. Canzone che ho scoperto recentemente, appunto, è nata proprio qui in Svizzera. Allora, facciamo così. Prima ascoltiamo Kissing and the Sunshine Band con il loro grande successo del 79, Please Don't Go. Voi non andatevene perché tra poco parliamo del ballo del quaquà.

0: Allora, questa versione che vi sto facendo ascoltare è con una fisarmonica. Il famosissimo ballo del quaquà. Dal sito Swissinfo la storia incredibile di questa canzone. Il protagonista della storia è Werner Thomas, musicista della fisarmonica appunto, originario della Turgovia. Allora, negli anni 50 lavorava come musicista negli alberghi, questo signore, questo ragazzo, negli alberghi delle stazioni sciistiche nei Canton Grigioni. Durante le pause, i momenti così di intrattenimento per i turisti, siamo nella seconda metà degli anni 50, ok, 1957, il nostro Werner Thomas compone una melodia allegra, semplicissima, proprio come quella che stiamo ascoltando in sottofondo. Ebbene, all'inizio era soltanto un piccolo intermezzo proprio per far divertire il pubblico dopo una giornata, no, sugli sci, dopo che erano stati, ecco, sulle piste, si erano divertiti, avevano sciato e l'idea era quella. Successe una cosa curiosa però, che la gente cominciò a chiedergliela continuamente, cioè piaceva, no, questa melodia, questo motivetto. Thomas inventò anche i movimenti che oggi associamo al ballo del quaquà. Si ispirò agli uccelli, naturalmente, ma anche ai movimenti delle gambe degli sciatori mentre fanno le flessioni sulla neve, no? Allora, se pensate al ballo del quaquà, si fa con le mani, il becco di papera, e poi si, diciamo così, no, scodinzola un pochettino con il sedere e si piegano appunto le ginocchia, che ricorda questo movimento proprio lo sciatore che zac, zac, zac, no? Scia e scende così dalle piste innevate. Quindi si è ispirato proprio a questo sport. Per anni rimase una melodia suonata soprattutto come intrattenimento. Poi arriviamo all'inizio degli anni 70. Un produttore belga di nome Louis van Riemenant la ascoltò durante una vacanza a Davos, ne intuì il potenziale e così nel 1973 esce questa prima versione strumentale. Il titolo è Chip Chip, poi ripresa da un gruppo sempre belga, i Cash and Carry si chiamavano, trasformata in un grande successo commerciale grazie anche all'uso del sintetizzatore. Il nostro Werner Thomas, colui che per primo con la sua fisarmonica inventò questa melodia, quando sentì per la prima volta quella versione appunto, no, più tecnologica, più moderna, rimase un po' deluso perché non era affatto il suono che lui aveva immaginato. Poi, naturalmente, visto il successo che stava ottenendo, visto che lui si prendeva probabilmente anche una parte, no, degli introiti grazie al copyright, cambiò idea, se la fece andare bene. Da lì parte alla conquista del mondo. La canzone comincia a viaggiare negli Stati Uniti, viene trasformata nel The Birdie Song, la canzone degli uccellini, dai Tweets, nel 1982. In Germania diventa Dance Little Bird e poi arriva la versione in lingua italiana, quella che conosciamo anche noi. Era l'inizio degli anni 80. Romina Power incide il ballo del quaquà, facendolo diventare questo tormentone qua.
1: Questo è il ballo

Dai, non si può non cantare. Allora, la melodia del nostro Werner Thomas ha generato circa 400 versioni. È stata pubblicata in oltre 40 paesi, secondo Swissinfo, appunto questo articolo che ho letto. Le varie versioni hanno raggiunto complessivamente oltre 50 milioni di copie vendute. Werner Thomas oggi ha 96 anni, vive in una residenza per anziani in Ticino, non ha mai voluto raccontare quanti soldi gli abbia fruttato questo suo motivetto, ha sempre detto di essere però molto orgoglioso del successo che ha avuto. E beh, noi ci crediamo.

Crazy Boy, Fiorella Mannoia, questo brano che ha preso spunto e poi è stato dedicato a un ragazzo, un ragazzino lavavetri, scritta da Samuele Bersani. A proposito di auto, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda la viabilità. Sulla A2 Chiasso in direzione San Gottardo, tra Mendrisio e la galleria di Grancia, a causa del cantiere il traffico è incolonnato, bisogna calcolare un ritardo di circa 10 minuti. Sempre sulla A2 San Gottardo in direzione di Chiasso, a Piotta segnalano che tutti i parcheggi sono al momento pieni.

0: parlavamo della canzoncina del ballo del quacquà, la famosissima canzoncina cantata anche da Romina Power, questa qua.
1: Questo è il ballo del

era il 1981, Romina Power appunto incideva la versione italiana facendo diventare questa canzoncina un tormentone. In realtà però era nata in Svizzera grazie a questo signore Werner Thomas, musicista virtuoso della fisarmonica, veniva dal canton Turgovia, ma mentre si trovava a lavorare nella stagione invernale nelle stazioni sciistiche dei Grigioni, appunto si era inventato questo motivetto per intrattenere i turisti, gli sciatori, e questo motivetto piacque particolarmente, e così poi da cosa nasce cosa è diventata, come raccontavo, la canzone che tutti conosciamo. Si contano circa 400 diverse versioni in moltissime lingue, pubblicata in oltre 40 paesi, e complessivamente ha raggiunto i 50 milioni di copie vendute. Wanda allo 076 321 1113 a proposito del ballo del qua qua mi scrive: a me tutto questo ricorda Sanremo di un paio di anni fa. Puntini puntini, che figura! Ve la ricordate questa enorme gaffe che fecero durante quell'edizione del festival? Era la seconda serata? Era il Festival di Sanremo del 2024 e sul palco dell'Ariston arrivò un ospite importante, un attore famosissimo, quello che loro chiamano, no, l'ospite internazionale, ecco, John Travolta. John Travolta era ospite quella sera di Sanremo, e sul palco dell'Ariston, prima fuori dal teatro e poi dentro il teatro, il direttore artistico e conduttore del festival, che era ancora Amadeus, insieme a Fiorello invitarono John Travolta a ballare con tanto di pupazzi, di paperotte, ecco, il ballo del qua qua. Voleva essere una gag. Travolta è stato invitato ad esibirsi in questa coreografia giocosa. La reazione però è stata un po' di imbarazzo, è stata definita tra l'altro dallo stesso Fiorello una delle gag più terrificanti della storia della TV, ha generato un forte imbarazzo pubblico, appunto, è diventata immediatamente virale, giravano i video, giravano i meme sui social, ecco, insomma, diciamo che non fecero proprio una bella figura a far ballare John Travolta, che si rese un po' ridicolo. Quindi in effetti, Wanda, hai ragione, abbiamo anche ricordato questo fatto legato alla famosa canzone del ballo del qua qua.

questo duetto che sembra nato perfettamente per questi due grandi artisti, Mina e Riccardo Cocciante, in realtà ha rischiato seriamente di non esistere, perché lo stesso Cocciante ha raccontato che Mina non voleva inciderlo. Durante le prime prove non riuscivano a trovare la tonalità, il modo giusto di interpretare questa canzone. Allora Mina, molto esigente, famosa per le sue registrazioni, praticamente da buona la prima, no? Si spazientì, decise di lasciar perdere. È stato poi Cocciante che non ha voluto arrendersi, è rimasto poi da solo in studio, ha provato a immaginare il pezzo con una tonalità più bassa, con un'interpretazione più sussurrata anziché urlata, e quando poi Mina effettivamente ha fatto il provino, questo funzionò così bene che accettò di trasformarlo nel brano definitivo che abbiamo appena ascoltato. È dell'85, Questione di Feeling, uno dei duetti che hanno fatto la storia della musica italiana, firmato da Riccardo Cocciante per quanto riguarda la musica, da Mogol per il testo. Allora, saluto Flavia che mi ha scritto un messaggino allo 076 321 1113. Sono le 21:45, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Facciamo così, ci ascoltiamo allora la nostra Iris Monet.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Ehi, hey, Giorgia, io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti. Vi lascio con la buona musica di Rete 1. Vi auguro di trascorrere una bella serata e una serena notte. A presto, ciao.

0: Rete 1.
1: Il tempo scorre, si sono fatte le 22. Studio Fabio degli Antoni, la Svizzera condanna l'attacco russo di stamane contro due autobus civili ucraini che ha causato almeno 30 vittime e 18 feriti. Il bombardamento russo è avvenuto nei pressi di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, non ancora interamente conquistata dalla Russia. I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai feriti, ha scritto il Dipartimento federale degli affari esteri su X. La Svizzera chiede poi l'attenuazione delle tensioni belliche e ribadisce che tutte le parti devono rispettare il diritto internazionale umanitario, in particolare la protezione della popolazione civile. Il capitano della nazionale di calcio svizzera Granit Xhaka accetta la condanna per aver ottenuto un falso certificato di vaccinazione contro il Covid nel 2022. Lo ha annunciato lui stesso sui social. Si tratta di una pena pecuniaria sospesa. Il giocatore dovrà ora pagare 150.000 franchi solo, però, se verrà condannato di nuovo nei prossimi 2 anni. Ora aspetta la Federazione Svizzera di Calcio in merito alle sue convocazioni future per dunque le prossime partite, anche sul ruolo e sulla fascia di capitano stesso. Francia, sebbene oggi non si registrino incidenti gravi, il Ministero dell'Interno denuncia un aumento delle violenze urbane verificatisi a margine delle mobilitazioni pacifiche degli studenti delle scuole superiori. Per esempio a Poitiers è scoppiato un incendio all'interno di un liceo, propagandosi fino a coinvolgere l'auto di un insegnante. A Saint-Étienne questa mattina diverse decine di individui hanno fatto irruzione in un liceo e hanno devastato la mensa. A Bayonne sono stati infranti i vetrini dell'alloggio del custode e alcuni insegnanti sono stati colpiti da petardi. A Tolosa un preside è stato colpito da un adulto che partecipava alla manifestazione e Saint-Chamond il vice direttore ha riportato ustioni al volto a causa di un mortaretto. Frattanto il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, per tentare di placare la protesta, ha annunciato che 3.000 supplenti, quindi insegnanti, verranno inviati nelle prossime ore e nei prossimi giorni nei licei in cui la situazione è più critica. Manifestazioni anche in Spagna, dove centinaia di persone partecipano però alla marcia partita poco dopo le 8 di questa sera nell'accampamento di Puerta del Sol nel cuore di Madrid per raggiungere i quartieri del Retiro per ricordare Mari Carmen Abascal, l'87enne morta ieri nell'ospedale Gregorio Maranon dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 7 decenni. Al sud la pioggia in cessazione, al mattino sul sottoceneri nubi residui, poi sereno. Al nord in pianura abbastanza soleggiato, lungo i rilievi al di sotto dei 2500 nuvole, in alta montagna soleggiato. Temperatura minima tra 8 e 11 gradi, massima al sud 22, al nord tra 12 e 16. Informazioni sulla viabilità delle 22.3 per segnalare prudenza se vi trovate sulla 2 San Gottardo in direzione di Chiasso, poiché nell'area di servizio di Piotta ci sono colonne causate dal flusso di auto che riempiono i parcheggi. Quindi attenzione, ma prudenza alla guida. Adesso comunque c'è Gol 90, il meglio della musica degli anni 90, più tardi.
2: Daniele Oldani, dalla radio al romanzo. Il suo Abbracciami, anche per finta, è un racconto divertente, sorprendente e pieno di umanità. Una vincita milionaria piomba all'improvviso in un piccolo paese e cominciano i sogni, le invidie, i progetti e i conti fatti senza un oste che non ci vuole stare. Una storia sulla fortuna, sul destino, sulla libertà di scegliere e su ciò che conta davvero quando tutto sembra finalmente possibile. Gli incontri di Rete 1, Daniele Oldani, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.
0: Rete 1 presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Giulio Rezzonico. Più di 9 mesi dopo la tragedia di Crans-Montana, il Consiglio federale non sa ancora come regolare la fattura delle cure prestate alle vittime italiane del rogo al Constellation. Come riportano i colleghi romandi di RTS, la cifra ammonta a 1,5 milioni di franchi, una somma che l'Italia continua a rifiutare di pagare, come invece sarebbe previsto dagli accordi internazionali in materia. I dettagli sono reperibili sul sito rsi.ch o rts.ch. Oltre 500 fermi e 48 feriti tra poliziotti e gendarmi in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti dei licei, lo indica il Ministero dell'Interno, secondo cui hanno manifestato oltre 70.000 persone, quasi 25.000 solo a Parigi. I migliaia si sono radunati in Place de la Bastille, dove ci sono stati nuovi scontri con la polizia. Per calmare la protesta, il governo ha annunciato l'invio di 3.000 supplenti nei licei più in difficoltà. Donald Trump esclude un attacco americano contro l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Lo ha scritto il presidente sul suo social Truth, parlando di discussioni produttive con Teheran. Il blocco nei confronti dell'Iran resta però in vigore. L'annuncio arriva dopo una giornata di indiscrezioni su una possibile ripresa della guerra, che aveva spinto il prezzo del petrolio a oltre $105 al barile. Restiamo negli Stati Uniti, dove sono state mosse nuove accuse contro l'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro. La giustizia americana ha avviato un procedimento per la tortura contro lui e la moglie. I due sono detenuti a New York da gennaio, quando erano stati catturati durante un'operazione militare americana. Erano già accusati di traffico di droga e di reati legati alle armi da fuoco. Infine restiamo in America Latina, ma in Argentina, dove al processo in corso per la morte della leggenda del calcio Diego Armando Maradona, l'accusa ha chiesto 12 anni di carcere per il neochirurgo che guidava l'equipe medica del campione. Per il pubblico ministero è colpevole di omicidio con dolo eventuale. Chieste pene tra 4 e 8 anni per altri 5 imputati, parte del suo team. Maradona, lo ricordiamo, era morto nel novembre del 2020 a 60 anni. Domani, venerdì, torna il bel tempo a sud delle Alpi, dopo qualche nube residua al mattino sul sottoceneri cielo sereno. Oltre Gotardo, sole in pianura e nuvole lungo i rilievi. Massime sui 22 gradi a sud, tra 12 e 16 nel resto del paese. Prudenza per chi viaggia sulla A14 Lucerna in direzione Zugo, tra la galleria di Rathausen e Buchrain, problemi di traffico a causa di un incidente. La corsia di destra è bloccata.
2: Si fa così. Se hai bisogno, se c'è un'emergenza, non esitare a chiamare aiuto. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Rete 1 presenta Gold 80. Tutto il meglio di un decennio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Radiogiornale di mezzanotte, buonasera da Giulio Rezzonico. I titoli. Strage di civili in Ucraina, almeno 33 morti in un attacco russo su Kramatorsk, la Svizzera condanna. Il capitano della nazionale svizzera di calcio, Granit Xhaka, accetta la pena per un falso certificato di vaccinazione contro il Covid. L'Italia ha una nuova legge elettorale, via libera definitivo della Camera alla riforma voluta dalla maggioranza di Giorgia Meloni. La Svizzera condanna l'attacco russo contro due autobus civili a Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina, che giovedì mattina ha provocato almeno 33 morti e decine di feriti. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie e ha ricordato a tutte le parti l'obbligo di rispettare il diritto internazionale umanitario, in particolare la protezione dei civili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Nuovi attacchi russi anche a Zaporizhia, dove 5 persone sono rimaste ferite. Ma la giornata appena conclusa è stata contraddistinta anche e soprattutto da Granit Xhaka, il capitano della nazionale elvetica, che ha accettato la condanna per aver ottenuto un falso certificato di vaccinazione contro il Covid. L'episodio risale al 2022 ed è emerso negli scorsi mesi, tanto che il capitano non ha partecipato alle ultime partite di Nations League con la nazionale. Ricapitoliamo la vicenda partendo proprio dall'annuncio del giocatore Alan Krameri.
2: È stato Xhaka stesso a rendere pubblica la sua condanna scrivendo su un suo profilo social che si assume la responsabilità per le sue decisioni del passato e accetta quindi la multa sospesa con la condizionale di 50 aliquote a 3.000 franchi. 3.000 franchi sono quelli commisurati allo stipendio. Sospesa significa che dovrà pagare il totale di 150.000 franchi solo se nei prossimi 2 anni verrà di nuovo condannato penalmente. Già nelle scorse settimane Xhaka aveva parlato di sbaglio, anche se inizialmente, va detto, un suo portavoce aveva dichiarato che il calciatore era in possesso di una conferma di doppia vaccinazione avvenuta nel 2022. La notizia della frode era emersa a settembre coi dettagli di un'inchiesta più vasta della procura di Lucerna su certificati concessi a diversi clienti da parte di una dottoressa nel periodo della pandemia. Xhaka sembra ora voler voltare pagina, chiudere questo capitolo. Dal punto di vista sportivo si attende ora la prossima mossa della Federazione Svizzera di Calcio, che dovrà decidere se vorrà convocarlo per le prossime partite.
1: C'è stato un nuovo attacco informatico che tocca indirettamente la Confederazione. Un furto di dati ha infatti colpito pubblica la cassa pensioni dei dipendenti federali. Ad essere presa di mira a settembre è stata la società esterna che fornisce il sistema utilizzato dall'istituto previdenziale. Il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta. È un caso che riporta al centro le domande sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati sensibili dello Stato, spesso gestiti da terzi. Da Berna, Anna Valenti.
3: Per noi questa è la cosa peggiore che possa accadere. Un caso del genere non dovrebbe mai verificarsi. La reazione rammaricata di Beatrice Riechen, responsabile comunicazione di Pubblica. Circa 70.000 affiliati attivi, oltre 41.000 beneficiari di rendite. Pubblica, tra le maggiori casse pensioni elvetiche, assicura i dipendenti dell'amministrazione federale e dei politecnici. Gestisce moltissime informazioni personali e previdenziali. Un bottino appetitoso per i pirati informatici, che infatti l'hanno presa di mira attaccando il suo fornitore esterno di software. Ancora ignoti l'entità della fuga di dati e il numero di persone coinvolte, sottolinea Riechen. Potrebbero essere nomi, indirizzi, numeri AVS, salari, averi previdenziali e informazioni sui partner, stando anche a informazioni a disposizione di SRF. I fondi pensionistici sono al sicuro. Beatrice Riechen mette in guardia però sul possibile rischio di furto d'identità. Una questione sempre più cruciale, vista la crescente digitalizzazione dei servizi.
1: Torniamo all'attualità con un tema delicato, quello della violenza domestica. Alle assise criminali di Lugano è in corso a porte chiuse il processo a un 28enne accusato di aver violentato ripetutamente la compagna per un anno e mezzo. L'accusa chiede 4 anni e 10 mesi di carcere, mentre la difesa contesta le accuse e chiede una pena sospesa. La sentenza è attesa nel pomeriggio di venerdì e nei confronti dell'imputato vale la presunzione di innocenza. Il caso si inserisce in una tendenza piuttosto preoccupante. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, l'anno scorso in Svizzera le violenze carnali denunciate in ambito domestico sono state 660, cioè il triplo rispetto a 10 anni fa. In Italia la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la riforma della legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum. 227 i voti favorevoli, 164 quelli contrari. Nessuna sorpresa dunque, la maggioranza che sostiene la Premier Meloni ha retto, anche se questa volta il provvedimento ha sollevato aspri dibattiti e pesanti polemiche. Il nostro collaboratore Alessandro Braga.
4: I timori della vigilia di un tiro mancino da parte di una schiera di franchi tiratori nel centrodestra si sono sciolti nel momento in cui è arrivato l'annuncio del risultato del voto.
5: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
4: Che sarebbe finita come finita, con l'approvazione definitiva del provvedimento era stato chiaro già dalle dichiarazioni di voto. Questi sono alcuni passaggi degli interventi di Andrea Barabotti della Lega e di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
6: La Lega voterà convintamente questa legge elettorale.
7: Fratelli d'Italia voterà a favore della riforma elettorale che porta l'Italia nella Terza Repubblica.
4: Per il campo largo ci sono stati gli interventi del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e della segretaria del PD, Elly Schlein. Sentiamoli.
8: Qui c'è un'opposizione forte che ti manderà a casa.
9: Cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
4: Via libera alla riforma, quindi un sistema misto, un proporzionale con un premio di maggioranza che scatta solo se una lista o una coalizione raggiunge il 42% in entrambi i rami del Parlamento. Detto questo, la grande novità rispetto al sistema precedente è che spariscono i collegi uninominali. Le liste non saranno bloccate, ma composte da un capolista, quello sì bloccato, e da un elenco di 6 candidati che gli elettori potranno scegliere fino a un massimo di 3 con rispetto dell'alternanza di genere. Altri aspetti importanti sono l'aumento del numero di firme per presentare la lista per i partiti non rappresentati in Parlamento, la soglia di sbarramento per ottenere i seggi e l'obbligo per le liste o coalizioni di indicare nel programma da depositare il nome e cognome del candidato.

0: autore giapponese di libri che hanno scalato le classifiche di vendita un po' ovunque. Moira Bubolo.
1: Sicuramente era tra i nomi possibili quello di Anne Carson, ma ce n'erano anche altri. Se pensiamo ai Nobel femminili che sono stati dati negli anni scorsi, Annie Ernaux, Doris Lessing, Alice Munro, Toni Morrison, insomma, sicuramente scrittrici conosciute di più dal grande pubblico. Anne Carson è molto letta tra i poeti e tra chi, anche tra i filologi, tra tutti coloro che studiano la letteratura. Forse l'Accademia di Svezia ha voluto proprio mettere un faro su una scrittura diversa e molto contemporanea. Dunque, Anne Carson è una studiosa che ha dedicato la sua intera vita alle lingue cosiddette morte, al greco e al latino. E poi c'è la poetessa che vuole trovare una parola nuova, diversa, che possa farci intendere la realtà in un altro modo. Lei ci racconta in Autobiografia del Rosso di Gerione, mostro a sette teste dell'antichità classica, una delle fatiche di Ercole, la decima. Ercole lo ammazza, invece lei ce lo racconta come un adolescente che ama tantissimo sua mamma, viene abusato da suo fratello e si innamorerà di Ercole. Anne Carson è una scrittrice, una saggista, una poetessa che ti fa venire voglia di ritornare a studiare, perché ti emoziona.
0: Moira Bubola. E ora passiamo alla pagina sportiva con Lorenzo Boscolo.
2: Il calcio, con la condanna di Granit Xhaka, il capitano della nazionale, è stato giudicato colpevole dal tribunale di Lucerna per aver acquistato due certificati di vaccinazione falsi nel periodo Covid. Al 34enne è stata combinata una multa con la condizionale di 150.000 franchi. La federazione svizzera non ha ancora preso posizione, la domanda è rimasta inevasa e una sola: rivedremo il capitano con la maglia della nazionale. Alexander Čeferin si candiderà invece per un ultimo mandato da presidente della UEFA. Le 55 federazioni riunite ieri a Berlino hanno richiesto ufficialmente la permanenza della 58enne sloveno in carica dal 2016. Federazioni nazionali e europee che hanno ulteriormente ribadito di non avere fiducia nell'attuale dirigenza del calcio mondiale, aggiungendo che la riforma istituzionale da sola non sarà sufficiente. Insomma, bocciato e ancora una volta Gianni Infantino. Mercato dell'hockey su ghiaccio in movimento, con l'ufficializzazione sempre ieri dello scambio immediato di portieri sull'asse Ginevra-Lugano: Joren van Pottelberghe alla Servette e Robert Meyer a Lugano. Bianconeri che alle 19.45 ospiteranno il rullo compressore Zurigo alla Corner Arena in una serata completata da Berna, Bien, Davos, Kloten e Lagnau contro Rapperswil. Ieri intanto i campioni svizzeri della Friburgo in casa hanno travolto 7-2 la Joie. L'Ambri Piotta, ricordiamo, tornerà invece in pista domani sabato alla Cottardo Arena contro il Berna.
0: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di venerdì 9 ottobre, quindi occupiamoci ora del tempo. Da Meteo Svizzera informiamo che al sud la pioggia è in cessazione, al mattino sul sottoceneri nubi residue, poi sereno. Al nord in pianura abbastanza soleggiato, lungo i rilievi al di sotto dei 2500 metri nuvole, in alta montagna soleggiato. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massima al sud di 22, al nord tra 12 e 16. Temperatura ai 2000 metri tra 3 e 6 gradi. Al sud sabato al mattino sul sottoceneri banchi di nuvolosità bassa, per il resto abbastanza soleggiato. Domenica lungo le Alpi un po' di nuvole, se no abbastanza sereno. Lunedì e martedì soleggiato. Al nord sabato precipitazioni, di neve in rialzo a 2300 metri. In pianura nel pomeriggio schiarite. Domenica sul versante nordalpino nuvoloso con schiarite nel pomeriggio, mentre altrove tempo più clemente. Lunedì e martedì soleggiato con nebbia sull'altopiano. È tutta per questa edizione del Radiogiornale. Prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora da Giulio Rezzonico. Grazie per l'attenzione e un augurio di una buona notte in nostra compagnia.
3: Take it easy.

0: segnaliamo sulla 2 Basilea in direzione Lucerna dei problemi di traffico a causa di un incidente nella galleria Schweizerhalle. Anche sulla 14 di Lucerna in direzione Zugo ci sono problemi di traffico tra la galleria di Rathausen e Buchrain, anche qui a causa di un incidente. La corsia di destra è bloccata.
1: Take it easy.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Luna in studio, Fabiano Rizzi. La Svizzera condanna l'attacco russo contro due autobus civili ucraini che ha causato almeno 30 vittime e 18 feriti. Il bombardamento russo è avvenuto nei pressi di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, non ancora interamente conquistata dalla Russia. Poche ore dopo, un missile russo ha seminato morte a Priluki, nel nord dell'Ucraina. Altri ordigni balistici hanno colpito diversi stabili, in particolare un condominio in cui sono morte 18 persone. Inoltre, 5 persone sono rimaste ferite in un altro attacco russo a Zaporizhia. Oltre 500 fermi e 48 feriti tra poliziotti e gendarmi in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti dei licei. Lo indica il Ministero dell'Interno, secondo cui hanno manifestato oltre 70.000 persone, quasi 25.000 solo a Parigi. In migliaia si sono radunati in Place de la Bastille, dove ci sono stati nuovi scontri con la polizia. Per calmare la protesta, il governo ha annunciato l'invio di 3.000 supplenti nei licei più in difficoltà. Italia, la Camera ha approvato la riforma elettorale a scrutinio segreto. Il testo supera il sistema misto del Rosatellum e introduce il cosiddetto proporzionale con premio di maggioranza. L'obiettivo è facilitare la formazione del governo, ma la stabilità dipenderà anche dalla coesione delle alleanze. La maggioranza della Premier Giorgia Meloni accoglie il via libera come un passo verso una maggiore stabilità dei governi. Le opposizioni contestano invece la riforma, giudicandola favorevole al centrodestra e lesiva della rappresentanza democratica. Granit Xhaka accetta la condanna per il falso certificato di vaccinazione contro il Covid ottenuto nel 2022. Lo ha annunciato lui stesso sui social. Il capitano della nazionale di calcio svizzera è stato condannato a una pena pecuniaria da 150.000 franchi, sospesa per 2 anni. Spetta ora alla Federazione Svizzera di Calcio decidere sulla sua convocazione per le prossime partite. Cronaca regionale giudiziaria: è accusato di aver violentato ripetutamente la compagna, il 28enne, sotto processo alle assise criminali di Lugano. Violenze che si sarebbero svolte durante 1 anno e mezzo e maturate all'interno di una relazione definita tossica. La procura ha chiesto una pena detentiva di 4 anni e 10 mesi. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 9 ottobre. Al sud la pioggia è in cessazione, al mattino sul sottoceneri nubi, residue, poi sereno. Al nord in pianura abbastanza soleggiato, lungo i rilievi al di sotto dei 2500 metri nuvole. In alta montagna soleggiato, temperatura minima tra 8 e 11 gradi, massima al sud 22, al nord tra 12 e 16.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: E intanto bentornati anche all'interno della nostra tiny house che si chiama Casa Svizzera, un modo per salutarvi, per essere insieme, per raccontare di tutto quello che ci fa svizzeri. E a farlo tutte le mattine trovate la voce e il sorriso di Alice Pedrazzini.
3: Ciao Fabri,
2: buongiorno.
3: Come stai?
2: Bene, bene, informissima. Devo dire che ci siamo anche perché oggi abbiamo dormito con una coinquilina, quindi siamo felici, abbiamo fatto le ore
3: tutta
2: piccole.
3: La notte cucinava, sì, che cosa ci avrà sfornato questa mattina?
2: E non lo sappiamo, però sento già del profumino. Patty Rennis, direttamente da RSI Food, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Patty, ci hai sfornato tante cose, sì. Su tutte io ho buttato un occhio sulla pagina di Instagram di RSI Food e ho visto una cosa che mi è piaciuta tantissimo.
2: Tipo?
3: Le zucche, ci spiegate quali sono le zucche? Ed è vero che è uno di quei momenti in cui ti dici: ma quale scegliere per fare la vellutata? O quale scegliere? Insomma, voi le spiegate tutte. Vedo la Hokkaido che arriva dal Giappone, la buccia arancione, si cucina con la buccia, e questo anche che spiegate ogni volta.
4: Sì, consigli proprio pratici per capire quale scegliere per cosa. E anche un po' sapere che sapore ha.
3: Sì.
2: La butternut, la moscata di Provenza, questo grande classico.
3: Spaghetti.
2: La spaghetti è eccezionale.
3: Zucche nostrane, sono venuti a raccontarcelo. Nel sottoceneri si trovano dei carretti di zucche nostrane, ma anche nel sopraceneri. Ci stiamo difendendo bene, anche nel sopraceneri. Ho visto che qua e là stanno comparendo, quindi ecco, un vademecum c'è su RSI Food.
2: E come è andata a cercarlo? Ma ora attenzione, perché sapete benissimo che quando ci raggiunge Patty Rennis, noi abbiamo a che fare con un indovinello.
3: Con un premio.
2: Mi prendo la responsabilità di mettere in palio le calze di Rete 1. Sono rimaste pochissime, è un must have. Pippo ne ha 10, le usa praticamente per tutta la settimana.
3: Ciao Pippo, la regia.
2: A rotazione. Ciao Pippo, benvenuto. Ma
5: buongiorno.
2: Lo sapete, dovete...
3: Quanti piedi hai, Pippo, per tutte quelle calze?
2: È un 1000 piedi lui.
5: No, do tutta la famiglia, quindi.
2: Esatto,
3: 1000 pazienze, sì. Lo ti rimballo ogni volta, poro Pippo.
2: Eh beh, ci mancherebbe, il numero 1. Detto questo però, allora, arriva il momento dell'indovinello. 076 321 1113 per tutte le vostre risposte. Ma Patti, dove ci porti? Facci capire qualcosa di più.
4: Parliamo di una manifestazione di questo periodo che si svolge in Svizzera, molto importante, dove sono state lanciate molti prodotti locali, tra i quali...
2: Non dire troppo.
3: Sì, no, vai, io ti ascolto.
2: Anch'io.
3: Hanno lanciato dei prodotti locali che oggi abbiamo nei nostri piatti come una normalità.
4: Sì, anche grazie appunto a questo lancio, in questa manifestazione. E due in particolare mi hanno stupito, sono la fondue al formaggio.
3: Okay, molto svizzera.
2: Sì,
4: molto
2: nostro.
4: Svizzera. E gli spaghetti, che non pensavo mai avessero bisogno di una presentazione, invece hanno avuto bisogno di una presentazione. E c'è chi non sapeva neanche bene come mangiarli.
2: Eh beh, te credo, arrivo
3: andare a Cina. Quindi un alimento molto svizzero, un alimento molto italiano, sono stati lanciati in questa manifestazione e da lì, trampolino di lancio, sono nei nostri piatti.
2: Sì.
3: E quindi 076 321 1113, di che manifestazione vi stiamo parlando al momento e vi parleremo tra poco con Patty Rennis, scrivetecelo e potete aggiudicarvi le calzette di Rete 1.
2: La prima cosa che è arrivata non

0: E questo è il groove di James Grunz, questa è sempre casa svizzera. Ora possiamo finalmente dirvi dove andremo a parare questa giornata così importante. Chi ci segue su RSI La 2 vede già una scritta che appare all'interno di questo posto. Cosa c'è scritto?
1: Sì, spaghetti probieren, abbiamo detto, vi abbiamo lanciato questa sfida di capire dove sono stati... dove sono stati fatti conoscere in Svizzera per la prima volta gli spaghetti e la fondue.
0: Cioè il marketing dello spaghetto è nato praticamente lì, adesso non diciamo dove, perché l'hanno praticamente indovinato in pochi, posso dire.
1: Una manifestazione, cosa dicono? Cosa hanno risposto?
0: Allora, tantissimi hanno detto, Festival di Montreux, no, ho detto no. Frankie dice festa delle cipolle, Cible Meret, no, non è la
1: Foire du Valais nemmeno, neanche
0: quella che tra l'altro è in questo momento bellissima. La Sagra della Zucca di Castel San Pietro, questo per me potrebbe vincere già solo per l'idea, anche perché spaghetti
1: probieren no, però è una parte della Svizzera tedesca,
0: esatto. Poi c'è Paolo che giustamente dice ma come non si sa come mangiare gli spaghetti? Beh, guarda che se vai in qualche ristorante dell'Oberland Bernese fanno ancora fatica comunque. Poi salutiamo comunque gli amici dell'Oberland
1: Bernese. Dove era una novità
0: del formaggio? Poi c'è qui qualcuno che dice rassegna gastronomica, quella nostra d'autunno, Lugano Cheese Festival, insomma un sacco di persone, tranne una che è Silvia, che ha detto l'Olma di San Gallo. È vero o no? È quella? Lì ci porti?
2: Sì, all'Olma di San Gallo che parte oggi per 10 giorni, sarà appunto visitabile oltre ad essere una fiera agricola dedicata al mondo agricolo, c'è anche tutta una parte dedicata all'alimentazione. Già dalla prima edizione avevano questi angoli dove si potevano scoprire

0: prodotti, tra i quali appunto la fondue, che non era così famosa e ha avuto bisogno di un lancio, e quindi l'Olma è stata una vetrina per la fondue al formaggio.
1: Aveva bisogno di un lancio, quindi non la conosceva nessuno.
0: Era stata presentata nel periodo del dopoguerra e soprattutto, diciamo, al di fuori della Svizzera francese, aveva proprio bisogno di una spinta, e da lì è poi diventata l'icona che è oggi, perché se ci pensiamo ormai è diventata un simbolo proprio della cucina svizzera.
1: È vero che se pensiamo all'Olma si fa rima sempre con una fiera agricola molto importante,
0: sì.
1: Abbiamo sempre consiglieri federali con il maialino anche in braccio nelle fotografie. Sappiamo diverse cose, ma forse non sapevamo che veramente alcuni prodotti fossero stati provati da tante persone per la prima volta lì. Ci hai detto anche gli spaghetti?
0: Anche gli spaghetti, che fino agli anni 60 sono stati appunto lanciati all'Olma. Durante questi anni molti non sapevano neanche, soprattutto in Svizzera tedesca, bisogna dire, non sapevano neanche come approcciarli, era difficile, cioè, capire come arrotolarli o come dovevano essere mangiati.
1: Poi ancora oggi c'è chi li taglia per
0: sì, è vero, alla fine è così, e quindi ha aiutato il lancio anche di questi spaghetti, che sono conosciuti ormai in tutto il mondo.
2: Però se conoscete qualcuno che spezza gli spaghetti d'Italia, bannatelo, cioè non deve mangiare mai più gli spaghetti quella persona lì. Se siete tra di loro e ci state ascoltando,
1: mi immagino che
2: vi aizzo contro Alice Pedrazzini.
1: Infatti spaghetti probieren, e lì avranno spiegato anche come si mangiavano.
2: Essen.
0: Penso proprio di sì.
1: Hai detto dopo la Seconda Guerra Mondiale, hai citato questo prima e dopo. Beh, perché questa fiera prima non c'era.
0: Nasce nel 43, in piena seconda guerra mondiale. Proprio con lo scopo di favorire e promuovere l'agricoltura e la produzione di alimenti in Svizzera, quindi migliorare l'approvvigionamento interno del paese, e da subito è un successo, e quindi decidono di renderlo un appuntamento annuale, e da lì ogni anno si è ingrandita e ci sono sempre più visitatori. Adesso in questi anni ci vanno fino a 300.000 persone.
1: 83esima edizione, abbiamo detto.
0: Edizione.
1: Forse una cosa curiosa, possiamo arrivarci anche, cioè ci siamo arrivati fino adesso dicendo ci sono i prodotti, era una vetrina, però ha i suoi punti fissi negli anni. Quali altre cose hai scoperto che ti fai dire, beh, solo lì succede questo?
0: Ma punti fissi, allora, c'è la gara dei maialini,
2: sì.
0: La corsa, che tra l'altro
1: saltano anche.
0: Per farli andare più veloce li attirano con il cibo.
2: Eh beh, giustamente, funziona anche con me.
1: Ma
2: è vero, guarda che roba, sembra praticamente un 3000 siepi dei maialini.
1: Tu li hai già visti?
2: Certo, li ho visti, abbiamo fatto un paio di edizioni dell'Olma con Gustando.
1: E cosa ti ha stupito vedendoli saltare, correre?
2: Posso dirti la verità, non tanto loro, che sono eccezionali, perché chiaramente sono super carini, trattati benissimo, tra l'altro bisogna assolutamente dirlo, ma è il pubblico che fondamentalmente sembra di vedere praticamente all'ippodromo di Milano con grandi scommesse, però non scommettono, però fanno il tifo, è dir poco, perché poi arrivano dai vari rioni di San Gallo, quindi anche quella fa la differenza come cosa, no? Sono agghindati come le varie zone della città, e quindi rappresentano comunque un rione, sembra un po' un paio di Siena, ecco, mettila così, con i maiali. Ho
0: il
2: detto
0: nostro
2: bene?
0: Il nostro paio di Siena locale,
2: sì, di casa nostra.
0: È uno degli appuntamenti che attira di più, appunto, la corsa dei maialini, e c'è anche un bratwurst dedicato proprio all'Olma, che dalla prima edizione è stato lanciato, l'Olma Bratwurst, e la particolarità non sta tanto nella ricetta, ma nel fatto che pesa di più, è più grande, pesa 160 grammi contro i 110-120 dei classici bratwurst che mangiamo di solito.
1: Allora, noi stiamo vedendo anche su RSI La 2 l'articolo che è uscito su RSI Food, quindi andate sul sito, ci sono tutte delle indicazioni. C'è una curiosità, io quando l'ho letto mi sono detta, ah, ok, non la sapevo, senape o non senape? C'è sempre un po' questo quesito, hai detto è molto più grande rispetto al classico, ma come va mangiato? Cosa va aggiunto? Si può aggiungere all'Olma questo ingrediente?
0: Allora, secondo i sangallesi, assolutamente niente senape.
2: Natura.
0: Va mangiato in purezza e eventualmente accompagnato dal burly, che è questo panino rotondo croccante, ma niente senape, come fanno per esempio a Zurigo, dove c'è un famoso locale che invece lo serve con la senape, famoso proprio per servirlo con questa senape lì.
2: Molto,
0: ma io voglio sapere se voi lo mangiate con la senape o senza.
2: Allora, io devo dire la verità, sì, ma va bene anche il ketchup, va bene qualsiasi roba, ma adoro anche quello dell'olma soprattutto, perché poi è un po' diverso, non solo nel peso, ma anche proprio nella pasta. A me piace tanto anche proprio nature, così come viene fatto direttamente in macelleria.
0: Sei un purista, quindi.
2: Ma sono un po' tutto. Però devo dire la verità, è veramente buono. Però senape e ketchup insieme, secondo me, è tanta roba.
1: No, vabbè, adesso.
2: Come vabbè adesso? Vai a dirglielo agli americani che ci fanno gli hot dog, è la stessa roba. Senape e ketchup.
1: Sì,
2: top.
1: Ma qua stiamo parlando di cose serie, tu non mi puoi mescolare. Cosa hai detto? Senape e ketchup.
2: Ma l'hot dog.
1: Fabri, no.
2: Ma te non l'hai mai provato?
1: No,
2: dimmi che l'hai provato.
1: Ma
2: però.
1: No.
2: E allora, però, non puoi dire le cose se non l'hai assaggiato. Domani porto senape e ketchup,
1: cioè,
2: e tu lo
1: ma
2: proverai.
1: Ma tu sai che io leggendo l'articolo ho scoperto che ci sono altre cose che hanno fatto discutere tantissimo, figurati quella che hai appena detto tu. È un posto dove, diciamo, un angolo del mondo, sì, in cui ci sono delle regole molto chiare, e addirittura aveva fatto discutere tantissimo un manifesto.
0: Hanno dedicato anche un manifesto nel 2003 proprio ai bratwurst, che mostra appunto dei bratwurst crudi. E ha fatto un po' discutere.
1: Figurati, perché
0: l'ha
1: fatto discutere?
0: E ma chi lo sa perché ha fatto discutere questi bratwurst crudi così? Non so, forse perché cotti sì e crudi no.
1: Quindi ha fatto discutere quello, figurati quello che hai appena detto adesso.
2: È vero, ho creato un sisma mediatico praticamente. Però è vero che quando sono cotti con quel bel colore, voi se andate a vedere veramente l'articolo di RSI Food, li vedete proprio nel loro massimo splendore. Devo dire la verità, sono eccellenti.
1: Prima di salutarci vi ricordiamo, allora, torna l'olma, il titolo, cibo, agricoltura, protagonisti a San Gallo. Questo è l'articolo che potete trovare con tutte le curiosità, ci sono anche dei video, delle informazioni, dall'8 al 18 ottobre, questa manifestazione storica che ci hai presentato, Patti. C'è altro che vogliamo dire per incuriosire, per invogliare le persone ad andarci, qualcosa che hai scoperto?
0: Ho scoperto un'altra specialità che uno non penserebbe di trovare a San Gallo, perché si fa con un prodotto tipico del Canton, sì, Glarona, che è il Schapziger, che voi avete anche provato.
1: Formaggio verde sì, che sa di fieno.
2: L'unico, sì, al mondo a cui è piaciuto sono io, tra l'altro, alle nostre latitudini, mettila così. A me è piaciuto.
1: Che si grattugia, sai, sulla pasta.
2: Sì, e non so, ma anche così in purezza, anche quello, io l'ho provato.
0: E si può gustare lì, lo mischiano, lo montano con del burro, lo spalmano sul pane e si può appunto assaggiare questo Zigerbrötli.
2: Sì.
0: E quindi è un'occasione per assaggiarlo e scoprire se magari non in purezza potrebbe piacere anche a te, chi lo sa, non lo so.
1: Gli daremo un'altra possibilità, sì. Dall'8 al 18 si può essere lì. C'è anche in corso la Fiera del Vallese, ci sono tanti sul territorio, è uno di quei momenti in cui andare, scoprire, degustare. Abbiamo tantissime specialità e Patti Rennis ce l'hai presentate, grazie mille
2: a te. Ma non ti lascio andare via così, perché davvero abbiamo scatenato il putiferio. Sono arrivati un sacco di messaggi. Allora, Brad assolutamente in purezza, questa è Roby, che tra l'altro salutiamo tantissimo.
1: Complimenti per il sito RSI Food, ci
2: certo,
1: scrivono.
2: Grazie. Giusto, è vero. Poi c'è anche Bisabesi, si chiama così, che dice: a me piace solo crudo, buongiorno, lo cucino solo per la famiglia.
1: Urco, c'è anche chi scrive: a me piace con questa, e ci mostra il Maggi, avete in mente la salsa, quindi lo rende ancora più, cos'è, quell'umami, quel sapore molto...
2: da Maggi proprio.
1: Ma è molto salato, è come aggiungere un
2: troppo, secondo me. Per me.
1: Dopo che hai detto
2: venerdì con senape e ketchup ci sta, ma bratwurst solo con la senape,
1: salutiamo
2: please.
1: Tuo papà
2: grande Stefano, è Stefano. E poi c'è Patrizia che dice: tutta la vita senza salse, se proprio lo faccio insalata al crudo. Quindi quello dell'olma crudo bene, piace, devo dire. Beh, però con una bella insalata di patate, grazie Patti, ho già
0: grazie
2: fame. Alla next settimana, grazie
1: ancora. Noi intanto un ci sì, andiamo in volo,
2: sì, andiamo in volo, prima un po' di musica e cercate di immaginarvi un aereo molto particolare del quale adesso vi parliamo.
3: Michael Franti, Lorenzo Giovanotti,
4: yeah, my friend

0: Sai che questa canzone ti fa abbastanza volare. Jovanotti con Michael Franti, grandi momenti anche per quanto li riguarda. Abbiamo detto, Alice, siamo praticamente in volo, noi lo facciamo spesso, siamo un po' dei droni, in questo caso è un aereo vero.
1: Eh sì, perché se guardiamo fuori noi siamo ancora in volo, di solito siamo già atterrati o stiamo per atterrare, ma noi vogliamo stare su, vogliamo stare su e guardare quel che c'è sotto di noi. Ci sono le Alpi, le vedi?
0: Sì, sì, le vedo.
1: Ci sono dei laghi, li abbiamo di bei laghetti in Svizzera.
0: Sì, vedo anche casa tua da qua dall'alto.
1: E com'è? Cosa succede?
0: Beh,
1: c'è qualcuno?
0: Ancora. C'è qualcuno, non lo sappiamo quello. Magari
1: c'è la
0: dobbiamo
1: stilla.
0: Andare un po' più dentro.
1: Stilla torna dentro.
0: C'è il cane da guardia, questo poco ma sicuro.
1: È tutto piccolissimo. Sì. Vogliamo rimanere quassù perché esattamente 100 anni fa ci sono dei signori che sono saliti per la prima volta su un aereo. E cosa hanno fatto? Da lì hanno iniziato a cartografare, a disegnare la Svizzera dall'alto. Perché l'hanno fatto? Perché grazie a quello noi abbiamo delle cartine precise, abbiamo quello che io ho in mano in questo momento, quindi le strade, la tridimensionalità, insomma tantissimi dati. Cosa
0: io
1: stai facendo, Fabio?
0: È una cartina vera e propria, questa per esempio è quella del Malcantone, e non pensiate che sia un dono dal cielo, cioè c'è qualcuno che nel cielo è andato e ha praticamente fotografato tutto questo per fare in modo tale che la topografia arrivasse davvero anche nelle nostre case, nelle nostre macchine.
1: Quel qualcuno al momento penso non esista più, perché era 100 anni fa e se era in volo
0: era anche 200 per tante cose. Però
1: quindi
0: sì.
1: Però noi abbiamo con noi qualcuno che lavora per l'Ufficio Federale di Topografia, detto anche Swisstopo, lui è un ticinese e di fotografie della Svizzera se ne intende parecchio, e quindi siamo molto contenti di accogliere qui a casa Svizzera con noi Theo Sotman. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, grazie, ciao, un piacere essere qua. Grazie mille.
0: Come stai? Prima di tutto?
2: Tutto bene.
0: In forma, molto bene. Questa è già una bella notizia.
1: Noi ci stavamo immaginando questi cartografi che 100 anni fa, un po' come sugli aerei, un po' come Charlie Chaplin, ce li immaginiamo lì che guardano, disegnano. Come ce li dobbiamo immaginare?
2: Beh, 100 anni fa era più o meno così. Immaginate proprio quell'apparecchio fotografico, quello col flash al magnesio, era un po' quella, diciamo, ma dall'alto, e veniva fotografato sempre nel tempo, sempre in maniera più precisa e più, come dire, metodologica, però all'inizio era proprio quello. Immaginatevi un signore che si sporge con quel cappellino in cuoio e fa le fotografie.
1: Un po' traballante anche,
2: un po' traballante.
1: Ogni
2: tanto si parla spesso di pionieristico a livello di Swisstopo, questa cartografia dall'alto, sì. Proprio perché siamo, mi permetto di dire, siamo stati un po' i primi a livello di tecnologia di sicuro.
0: Beh, sì,
2: Swisstopo è rinomata a livello mondiale,
0: sicuramente un'eccellenza. Tra l'altro Swisstopo fa parte di un dipartimento importante a livello federale, giusto?
2: Sì, esatto, il dipartimento della come in italiano? Sì, protezione della popolazione dello sport, ecco.
0: Cioè, stai dimenticando l'italiano pure di lavorare,
2: non so più nessuna lingua, forse
0: ma male questa cosa. Però vogliamo fare anche un salto avanti di 100 anni. Swisstopo, la topografia, l'abbiamo detto, c'è da più di 200 anni. Da 100 anni invece che praticamente si vola e si iniziano a fare determinati rilievi, e questi rilievi però nel tempo sono veramente cambiati incredibilmente. Tra l'altro, se avete voglia potete andare anche a ripescare un servizio dove vedete tante cose di prima ora, dove è stato raccontato anche un po' quello che è il tuo lavoro. Noi adesso stiamo vedendo questo aereo che vola, ecco come funziona adesso, come è cambiato in 100 anni quello che è il vostro lavoro.
2: Esatto, ma il concetto di base è rimane ancora più o meno lo stesso. Qua vedete, avete appena visto quel signore col caschetto in cuoio di cui parlavo prima, però il concetto semplificato è un po' questo: si vola in maniera metodologica sul territorio, si fanno le foto dall'alto e a partire da questo si va poi a derivare tutti i prodotti che sono Swisstopo per arrivare alla fine alle cartine, diciamo così.
0: Sì.
2: E nel mezzo, dalla fotografia alla cartina, c'è un miriade, esagero,
0: c'è
2: però ci
0: mondo.
2: Sono molti molti piccoli prodotti, grandi prodotti, processi e descrizioni che permettono di arrivare alla fine alla cartina che bene o male tutti noi conosciamo.
1: Che noi conosciamo, ma tu ti occupi in particolare delle immagini, a Swisstopo. E quindi io mi chiedo, ma chi ti contatta? Chi vuole queste immagini che noi usiamo, io immagino, per visualizzare, ma chi vuole queste immagini? Chi te le chiede?
2: Esatto, allora, non riusciremo a vedere chi c'è a casa tua, come detto prima. Non è una sorveglianza, ovviamente, però l'immagine, sottolinearlo, questo giorno d'oggi forse è meglio
0: dirlo.
2: Però
0: facendo parte del Dipartimento della Difesa, io
2: mi hanno detto di dire.
0: Starei attento. Petrazzetta.
2: No, no, però sì, gli utilizzatori, i clienti, chiamiamoli come vogliamo, sono svariati. Parte dal cittadino medio veramente che vuole guardare lo sviluppo della sua casa. O...
1: Ma davvero?
2: Sì, sì.
0: Si può, il famoso prima e dopo. Ci
2: il
0: sta,
2: famoso no? prima e dopo, il cosiddetto viaggio nel tempo. Puoi vedere dove abiti te, com'era 100 anni fa. Ovviamente non avevamo tutta la Svizzera, però... negli ultimi anni si vede uno sviluppo di più o meno ogni 3 anni come è sviluppato il territorio, e quindi c'è l'utente medio così che vuole semplicemente guardare, e poi ci sono i professionisti che lo usano per proprio misurare, per derivare dei modelli 3D, per andare a fare dei lavori di costruzione tipicamente, o sì, la misurazione ufficiale.
1: Qui stiamo tra l'altro mostrando, e anche per chi ci ascolta, l'aeroporto. Sono arrivata sull'aeroporto di Zurigo e stavo cercando di capire come è cambiato nel tempo.
0: Incredibile.
1: E si nota, lo si può vedere gratuitamente, si va sul sito di Swisstopo.
2: Esattamente, sì, è il visualizzatore di carte, si chiama così, di Swisstopo, sì. Questo map.geo.admin.ch, andando su swisstopo.ch trovate tutto, uh-huh. E c'è questa possibilità che si chiama il viaggio nel tempo, dove abbiamo ripreso, da poco fa anche sono state aggiunte altre immagini di tutte queste miriadi di immagini che sono state fatte nel corso degli anni, e sono state trattate e messe insieme per permettere una visualizzazione molto semplice in questa maniera qua, e vedere tipicamente l'aeroporto Porto di Zurigo, la città di Lugano, qualsiasi cosa di come è sviluppata.
0: Certo, perché comunque stiamo parlando davvero di un vero e proprio archivio storico anche da questo punto di vista. Tra l'altro adesso invece siamo saliti, e questo lo dico a appannaggio di chi ci guarda su RSI La 2 in televisione, sull'aereo, quello ufficiale. Questo è un aereo particolare per due ragioni. Uno, perché sappiamo che è una replica di quello che porta in giro i nostri consiglieri in giro per il mondo, consiglieri federali.
2: Esatto. Lo stesso, proprio.
1: È quello.
2: Sì, sì, è un gemello. No, è identico. È
0: allora vanno in giro con lui su Stopo.
2: Sì, sì.
0: Vanno in giro con la telecamera in mezzo.
2: Dobbiamo prenotarlo.
0: Non l'avevo capito, sta roba.
2: No, la telecamera viene tolta. È letteralmente una botola che si apre, si mette tutto il sistema di telecamera, si può togliere e rimettere i sedili. E all'interno ci sono i viaggi.
0: Ma non avevo capito che era così. Ma è eccezionale.
2: Sì, sì. Ne abbiamo due. Uno è usato solo da noi perché è quello vecchio. È la Jeep delle Alfi.
0: C'è il rischio enorme.
2: Sì, no, questo tiro e voti dalle nostre parti. No, ma ce n'è uno che viene usato, penso, unicamente da noi, che è quello che avete visto nel video, per chi l'ha visto, okay. Rosso e bianco, con sì. Le due. E poi c'è quell'altro grigio, che è quello usato anche per il trasporto dei consigli federali o di qualsiasi evento a livello.
0: Certo.
1: Ci hai già dato tante curiosità dietro le quinte rispetto a quello che sono le cartine. Mi sembra di poter dire che sembra un libro, una copertina di un libro, e dietro c'è un mondo che noi non conosciamo, che stiamo scoprendo grazie a te. Vi dico, rimanete con noi ci ascoltiamo una canzone, ma poi tu ci racconterai anche che c'è chi si è divertito a disegnare all'interno delle cartine. Si può trovare un pesce, per esempio.
0: Ah, va!
1: Si fa dei disegni, ma sì, davvero sì. Ci sono.
0: Ci prendono in giro.
1: Cose molto svizzere ci sono all'interno di questo libro.

0: Ella Langley, anche lei è dentro nella nostra casa, la casa svizzera, quella che vi dà il benvenuto tutte le mattine dalle 9 alle 10. Ma attenzione, perché stiamo guardando la Svizzera dall'alto, stiamo imparando a conoscere un po' di più da dentro, da chi effettivamente conosce alla grande, il project manager di Swisstopo. Teo, stavamo dicendo, ci sono tante persone che vi contattano, ma non solo, perché Swisstopo ha a che fare anche con delle situazioni che spesso e volentieri avete documentato subito, velocemente. Mi vengono in mente i momenti terribili di Blatten, mi vengono in mente momenti che hanno a che fare con degli incendi, magari quello che abbiamo vissuto qualche anno fa qui dalle nostre parti. Come funziona in quell'ambito?
1: In quell'ambito lì è un po' anche come per i dati normali, ma è proprio una collaborazione su tutti i livelli. Quindi, per prendere l'esempio magari più di casa nostra, appunto la Valle Maggia qualche anno fa, o gli incendi di Gambarogno,
0: sì?
1: Lì ci sono cerco le parole in italiano, ma ci sono le associazioni di intervento, che non è associazioni, ma gli enti di intervento sul territorio,
0: certo,
1: che hanno il loro lavoro, che sono indipendenti e tutto, ma poi possono richiedere tramite Cantone e tramite l'Ufficio Federale dell'Ambiente,
0: sì,
1: un intervento da parte nostra, che quindi esce dagli schemi di monitoraggio e va in quella zona lì a fare una cosiddetta mappatura rapida, questo rapid mapping è stato chiamato, che permette quindi di andare a fotografare in primis. A livello di cartine si fa un po' meno, perché è molto più importante vedere l'immagine e poter andare a fare delle misurazioni poi sull'immagine della situazione attuale.
0: È perché mi viene da dire, c'è un incendio, quanto è vasto, quanto si sta ampliando, fin dove arriva?
1: Esattamente, è quello. Dopo non saranno, per fare esempio, i pompieri a usare queste immagini nell'immediato, poiché ovviamente non siamo abbastanza rapidi, loro sono sul terreno, lo sanno loro, però magari uno, due, tre giorni dopo possono andare a dire, ah, ok, sei arrivato fino qua, andiamo a controllare quello, o più che altro l'ufficio forestale ticinese, o chi deve essere, va a valutare poi lo stato della foresta, quanto tempo poi ci vorrà perché riprenda la salute di prima, e tutte queste cose qui.
2: E proprio in questo senso noi abbiamo parlato di chi sono i vostri clienti. Mi immagino anche Svizzera Mobile è uno dei vostri grandi clienti.
1: Esatto, sì, Svizzera Mobile, così come altri, molte altre
2: Google Maps magari anche,
1: sì, forse sì, loro forse più sui dati e dopo più sul dato di misura, dopo fanno le loro cartine, le loro modo di fare, ma il dato di base è spesso il nostro. Svizzera Mobile prende in primis proprio le cartine e usa le nostre cartine per andare a proporre itinerari, per andare a proporre punti di interesse da visitare o queste descrizioni che si vogliono. Chiunque può farlo, i nostri dati sono dal 2021, se non sbaglio, gratuiti,
0: sì,
1: cioè proprio il dato è accessibile a chiunque e può farne quello che vuole in realtà,
0: sì.
1: E dopo sviluppare applicazioni in chi meglio crede.
2: Quindi il tuo compito è quello di rispondere a chi ti contatta e dice, ma cosa c'è dietro a questa immagine? Perché noi vediamo, abbiamo detto, la copertina, che è la cartina che conosciamo, ma dietro ci sono un sacco di dati che questa macchina fotografica sugli aerei riesce a prendere. Forse una cosa che mi incuriosisce è, dato che ne parlavamo anche con Fabri prima, siamo in un contesto in cui le immagini satellitari ci sono i droni, ci stupisce un po' pensare che ci siano due aerei, solo due, di cui uno è lo stesso che usa il Consiglio federale per viaggiare, che mappano la Svizzera. Come mai siamo quasi ancora a questo stadio? Perché non riesce a farlo qualcos'altro?
1: È un'ottima domanda, ci poniamo questa domanda regolarmente, sono stati fatti studi o esempi, lavoriamo anche con le immagini satellitari o le immagini droni, ma a livello di qualità prestazione, alla fine è sempre lì, o qualità prezzo anche, l'aereo e la telecamera sull'aereo ci dà una qualità che è ancora imbattibile. Il drone potenzialmente si potrebbe avere, ma è molto più complicato a livello di permessi di volo, cose così.
0: Poi immagino che anche le lenti, insomma,
1: esatto, non si riesce a montare esattamente tutto.
0: È un po' difficile, è grossa, si vede, insomma.
1: Sì, no, è un apparecchio relativamente grande. A livello di satelliti, anche la risoluzione proprio dell'immagine, quindi cosa rappresenta un pixel dell'immagine, non si arriva ancora al livello della telecamera per delle questioni di altitudini. Più sono lontano, meno vedo bene quello che vedo sotto.
2: Allora, quello che a noi piace tantissimo, essendo casa svizzera, raccontare quello che abbiamo solo noi, e forse quello che abbiamo solo noi, lo dico, è avere una marmotta, per esempio, disegnata sulla cartina.
0: Ma come una marmotta?
2: Una cartina topografica. Dici di più, i disegni nascosti nelle carte nazionali.
0: Ma non è vero.
1: Sì, non penso che ci sia nessun altro al mondo che abbia questo. Magari farò una ricerca e scoprirò che tutti Sei hanno questo, ma dubito. Sì. No, ci sono questi, a me piace chiamarli easter egg, queste uova di Pasqua, quindi degli elementi nascosti in determinate cartine, che sono un po' delle, diciamo, delle libertà che si sono prese dei colleghi nel corso degli anni.
2: C'è un ragno, per esempio, qua a zona Eiger.
0: Esatto. Sì, io faccio fatica a vederlo, magari qualcuno adesso sta guardando in televisione, sì, e capisce, però stiamo facendo vedere la cartina dell'Eiger. Effettivamente adesso Alice sta facendo il giro con il mouse ed effettivamente si capisce che c'è un ragno disegnato. Ma la cosa che mi impressiona è questa cosa, vai sotto ancora, guarda qua, l'alpinista e il pesce. Qua dovrebbe esserci un pesce.
2: Dove lo vuoi vedere?
0: Sopra, va quella di sopra, guarda, qua dovrebbe esserci,
1: no, un dice pesce. La faccia, il pesce
2: c'è una
1: più
2: faccia,
1: sopra.
2: Questa, insomma, okay, ma chi sì. Perché siamo allo stadio? Si disegnano ancora quindi le cartine?
1: Allora, queste sono su vecchie cartine, se non sbaglio l'ultima è stata proprio la marmotta nel 2016, se non sbaglio.
0: L'hai fatta tu?
1: Parte.
0: È tua?
2: Qua c'è
1: no,
2: il
1: no,
2: pesce.
1: No, non
2: è
1: tua, io non disegno cartine, non sono capace.
0: Lo vedo, poi però se zoomi non c'è più.
1: Esatto, cioè bisogna vederla così, allora c'è il lato goliardi, come mi permetto di dire, dei nostri colleghi che hanno fatto questi disegni. E poi
0: licenziati
1: bisogna...
0: il giorno dopo, peraltro.
1: Esatto, no, c'è questa, si può andare in questo senso qua, che la cartina è una rappresentazione del territorio.
0: Sì.
1: La topografia lo misura, la cartografia lo rappresenta, e a una determinata scala c'è questo margine di gioco che permette ogni tanto di fare questi scherzetti.
2: Andate su Google, scrivete i disegni nascosti nelle carte nazionali e voi avete dedicato proprio un articolo che noi vi stiamo anche mostrando, sì, ma trovo molto curioso, c'è anche un alpinista che arrampica, forse è il mio preferito, quello lì, ed è molto svizzero questo. C'è altro che secondo te abbiamo solo noi e che ti fa sorridere anche lavorare per questa grande macchina che è Swisstopo?
1: Sì. Allora, già su quell'articolo lì, se non sbaglio, l'ultima frase dice: se cercate bene magari troverete qualcos'altro. Quindi mi aspetto un'email da qualcuno che dice: ho trovato un caclon da fondue da qualche parte.
0: Ha detto un caclon da fondue?
1: No, non lo so, no. Non prendete, non ho la minima idea.
0: Sei sicuro?
1: Non lo so.
0: Ti
1: lo
0: teniamo
1: so.
0: In ostaggio, no, fino a quando non ce lo dirai.
1: Non è il mio ambito le cartine, dico così, non c'entro.
0: Va bene, questo lo capiamo molto bene. Tra l'altro anche un'altra cosa che ci si domanda è, comunque il territorio lo sappiamo, lo viviamo, da una parte mi viene da dire anche ahimè, però è in cambiamento costante. Abbiamo capito che ci sono questi monitoraggi che poi diventano fotografie, che poi diventano cartine grazie anche a quello che è il fine tuning delle persone che lavorano con te. Però è anche vero che ogni tot bisogna rifarlo sto giro, immagino.
1: Sì, sì.
0: E come funziona?
1: Funziona che proviamo a farlo il più velocemente possibile, ma nonostante siamo una nazione piccola ci vuole tempo.
0: Sì.
1: Attualmente a livello proprio di produzione non riusciamo a fare più di un terzo della Svizzera all'anno con le immagini. Esatto, quindi facciamo da est a ovest, un terzo più o meno tagliato in bande. Uh-huh. E le cartine seguono attualmente, cioè le cartine più precise sono relativamente automatizzate e si vedono nell'anno in corso, però le cartine stampate hanno ancora un ritmo di un sesto all'anno, cioè il ciclo di 6 anni per,
0: certo,
1: le cartine,
0: certo,
1: stampate,
0: certo.
1: Perché? Perché c'è un'enorme quantità di dati dietro, c'è un'enorme quantità di lavoro e si fa quello che si riesce. Ci sono discussioni come in tutte le aziende ogni anno come migliorare tutte queste cose, cosa si cerca di dare, ed è tutto un peso. E però sì, bisogna aggiornare costantemente, noi lo facciamo a ritmo di un terzo all'anno con,
0: cioè,
1: le immagini,
0: è molto chiaro.
1: E per ora funziona e si vede, in 3 anni si vede quanto cambia il territorio.
0: Tra l'altro con Alice questa mattina, quando ci siamo trovati per preparare come sempre la puntata, mattina presto, mi hai detto che Teo ti aveva raccontato di questa cosa dei confini.
2: Eh beh sì, bisogna chiedere dei permessi di volo.
1: Sì.
2: E non è facilissimo, malgrado sia una cosa che si fa da 100 anni.
1: Esatto, ogni anno ci sono discussioni più o meno giustificate, questo non lo so, io bisognerebbe chiedere ai colleghi che se ne occupano degli aerei, diciamo. Però sì, per cartografare lì, per fotografare in primis a livello totale la Svizzera, bisogna uscire dai confini, sennò ci mancherebbe un piccolo pezzo, e quindi dobbiamo andare a discutere con l'Italia, la Francia, Liechtenstein, Austria, Francia, Germania, penso che lo beccate tutte,
2: i vicini di casa
1: di permetterci di volare sopra il loro territorio per fotografare questo. E oltre a questo, dopo si lavora sempre di più con uno scambio di dati, vedere che dati hanno loro, che dati vogliono da noi, per poter andare a a cartografare al meglio non solo la Svizzera ma anche l'esterno.
2: E poi ho un'altra domanda, questa arriva anche dal pubblico, ma me lo sono chiesta più volte. Abbiamo parlato di Svizzera Mobile, che si usa tanto per andare in montagna, ed è vero che la cartina topografica la si usa molto di più per i sentieri, almeno per quel che mi riguarda, rispetto a vengo a casa tua, vado in un altro posto, lì mi rivolgo magari piuttosto ad altre applicazioni dove ti sposti magari anche con i mezzi pubblici o con un'automobile. Quando vado a piedi, quella cartina lì mi è utile. Mi è già capitato più volte che, utilizzando o Svizzera Mobile oppure Swisstopo per andare da Abbi, da una capanna a un'altra, mi desse una durata, poi guardo il cartello e vedo che è tutt'altro.
0: Tipo di più o di meno? Dipende.
2: E di solito dipende. La mia domanda è quella che dicono.
0: No, ma a parte quello, poi immagino che non tu hai le leve molto lunghe. Se vado io ci metto tre ore in più.
2: Non corrisponde l'applicazione a quello che vedo nei cartelli gialli e non solo a quello che poi faccio io. Lo dicono anche altre persone che hanno
0: bella
2: scritto.
0: Questa.
2: Ma come mai vi sincronizzate voi delle cartine? Come fate voi a dire che quanto io ci metterò?
1: Allora, è un'indicazione prima di tutto, quindi non riusciamo a dare ovviamente il passo di ognuno,
0: una
1: però
0: media.
1: C'è esatto, un po' una media, c'è un calcolo che viene fatto tra la distanza e in più viene aggiunto il dislivello per aumentare la difficoltà, nel senso più sale ovviamente più faccio fatica, sì. Quindi più tempo ci metto. Questo calcolo non è una formula universale, viene un po' valutata e decisa. Le tempistiche sui cartelli, se non sbaglio, sono scritte da Ticino Sentieri, nel nostro caso Svizzera Sentieri, sì. A livello nazionale, sì. E vengono stimate secondo la loro formula.
2: Ah, ognuno la sua, quindi.
1: Ognuno un po' la sua. Ecco. E dopo su Swisstopo, se tracci il tuo itinerario, viene definito una tempistica, sì. Che poi puoi andare nelle impostazioni, puoi andare a muovere un cursore e dici se io lo faccio una volta e ci metto mezz'ora in meno, vuol dire che sono più rapido, e allora puoi adattarlo alle tue capacità, così che la volta dopo sarà più preciso.
2: E quindi cosa ho agli estremi?
1: Agli estremi Island, anche questo è un po' se sono fuori, è stata una trappola.
0: Cioè, è un easter egg.
1: La tartaruga se si è lenti o la lepre se si va veloce. E questa è in montagna, forse è meglio andare un po' più lenti. Che
2: bravo,
1: veloce,
2: massima attenzione. Tartarughine.
0: Sempre. Uè, tartarughine, qua piano piano siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Devo dirvi la verità, è sempre bello condurre, vivere questo programma, soprattutto con te Alice, ma perché ci sono queste cose che vi spieghiamo solamente noi, che scopriamo insieme a voi.
2: Scopriamo insieme.
0: È bellissima questa cosa.
2: Hai ragione.
0: Grazie per esserci sempre. Grazie a te, a domani.
2: Grazie.
0: Alice.
2: Grazie.
0: Teo, numero uno.
2: Teo Sotvo, direttamente da Swisstopo. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Sigla, vai Benji.

solo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Sono le due in studio Fabiano Rizzi. Più di 9 mesi dopo la tragedia di Crans Montana, il Consiglio federale non sa ancora come regolare la fattura delle cure prestate alle vittime italiane dell'incendio al Constellation. Lo riportano i colleghi romani di RTS, precisando che la cifra ammonta a 1,5 milioni di franchi e che l'Italia continua a rifiutare di pagarla, come invece sarebbe previsto dagli accordi internazionali in materia. Granit Xhaka accetta la condanna per il falso certificato di vaccinazione contro il Covid ottenuto nel 2022. Lo ha annunciato lui stesso attraverso i social. Il capitano della nazionale di calcio svizzera è stato condannato a una pena pecuniaria da 150.000 franchi, sospesa per 2 anni. Spetta ora alla Federazione Svizzera di Calcio decidere se convocarlo per le prossime partite. In Ticino è accusato di aver violentato ripetutamente la compagna, il 28enne, sotto processo alle assise criminali di Lugano. Violenze che si sarebbero svolte durante 1 anno e mezzo e che sarebbero maturate all'interno di una relazione definita tossica. La procura ha chiesto una pena detentiva di 4 anni e 10 mesi. Oltre 500 fermi e 48 feriti tra poliziotti e gendarmi in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti dei licei. Lo indica il Ministero dell'Interno francese, secondo cui hanno manifestato oltre 70.000 persone, quasi 25.000 solo a Parigi, dove migliaia si sono radunati in Place de la Bastille e dove ci sono stati nuovi scontri con la polizia. Per calmare la protesta, il governo ha annunciato l'invio di 3.000 supplenti nei licei più in difficoltà. Gli Stati Uniti trasmetteranno in streaming la fucilazione del maggiore dell'esercito americano che nel 2009 aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone altre 32. Lo ha reso noto un funzionario del Pentagono. In precedenza, il segretario alla difesa Pete Hegseth aveva espresso la volontà di rendere pubblica l'esecuzione fissata per il 3 dicembre. L'ultima esecuzione pubblica nel paese è avvenuta 90 anni fa e l'ultima condotta da un plotone d'esecuzione dell'esercito risale al 1945. Restiamo negli Stati Uniti, dove sono state mosse nuove accuse contro l'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. La giustizia americana ha avviato un procedimento per tortura contro lui e la moglie. Erano già accusati di traffico di droga e di armi. I due sono detenuti a New York da gennaio, quando furono catturati a Caracas dall'esercito americano. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 9 ottobre. In tutto il paese sarà per lo più soleggiato, con temperature massime di 21 gradi al sud e di 15 gradi al nord.
1: Rete 1.